0: coinvolgimento anche del governo argentino di Javier Milei e con riferimenti al premier israeliano Netanyahu. Ciò spiegherebbe la grazia di Trump all'ex presidente dell'Honduras. Una rete che si muove con strumenti concreti, campagne mediatiche, disinformazione, strutture digitali costruite negli Stati Uniti per colpire governi progressisti, in particolare quello di Gustavo Petro in Colombia e Claudia Sheinbaum in Messico. Dopo aver visionato il materiale di Canal Red, il quotidiano argentino Página 12 parla apertamente di una rete internazionale orientata a destabilizzare governi progressisti in America Latina. Negli audio si farebbe riferimento anche a finanziamenti, supporto tecnologico e a un intreccio tra interessi geopolitici e strumenti operativi con i gruppi del narcotraffico all'interno dell'ecosistema. Infine, emergono anche riferimenti a pressioni e minacce contro figure istituzionali honduregne dentro una dinamica che toccherebbe direttamente gli equilibri politici interni. L'Honduras Gate, se le prove troveranno riscontri, promette di riscrivere la narrazione dei rapporti tra politica, potere e crimine organizzato in tutto il continente americano.
1: Io credo che in questo punto potremmo fare cose grandi per tutta la Latinoamérica. Se viene uno expediente contro México, se viene uno expediente contra Colombia y lo más importante contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya.
2: Quello che ho sentito è la telefonata del presidente graziato da Trump Hernandez, condannato a 24 anni di carcere per narcotraffico, con il neo presidente dell'Honduras Asfura, che ricordiamo era stato appoggiato da Donald Trump.
3: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Collegamento da Bologna, Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
1: Buonasera, Sciocchio e gli ascoltatori.
0: Buonasera. Se stai partecipando al Bologna Peace Building Forum, un appuntamento che copriamo ogni anno, quest'anno Radio Popolare è anche media partner, sono i costruttori della pace che si riuniscono e cercano di dare delle soluzioni, soprattutto in questo momento delicato. Nei prossimi giorni ovviamente raccontiamo i panel, ti chiedo soprattutto una presentazione di questa edizione 2026.
1: Sì, il titolo di questo Bologna Peace Building Forum 2026 è Ending Wars, quindi finire le guerre. Ovviamente le raccontiamo tutti i giorni, alla fine non la vediamo mai. E poi il sottotitolo, cercare dei nuovi sentieri appunto verso la pace. Il Bologna Peace Building Forum è organizzato da Agency for Peace Building, che è la prima ONG italiana che si occupa appunto di peace building, quindi di costruire la pace, no? Di costruzione della pace. Ci sono molte altre organizzazioni, agenzie in tutto il mondo. In Italia AP è stata la prima sede qui a Bologna. Siamo all'ottava edizione del Bologna Peace Building Forum. Ci sono attivisti, ci sono politici, ci sono diplomatici, ci sono accademici e ci sono molti costruttori di pace, no? Arrivano da tutto il mondo e lavorano in organizzazioni. Adesso mi è capitato, sono arrivato qua questo pomeriggio, ho già fatto un po' di chiacchierate parlando di diversi paesi. Lavorano appunto sul campo queste persone, cercando di mediare, di prevenire oppure di lavorare nelle situazioni di post-conflitto, no? Alla fine della guerra, perché quelle guerre non finiscono con un accordo di pace o con una tregua o un cessate il fuoco, ma c'è molto lavoro da fare. Questa è la prima giornata, andrà avanti ancora domani e poi venerdì, e appunto nei prossimi giorni, Sciocchi, potremo andare un po' più a fondo sui temi, gli argomenti e i dibattiti che ci sono stati.
0: Grazie Emanuele, buona serata, a domani. Grazie,
1: A voi, a voi, grazie.
0: grazie. Emanuele Valenti da Bologna. Adesso sentiamo Farihan Sabahi per continuare a parlare della Nobel per la pace Narges Mohammadi. Anche ieri e nel weekend abbiamo raccontato le notizie che stanno arrivando direttamente dall'Iran, nel senso che sta peggiorando il suo stato di salute.
2: Nel 2023 Narges Mohammadi era stata insignita del Nobel per la pace per la sua lotta ventennale per i diritti umani, in particolare per la sua lotta contro la pena capitale e contro i rigidi codici di abbigliamento imposti alle donne nella Repubblica Islamica dell'Iran. Per oltre 20 anni Narges Mohammadi ha denunciato le violenze e le crudeltà del regime iraniano. Dopo lunghi periodi di detenzione, lo scorso anno Narges Mohammadi era stata rilasciata temporaneamente e poi arrestata di nuovo e picchiata il 12 dicembre 2025 durante la cerimonia funebre di Khosrow Ali Khordi, un avvocato iraniano impegnato in favore dei diritti umani e trovato morto in circostanze sospette. A febbraio di quest'anno Narges Mohammadi è stato in isolamento nel carcere di Mashhad, nel Khorasan, e aveva iniziato uno sciopero della fame. A differenza di tanti attivisti nella diaspora che invocano un bombardamento dell'Iran, Narges Mohammadi ha sempre detto che la guerra all'Iran compatta il regime autoritario e allontana la democrazia. Dopo l'aggressione israeliana dello scorso giugno, Narges Mohammadi aveva dichiarato che l'attacco israeliano ha convinto il sistema di essere infetto da una rete capillare di spie e gli dà così la giustificazione per colpire di più gli attivisti, deportare centinaia di migliaia di afghani e restringere il campo anche ai riformatori. Quest'anno a febbraio Narges Mohammadi è stata condannata a ulteriori 6 anni di carcere per aver messo in pericolo la sicurezza nazionale ed è stata condannata a 1 anno e mezzo per propaganda contro la Repubblica Islamica. È stata trasferita nel carcere di Zanjan, nel nord dell'Iran, e i contatti con la famiglia sono stati limitati. Da Parigi il marito e i due figli hanno amplificato la voce di Narges grazie alla fondazione che porta il suo nome. Sono stati loro i familiari a denunciare il peggioramento delle condizioni di salute di Narges e in particolare 2 episodi di perdita totale di coscienza e un attacco cardiaco. Narges è stata trasferita in ospedale, ma la famiglia chiede che sia trasferita nell'ospedale della capitale Teheran affinché riceva le cure dai medici che da anni la seguono. I Pasdaran credono di aver vinto la guerra contro Trump, ma ora con Narges appesa a un filo, rischiano di perdere tutto il consenso che hanno raccolto dentro e fuori dall'Iran dopo l'aggressione da parte degli Stati Uniti di Israele. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Andiamo in India, torniamo sulla vittoria del partito del Premier Modi nel West Bengala. Questa è l'intervista di Diana Santini in A come Asia a Simona Vittorini, docente alla SOS di Londra, esperta di India.
1: Questa vittoria del BJP è stata abbastanza eccezionale perché alcuni l'hanno addirittura paragonata per peso simbolico e politico a quella del BJP del 2014 che aveva proiettato Modi al governo nazionale. Quindi perché è il completamento di questa espansione geografica del partito di Modi che sembrava fino adesso impossibile. Per tante ragioni, perché per esempio il BJP che era sempre stato considerato un partito del nord conservatore, della pianura gangetica, invece adesso ha occupato quasi tutta la porzione orientale dell'India. Quindi è una vittoria molto importante. Soprattutto il partito del TMC, quello che era al governo fino adesso, non offriva niente di nuovo. Non offriva niente di nuovo, non c'era nessuna visione, nessuna proposta fresca e il suo messaggio, il messaggio della leader, soprattutto sono solo io l'ostacolo contro Modi, non è stato abbastanza. Sicuramente un voto di protesta, il cosiddetto anti-incumbency in inglese, cioè chi è da troppo al potere spesso paga il conto, però anche c'è stata tanta disoccupazione, stagnazione economica, una percepita corruzione, che erano stati appunto i temi dominanti di questa campagna.
2: Come si riflette questo risultato sulla tenuta e sul potere del primo ministro Modi, che appunto sappiamo essere anche in queste settimane molto esposto sullo scenario internazionale?
1: Sicuramente Modi e il BJP escono rafforzati da questa elezione, ha completato la sua espansione verso est, non è più il partito della Hindi Belt, quindi dal punto di vista domestico, di politica interna, è sicuramente rafforzato e questa vittoria ha ridisegnato la mappa politica dell'India. Ci sono altre elezioni statali nel 2027, nel 2028, le elezioni nazionali nel 2029, quindi questa vittoria è come un presagio di quello che potrebbe sarà in futuro, avvenire in futuro. Ha consolidato sicuramente il suo dominio politico che ormai dura da oltre un decennio. Dall'altro lato, sempre politica interna, questo rafforzamento del potere di Modi e del BJP chiaramente porta con sé anche delle domande sulla salute della democrazia dell'India, sulla pluralità dell'informazione. Si è visto come anche l'India è crollata nelle classifiche, nelle ultime classifiche sulla libertà di stampa internazionale.
0: The Sea, il mare, un film israeliano diretto da Shai Carmeli Pollack, racconta la storia di Khaled, un ragazzo palestinese di Ramallah, 12 anni, che sogna di vedere il mare. Rispinto a un checkpoint durante una gita scolastica, Khaled decide di fuggire e attraversare il confine verso il Mediterraneo. Il film, pur nascendo con un messaggio di pace sul diritto all'infanzia, ha scatenato un terremoto politico in Israele. La pellicola ha trionfato agli Ophir Awards, che sono gli Oscar israeliani, è stato candidato ufficiale del paese agli Oscar l'anno scorso. Ha quindi, come dicevo, scatenato l'ira soprattutto del ministro della cultura, Miki Zohar, che ha accusato il film di presentare una visione unilaterale, di diffamare i soldati dell'IDF e ha minacciato di tagliare i fondi statali alla cerimonia di premiazione. Allora, il film oggi esce in Italia, una proiezione evento a Roma e in oltre 130 sale.
3: Come va, Khaled? Perché non sei a scuola?
4: Sono andati al mare.
3: E tu?
4: Io non ho il permesso.
3: Ah, tanto meglio.
5: Proprio come te, pensavo che non sarei mai riuscita a vedere il mare. Ma l'ho visto, sì. Ormai ero vecchia, ma comunque l'ho visto.
4: Non voglio aspettare di essere vecchio.
6: Khaled è scomparso.
3: Cosa?
6: È andato al muro e ha attraversato la frontiera con gli operai.
7: Corano! Ancora persona! se ti beccano in giro per la strada, finisci in galera.
8: Belli tu da Zulbaksha.
9: Sì, mamma.
10: Dove sei?
9: Alla stazione, sto cercando Khaled.
10: È successo qualcosa a Gerusalemme, hai sentito?
9: No.
10: È stato ucciso un bambino della stessa età di Khaled.
11: Da dove vieni?
12: Da Ramallah.
11: Dove stai andando?
12: Al mare.
0: Così, The Sea, il mare, andate a vederlo perché comunque è un film importante e racconta quello che succede oggi in Palestina. Chiudiamo come ogni mercoledì con i progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
13: Piccole aziende agricole, frutteti comunitari, orti di quartiere. È un'infrastruttura sociale e ambientale l'agricoltura urbana a Boston che si contende la terra con la crescita immobiliare della città. Ha radici storiche nel secondo dopoguerra, con l'istituzione del Victory Gardens, quella delle coltivazioni alimentari nella capitale del Massachusetts negli Stati Uniti. Dal 2013 è iniziata una nuova fase di questa composita realtà, che cerca di attenuare l'effetto serra dell'isola di calore urbana e anche di dare una risposta con cibo fresco a basso costo o gratuito per le fasce di popolazioni più fragili. Il tutto migliorando anche la coesione sociale nei quartieri grazie all'attività di coltivazione della terra. 13 anni fa l'amministrazione comunale di Boston ha consentito la vendita di prodotti agricoli coltivati in città, sostenendo anche l'uso di serre idroponiche e l'allevamento di piccoli volatili e api. Le aziende agricole vendono nei mercati di zona e alla ristorazione. Ci sono quindi progetti associativi di coltivazione di comunità con il coinvolgimento di giovani per educarli alla giustizia alimentare e alle produzioni sostenibili. Vi è poi la rete degli orti comunitari di quartiere, una cinquantina gestiti da associazioni di cittadini. Una delle innovazioni dell'agricoltura urbana di Boston, che intreccia mitigazione climatica, coesione sociale e quindi vivibilità urbana, è la rete di frutteti cittadini. Si tratta di 12 giardini, che dovrebbero diventare una trentina entro il 2030, ricavati da terreni degradati. Qui sono piantumati alberi da frutta grazie ad associazione, che impiegano anche persone in difficoltà. I raccolti sono condivisi pure con le persone fragili della zona. Queste nuove aree verdi diventano oasi ambientali per le ondate di calore, incrementano l'assorbimento delle piogge e sono elemento di coesione per gli abitanti dei quartieri che possono incontrarsi nel tempo libero.
14: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Buongiorno, buona giornata a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a Pubblica, Radio Popolare. Anche oggi la trasmissione lascia lo spazio di questa mezz'ora alla sintesi delle lezioni di antimafia, come abbiamo fatto ieri e come faremo anche domani. Siamo arrivati al decimo ciclo di queste lezioni, un traguardo importante. Il titolo di questo racconto in 5 puntate è Eroi dell'antimafia. Si tratta di un ciclo di incontri con il professor Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, ordinario di sociologia della criminalità organizzata all'Università Statale di Milano. Gli incontri sono ideati dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto e realizzati insieme a Radio Popolare. In questo ciclo abbiamo deciso di ritornare sulle storie di Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Questo per documentare le loro scelte, i loro comportamenti e anche nella dimensione più personale e privata. Abbiamo chiesto al professor Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, di tenere questi incontri anche sulla base di alcune sue riflessioni più recenti che prossimamente saranno pubblicate in un suo nuovo libro. Questa mattina vi farò ascoltare la sintesi del quarto incontro che si è svolto martedì 7 aprile alla Casa della Memoria qui a Milano. Il tema dell'incontro con il professor Nando Dalla Chiesa è il giudice Giovanni Falcone. Nando Dalla Chiesa, Casa della Memoria, martedì 7 aprile.
1: Come sapete, si tratta di un ciclo fondato sulla volontà di raccontare delle persone, di inquadrarle nella loro storia, nella storia d'Italia, unendo ciò che si trova sui libri con ciò che si trova sui giornali, su altre fonti di informazioni e soprattutto nella memoria di chi parla. Quindi ho ritenuto di fare uso ampio della mia memoria, cosa che nelle lezioni in genere si fa con molta parsimonia, ma che ho visto in università dare dei buoni risultati, ottimi risultati, perché arrivano a chi ascolta masse di informazioni che non sono facilmente disponibili nelle occasioni pubbliche e neanche nei libri. Quindi quello di oggi è un incontro, uno degli incontri che abbiamo dedicato, sono stati rivolti a ricostruire la memoria di Pio La Torre, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con un incontro di apertura che ha cercato di spiegare il significato di questo ciclo e anche l'interesse per la parola eroi. Chi la contesta, chi la ritiene invece perfettamente coerente e anzi rispettosa della qualità degli avvenimenti su cui stiamo ragionando. La scelta è stata quella di usarla, ho cercato di motivarlo nel primo incontro. Secondo me lo capirete meglio che in ogni altro incontro in quello che facciamo oggi, perché di tutte le persone che ho conosciuto e che sono cadute contro la mafia, quella che ha la storia più terribile è sicuramente Giovanni Falcone. Più terribile perché dura di più, perché dura circa 10-11 anni, in cui Falcone diventa, nel sentire comune di una certa popolazione, anche non complice, il morto che cammina. E dobbiamo immaginare, fare uno sforzo di immaginazione, non semplicemente sentire le cose, facciamo uno sforzo di immaginazione. Abbiamo un uomo che sta caricando su di sé il peso della lotta alla mafia e che vive nella città che intende liberare, trattato con sufficienza, a volte con cinismo, a volte con disprezzo, come il morto che cammina, colui che si sa che sarà ucciso, colui senza scampo. Per 10 anni ha vissuto così. E questo basta a qualificare anche il valore di questo incontro, perché se c'è una persona, un simbolo della lotta alla mafia di cui si pensa di sapere tutto, è sempre Giovanni Falcone. Ma vuoi che non sappia chi sia Giovanni Falcone? o è che non sappia che contributo ha dato, ma certo il grande giudice. Il grande giudice perché? Che cosa ha detto, cosa ha fatto, che cosa ha pensato? La vittima della mafia, certo, con quel boato fatto a pezzi, con la moglie, con la scorta, tutti sanno queste cose. Ma le informazioni relative a questi punti non ci spiegano chi è stato Giovanni Falcone. Lo possono spiegare per l'alunno ragazzino che ha la fortuna di trovare un libro di storia nel quale in 5 righe si spiega che nel 1992 la mafia uccise 2 giudici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e che magari ha la fortuna di vedere arrivare nella sua scuola una volta il fratello del giudice, Salvatore Borsellino, o ha un insegnante premurosamente lo informa, gli dà qualche informazione perché lavora con Libera, perché lavora con la scuola Caponnetto, perché lavora nei centri di promozione della legalità. Ma vedete, io sono partito con un'esperienza didattica che si chiama Università Itinerante, proprio dopo aver sentito le massime autorità dello Stato, non c'era il Presidente della Repubblica, ma ce n'erano tanti, tanti che avevano diritto e il dovere della memoria e che spiegavano a ragazzini, a ragazzi che stavano facendo l'esperienza della nave della legalità il 22 sera, la vigilia dell'anniversario della morte di Falcone, il loro viaggio da Civitavecchia verso Palermo. Ne abbiamo già parlato e ne ho già accennato, ma è un'esperienza unica questa, che purtroppo non si fa più perché qualcuno ha accusato il Ministero di proporre un turismo dell'antimafia. Vi assicuro che era tutto fuorché turismo, era faticosissimo, era un frutto di uno slancio di impegno da parte della scuola italiana.
0: State ascoltando Radio Popolare, la sintesi dell'incontro alla Casa della Memoria del 7 aprile scorso per il ciclo Lezioni di Antimafia. Qui adesso, nel prossimo brano che vi faccio ascoltare, il professor Dalla Chiesa racconta l'episodio della nave della legalità, ne faceva già cenno, l'invito che ricevette dal Ministero dell'Istruzione a partecipare insieme alle autorità dello Stato ad una commemorazione del giudice Giovanni Falcone. Assistetti ad una scena che mi provò, dice in questa parte del racconto Nando Dalla Chiesa.
1: Comunque, la prima sera che venne invitato dal Ministero, era il 2013, in rappresentanza dell'università, che non partecipava normalmente a questi incontri, c'era soltanto la scuola, assistetti a una scena che mi provò. Ragazzi e ragazze disposti ad anfiteatro sotto, diciamo, a cerchio, a semicerchio, davanti ai loro relatori, che erano le autorità dello Stato, che erano state invitate a parlare di questo argomento, a spiegare chi fosse Giovanni Falcone la sera prima di andare a ricordare il suo anniversario a Palermo. Lo ricordarono in tanti, io cercavo di cogliere in quelle memorie quello che io sapevo, quello che io ricordavo, e non ce n'era segno. Falcone e Borsellino, che sono stati uccisi dalla mafia perché rappresentavano lo Stato, perché rappresentavano il diritto, rappresentavano la giustizia, tutti e due morti in modo sconvolgente. E mi sono detto, e tutto il resto dov'è? E quello che io ho vissuto dov'è finito? Quello che ho accumulato come memoria dolorosa, non anno dopo anno, mese dopo mese, perché quel libro che hai citato tu, io l'ho scritto senza rivedere nulla, l'ho scritto a memoria. Ho rivisto mese per mese, ho rivisto soltanto le citazioni testuali. Tutto questo dov'è? Davvero è andata così? Falcone e Borsellino, rappresentanti di uno Stato che ha le loro spalle e che deve subire l'assalto mafioso? A quel punto ho detto ai miei studenti, noi ci vediamo sul ponte della nave a mezzanotte e queste cose ve le racconto io. Ed è stato così. Siccome ho visto quale potenza avesse il viaggio, il cielo all'aperto, le stelle, per stimolare la partecipazione, la voglia di sapere, la fantasia, la voglia di immaginare degli studenti, Abbiamo poi convertito quel ponte sulla nave in un'esperienza che chiamo Università Itinerante, che viene ripetuta tutte le estati.
0: Quale storia di Giovanni Falcone veniva raccontata da quelle autorità dello Stato di cui parla il professor Dalla Chiesa? Torniamo alla Casa della Memoria, martedì 7 aprile.
1: E la storia di Falcone non era quella di un giudice che insieme a un altro giudice, spalleggiato dallo Stato, rappresentando lo Stato, con dietro lo Stato, avesse incontrato una mafia nemica in una guerra tra due entità totalmente incompatibili l'una con l'altra, ma proprio per niente. Falcone fece il morto che cammina per 10 anni, dovendosela vedere con quello Stato che, e ve lo farò vedere poi, che agli studenti veniva raccontato essergli dietro, di cui era rappresentante, nitido rappresentante. Se questa è la memoria dello Stato, mi sono detto, se questa è la memoria che lo Stato consegna ai giovani di oggi, cioè quelli di allora, del 2013, ho detto, stiamo freschi. Ma perché dobbiamo dire che senza memoria un paese non sa dove andare? Chi gliela dà la sua memoria? Chi glielo racconta? Questa cosa è continuato a coglierla in tutti gli incontri che si sono fatti, ma non soltanto quelli del 23 di maggio a Palermo, nell'aula del bunker, ma in tutti gli incontri in cui viene citato Falcone. Oggi vi farò vedere cos'è il metodo Falcone. Per tutti il metodo Falcone è follow the money. Non ci vuole niente, impari 3 paroline, le metti in giro, fai anche quello che sa l'inglese, sai tutto, sai Falcone, sai l'inglese, sei un dio in terra. Ma questa è una bufala. Il metodo Falcone è sicuramente segui il denaro, ma è molto di più. Ma è molto di più. Perché oggi segui il denaro, lo può dire chiunque, lo può fare anche chiunque. Lui ebbe l'intuito di farlo per primo. Oggi si fa normalmente. Eppure il metodo Falcone non viene seguito. Perché se venisse seguito il metodo Falcone, la nostra giustizia non sarebbe questa. E il nostro Stato non sarebbe questo. Evidentemente il metodo Falcone era altro, era molto di più. Non era una questione tecnica, era una questione di mente, di pensiero, di idea delle istituzioni. E questo è molto difficile da ricostruire, questo è molto difficile da trasmettere. Non è una tecnicalità, non è una cosa che si impara in un master, come seguire il denaro. È qualcosa che ti arriva attraverso un processo lungo di apprendimento a cui collaborano e cooperano tanti e tanti soggetti, alcuni con una profondità irraggiungibile. D'altra parte questi quattro esempi sono 4 grandi maestri e si impara da loro di più di quanto si possa imparare da altri. Farò anche degli esempi, ma certo Falcone impara da suo padre anche, che era un funzionario pubblico, e che si vantava di non essere mai entrato nella sua vita in un bar. Dice, ma è matto? No, perché un funzionario pubblico a Palermo, se entra in un bar, si espone a una possibilità di promiscuità con gli altri. Intanto frequenta un luogo pubblico, e non è un luogo pubblico istituzionale. Entra in un posto in cui può trovare chiunque, può scambiare parole con chiunque, in cui chiunque può chiedergli un favore. E a partire dal quale chiunque può dire che è suo amico. Io lo conosco bene, soprattutto in terra di Sicilia, lasciatemelo dire. Questa è la lezione che prende Falcone da suo padre. E credo che sia una lezione che sia congiunta con altre che non mi sono arrivate però direttamente da lui. Sappiamo che era stato formato anche al culto di Mazzini, Falcone. L'ideale risorgimentale di poter anche cadere per la patria, che avrebbe voluto fare anche l'ufficiale, poi credo l'ufficiale di Marina, se ricordo bene, poi fece il magistrato, laureandosi in giurisprudenza a Palermo e andando poi per un certo periodo a Trapani, che era considerata l'area più insidiosa dal punto di vista della dei rapporti tra mafia ed economia, le famose banche di Trapani. Però quella fu la sua occasione per lavorare proprio sulla economia mafiosa, sulle banche, sui bilanci, a leggere i bilanci, a leggere i passaggi di conti correnti, cosa che nella cultura del magistrato non c'era. Una cultura totalmente e nel modo più formale giuridica. Non c'era una cultura economica, ma la mafia era diventato anche un potere economico. Quindi Falcone fa un'università dove non gli insegnano che cos'è la mafia, non gli insegnano che cos'è la mafia, non lo insegnano ancora adesso in tantissime università, e dove non gli insegnano a leggere i bilanci. È un autodidatta, è un grandioso autodidatta, ed è anche una persona che sa sfidare la cultura mafiosa come nessuno ha fatto. La sfida dall'interno della cultura siciliana, di cui egli sosteneva la cultura mafiosa era una perversione, ma non un ente estraneo. E questo lo metteva fuori dalla schiera dei portatori di vittimismo, che è particolarmente folta in tutto il sud, ormai anche in tutto il nord, intendiamoci. Ma allora, quello che colpiva anche me, arrivando in Sicilia per fare l'ultimo anno di liceo, era questo vittimismo di noi che abbiamo subito, di noi che abbiamo pagato. E poi tu leggi i libri di storia, quelli sì, e leggi anche quello che dice Gramsci, non c'è le due regioni che hanno contribuito di più a costruire lo Stato unitario, sono stati il Piemonte e la Sicilia. Il Piemonte e la Sicilia. Altro che vittime del Piemonte, che vittime di tutto il nord. Fior di uomini politici hanno guidato lo Stato unitario dalla Presidenza del Consiglio al Ministero degli Interni e da altri ruoli rilevanti. Ecco, Falcone non fa parte di questo sistema vittimistico e non ha indugi nel qualificare la cultura mafiosa come una perversione della cultura siciliana.
0: Nando Dalla Chiesa all'incontro della Casa della Memoria del 7 aprile scorso, dedicato a Giovanni Falcone. Il professor Dalla Chiesa denuncia il modo distorto in cui vengono raccontate biografie come quella di Giovanni Falcone da parte delle autorità dello Stato. Dalla Chiesa fa l'esempio del metodo Falcone, come avete sentito, non è una questione tecnica, diceva, ma una questione di mente, di pensiero, è difficile perfino da ricostruire, da trasmettere. Torniamo alla Casa della Memoria, martedì 7 aprile.
1: Questo è importante in lui, perché in lui anche la nostra cultura è qualcosa di somigliante alla cultura mafiosa. Quando la mafia ci assomiglia, noi ci assomigliamo i siciliani, la mafia ci assomiglia. Non consideratelo un mostro estraneo. La mafia ci assomiglia. E la prima lotta che dobbiamo fare, come disse una ragazzina di 17 anni, di cui avrete sentito parlare, Rita Atria, in un suo tema, prima di suicidarsi, è la mafia che è dentro di noi. Falcone lo diceva con grande chiarezza. Consiglio a tutti di leggere più volte, non una volta sola, il suo libro Cose di Cosa Nostra, un'intervista di Marcel Padovani fatta per Rizzoli nel 1991, che vi assicuro, ogni volta che la leggete, io l'ho letta 12 volte, ogni volta che la leggete vi dà tante cose in più, perché la realtà ti ha insegnato delle cose in più e quindi tu capisci di più quello che lui sta dicendo e le sue analisi generali anche sul potere, sullo Stato, sulle istituzioni. Ecco, questo famoso Segui il denaro, diciamolo, è un giudice milanese di grande valore, che è Giuliano Turone, che è stato il giudice che ha fatto l'inchiesta sulla P2, è stato il giudice che ha arrestato Luciano Ligio a Milano, è stato giudice di Cassazione, è stato l'autore del libro più completo che ci sia sull'articolo 416 bis, che adesso credo che sia giunto alla quarta edizione, adesso lo firmano insieme lui e un professore della Statale di Milano, che è Fabio Basile. Giuliano Turone dice, è stata la sua impresa maggiore dal punto di vista dell'intelligenza giuridica, e questo è probabilmente vero. Quella su Rosario Spatola era un costruttore palermitano di alte frequentazioni, molto ricco, credo che vi avevano già detto, era il settimo contribuente d'Italia, Rosario Spatola. Uno pensa a un mafioso, no, lo vedi in cima ai contribuenti italiani, quindi neanche evasore fiscale, almeno allo stesso livello di tutti. Ed è a lui che Falcone applica in quel processo quello che ha imparato sul rapporto tra mafia e movimenti di denaro.
0: State ascoltando Nando Dalla Chiesa, martedì 7 aprile alla Casa della Memoria di Milano per il ciclo di lezioni di antimafia. Ora vi faccio ascoltare un ultimo brano del racconto su Giovanni Falcone fatto dal professor Dalla Chiesa.
1: Come l'ho conosciuto? Prima di farvi vedere la slide che è rivelatrice di tante cose, io so di Giovanni Falcone, so che c'è questo giudice bravo a Palermo di cui parlano tutti. Quando uccidono mio padre e devo andare, e ho la prima testimonianza da rilasciare, io non dico quello che penso, non dico quello che so. Quindi hai contravvenuto un tuo obbligo, un tuo dovere morale? Sì, per salvare la verità. Perché se io avessi detto quello che pensavo, gli interessati l'avrebbero saputo subito, io l'avrei pagata e la verità non ci sarebbe stata. La mafia bisogna conoscerla e bisogna sapere come comportarsi di fronte a tutto ciò in cui puoi incontrarti con lei. E ho pensato, e non ho sbagliato, perché, vedete, il procuratore capo di Palermo di allora disse a un certo punto a mio zio, che il fratello minore di mio padre, che incalzava per sapere delle cose, perché non, gli ho fatto grazie di tutte le questioni, l'ingresso nella prefettura di notte, le lenzuola, eccetera, eccetera, la cassaforte vuota. Comunque gli disse, ma allora che cosa sappiamo di quello che è? Qui stiamo parlando tutti i giornali. Glielo disse una settimana dopo. Mio padre venne ucciso il 3 settembre. Il procuratore gli disse, ma lei non penserà che io per questo omicidio mi giochi le ferie? Le ferie. Le ferie. Mio zio, che era alto, robusto, gli si alzò contro e tutta la sua possanza, disse, vorrà dire la sua coscienza. Non si potrà giocare. Ma erano le ferie. Un altro magistrato si sarebbe successivamente suicidato per essere stato accusato da dei pentiti di aver intrattenuto rapporti con Cosa Nostra. Ma cosa volete che andassi a raccontare? Poi ci chiama Falcone. Mi trovo davanti una magistratura totalmente diversa. Proprio una specie di magistrato quasi non prevista dal copione. Qualunque magistrato ci avrebbe convocato a Palazzo di Giustizia di Palermo per avere tutti i reporter, le telecamere davanti al suo studio, per dire, poi per fare finta di non voler apparire dicendo no, non dico niente, ma intanto li hai chiamati, gliel'hai fatto sapere, dici non vi dico niente. Qualcuno non ci chiamò al Palazzo di Giustizia di Palermo, e questo lo dico perché secondo me spiega chi è, anche il metodo. Non voleva che si sapesse che noi andavamo a parlare. Non voleva che qualcuno si mettesse in agitazione e cercasse di sapere cosa avevamo detto. Quindi ci chiamò in una caserma dei carabinieri della periferia di Roma. Nessuno ci vide arrivare, nessuno seppe niente. E lui si mise lì a trascrivere quello che noi dicevamo. Non c'era neanche il cancelliere, era solo lui, in modo tale che nessuno sapesse quello che noi stavamo dicendo. Probabilmente perché da quello che io già avevo detto ai giornali intuiva che ci fosse qualcosa da tenere riservato. A un certo punto disse all'altro giudice di allontanarsi. Non so, non mi ricordo per quale ragione, in quale modo, fatto sta che poi l'interrogatorio, sì, la deposizione venne davanti a lui e basta. Poi firmammo, non ci disse niente, ci fece capire, questo sì, che sopra la mafia c'era qualcuno, ma non perché avesse la teoria, come poi vi dirò, che c'è qualcuno che dà ordine alla mafia, ma che probabilmente qualcuno l'avesse chiesto. Gli feci un triangolino senza fare nomi, ce ne andammo, io ebbi l'impressione di un grandissimo giudice che scrive a mano da solo tutto, per garantire il silenzio, per garantire per non dare vantaggi al nemico. Il nemico mica ti dice che cosa sta facendo. Tu non puoi dirgli che cosa stanno dicendo, se sono i figli della chiesa, sono andati a parlare, che cosa hanno detto, dove, come. Era la sua serietà.
0: Avete ascoltato il professor Nando Dalla Chiesa, che ha raccontato il giudice Giovanni Falcone alla Casa della Memoria di Milano il 7 aprile scorso. L'integrale di quell'incontro, come di tutti gli altri, li potete ascoltare su radiopopolare.it alla pagina Lezioni di Antimafia. Con le sintesi delle lezioni di Antimafia ci risentiamo domani, il 7 maggio, sempre alle 11 in questo spazio di Pubblica. Grazie a tutte e a tutti, ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata dalle Liguori.

0: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero a cui potete scriverci 331-62-14013 per WhatsApp, Telegram e se volete anche un SMS. Diretta a @popolarenetwork.it invece la mail per scriverci durante la puntata e ancora vi ricordo che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it e sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare per informazioni, segnalazioni, richieste e commenti anche in altri momenti che non siano la diretta. Vi ricordo anche che saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti che affronteremo quest'oggi. Ritorna la nuova rubrica di Cult, Ore d'Ozio, cura di Francesca Scotti. Vi parleremo dell'ultimo film Bayul di Francesco Clerici con un'intervista di Barbara Sorrentini. Inizia le Citevisioni 2025, la rassegna l'unica in Italia di teatro LGBTQ+, al Teatro Filodrammatici con uno spettacolo che si intitola Il pianeta gigante. Ne parleremo con chi l'ha scritto e con Michele Di Giacomo che cura tutta la rassegna. Invece apriamo con una serie di informazioni e aggiornamenti su una situazione che, come Tiziana Ricci e altre voci insieme a lei ci hanno ricordato per tutte queste settimane, testimonia una estrema volatilità dell'atmosfera alla Biennale di Venezia. Tiziana, buongiorno.
1: Buongiorno Ira, sì, l'abbiamo detto, ce l'aspettavamo che ci fossero delle proteste. Già sono cominciate ieri con una manifestazione contro il genocidio in Palestina di artisti palestinesi e non solo, davanti ai giardini. Ma questa mattina c'è fermento, come pensavamo, del resto, davanti al padiglione russo. Perché è quello, è il pomo della discordia di questi giorni. Ricordo brevemente, il ministro Giuli, insomma il governo, non l'avrebbe voluto e invece Pietrangelo Buttafuoco,
0: presidente della Biennale,
1: ha fatto la sua decisione autonoma basata sulle norme dello statuto e ha detto che è impossibile perché non è la Biennale che invita i paesi, ma ogni singolo padiglione è come se fosse un piccolo consolato, fa parte del paese. Quindi se il paese decide di aprirlo è impossibile vietarglielo, eccetera. E ha deciso così. Solo che qual è il problema? È che questa cosa non piace al nostro governo e non piace nemmeno alla UE, alla Commissione Europea, che ha minacciato la Biennale di sospendere i finanziamenti, 2 milioni di finanziamenti, e comunque non solo quello. Ieri infatti si parlava di una nuova lettera dove si dice che la Biennale ha aiutato comunque a organizzare il padiglione, quindi ha dato un vantaggio alla Russia, quindi non ha rispettato le decisioni sulle sanzioni alla Russia, e questo potrebbe comportare grossi problemi. Allora poi vedremo che cosa hanno deciso, ce lo dirà anche Roberto che è lì davanti, perché sta assistendo alle proteste che sono davanti al padiglione russo. Roberto Pinto.
0: Buongiorno Roberto. Niente, sparito, forse è stato silenziato. Allora facciamo una cosa, se Titi sì, dà ancora qualche altro dettaglio lo richiamo.
1: Sì. Volevo anche dirvi che la giuria composta da tutte donne, nominate tra l'altro da Koyo Kuo, che era la curatrice che poi purtroppo l'estate scorsa è mancata, però hanno mantenuto il progetto di Koyo Kuo, quindi rispetto dell'etica, attenzione per i paesi in via di sviluppo, eccetera, e si sono, diciamo, moralmente opposte alla presenza anche loro del padiglione russo e di Israele, e dicendo vabbè, allora almeno però non li mettiamo a concorrere per i premi, non li premiamo. Però questo ha sollevato le proteste di un artista israeliano che ha detto no, allora io faccio ricorso, e poi c'era il rischio di altri ricorsi, e la fondazione ha consigliato alle componenti della giuria di dimettersi, dimettetevi. E praticamente adesso cosa succede? Che Buttafuoco ha detto, vabbè, visto che il premio non lo daremo noi, Leone d'Oro, Leone d'Argento, eccetera, lo daranno i visitatori, sovvertendo le norme della Biennale. Ecco, adesso vi ho fatto un po' il quadro, ma andiamo davanti al padiglione con
0: sì,
1: Roberto Pinto.
0: C'è un audio però, forse, da ascoltare per introdurre Roberto.
1: Ah,
0: no?
1: Sì,
0: mm.
1: Sì.
0: Allora, queste sono le proteste di poco fa, cioè quest'audio, no?
1: Ecco, immaginate gente col cappuccio davanti, adesso Roberto ci dirà, ma sono arrivate anche le Pussy Riot che in questi giorni avevano detto noi vogliamo fare un'incursione di protesta.
0: Trattandosi del padiglione russo, ovviamente le loro motivazioni sono doppie forse. Allora, mentre ci teniamo in sottofondo la fine di quest'audio raccolto proprio da Roberto Pinto, gli diamo dunque il benvenuto, ci siamo ricollegati. Ciao Roberto.
2: Ciao, ciao.
0: Eccoti.
1: Roberto?
2: Sì, sì.
1: Ci senti? Ci senti? Allora, raccontaci cosa sta succedendo, perché davanti al padiglione c'è un po' di protesta, di putiferio, anche colorato, vero?
2: Molto colorato. E in realtà adesso in questo istante sono proprio, cioè da qualche un paio di minuti sono andate tutte via. Le Pussy Riot e questo gruppo di protesta che evidentemente ha appunto ha usato tutti i mezzi possibili di una vera e propria performance per in qualche modo andare in contrasto con quello che è il padiglione russo. Ecco, l'apertura e anche direi i contenuti di questo padiglione che in questi giorni rimarrà aperto almeno i giorni dell'inaugurazione, poi da come è stato annunciato sarà chiuso, rimarrà chiuso con probabilmente dei video di ciò che era successo dentro che saranno proiettati su degli schermi nella parte esterna del padiglione, ma in qualche modo sostanzialmente chiuso, ecco. È un padiglione che sembra un po', ecco.
1: Senti, scusa Roberto, ecco. ti dico che questa decisione di chiuderlo e di proiettare fuori forse è una specie di, come dire, di escamotage per evitare il rischio di sanzioni, almeno così si legge oggi stamattina sui giornali.
2: Sì, comunque, ecco, quello che c'è da precisare è che i padiglioni sono autonomi, sono una specie di piccole, diciamo, postazioni diplomatiche all'interno sì. di un luogo della cultura. Quindi i russi hanno comprato e hanno fatto costruire il padiglione, così come i giapponesi o
1: sì,
2: gli
1: certo.
2: inglesi, eccetera. E quindi sono autonomi, loro non devono chiedere il permesso alla Biennale, ecco. Quindi credo che sia un tacito accordo, ovviamente, che possa in qualche modo dare la possibilità ai rossi di far vedere quanto in realtà appunto c'erano delle potenzialità in questa scelta artistica. Io ne dubito, ma poi magari ne parliamo con più attenzione.
1: Sì.
2: Però ecco, l'idea credo che sia poi trovare un accordo con Buttafuoco che tutto sommato ha fatto di tutto che anche per salvaguardare lo statuto della Biennale,
1: l'autonomia,
2: e quindi
1: certo.
2: la partecipazione di tutte le persone, di tutti gli stati che avevano aderito. Ecco.
1: Senti Roberto, tu hai avuto la possibilità di visitarlo stamattina e io volevo chiederti una cosa. Le Pussy Riot, ma non solo loro, ritengono sì. che comunque il governo russo abbia mandato degli artisti che non sono scomodi, che non sono dissidenti, no? E loro dicono, vabbè, la cultura russa lì è rappresentata da artisti filogovernativi.
2: Ma secondo me hanno fatto addirittura un passo ancora più furbo, secondo me questi hanno in qualche modo visto anche l'attenzione verso un'arte più collaborativa, più accogliente verso la partecipazione del pubblico, dello spettatore, eccetera, hanno usato diciamo le armi dell'arte relazionale per creare un luogo di accoglienza, quindi in qualche modo facendo vedere, come dire, in trasparenza che la Russia è un luogo accogliente, cosa che ovviamente non lo è né per chi è dissidente né per chi è omosessuale o che comunque non sia legato diciamo a regime, ecco, e qui c'è una parte inferiore dove c'è musica dance, dove ci sono due DJ che si alternano, quindi è un posto come dire, che tra virgolette è anche piacevole dove stare, però è chiaro che questo diventa, come dire, una trappola, come dire, una sorta di...
1: Sì, da un lato mi viene da pensare che solitamente gli artisti più sensibili e più interessanti sono attenti a quello che accade, no? Invece lì sembra che proprio nel mondo...
2: Sì.
1: Non c'è nessuna attenzione per quello che sta accadendo nel mondo proprio.
2: Assolutamente zero. O meglio, c'è una parvenza di attenzione che è data da una, come dire, un fare l'occhiolino all'ecologia, quindi... Si parla di fiori, si parla di piante, si parla di, che ne so, del rapporto che noi abbiamo con le piante che non passa attraverso il corpo e quindi che dobbiamo dedicare più attenzione. Sì, vuol dire fare l'occhiolino all'ecologia, quindi si parla di fiori, si parla di piante, si parla di, che ne so, del rapporto che noi abbiamo con le piante che non passa attraverso il corpo e quindi che dobbiamo dedicare più attenzione. Sì, ma il grande punto di

0: è un padiglione ipocrita.
1: Ipocrita. Senti, se ne sono andati quelli che protestavano senza nessun problema o la polizia è intervenuta?
0: No. Diciamo non ci sono stati,
1: okay.
0: Probabilmente ci sono stati confini che non sono stati superati, quindi per questo sono stati, diciamo, tutto filato lì.
1: Sì, sappiamo che c'è stata anche una mediazione, sì, da parte di Luca Zaia, perché ha parlato a Buttafuoco di questa protesta e della presenza, sì, delle Pussy Riot, per cui probabilmente è riuscito, sì, a ottenere che non venissero impedite. Sì. Senti, volevo chiederti, adesso questo è il padiglione russo, non vogliamo neanche fargli troppa pubblicità. So che tu ieri hai visitato uno spazio espositivo dedicato agli artisti dell'Ucraina.
0: Sì, allora c'è il Pinkuch Art Center, che è una fondazione anche che è da alcuni anni che sta facendo, da due edizioni esattamente, che sta facendo delle mostre collaterali molto interessanti, non chiamando solo gli artisti ucraini, ma anche artisti come, non so, Patti Sabin o tanti,
1: bravissima,
0: altri che sono bravissimi e che sanno raccontare le cose, ecco, e che avevano più o meno come soggetto o diciamo intellettuali che vengono dall'Ucraina o comunque avevano a che fare con temi che diciamo sono legati all'Ucraina. La mostra è molto bella e vicino all'Accademia, ecco, per dare una indicazione, sì, come dire, di massima per gli ascoltatori, ed è piena di cose anche interessanti. Certo, c'è Gianna Kadirova, che è un'artista ucraina molto brava, che ha usato molto la fotografia e le installazioni come suo media privilegiato, ha fatto veramente un lavoro molto interessante, questo sì, sull'ecologia della guerra, nel senso che lei è andata a recuperare piante che si sono salvate anche in mezzo ai bombardamenti, fotografandole o prendendole e diciamo travasandole o appunto recuperandole da case bruciate, che poi pensando anche alla lunga ondata o a una storia più ancora più antica dell'Ucraina, cioè Chernobyl, mi sembra che sia appunto un gesto di protezione che vada, che parli della guerra ma vada al di là della guerra, ecco, che sia un lavoro che secondo me, insomma, è molto profondo e molto interessante, ecco.
1: Va bene. Senti, tu adesso continuerai a girare tra i padiglioni, immagino, vero?
0: Sì, sì.
1: Bisogna, ecco, io lo so come funziona, sì, bisogna vederli il prima possibile, perché man mano che, sì, passano i giorni arriva un sacco di gente, poi ci sono code di ore, sì, davanti a un padiglione. Sì, sì.
0: Ormai da corrispondente con i capelli bianchi mi sembra che le aspettative siano al solito rispettate. Ho dato un'occhiata, ecco, ai padiglioni centrali, quelli di Germania, di Gran,
1: sì,
0: Bretagna,
1: poi
0: Francia,
1: ci
0: che
1: rimangono,
0: insomma, che sono tutti di grandi livello e molto interessanti.
1: Poi siamo anche molto curiosi.
0: Non francesi, tedeschi o della Gran Bretagna, ma immigrati che commentano le cose.
1: Sì,
0: anche
1: qui, sì,
0: dovremmo imparare la lezione.
1: Infatti.
0: E finalmente capire che, insomma, la Biennale è qualcosa di internazionale.
1: È aperto a tutti. Sì.
0: Esatto.
1: Quindi siamo particolarmente interessati, quando la vedrai, alla mostra, quella centrale, quella voluta da Koyo Kuo. Che forse possiamo dire che è quella che dà un po' il titolo in minor keys alla mostra?
0: Sì, sì, beh, certamente. Quello è il tema e il tenore che vuole, che aveva impostato la curatrice che è scomparsa lo scorso anno,
1: certo,
0: in questo tempo, ecco. Che però appunto aveva ricostruito un bellissimo gruppo di lavoro, compreso anche appunto il gruppo della giuria che tu citavi prima.
1: Sì, che ha rispettato il suo progetto. Senti, io ti ringrazio tantissimo e ti sentiremo in questi giorni,
0: certo,
1: a te,
0: certo,
1: magari anche a Francesca Pasini, e niente, buon giro allora.
2: Grazie Roberto, grazie Roberto Pinto.
1: Ciao Roberto.
0: Buona buccia, mi dovete dire. Arrivederci.
2: Ciao, ciao, grazie.
1: Ciao.
2: E grazie a Tiziana Ricci, naturalmente. Ci risentiremo nei prossimi giorni. Ciao, ciao.

0: Secondo argomento di Cult di quest'oggi, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ritorna Lecite Visioni, il festival LGBTQIA+ del Teatro Filodrammatici di Milano, diretto da Michele Di Giacomo. È la 13ª edizione, dal 6 al 10 maggio il festival proporrà come di consueto un programma di prosa, danza, performance, con studi, incontri, presentazioni, letture, laboratori e convivialità. E per parlarne e anche per parlare di uno degli appuntamenti d'apertura, il pianeta gigante, lo facciamo con il suo autore, abbiamo collegati Michele Di Giacomo e Luca Cardetta. Do a entrambi il benvenuto. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora Michele, bentornato, raccontaci tutto di questa nuova edizione di Lecite Visioni.
1: Sì, siamo arrivati alla 13ª edizione del festival, che sarà da oggi 6 maggio fino a domenica. Abbiamo scelto un titolo per questa edizione che è sempre di una sorta di cappello che possa creare un racconto attraverso le nostre 5 giornate, che è I Perurani. I Perurani è un richiamo a un termine, l'uranismo, che Magnus Hirschfeld, il creatore dell'istituto che in Germania creò i primi movimenti attorno alla sessualità, con cui Hirschfeld definisce il terzo sesso. Noi prendiamo questo termine, che adesso verrebbe definito queer, e lo portiamo in epoca contemporanea, quindi ci facciamo insomma sostenitori delle lotte che hanno iniziato appunto quelle della comunità, e lo portiamo in un futuro, in particolare verso galassie nuove, quindi il pianeta gigante è proprio l'inizio perfetto. Avremo oggi il pianeta gigante, domani avremo lo spettacolo Rosa Conchiglia su Anais Nin, poi il Frigo con Eva Robbins, uno studio di danza di Vittorio Pagani, Several Love Request di Turano e Angelini, e concludiamo con la lettura del primo Carlo Annoni. Ma non abbiamo soltanto spettacoli, perché l'idea di un festival è quello di creare anche un luogo sicuro di incontro, di atmosfera, di divertimento, quindi laboratori, aperitivi e tanti incontri, presentazioni di libri. Sono molto contento di questo appuntamento che creiamo insieme a Libreria Antigone e Spazio Noce, quindi vuole essere veramente uno spazio di incontro protetto sia per la comunità ma anche per chi è interessato alla cultura, allo spettacolo dal vivo.
0: Bene, insomma sappiamo che Lecite Visioni ha sempre utilizzato un linguaggio misto appunto fra i generi degli spettacoli dal vivo e gli appuntamenti. Mi sposto da Luca Cardetta e gli chiedo di raccontarci questo testo, che ha già avuto dei riconoscimenti, giusto Luca?
2: Sì, questo testo è stato vincitore della sezione Next Generation del premio Carlo Annoni LGBT, che tra l'altro è in partnership anche con Lecite Visioni, nel 2024, e poi ha avuto anche una segnalazione al premio Istrio sempre nel 2024. È un testo che è nato, mi piace dirlo, è proprio stato partorito nell'ultimo anno in Paolo Grassi, in Accademia. Mi piace dirlo perché in scena saremo tutto il cast è composto da attori e il regista Alessio Bocconi, che sono usciti proprio dalla Paolo Grassi, quindi è veramente un modo per uscire da quell'accademia e portare fuori veramente nuove visioni anche sul teatro. E il pianeta gigante è un testo che parte da un bisogno fisico ed emotivo di questi personaggi, di tre protagonisti, che vogliono andare via dal loro paese, che li costringe ad una realtà nella quale non si sentono a loro agio, e vogliono andare via per trovare nuovi spunti, anche luoghi in cui possono essere più liberi di essere loro stessi. Nel caso particolare di Enrico, uno dei tre protagonisti, anche un luogo in cui poter esprimere al meglio la sua sessualità. Il problema è che tutti e tre sono appunto circoscritti in questo luogo da tre relazioni di conflitto tra il padre, Gaia, e appunto il fidanzato di Gaia, quindi tre rapporti in cui tutti e tre continuano ad essere sempre un po' vittime carnefici di relazioni anche un po' di controllo tra di loro. Gaia, la protagonista della vicenda, aspira ad andare a Monaco per realizzare il suo sogno di studio verso le stelle e diventare astrofisica. Il padre, dopo il lutto della madre, è diventato un ipercontrollo nei confronti di Gaia e non la lascia mai libera. E invece Enrico, come dicevo prima, ha questo bacio in sospeso, questo rapporto con un suo amico prima della relazione di Gaia che ha turbato la sua esistenza. Quindi è veramente un testo che parla un po' di un bisogno, direi,
0: da un lato di libertà e dall'altro d'amore che non sia controllo.
2: Esatto, soprattutto in una realtà come quella, come può essere quella di un paese, in cui tutto viene un po' costretto.
0: Certo, naturalmente. Allora, diamo qualche dettaglio in più, o meglio ricordiamo, hai ricordato che la regia è di Alessio Boccuni. Vuoi dire qualcos'altro sul pianeta?
2: In scena invece ci sono appunto Riccardo Avramo, Giorgia Cribiù e Pietro Landini. Lo spettacolo va in scena grazie anche al sostegno del Teatro dei Filodrammatici di Milano e Lecce Televisione, che ci hanno dato anche un ampio spazio di prova, che per noi in questo mestiere è fondamentale. E anche la collaborazione di Kronos 3, che ci ha dato la possibilità di provare lo spettacolo in una sede che hanno loro vicino Brescia. Il sostegno invece alle scene, è giusto dirlo, è proprio della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano.
0: Bene.
1: Io dire una cosa velocissima rispetto a questo progetto. Il festival da un po' di anni cerca di sostenere anche la produzione di spettacoli, e così è stato con il Pianeta Gigante. Il Teatro Filodrammatici ha messo a disposizione il teatro, li stiamo accompagnando per un debutto nazionale. Avere un debutto nazionale all'interno di un festival significa farne un luogo protetto, ma anche avere un palcoscenico. E il dialogo con la compagnia è nato qualche anno fa. Io avevo letto il testo perché faccio parte insomma della giuria come te del premio Carlo Annoni, mi aveva molto colpito, e ho contattato i ragazzi del collettivo Tukur. Poi loro hanno organizzato chiaramente le prove in un'altra maniera, insomma chiamando un regista esterno bravissimo tra l'altro. Quindi insomma l'occasione del festival è anche quello, io da artista, di poter contattare giovani realtà o anche meno giovani per offrirgli un palcoscenico. E le prime nazionali sono importanti, basti pensare che sempre giovedì ci sarà un'altra prima nazionale della compagnia Anima Nera, Rosa Conchigliana, Isnin e I Giorni del Porno, con Deborah Zuin in scena, o uno studio di Vittorio Pagani alle ore 20 di sabato, uno studio di danza, Records, per la prima volta nella storia. Cioè rendere il festival anche un luogo di sperimentazione e un'opportunità per incontrare il pubblico in un luogo sicuro, perché abbiamo un'atmosfera che è quella degli incontri, della condivisione, degli artisti che vengono, che vuole essere un'atmosfera anche di festa e di dialogo, quello ci tengo molto, ecco.
0: Bene, allora grazie di averlo precisato. Noi ringraziamo molto Michele Di Giacomo, direttore artistico di Lecce Visioni 2026, intitolata Iperurani, come avete sentito. Vi suggeriamo di andare sul sito teatrofilodrammatici.eu, dove trovate, facendo / festival teatrale LGBTQ, ma insomma se andate sul sito dei Filodrammatici trovate subito il programma e anche il modo per prenotare. Non perdetevi le iniziative collaterali. Grazie anche a Luca Cardetta, buon debutto del suo Pianeta Gigante, insieme ad Alessio Boccuni che salutiamo. Buon festival a voi, a risentirci.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao ciao
0: ciao ciao. E allora, dopo avere annunciato il fatto che da stasera Lecce Televisioni al Teatro Filodrammatici di Milano fino al 10 porterà tanti appunti, è importante sostenere questa rassegna, è una rassegna nata al Filodrammatici grazie all'interessamento di molte persone: Marina Gualandi, l'ex direttore artistico Mario Gualersi e appunto tutta la struttura del Filodrammatici, dunque una rassegna che è abbastanza unica nel suo genere in Italia. Dunque siamo arrivati alla pubblicità, noi torniamo fra poco con altri argomenti, altre voci. Questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare.

0: Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora un'intervista di Barbara Sorrentini. Parliamo di cinema. Francesco Clerici è regista di Beiul, presentato al Trento Film Festival, e ora in programma il 7 di maggio, quindi domani alle 18.30 al MUDEC, e il 9 di maggio alle ore 19 alla Cineteca Arlecchino, dove il Trento Film Festival sbarca a partire dal 7. Quindi sono tre giorni dedicati al Trento Film Festival. Il 9 maggio ci sarà l'occasione di vedere questo film di Francesco Clerici, mentre potete vederlo anche domani alle 18.30 al MUDEC. E allora ascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini proprio a Francesco Clerici.
1: Film Festival, Francesco Clerici, bentornato Francesco.
2: Ciao Barbara, grazie a te.
1: Che tra l'altro ci eravamo sentiti recentemente dal Festival Africano qui a Milano, e parliamo di Beiul, che avevi presentato in versione cortometraggio, adesso è un lungometraggio.
2: Sì, sì, diciamo che il Beiul nasce dal girato che avevo fatto per un corto, che è The Ice Builders, per cui avevamo fatto molto più girato di quello che poi sarebbe stato, quello che sarebbe finito all'interno del corto, e che poi in realtà è diventato tutt'altro grazie all'incontro con Angelica Pastorella, che è un'antropologa che ha studiato a lungo lo Zanskar, quindi il luogo dove è stato girato The Ice Builders, e ha aggiunto le sue riprese, il suo sguardo, facendolo diventare appunto uno sguardo più completo sulle acque e gli spiriti delle acque, i lu di questa valle. E quindi diciamo che quello che ho visto io era soltanto la punta dell'iceberg di un mondo molto più profondo.
1: Tu dicevi eri andato là proprio per vedere come raccolgono l'acqua per sopravvivere, e qui invece lo fai analizzando molto di più anche la gente, la popolazione di quella zona.
2: E che cosa rappresenta l'acqua per loro, perché questa costruzione diventa ancora più simbolica e ancora più legata a questo luogo.
1: Quindi ricordiamo che zona è, dove si trova, e poi raccontaci tu il viaggio che hai fatto con l'antropologa.
2: Allora, diciamo, la valle dello Zanskar, che è in Ladakh, è una valle, sostanzialmente un Ladakh all'interno del Ladakh, è una piccola valle sull'Himalaya all'interno del Ladakh, che è una regione indiana, quindi nonostante tu sembri Tibet, in realtà siamo nell'India, dai 3.600 metri di altezza ai 4.000, sì, abbiamo girato più o meno a queste altitudini, ed è una valle molto remota, per cui ci vogliono una decina di ore di sterrato in jeep per arrivare partendo da lì. In realtà io ho fatto due spedizioni, che sono quelle per girare poi il corto, ma mi sono molto innamorato di alcuni ritmi e usanze, tradizioni, appunto patrimoni immateriali locali, e nell'incontro con Angelica, che invece è andata per tantissimi anni a fare ricerca sul campo per delle sue ricerche appunto antropologiche, e abbiamo unito tutti i girati e abbiamo scoperto che c'erano delle cose che sostanzialmente nascevano nel mio o si chiudevano nel suo o viceversa, e in aggiunta di questo abbiamo ereditato anche tantissimo girato da delle persone che abbiamo conosciuto lì, quindi da uno sguardo interno, e quindi abbiamo cercato di farlo diventare tutto questo un affresco sfaccettato di tutto ciò che gira attorno all'acqua, sia da un punto di vista di spiriti sia da un punto di vista di proprio costruzioni di ghiacciai artificiali.
1: Tu hai parlato dei ritmi, che sono dei ritmi che forse tornano anche nel film, perché di fatto c'è un po' lo scorrere della quotidianità di chi vive lì e di come vive lì, e poi c'è tutto questo discorso e questo legame con l'acqua.
2: Sì, diciamo che l'acqua diventa un po' l'orologio e anche, so come dire, la conoscenza a cui attingere e cui riportare le azioni quotidiane, quindi c'è un dialogo continuo con questi spiriti dell'acqua, che poi in realtà dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, adesso in questo momento parlo più per me che sono meno antropologo e quindi posso dire cose più libere probabilmente, questo racconto diventa anche un po' metafora del cambiamento climatico, ma visto attraverso un punto di vista diverso, quindi sostanzialmente se non ci prendiamo cura di questi spiriti dell'acqua che governano la vita, quindi sono nella natura, sono nelle persone, oltre che ovviamente nell'acqua, si incazzano, per farla breve, e ci creano delle calamità naturali e quindi stravolgono i ritmi quotidiani stani, diciamo, e quindi è una metafora attraverso una leggenda che però è molto efficace oggi.
1: Beiul, il regista è sempre Francesco Clerici, ti ringrazio. Grazie. E buona continuazione.
2: Grazie mille, ciao,
3: ciao. Yo boys, I am singing song, soup song, flop song.
0: Ed era Francesco Clerici al microfono di Barbara Sorrentini sul film Beiul, presentato al Trento Film Festival e ora in programma il 7 domani alle 18.30 al MUDEC di Milano e il 9 maggio alle ore 19 alla Cineteca Arlecchino nell'ambito della 3 giorni dedicata al Trento Film Festival.

E questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di Radio Popolare dedicata alla cultura, con voi fino alle notizie delle 12:30 e io ritorno al Life Festival 2025, seconda edizione di questa rassegna lunga che dura fino al 21 maggio alla Fabbrica del Vapore di Milano, organizzata da Zona K con molti partner, tra cui anche Radio Popolare. Teatro, arti, media. Abbiamo avuto occasione in vari spazi della nostra programmazione di ricordarvi quali sono gli appuntamenti di questi giorni. Il festival appunto è cominciato lo scorso 30 aprile. Io ne approfitto per ricordarvi che l'artista che abbiamo intervistato ieri proprio a Cult, Elina Kulikova, che insieme a Dima Efremov è protagonista anche quest'oggi nella seconda replica di uno spettacolo tratto dalla trilogia della guerra, il loro lavoro dedicato alla guerra in Ucraina ma anche al suprematismo in tutte le sue forme, a partire da quello del loro paese, la Russia, da cui sia Dima che Elina sono dovuti uscire nel 2022 perché rischiavano l'incarcerazione e anche altri tipi di repressioni da parte del governo Putin. Lo spettacolo, questa parte della trilogia, è intitolata Un Champ Brûlé, come vi abbiamo raccontato ieri proprio con Elina. Terra bruciata, lo potremmo tradurre, un concerto manifesto sull'imperialismo russo e su che cosa sta succedendo tuttora ed è successo in questi anni, in questi 4 anni di guerra con l'Ucraina, proprio in Russia. Dunque vedrete e ascolterete, vi consigliamo davvero di andarci, grande musica russa, cioè un programma che potrebbe essere quello di un concerto dedicato alla musica russa, a parte appunto una composizione più recente di una compositrice trasferitasi in Francia negli anni 70. Sentirete Elina, che è una regista, cantare molte romanze, Dima suonare il pianoforte, ma in questo che sembra un concerto dedicato appunto alla grande musica russa si andrà invece alle radici di tutto quello che la Russia dal punto di vista politico rappresenta in questo momento, con dei testi che vengono proiettati durante il concerto e che sono testi di grande di grande drammaticità. Quindi è un appuntamento, uno spettacolo, diciamo così, spettacolo concerto molto toccante e anche pieno di un umorismo un po' amaro vista la situazione, ma che non manca mai, quindi ve lo consigliamo questa sera alla Fabbrica del Vapore nella cattedrale alle ore 19:30. Dovete prenotare, quindi andate sul sito di Life Festival Zona K. Sempre quest'oggi c'è anche alle 21, sempre in cattedrale, una performance audio video che si chiama Grey Line di spime.im. È un'analisi del mondo attuale attraverso sfumature di grigio. Il mondo contemporaneo non è fatto di assoluti, luce, buio, bene e male, e questo collettivo utilizza filmati di cronaca, meme, immagini generate dal computer per cercare di dare senso al caos o forse di descrivere il luogo emotivo in cui siamo intrappolati. Sono Davide Tomat e Gabriele Ottino, insieme a Marco Casolati, le anime di questo progetto. Dunque questa sera alla Fabbrica del Vapore per Life Festival di Zona K, due appuntamenti, uno alle 19:30 e uno alle 21. Il festival poi prosegue in settimana e torneremo a parlarne attraverso interviste e segnalazioni.

0: E proprio poco tempo fa, pochi giorni fa, è stato presentato il programma di Umbria Jazz 2025. Naturalmente di questa manifestazione si parlerà molto anche nei nostri spazi musicali, ma intanto, dato che la conferenza stampa è stata poco tempo fa, il festival si svolgerà a partire dal prossimo 3 luglio e noi vi facciamo ascoltare due brevi estratti da quanto hanno detto Carlo Pagnotta, fondatore e direttore artistico di Umbria Jazz, e Stefano Mazzoni, presidente della Fondazione Festival.
1: Un festival aperto a tutti, perché dai grandi concerti all'arena arriva fino a riempire le strade con i concerti gratuiti. Che cos'è Umbria Jazz per Carlo Pagnotta oggi?
2: Beh, siamo nati nel 1973 con concerti esclusivamente gratuiti, quando poi abbiamo sospeso nel 78 e ripreso nell'82, la contestazione non esisteva più. E abbiamo scoperto che la gente pagava il biglietto volentieri, ma abbiamo mantenuto anche concerti gratuiti, street parade, insomma, è un clima. Sono tre festival, hanno scritto, sono tre festival in uno, l'arena, i teatri, i club e i concerti gratuiti e le strade.
1: Un appuntamento per ognuno di queste tre location di Carlo Pagnotta?
2: Beh, John Batista, per me rimane sempre Jonathan Batista, oggi è diventato una star internazionale, ma io che l'ho visto debuttare a New Orleans a 16 anni, prima che si trasferisse a New York, per me, ecco, per me è uno dei concerti più importanti. Per quanto riguarda l'arena, al Morlacchi c'è tante cose, ma penso ai pianisti, Jason Moran e Kenny Barron, e poi per i concerti gratuiti, vabbè, ci sarà un tema, io non lo conosce nessuno, ma io lo conoscevo che cantava gospel a 6 anni insieme alla famiglia, adesso però fa pop soul, quindi per la prima volta col suo gruppo a Perugia per 10 giorni come ospite.
0: E questo era Carlo Pagnotta, fondatore e direttore artistico di Umbria Jazz, anche nell'edizione 2026 che si celebrerà dal 3 al 12 luglio a Perugia, come giustamente ricordava lui stesso. Ascoltiamo cosa ha detto Stefano Mazzoni.
3: Il senso di un festival così ampio che va dall'arena ai concerti gratuiti.
4: Ma quest'anno, negli ultimi anni, noi abbiamo tantissimi eventi, circa 280 eventi all'anno. E la maggior parte di questi eventi sono gratuiti, quindi noi cerchiamo di intercettare un po' tutti i gusti e comunque vogliamo far sì che questi concerti gratuiti siano sempre quelli che dominano la scena, perché noi siamo nati come un festival gratuito e credo che il clima di festa che si crea in Umbria e a Perugia è dovuto proprio al fatto che facciamo questi gratuiti.
3: E qual è secondo te la formula del successo?
4: Beh, la formula secondo me è questa, è quella che nel tempo è rimasto questo cuore jazz che si è un po' contaminato con le star del rock, con gli artisti brasiliani e ha conservato questa voglia di experience e di clima che si crea nella città, in mezzo alle piazze, le bellezze architettoniche, il cibo, la gente che si diverte e fa divertire.
0: Ed era dunque Stefano Mazzoni, presidente della Fondazione Festival di Umbria Jazz. Lo ricordo, 3-12 luglio Perugia, il programma celebra il centenario della nascita di Miles Davis e quello della nascita di John Coltrane. Il programma prevede oltre 275 eventi, vedrà protagonisti moltissimi artisti di ambiti diversi, da appunto John Batiste, come ricordava Carlo Pagnotta, Charles Lloyd, Laurie Anderson, Stefano Bollani, Gilberto Gil, Elvis Costello e una serie di anche esordienti. Ci saranno anche star del pop come Zucchero, Sting, E dunque il programma naturalmente lo trovate sul sito, sui social del festival, di cui poi si tornerà a parlare molto più avanti. Noi però siamo arrivati all'appuntamento con la nuova rubrica di Cult, è la quarta puntata di Ore d'Ozio a cura di Francesca Scotti, e allora ascoltiamola.

0: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Quando si entra in una stanza nuova, che sia per restarci pochi giorni o per un tempo più lungo, arriva il momento in cui si apre la finestra e si guarda fuori, per scoprire cosa si vede da lì. Nel mio caso è una delle prime cose che faccio. Ci si aspetta uno scorcio panoramico, uno skyline, magari il mare, le montagne, il lago, un frammento poetico o almeno suggestivo. Ma non sempre accade, a volte non ci attende niente di tutto questo e interviene un po' di delusione. Mi è successo di recente, ero in viaggio per lavoro, ho appoggiato la valigia, ho scostato le tende, aperto la finestra e mi sono trovata a guardare il retro di un vecchio e consumato palazzo, con i suoi molti balconi. Panni stesi, alcuni disposti con cura, altri in modo più frettoloso, lenzuola, tute da ginnastica, magliette da bambino e poi una sedia pieghevole, una pianta cresciuta oltre ogni aspettativa, una bandiera appesa, molte antenne paraboliche. Mi è tornata in mente una canzone che amo moltissimo di Maki Asakawa che si intitola Uramado, finestra sul retro. Asakawa era una cantante blues e jazz nata nel 1942 in una piccola città della prefettura di Ishikawa nel Giappone centrale. Da giovane aveva lavorato come impiegata prima di trasferirsi a Tokyo e cominciare a esibirsi nei club, nei cabaret, nelle live house. Spesso definita la regina dell'underground, il suo aspetto era affascinante e misterioso. Capelli lunghi e neri con la frangia che le incorniciavano o forse nascondevano il viso. Una sigaretta sempre tra le dita e volute di fumo che l'accompagnavano. La sua è una figura che sembra provenire da uno spazio e da un tempo privi di coordinate precise. Ma chi ha ascoltato Billie Holiday, Bessie Smith, Mahalia Jackson e ne ha fatto qualcosa di tutto suo. Una voce scura e roca, malinconica, talvolta quasi stanca, come se sorreggesse un peso, senza però lamentarsene. Una voce, almeno per me, sempre accogliente ed evocativa e non serve comprendere ogni parola per lasciarsi trasportare nelle atmosfere fumose, notturne e allo stesso tempo luminose delle sue canzoni. Maki Asakawa ha pubblicato più di 30 album nell'arco di quasi 40 anni. Io purtroppo non l'ho mai sentita dal vivo, ma il fatto che la sua ultima esibizione sia stata a Nagoya, città dove ho vissuto tanto tempo, mi fa percepire una piccola vicinanza. Il testo di Uramado ci racconta quello che si vede da una finestra sul retro. Un tramonto, una scala per raggiungere lo stenditoio, due persone vicine, un fiume. E ci racconta anche quello che si sente. Il suono oscuro di una chiatta che naviga sull'acqua, per esempio. Poi arriva un verso che mi sorprende ed emoziona ogni volta. Dalla finestra sul retro vedo me stessa. 3 anni fa ero ancora giovane. Il sé si muove insieme a tutto il resto e la finestra sul retro mostra le cose come stanno, compreso il tempo che è passato. Poi prende a soffiare il vento della notte, una porta che sbatte, si chiude e si riapre. Trasportati dalla voce di Maki Asakawa si ha la sensazione che il minuto e il grande siano sullo stesso piano. Non c'è gerarchia tra le cose che si vedono da quella soglia. Forse è questo ciò che succede quando si affaccia da una finestra sul retro. Si assiste a qualcosa che non è stato organizzato per essere visto. C'è solo quello che c'è, nel suo accadere imprevedibile. Prima di ripartire ho guardato ancora una volta fuori dalla mia finestra sul retro. E tutti quei balconi, ognuno con il proprio carattere, con il proprio modo di abitare la stessa misura, ognuno capace di raccontare una vita diversa, erano diventati un panorama da ammirare.
1: E allora questa era la rubrica di Francesca Scotti Ore d'Ozio, l'artista a cui faceva riferimento Maki Asakawa. Ci propone il brano che diventa la nostra sigla di chiusura. Questo è The Man. Noi ritorniamo domani alle 11.30, fra poco ci sono le notizie di Radio Popolare e noi naturalmente siamo in podcast sul sito di Radio Popolare con tutto quello di cui vi abbiamo parlato quest'oggi. Grazie, a risentirci. Da Ira Rubini.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Una bella, un po' lunga sto giro, la sigla. Eh sì, stavo riflettendo che sul fatto che in tempi di crisi, in tempi di continue minacce, le ultime due sono la nuova pandemia della cacca dei topi e il fatto che da un momento all'altro potrebbero spegnersi il 99% delle connessioni sottomarine di internet, spegnendo praticamente il mondo. Ah, queste sono le due minacce globali che ho portato a casa dal weekend. Dallo stesso weekend ho portato a casa anche appunto la riflessione che in tempi di minacce, in tempi di difficoltà economiche, in tempi di dover diversificare magari anche le proprie abilità, le proprie talenti, qualcosa che si sa fare un po' bene, senza esagerare, per riuscire a portare a casa qualche soldo in più. Vabbè, sono vivendo discorsi per i matrimoni, proprio li vendo, mi sento pronto, basta farlo gratis, mi sento prontissimo a vendervi dei discorsi per matrimoni, celebrazioni, testimoni, fratelli, sorelle. Tu dici, c'è già ChatGPT? Sì, ma si possono fare meglio. L'ho provato sulla mia pelle.

Garantisco lacrimuccia della sposa. Garantisco. Tra l'altro, la sposa deve ancora mandarle il discorso perché lo voleva tenerselo. Devo ancora pagare delle cose, devo ancora fare il regalo del matrimonio, lo so. Tra l'altro lo farò su Satispay e sarò comunque non sarò il peggiore del matrimonio. Perché abbiamo fatto il fantamatrimonio e abbiamo scommesso su da quale parte degli invitati sarebbe arrivato il primo che ruzzolava giù per la collina. Dalla parte della sposa abbiamo vinto noi. Non era però la mamma della sposa, come ci eravamo giocati. Però comunque noi abbiamo vinto, loro sono caduti e noi no. Tra l'altro abbattendo il tavolo dei confetti. È bella. Che bel matrimonio.

Buongiorno, geniale l'idea dei discorsi per i matrimoni. Ma il problema è che ci sono più matrimoni. Tutto sommato. Par condicio, adesso metti un pezzo di Casino Royale. Le abbiamo messi tantissimo la settimana del 25 aprile. C'è quest'altro che manda una foto. Io la vorrei pubblicare. Io sto finendo la nuova bacheca con tappi di sughero riciclati. È una bacheca fatta con tappi di sughero riciclati, tutta marron, con un cerchio rosso e una A, dove la parte orizzontale della A, la stanghetta orizzontale, supera quelle... Vabbè, ho capito che volevi fare anarchia, ma sembra la A degli Avengers. Cioè, io non ti volevo dare questa... E adesso la pubblico sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Brano lungo e poi la pubblico. Non volevo darti questa delusione, Joshua, ma sembra la degli Avengers, no di anarchia. Poi l'ascoltatore che mi sorprende, pronti via, mi manda un link di YouTube e io dico cominciano a chiedermi le canzoni, e invece no, non mi chiede una canzone, e il link per il brano si è sposata la mia zia. Bene, infine, prima di cominciare leggo giusto. Ieri in macchina con un collega che non conosceva Radio Popolare, a un certo punto mi fa: ma che bella musica mette questo DJ. Realizzo e penso: ti andate di culo che oggi a quest'ora c'è Sciauchi e non Facchini. E cosa vuoi fare? Fatemi ringraziare a questo proposito Sciauchi e Nicolò, che mi hanno sostituito nei giorni... Hanno fatto una roba più bella della mia nei giorni precedenti a questo. Questo mercoledì 6 di maggio, che vede una nuova puntata di Musica Leggerissima in diretta su Radio Popolare. Sono le 13.27 e ci aspetta una quarantina di musica, sì, una quarantina di minuti di musica per chi non ha voglia di niente. (331) 6214013, via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. E il muro di Facebook, dove tra poco pubblico la di anarchia degli Avengers di Joshua. Seconda cosa.

Boh, basta, due brani datati e belli. Da adesso si comincia a rimettere la musica che è la solita di musica leggerissima. Allora, ci sono complimenti tali per cui rasentano il perculaggio. Grazie, ma non, questo non posso leggerlo. Gente che beve, peccato non averti conosciuto di persona. Ma devi sposarti? Sono bravissimo a fare discorsi per i matrimoni. Poi c'è quell'altro che, già che ci sono, dice: già che pubblichi la di Anarchia o di Avengers, è pubblicata, eh? Potete votare. Cosa si vince? Niente. Però la vorrei questa. Me la vendi? Joe, dai, vendimi la di Avengers. Sì, potrei prenderla, guarda. Ho una persona piuttosto bassa che vive a casa mia. Da un po' di anni c'è una persona piuttosto bassa che vive a casa mia, che mangia le robe del frigo e non partecipa in alcun modo alle spese condominiali. Potrei regalarla a lui.

Va bene. Devi smetterla di commiserarti, ma è una delle cose che mi riesce meglio. A piangermi addosso in maniera narcisistica. Perfetto, sono io. La tua musica per noi, baby pensionati, è stupefacente. Non so da che parte cominciare a commentare questo messaggio, per cui andiamo a sentirci una roba nuova, ed è dei Dovelliana, che già erano nuovi di loro un paio d'anni fa. Quella di Piangi Palermo. Dovelliana, francesi che cantano in italiano, francesi che vivono a Palermo, o che comunque raccontano Palermo. Vabbè, tra le cose più belle del 2024, sono usciti con una cosa nuova, che si chiama Chip Chip. Adesso ce la sentiamo insieme. Già che parte con l'applauso.

Allora, l'effetto molto strano, perché è frequente, fin troppo frequente, il caso della canzone che all'inizio ti piace tanto e poi dici no, non mi... ma cos'è sta cagata? E invece qua è il contrario. Sembra che non ti piaccia, ma poi guarda che alla fine... ti rimane in testa, Radio, Radio. Valeria scrive: ma di che parla sto gruppo? Non capisco una parola. Allora, non è che dobbiamo capire per forza i testi delle canzoni perché ci piacciono i gruppi. Ciao Facco, cosa ne pensi dei Kneecap, che sono il mio gruppo preferito degli ultimi anni? Anzi, mi hai fatto venire voglia di mettere i Kneecap. Adesso che non ce l'avevo in scaletta, nella mia scaletta, tutta proprio preparata. Vabbè, proviamo a vedere se troviamo qualcosa al volo. Per dopo. Che comunque migliori, Kneecap i migliori dell'ultimo periodo. E vabbè, allora, notizie leggerissime, poca roba, uno scudetto, un matrimonio, un compleanno, poca roba in questi giorni. Mi piaceva la ricerca dell'Università di Colorado Boulder. Allora, l'obiettivo è sviluppare un dispositivo da indossare al polso che vibra, il dispositivo al polso, per segnalare quando due cervelli funzionano all'unisono. Due o in serate particolari tre. Stiamo ai due. Questo per migliorare la coordinazione con i partner nel ballo e negli sport di squadra come il calcio. Ecco come è andato l'esperimento. I ricercatori hanno esaminato 5 coppie di ballerini di tango argentino, ai quali hanno applicato le cuffie per l'elettroencefalogramma. Quello che per taluni di noi risulta sempre piatto, per tal'altri no. Questo per misurare l'attività del cervello durante il ballo, l'attività elettrica. Quindi cuffie per il cervello, sensori di movimento alle caviglie per tracciare i loro passi. E praticamente hanno concretizzato l'idea di accoppiamento intercerebrale. O, se vogliamo dirlo in maniera meno volgare, sincronizzazione neurale. Io conosco più persone che nella vita, ambo sessi, hanno utilizzato queste parole per portare a casa. Accoppiamento intercerebrale. Attenzione, ci sono delle regole. Non è che uno va avanti, l'altro va indietro a cazzo e siete accoppiati intercerebralmente. No. Quando il ballerino, per esempio, fa un passo in avanti, la compagna fa un passo immediatamente indietro, entro e non oltre un lasso temporale di 200 millisecondi. In quel caso si può definire, dire che le onde cerebrali tendono a sincronizzarsi. E vabbè. Cosa fai? Non lo metti sto pezzo qua? Quando i loro passi non sono sincronizzati, nemmeno le loro attività cerebrali lo sono.

E vabbè, chiudiamo lì con il tango. Volevo ricordare, o meglio, volevo palesare, evidenziare, volevo confermare che ognuno ha il pubblico di beceri che si merita. Su sta storia delle vibrazioni, del cerebrale, non posso leggere praticamente nessun messaggio che avete scritto. Ma nessuno! Troppo poco le caviglie, ci vogliono i sensori anche alle piante dei piedi, poi alle mani, al torace, alle spalle, alla schiena e in testa. Poi tra l'altro se la schiena è pelosa non è... Hanno sbagliato dove mettere il vibra. Ce la fate, per favore? Madre di Dio, togli sta roba. Dove siamo? Su LifeGate. Ma LifeGate c'è ancora? Non c'è più LifeGate. C'è ancora LifeGate. Madre di Dio, togli sta roba. Madonna. Per un po' di Gotham Project. Se ci fosse un medico in studio, ti confermerebbe che la sincronizzazione dei passi segue quella cerebrale. Lo dice il flamenco. Va bene, veloci per la rubrica. Sai chi c'è in tour in questo periodo? Laura con L'apostrofo. L'apostrofo. Aura. Ah, LifeGate solo in dub. Meno male, compagni di LifeGate. Viviamo e lottiamo insieme a voi.

Vabbè, ma anche voi dopo un po' fa Love Boat sto pezzo? Non fa po' Love Boat? Un pelino? A proposito di Kitchen Tour, ci scrivono al 331-621-4013. Se volete andare a vedere Sting a Como, programma della serata, aperitivo di benvenuto sulla terrazza delle colonne, inizio del concerto nel giardino del mosaico e cena di gala dopo un'ora e mezza con pacchetto premium, un soggiorno di due notti, 11.600 euro. Vabbè raga, Sean Paul 80 euro mi dicono, cioè non si può.

Va bene, andiamo ai geni del giorno. Letizia Leggeri, siamo già quasi finito pure questa puntata. Madonna, vieni divertivo. Allora, avevano preso... cominciamo dal titolo, più bello. Ferrari d'epoca in vendita in un autosalone a Catanzaro. Ma poi si scopre che era una vecchia Toyota camuffata. Allora, articolo di Fanpage, rilanciato dalla Verità, che così come la mette, come ve l'ho letta, un po' di stereotipo brutto, cioè, secondo me, in sto titolo. Ferrari d'epoca in vendita in un autosalone a Catanzaro, ma poi si scopre che era una vecchia Toyota camuffata. Avevano preso una vecchia Toyota sportiva, ricostruendola e trasformandola completamente per farla apparire come una Ferrari d'epoca. Avevano cercato di pubblicizzarla, di venderla, scusate, pubblicizzandola in un autosalone di Catanzaro. Era una sarebbe stata una Ferrari F355 GTS, rossa fiammante. Aspetta. La Guardia di Finanza prima ha sequestrato la vettura e poi ha chiesto una consulenza alla Ferrari, alla casa del cavallino rampante. Trasformata sia nella carrozzeria che negli accessori esterni e interni, compreso ovviamente lo stemma del cavallino, le parti meccaniche, il volante, il battitacco, il passaruota, il cofano, eccetera, eccetera. Va bene. Ma come cantavano i New Tecnici, la Ferrari non si compra, la Ferrari si affitta. Parola del giorno Ferrari. Attenzione.

0: Ma non ci sono più, sta gente qua non c'è più.
1: 127 de che color?
2: Probabilmente rossa.
0: Eccolo qua, la citazione di Guccini. Messaggi pieni di nostalgia che piovono su questo pezzo dei New Technici Affitto una Ferrari. Ma tra tutti i nostalgici si distingue la Cinzia. È dai tempi d'oro di Fichi Fichi che non sento questa canzone. Ma in che senso dei tempi d'oro di Fichi Fichi?
2: Devi far come me.
0: Va bene, me l'avete chiesto, d'altronde abbiamo messo un po' poco rock in questa canzone. Questa puntata di Musica Leggerissima si chiude con i Kneecap. Ci si risente domani in diretta alle 13:15 circa. Tra poco c'è volume! Ciao!

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 14 e un minuto, benvenuti all'ascolto di Volume, la trasmissione, il magazine musicale non solo di Radio Popolare insieme a Dario Grande
1: e Elisa Gracci. Ciao Elisa, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te e buongiorno a tutti.
1: Benvenuti.
0: Ascoltatrici e ascoltatori, anche oggi stiamo insieme fino alle 16 con un sacco di cose. Siamo qui che stiamo cercando di avere...
1: mettiamo ordine.
0: Sì, mettere un po' di ordine e capire cosa fare, come farlo, perché abbiamo davvero tante cose di cui parlarvi, tanti ospiti che ci raggiungeranno sia telefonicamente che in presenza e quindi una bella puntata, bella ricca. Allora, iniziamo subito a parlarvi dell'ospite che arriva quest'oggi qui nei nostri studi. Lei è Cinzia Pilo, bravissima scrittrice e giornalista, che ha scritto un bel libro sulle donne che hanno cambiato la musica rock e il mondo.
1: E ci piace.
0: Ci piace tantissimo come argomento, si chiama She Rose, che è un po' appunto un gioco di parole tra heroes e she, che in inglese vuol dire lei, e quindi insomma tante donne, tante musiciste di cui parla Cinzia Pilo in questo libro, e ne parleremo insieme con lei appunto intorno alle 15. Ma prima vogliamo fare un po' anche il punto sulla band, la nostra band protagonista del nostro album della settimana. Lo avete sentito pochissimi secondi fa anche in musica leggerissima, i Kneecap, che appunto sono usciti con il loro nuovo secondo album il 1 maggio, è il nostro album della settimana. Oggi parleremo con un po' di amici, di ospiti, per cercare anche di conoscerli meglio, di conoscere meglio la loro storia.
1: Assolutamente, avremo con noi Riccardo Michelucci, che tra l'altro insomma è un grandissimo esperto di Irlanda, ha scritto per esempio un libro su Bobby Sands, si intitola Bobby Sands, un'utopia irlandese. Questo sicuramente ci aiuterà tanto a dare contesto storico all'Irlanda e al periodo storico in cui i Kneecap sono nati e stanno portando avanti il loro progetto e anche un po' diciamo la loro missione. E poi a seguire un altro approfondimento, magari dal taglio un pochino più musicale, ma anche un po' legato al film che è uscito riguardo ai Kneecap, non solo all'album che è appena uscito, Finian. Quindi un collegamento con Matteo Villaci per approfondire questi aspetti anche insieme a lui. Quindi una seconda mezz'ora di Volume dalle 14:35 alle 15, sicuramente interessante e scoppiettante.
0: tante cose, e per iniziare non contentivi. Facciamo ascoltare un nuovo singolo di una band che ha bisogno di poche presentazioni. Esce il nuovo disco dei Rolling Stones. Ebbene sì, sono entrati in studio, tra l'altro con degli ospiti inattesi.
1: Pazzesco.
0: C'è anche Robert Smith addirittura dei Cure, e quindi tanta attesa per questo nuovo lavoro dei Rolling Stones, e quindi abbiamo la possibilità di ascoltare già il primo singolo estratto da questa leggendaria formazione britannica, In the Stars.

0: Inconfondibile riff di chitarra, direi, proprio stile, assolutamente loro. Stile Rolling Stones e inconfondibile voce di Mick Jagger in forma, come sempre direi, un uomo che non conosce i segni del tempo.
1: Assolutamente no.
0: Il 10 luglio uscirà il nuovo album dei Rolling Stones, si chiamerà Foreign Tongues e appunto bisogna aspettare a luglio per ascoltare 14 canzoni che comporranno questo nuovo album. Abbiamo la possibilità di ascoltare appunto In The Stars, il primo singolo estratto, e anche Rough and Twisted, che magari riascolteremo. Questi sono i due singoli estratti da questo nuovo lavoro dei Rolling Stones. Poi speriamo di poter ascoltare anche quella con Robert Smith, che mi incuriosisce parecchio.
1: Non vediamo l'ora. Vabbè, riguardo al numero di album, direi che abbiamo perso il conto da tempo. Però a questo punto mi aspetto anche un annuncio di una tournée che passa per l'Italia, vediamo.
0: Beh, loro non, di certo non sono timidi.
1: No.
0: In tour ci vanno spesso e volentieri. Li abbiamo visti molto molto spesso anche qua in Italia. Questi ragazzi hanno 82 anni a testa.
1: Pazzesco.
0: Unbelievable, ci dice Mari. Sì, davvero pazzesco. Mi ci metterei la firma.
1: Unbelievable.
0: Come si suol dire.
1: Nel frattempo io sono qui che, perché oggi mi hai fatto avviare a me la diretta Instagram. Sono qui che mi sto divertendo con i filtri Instagram. Però mi sto anche perdendo in questa cosa. Quindi ora sono in bianco e nero, ma voglio cambiare filtro. Te lo dico, e comunque potete seguirci.
0: Sì, seguiteci su Elisa Graci Radio o dar.grande su Instagram, oppure scriveteci al 331-6214013. Volevamo chiedervi, siccome avremo come ospite l'autrice di She Rose, donne che hanno cambiato la musica rock e il mondo, se avete una vostra She Rose preferita, una vostra eroina del rock preferita, magari è una di quelle di cui si parla in questo libro di Cinzia Pillo. Fatecelo sapere qual è la vostra rocker preferita al 331-6214013. Lei è giovanissima, quindi non credo che ancora possa competere con le She Rose. È una giovanissima musicista di Los Angeles, si fa chiamare Slippers, però molto fresca, molto yeye, molto primaverile, visto che abbiamo questa perturbazione, magari ci porta un po' di sole. Si chiama Once For Everyone, Slippers.

0: Si chiama Once for Everyone, questa canzone di Sleepers, giovane musicista di Los Angeles. Il suo album, che è il suo album di debutto, si chiama So You Like Sleepers, ovvero ti piacciono le Sleepers, che è lei. Quindi è una domanda, si presuppone positiva, sì, a noi piace, ci piaci Sleepers, piaccio. Magari vi riascolteremo e ti riascolteremo molto presto qui a volume su Radio Popolare.
1: E noi adesso ce ne andiamo in Inghilterra, ma in realtà un po' in giro per il mondo, perché in questa band ci sono componenti appunto che arrivano anche dalla Guinea. Sto parlando dei Pigeon. Loro di base sono da un po' di anni appunto a Margate nel Regno Unito e si sono fatti notare con i loro primi due EP. Ora è uscito finalmente un album, era molto atteso perché è un progetto che ha attirato parecchie attenzioni. Allora, ruota la band intorno a Falle Nioche, che come dicevo è il cantante che arriva appunto dalla Guinea, e poi ci sono altri elementi, per esempio il batterista che è legato anche al progetto dei Salt, che è stato, se non erro, anche disco della settimana,
0: sì,
1: volume tempo fa. E poi un altro della band suona invece insieme a Michael Kiwanuka, quindi musicisti sicuramente che sanno il fatto loro. Un po' elettronici, un po' hanno queste ritmiche sicuramente che strizzano l'occhio all'afrobeat, un po' anche suoni molto aperti, molto cosmici e spaziali. Li andiamo ad ascoltare dal nuovo disco che si intitola Audanational con Mirror Test.

0: Beh, dei bei viaggioni, quelli che vi potete sparare con la musica dei Pigeon, in particolare il brano che abbiamo ascoltato, Mirror Test. È bello anche il videoclip dove ci sono loro che praticamente suonano appunto super groovy con delle maschere da piccione, ovviamente, perché poi Pigeon sì, evidentemente
1: vuol dire
0: sono
1: piccione.
0: Esatto, gli piacciono queste maschere da piccione, delle tute praticamente argentate che riflettono, specchiate, e sono un giro per lo spazio, fluttuano praticamente.
1: È tornato di moda il travestimento nel rock dopo gli Angine de Poitin, anche
0: dici che c'è lo zampino degli Angine.
1: Bello, bello, ci si diverte. Allora, invece adesso ci ascoltiamo, riascoltiamo per la seconda volta, molto molto carina davvero questa cover dei National Language, band di New York. Ormai nostri amici, possiamo dire, sono venuti a trovarci, abbiamo fatto una bella chiacchierata con loro in giro per il mondo, tra l'altro visto in tour in Giappone, in Messico e ovviamente in tutti gli Stati Uniti. Torneranno in Europa, come vi abbiamo spesso detto, in Italia per la prima estate, il festival che si svolge a Lido di Camaiore nella stessa sera dei Gorillaz, quindi gran bella serata quella dei National Language, che appunto ci deliziano con un brano di uno dei loro idoli, ovvero Bruce Springsteen, che è anche uno dei nostri. Loro hanno voluto rendere omaggio così al suono del New Jersey, che loro amano particolarmente, con questa Tougher Than the Rest.

0: Tougher Than the Rest, una bellissima canzone di Bruce Springsteen reinterpretata dai National Language. Ian Devaney, che è il cantante frontman dei National Language, ha detto proprio: come tanti giovani del New Jersey sono cresciuto ascoltando Springsteen, ma questa canzone mi era in qualche modo sfuggita durante il periodo formativo, l'ho riscoperta e davvero da allora mi ha accompagnato ovunque. Bene così, che l'hanno reinterpretata in questo modo, davvero molto molto bella. Quindi abbiamo ascoltato appunto questa cover di Bruce Springsteen prima della pausa pubblicitaria, però prima di occuparci per una bella mezz'oretta dei Nickep abbiamo il tempo di riascoltare altri amici, anche loro sono stati i nostri ospiti, li abbiamo visti molto volentieri, tra i pochi che abbiamo visto volentieri al palco del primo maggio.
1: Esatto, sono stati lì e tra poco saranno anche qui a Milano il 21 maggio sul palco del Miami. È la data del giovedì, quella che vedrà sul palco anche Santa Maria. Loro sono in quattro, ma tre di loro sono fratelli, arrivano da Palermo, insomma la loro musica ci immerge così un po' nel Mediterraneo, nei suoni siciliani, nella tradizione siciliana, e non solo, hanno pubblicato da pochissimo un nuovo singolo e li andiamo ad ascoltare. Santa Maria, non ci siamo, solo in primavera.

0: agus ní muid a gá leitar bhí.
1: E chissà se lo pronunceremo bene, Eire Godeo.
2: Certamente no.
1: Certamente no. Questo è uno dei brani dei Nikep, dal loro ultimo lavoro, che è il nostro album della settimana, Finian, ormai lo sapete. E al ritorno dalla pausa pubblicitaria adesso iniziamo a così scavare un po' più a fondo quello che è il mondo dei Nikep e quello che è il mondo irlandese, dove loro sono cresciuti e dove vivono tutt'oggi e dal quale parlano così a gran voce dei problemi non solo dell'Irlanda, ma dei problemi che attraversano molte popolazioni che loro sentono particolarmente vicine. E per aiutarci a fare tutto questo iniziamo il nostro giro di telefonate e ringraziamo tantissimo Riccardo Michelucci, che è un esperto di politica e di cultura d'Irlanda, uno scrittore e un giornalista, a cui diamo il benvenuto. Riccardo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie.
2: Ciao Riccardo.
1: Grazie a te Riccardo di essere, ci sei venuto subito in mente tu proprio per iniziare questa nostra conversazione e per approfondire meglio il mondo appunto dei Nikep, che certamente sono uno dei fenomeni, no? Che arriva da questa nuova grandiosa ondata musicale irlandese, vero Riccardo? Ti risulta?
3: Beh, è proprio così, no, ma l'Irlanda non finisce mai di stupirci da un punto di vista musicale, insomma, loro sono sicuramente il fenomeno più eloquente adesso, non solo per le giovani generazioni, no?
1: È vero.
3: Diciamo che sono un po' i cronisti della loro stessa generazione, no? Sono testimoni della vita di quartiere, raccontano una Belfast che non si arrende, che continua anche a reinventarsi. Io peraltro ero lì proprio qualche giorno fa.
1: Ecco.
3: Con un gruppo di studenti universitari italiani, abbiamo fatto un giro, insomma, per i quartieri. Devo dire, non ho toccato con mano niente che li riguarda direttamente, per dire, non è che ci siano murales, però okay. Diciamo, loro hanno respirato fin da bambini quell'aria lì, cioè l'aria di West Belfast.
1: Esatto, allora certo. Infatti proprio di questo volevamo chiederti un po', di farci una specie di fotografia dell'Irlanda in cui sono cresciuti i Nikep, che hanno comunque tra i 20 e i 30 anni più certo. O meno. Che Irlanda era, che Nord Irlanda era ovviamente quella.
3: Beh, dunque, loro sono chiaramente la generazione post accordo di pace, quindi sì. Sono nati nella pace, nati in un'Irlanda che stava rinascendo, no, dopo questo conflitto pluridecennale. E West Belfast è un'area che è completamente trasfigurata rispetto agli anni 70, 80 e 90. Un tempo era veramente un ghetto, un luogo pericoloso dove, insomma, si veniva ammazzati, arrestati, imprigionati. Cioè, ricordava molto, diciamo, per certi versi, anche l'attuale Cisgiordania, non solo l'attuale, ma anche quella per il 7 ottobre. Adesso è un quartiere non sempre residenziale, sempre e popolare, però insomma è completamente diverso. Cioè, per dire, c'è il famoso bar dei prigionieri politici, il Felons Club, che un tempo bisognava essere presentati da qualcuno, bisognava, insomma, per essere soci, bisogna tuttora oggi aver avuto un passato in carcere per reati di natura politica, però ci si può andare come turisti, per dire. E è lì proprio a un passo da dove è il cimitero dove è sepolto Bobby Sands. Loro sono vissuti in questo ambiente qui, che è un ambiente fortemente identitario, con la I minuscola, nel senso, e che sente molto questa storia. E diciamo che è stato il cuore pulsante del conflitto, e tuttora se ne sentono gli echi. E nelle loro canzoni, insomma, si sente chiaramente questo.

0: in quest'accento, già solo il titolo del loro ultimo album, no?
1: Sì.
0: Opinion, è un riferimento chiaro a questa storia. Non
1: Esatto.
0: tanto alla storia recente, quanto insomma alla storia dei rivoluzionari repubblicani irlandesi.
1: Ma mi veniva in mente quello che dicevi prima, appunto, il fatto che questa zona dell'Irlanda l'hai paragonata un po' appunto alla Cisgiordania, no? Quello che fanno loro spesso, lo fanno da sempre, dall'inizio della loro carriera, ancora piuttosto giovane, ma è uno dei motivi sicuramente per cui i Nick-Cap sono diventati anche molto, molto famosi, molto apprezzati anche, no? Da una certa parte di fan proprio per questo loro impegno politico e questo avvicinamento, questo diciamo sentirsi così vicini alla popolazione palestinese. Riccardo, ci puoi aiutare in questo?
0: Sì,
1: Perché la sentono così forte?
0: ma perché è la popolazione di quella zona lì di Belfast che non solo di diciamo l'Irlanda in sé tutta, proprio l'isola d'Irlanda, non
1: Sì.
0: solo l'Irlanda del Nord, è questo senza ombra di dubbio il paese più filo-palestinese d'Europa, cioè loro hanno sempre manifestato una solidarietà assoluta prima e dopo il 7 ottobre, non gli è cambiato niente, ovviamente prendendo le distanze dalla violenza ceca, per carità. Però io ricordo ancora l'8, il 9 di ottobre, subito dopo, insomma, gli attacchi di Hamas, c'era la bandiera palestinese sul municipio di Dublino, cioè per dire quindi una presa di posizione chiara da parte delle istituzioni. Il Presidente della Repubblica, sia quello attuale che Catherine Connolly, che quello precedente, cioè il Michael D. Higgins, che era il presidente poeta, non ha mai fatto mistero, insomma, della propria solidarietà totale nei confronti del popolo palestinese e dei suoi drammi. Quindi questo si riflette in maniera chiara per dire basta entrare in False Road, c'è cioè il famoso International Wall, no? Che è questa parete che viene poi declinata attraverso un'iconografia molto, molto eloquente che cambia continuamente nel corso dei mesi e degli anni, no? Sembra quasi una fotografia del presente che ricorda il passato, cioè ci sono rimandi ai scioperi della fame di Bobby Sands e quant'altro, alle lotte degli anni 70-80, ma ora, per esempio, in questi giorni è tutta un'antologia di drammi palestinesi, per dire ci sono i detenuti a faccia in giù, nudi e legati, che abbiamo visto in alcune immagini terribili, ci sono i bambini sterminati da Israele, ci sono cioè, tutte quelle vicende che oggi purtroppo vediamo chi le vuole vedere, loro, lì le fotografano e le rappresentano in
1: Rappresentano.
0: questo muro.
1: E quindi anche appunto sicuramente importantissimo questo contesto in cui loro vivono, nascono, appunto l'Irlanda, in particolare l'Irlanda nerdando, come ci hai spiegato appunto Riccardo. L'ultima cosa che volevo chiederti, Riccardo, è proprio riguardo a appunto in generale, diciamo, la musica irlandese che sembra stia avendo un momento davvero d'oro, non solo i grandi nomi come grandi nomi sempre nel mondo del rock alternativo come possono essere i Nick e poi Fontaines D.C., ma vediamo tantissime band, noi che ci occupiamo di musica di novità tutti i giorni, tantissime band, tantissimi progetti dall'Irlanda. È un momento particolarmente fertile questo per la cultura, in Irlanda.
0: Ma mi verrebbe da dire, ora io confesso di non essere, diciamo, un esperto di musica in senso stretto, nemmeno dell'Irlanda, però diciamo mi verrebbe da dire che c'è una continuità rispetto al passato,
1: Lo è
0: cioè non
1: sempre
0: ci sono
1: stato,
0: alti e
1: insomma.
0: bassi, cioè a partire dagli anni Ottanta, no? I tempi pionieristici degli U2, di Sinéad O'Connor, poi dopo siamo o Cranberries, i gruppi di questo tipo. Poi dopo negli anni c'è sempre stata una linea di continuità che ha portato questa cultura, o questa diciamo, cultura in senso ampio e nello specifico musica e arte, a vedere l'Irlanda insomma come un po' una sorta di avanguardia, cosa che si riflette peraltro anche in maniera chiara nella letteratura. E io penso, forse con un'analisi un po' semplicistica, ma che forse può avere un qualche fondo di verità, che questa loro grande espressività derivi dal fatto che è un paese che non è da sempre stato oppresso, è da sempre stato costretto a soffrire dei drammi che, insomma, sappiamo risalgono a ben prima all'inizio del conflitto, cioè alla fine degli anni 60. E questo, diciamo, ha innescato in loro una voglia di insomma, un'espressività che è fuori dal comune.
1: Ma infatti questo, diciamo, purtroppo questo l'essere, insomma, questo l'essere anche in un certo senso perseguitati continua. Abbiamo visto anche le vicende dei NICAP nelle corti inglesi, anche questo, insomma, è stato un momento molto, molto forte nella ancora breve carriera di NICAP. Sono stati addirittura accusati di terrorismo dal governo inglese, quindi...
0: Sì, certo, peraltro cosa che poi loro si sono... ampiamente vendicati, perché se non sbaglio c'è una canzone proprio dedicata a Keir Starmer, no? Che,
2: sì, esatto.
0: Che insomma non gliela manda a dire, insomma gli dice qualcosa, insomma lo definisce un lecchino di Netanyahu, un armiere del genocidio, insomma dovrebbe diventare concime per gli agricoltori, insomma.
2: L'ascoltiamo tra poco, diciamo, Riccardo.
0: Non so se peraltro appunto tra il gaelico e l'inglese, insomma, poi loro quando usano l'inglese è un inglese fortemente connotato da un accento nordirlandese, quindi a volte anche di difficile comprensione per un orecchio non del luogo. Però ecco, con loro secondo me si viene in mente, no, una famosa frase del grande socialista irlandese, un po' il Gramsci irlandese, che era James Connolly, che fu fucilato dopo la rivolta del 1916 a Dublino. James Connolly diceva: nessun movimento rivoluzionario può trovare una forma completa, compiuta, senza la sua espressione poetica. E questo può essere valido sia per la letteratura ma anche per i testi musicali.
1: Assolutamente,
2: esatto. Quanto è
1: vero.
2: Importante, esatto, quello che stanno facendo i NICAP nel recupero appunto della lingua irlandese al giorno d'oggi.
0: È molto importante perché appunto la lingua irlandese è un elemento identitario, ribadisco identitario con la I minuscola, molto forte, insomma, non a caso insomma il grande vecchio, no, del repubblicanesimo irlandese, Gerry Adams, che è ancora in pista, anche se non ha più cariche pubbliche, insomma, ogni tanto compare, e lui è stato subito molto attento anche a farsi fotografare con loro, insomma a dare loro sostegno, ammesso che poi non fossero in realtà a sto punto loro a dare sostegno, a dover dare sostegno a lui, nel senso che c'è uno scambio e quasi un passaggio di consegne generazionale.
1: Sì.
0: Quindi diciamo che l'aspetto della lingua è fondamentale nella loro storia. Una lingua che poi tra l'altro vedevo in questi mesi, in questi ultimi anni, fortunatamente sta diventando di interesse anche per i protestanti, un po' il gaelico irlandese, cosa che è abbastanza inedita, perché prima era visto soltanto come un elemento, un punto di riferimento insomma per la comunità cattolica e quindi anche repubblicana.
1: Beh sì, davvero, no. Davvero tantissimi sono gli spunti di riflessione che ci dà questo disco e questa esperienza così, così particolare dei NICAP nel mondo musicale e non solo, di oggi anche dell'attivismo. Io voglio ricordare il tuo libro, Riccardo, per chi ha veramente voglia di saperne di più anche di tutto quello che è successo nei Troubles in Irlanda, l'Irlanda del Nord e la figura del rivoluzionario irlandese Bobby Sands, quindi ricordiamo anche il tuo libro Storia del conflitto anglo-irlandese. Davvero un libro importantissimo per questo tipo di argomento. Quindi grazie mille ancora tantissimo a Riccardo Michelucci.
2: Grazie.
1: E continuiamo ad ascoltare i NICAP. Grazie mille, Riccardo, a presto.
0: Ciao.

0: Allora, ricordo in redazione 2 o 3 anni fa, forse 3 anni fa, quando iniziavamo a parlare dei NICAP, quando ancora non li conosceva nessuno, Matteo Villaci era lì, uno dei primi forse in Italia ad accogliersi, ad accorgersi dei NICAP. Matteo Villaci, ci sei?
1: Eccomi, sì, sono. Ciao Elisa.
2: Ciao, ciao Matteo.
0: Ti ricordi quando parlavamo dei NICAP? Oh, no, questi sono pazzeschi. E poi guarda, un paio di anni dopo dove siamo a parlare di loro incessantemente, sì, da allora fondamentalmente, vero Matteo?
1: Sì, anche perché loro sono stati al centro di un sacco di cose che con la musica c'entrano in alcuni casi, con in altri meno, diciamo. Però diciamo, i motivi per parlarne ci sono stati. Un po' di intuito lo avevamo avuto, questo possiamo anche riconoscercelo.
0: Assolutamente.
1: Sì, erano prorompenti fin da subito, portavano qualcosa di nuovo in un modo abbastanza nuovo e alla fine queste cose qua, se sono fatte bene, tendono poi, no, a rappresentare uno scossone.
0: Allora Matteo, secondo album, Finian, appunto ne abbiamo parlato prima, così più che altro del contesto in cui sono cresciuti, in quell'Irlanda del Nord post Troubles, appunto i NICAP. Invece dal punto di vista musicale, cosa ti ha colpito maggiormente di questo secondo lavoro?
1: Ma forse un lavoro ancora maggiore sulla parte elettronica, che va più che ad affiancare, proprio quasi a sorreggere tecnicamente il rap che loro portano, che tecnicamente, se scusate la ripetizione, non è un rap dai flow molto evoluti, è abbastanza basilare, anche perché il messaggio è centrale, questa cosa è più che evidente, però c'è una cura maggiore per quanto riguarda la produzione, per esempio. Del resto il disco è prodotto da Dan Carey, che ha curato il disco, l'ultimo dei Fontaine's DC, ha curato quello delle Wet Leg, per cui diciamo che è uno che sa interpretare i suoni di questo tempo. Non ha snaturato affatto l'identità dei NICAP, però l'ha potenziata e ne ha potenziato un unicum in questo momento per quanto riguarda l'approccio, almeno in Europa, e l'approccio anche al rap, che però mi sa che non rimarrà un unicum. Si iniziano a sentire un po' di cose che suonano in questo modo nella scena hip hop mondiale, che in un momento in cui forse c'è bisogno un po' di uno strappo, no? Ogni 10 anni la musica in ogni genere tende a rinnovarsi, e dopo il 2016 della trap, forse questo 2026 ha un sapore un po' più elettronico, e dipende anche dai NICAP.
2: Esatto, allora si dice, si legge un po' in giro che rispetto ai lavori precedenti, magari che risentivano ancora un po' di un'attitudine un po' giovanile, un pochino più scanzonata, qui ci sono andati giù sicuramente in modo più duro, più pesante. Dicevi, il messaggio nei loro brani è centrale, il fatto che sia anche cantato quasi interamente in irlandese, in gaelico, quanto che impatto ha al giorno d'oggi? Lo chiedo anche a te.
1: Questa cosa qua ha un impatto enorme fin da subito. È raccontato molto bene nel film NICAP, che tra l'altro penso abbiate già detto,
2: di cui siamo grandi fan.
1: Esatto, noi siamo fan, io e te proprio siamo fan da quando è uscito nei cinema.
2: Esatto, fine agosto eravamo lì a vederlo.
1: Esatto.
0: Adesso lo possono vedere tutti nelle piattaforme.
2: Giusto.
1: Esatto, su Prime. Amazon Prime. Però il punto è che descrive molto bene quanto questa sia stata una delle prime caratteristiche identitarie proprio della band dei NICAP. La lingua racconta un modo di pensare, racconta una posizione sociale, racconta una posizione politica e racconta una storia di antagonismo in un'Irlanda del Nord, dove loro in quella postilla del nord non si riconoscono affatto. E quindi è la scelta della lingua nel film viene definita un proiettile, ma in realtà è intesa molto come un'arma, qualcosa che va oltre il simbolo, no? È proprio sta nell'identità. Quella lo sappiamo, loro sono arrivati dopo i Troubles, però è un territorio conteso. Loro in particolare, non venendo da Dublino come Fontaine's DC, ma venendo da Belfast, lo sentono e ci sono cresciuti dentro, vivono in un territorio diviso anche al suo interno tra cattolici, protestanti, non solo inteso come religione, ma come educazione, e quindi questa cosa la vivono ancora in maniera più forte e non li abbandona. Del resto, il secondo disco si chiama Finian ed è ancora più politico, se non molto più politico, poi nei suoi temi che non Fine Art, il
0: Eh beh,
1: disco di un
0: sì,
1: paio di anni fa.
0: abbiamo visto risposte a tanti argomenti sollevati in questi anni dai NEECAP, ovviamente dal conflitto in Palestina, come uno degli argomenti di cui sempre e spesso hanno parlato in tutte le occasioni, sia dal vivo che nelle canzoni. La risposta a chi li ha messi sotto processo accusandoli di terrorismo, anche lì frecciatine non troppo velate anche a loro, e quindi anche di questo parla questo disco.
1: Sì, con l'approccio diretto del rap, questo è proprio mutuato da quello che questo genere musicale, ma anche questa cultura, se vogliamo allargarla all'hip hop, ha sempre portato nella musica fin da quando arrivava dai ghetti, e in particolare dopo una prima fase un po' party, un po' proprio così, di derivazione festa di strada. Dai primi anni Ottanta ha sempre avuto, no, anche questo tipo di potenza, è stata cosciente di questo tipo di potenza ed è lo strumento perfetto per loro, unito a un'elettronica figlia di quel periodo a cavallo tra gli anni 90 e 2000, un periodo di rave e, come racconta Mohara in diverse interviste, anche di droghe, che paradossalmente in quel territorio lì hanno un po'. Sono servite da tacere, hanno un po' unito
0: Sì.
1: la popolazione. E i rave ci si trovava cattolici e protestanti, quindi alla
0: Ecco.
1: fine ha lavorato più quel tipo di cultura che non, forse la cultura ufficiale di distensione,
0: Si
1: no?
0: ballava tutti
1: Post-hardcore.
0: assieme, come vediamo meno male, per fortuna, nelle piazze ancora oggi, in alcune occasioni. Allora, hai scelto un pezzo che ti lasciamo presentare per concludere appunto questo nostro piccolo speciale dedicato ai protagonisti del nostro album della settimana. Perché hai scelto questo brano?
1: Allora, Galphonics io l'ho scelto perché quando mi avete chiesto di scegliere un pezzo da Finian mi sono posto mille domande. Forse è più giusto da un punto di vista simbolico scegliere Palestine perché c'è anche il featuring del rapper palestinese, oppure scegliere perché ci sono pochi featuring ma molto interessanti, no? C'è quello con Kay Tempest che è un artista davvero, direi, difficilmente ripetibile, accostabile a qualcos'altro di simile, però in inglese, e quindi c'è anche questo cerchio che si chiude. Poi ho detto no, chi se ne frega, vado con quello che mi convince di più
0: Con la
1: musicalmente,
0: tua
1: quello che
0: preferita,
1: mi piace di più,
0: grande.
1: quello che lo metto in repeat ogni tanto, ok?
0: Ottimo.
1: Galphonics, e quindi questo è il motivo per cui l'ho scelto.
0: Grazie mille Matteo Villaci per averci così ancora una volta parlato dei NEECAP, come fai da ormai gli inizi,
1: Mio
0: ricordiamo.
1: migliore amico ormai, sì.
2: Grazie.
0: Grazie Matte,
1: Grazie ragazzi. A
0: ciao.
2: presto.
1: Alla prossima.

0: Kneecap, questa è la canzone scelta da Matteo Villacci che conclude questo nostro piccolo speciale dedicato ai Kneecap. Quest'oggi è il nostro album della settimana e quindi abbiamo deciso di così, dedicare anche un piccolo una piccola approfondimento proprio per capire anche da dove arriva questa musica, da dove arriva questo modo di fare musica, questo modo di affrontare anche certi argomenti, la provenienza, l'Irlanda e tutto il resto di cui abbiamo parlato, super interessante.
1: Un sacco di aspetti interessanti, non abbiamo finito di parlarne perché da qui a venerdì è il nostro disco della settimana, per cui andremo ad approfondirlo con altri brani.
0: Tra l'altro, sorpresa sorpresa, la nostra ospite è una fan dei Kneecap e andrà al concerto, giusto Cinzia?
1: No,
0: Pilo?
2: Esatto,
0: è
2: vero. Ciao, ciao, buongiorno a tutti, grazie per questo invito e per me è un piacere, un onore essere in questa radio storica con voi.
0: Grazie Cinzia, è un piacere averti, abbiamo già abbiamo presentato ai nostri ascoltatori il tuo libro, Shiros, di cui appunto tra poco parleremo, ma tu sei proprio un'appassionata di musica, vai ai concerti, lo dici nel libro, è una delle cose preferite che fai in generale nella tua vita, è andare ai concerti.
2: Guarda, che se fosse per me farei solo quello.
0: Guarda, siamo in due.
2: Però in realtà faccio anche molte altre cose. Effettivamente i concerti sono sì una grande passione, ne ho visti centinaia e in Kneecap mi interessano molto e andrò a vederli adesso
1: il 15 giugno a Segrate. Ci chiedeva prima un ascoltatore se ci sono ancora i biglietti disponibili, con grande sorpresa sembra di sì.
2: Sembra di sì, perché io credo che siano ancora un po' di nicchia.
1: Un po' sì.
2: Non so cosa aspettarmi al concerto. Ho chiamato un amico, messaggiato Alyosha Bisceglia.
0: Sì, certo, Casino Royale.
2: Gli ho chiesto, li conosci, come lui adesso vive a Londra, insomma, sì. Molto più diciamo aggiornato su tutte le nuove tendenze musicali. Lui mi ha detto sì, certo, sono quelli che hanno fatto sto casino a Coachella l'anno scorso. E gli ho detto guarda, andrò a vederli, gli ho detto fate i biglietti con l'elmetto.
0: Cosa aspettate?
1: Beh, può essere una saggia mossa.
0: Allora, certamente non sarà un concerto da camera, ecco, però secondo me è un'energia positiva.
1: Magari sì, le prime file sai a cosa stai andando incontro se vai molto davanti.
2: Sì, anche perché loro incitano il pogo, quindi, però sono molto interessanti, io li vedo, mi piacciono molto perché sono molto politici, molto combat.
0: Esatto.
2: Credo che stiano occupando un posto lasciato libero forse dai Rage Against the Machine.
0: Esatto, ed è una delle cose appunto che si dice, i Kneecap sono un po' la nuova band attivista a cui ci si può riferire quando ci si vuole sfogare un po' su certi argomenti, e di alcune di queste donne tu parli nel tuo libro. Allora, ricordiamo Cinzia Pilo, scrittrice e autrice di Shiros, appunto questo gioco di parole, questa nuova parola da te coniata, che appunto è l'unione di Heroes e She, in inglese ovviamente, donne che hanno cambiato la musica rock e il mondo. Allora, sono tante le donne di cui parli in questo libro, prima di tutto come hai fatto a sceglierle? Perché io, guarda, pure sono autrice di un podcast in cui ho dovuto scegliere dei 10, stavo impazzendo, tu ne hai potuto scegliere un po' di più, ma insomma sicuramente immagino che la scelta sia stata difficile, poi le elenchiamo se non tutte quasi, e le hai divise per categorie addirittura, vero? Forse questo ha aiutato?
2: Sì, sì, okay. Sì. Mi fanno tutti questa domanda perché normalmente tutti mi dicono perché non c'è questa?
0: Ah, ok.
2: Allora, non è stato facile, come giustamente dici tu Elisa, perché quando ho pensato, ho avuto quest'idea di scrivere questo libro che avevo già in mente da un po' di anni, finalmente mi ci sono messa un paio d'anni fa, ho detto che adesso dove inizio? Chi includo? Mi sono data innanzitutto un numero che, come visto, è un numero che nel rock, insomma, è un numero un po' da marketing,
1: 27.
2: Un po' 27, il club dei 27, quindi ho pensato a questo numero. Chiaramente ho voluto includere le due dei 27 che stanno nel club, che sono Janis Joplin e Amy Winehouse, tant'è vero che Amy Winehouse è un po' una forzatura rispetto a tutto il rock vero che
0: sì,
2: ho incluso. E poi i criteri che ho utilizzato sono stati, come hai detto giustamente tu, ho voluto anche affrontare un percorso in ordine cronologico, storico e sociale, infatti ho diviso un po' in tre epoche storiche un po' inventate da me perché non sono proprio perfettamente coincidenti con tutto quello che è successo nella storia, ma chiaramente non potevo fare anche un trattato di storia di sociologia.
0: Beh certo, dobbiamo parlare di loro.
2: Esatto,
0: comunque.
2: Quindi vanno dagli anni 60 alla metà degli anni 70, il primo gruppo.
0: Poi, le pioniere.
2: Le pioniere le ho chiamate, sì, che sono state proprio le prime. Poi dalla metà degli anni 70 al 1989, la caduta del muro di Berlino, che è stato un po' uno spartiacque fra un'epoca che è cambiata, fine della guerra fredda, inizio di tutto quello che più o meno viviamo oggi, che sta accelerando sempre più, e da quella data ai giorni nostri. Trattando di 27, questi tre gruppi, perché sono 9 per ogni periodo, sì. E questo mi ha aiutato anche alla selezione, perché avevo un arco temporale anche in cui selezionarne 9. E poi, allora, quali sono stati i criteri? Innanzitutto rock.
0: Beh, certo.
1: Base.
2: Quindi alcune che per esempio mi chiedono Joni Mitchell, altre grandiose che ci sono state, ma magari se erano un po' più solo, più folk, erano già un po' fuori.
0: Certo.
2: Quindi molto, soprattutto rock. Autrici, uh-huh, dovevano aver scritto loro, e canzoni. I brani che io per ognuna di loro seleziono li hanno scritti di proprio pugno, uh-huh, e poi aver fatto anche qualcosa che secondo me ha contribuito a scardinare qualcosa in ambito sociale, o qualche pregiudizio, oppure qualche battaglia che loro sentivano in maniera importante, o qualche esperienza personale magari ignota o particolare che è stata particolarmente rilevante, a volte in alcuni casi anche cose sconosciute, non so. Ho citato per esempio di Janis Joplin, di cui magari è una delle più note di cui si sa tutto, il suo aspetto anticonsumista, che probabilmente è quello meno conosciuto.
0: È vero, e infatti quello che tu racconti appunto degli aspetti di queste musiciste, tante appunto musiciste che davvero sarà impossibile citare tutte, intanto ne hai già citata una, Janis Joplin, e tra l'altro a inizio puntata noi abbiamo chiesto agli ascoltatori se loro avevano la loro eroina, e molti hanno citato ovviamente Janis Joplin tra le altre. Hanno citato tante, hanno citato PJ Harvey, hanno citato Annie Lennox, Cyndi Lauper, addirittura anche italiane come Gianna Nannini, comunque ne hanno citate diverse, alcune di queste appunto le troviamo nel tuo libro. Allora iniziamo appunto a parlare di alcune di loro, e probabilmente quello che ti vorrei chiedere è quando affrontiamo questi argomenti anche della musica femminile, non possiamo fare a meno di pensare che loro, soprattutto le pioniere, vogliamo parlare di loro, e forse anche per questo che le hai chiamate così, operavano in un mondo totalmente maschilista, fatto da maschi, in un'industria musicale assolutamente fatta da uomini, e quindi per questo ancora più rivoluzionari, ancora più importanti. Ti ha ispirato anche questo lato della questione, anche il contesto in cui queste donne sono diventate così, così forti e importanti?
2: Soprattutto il contesto è stato fondamentale. Loro sono state di rottura perché appunto hanno rotto qualcosa, oltre ai timpani con i volume che praticavano con la loro musica, ma in realtà è stato molto più di questo, è stata molto più di musica. Le pioniere, come dici giustamente tu, sono state le prime a scardinare tantissimi immaginari, e proprio perché se noi consideriamo gli anni 60, Janis Joplin è vissuta in quell'epoca, era un periodo dove addirittura esisteva la segregazione razziale negli Stati Uniti, stiamo parlando ancora di questo, cioè un'epoca che forse ci sembra impensabile al giorno oggi, anche se il razzismo bene o male persiste,
0: sì,
2: in larghi strati della popolazione, però non sicuramente in quei termini, così come esisteva ancora il reato di sodomia, l'omosessualità non poteva essere praticata in maniera libera, e Janis Joplin era bisessuale,
0: sì,
2: quindi non solo, ma gli atteggiamenti, la donna non poteva certamente esibirsi anche in termini di aspetto, di cura del l'immagine in maniera troppo, come dire, sfacciata, tant'è vero che di molte di queste artiste racconto come il loro porsi, anche il loro modo di vestirsi, i temi che trattavano venivano osteggiate, e spesso proprio perché uscivano fuori dal canone, dall'immaginario che era stato scritto per loro, venivano in qualche modo riscritte e reinterpretate. Ci sono casi eclatanti delle sorelle Wilson, delle Hurt, che avevano una grande, ovviamente erano, essendo sorelle, avevano un grande feeling fra di loro, ma erano rockettare, cantavano anche cose toste, suonavano loro e scrivevano tutto, e ad un certo punto qualcuno ha insinuato addirittura che fossero amanti, perché dovevano in qualche modo riscrivere questo modo di
0: essere. Questa chimica nel modo,
2: esatto,
0: più pluriginale. vertiginoso.
2: E anche Janis Joplin, Janis Joplin venne addirittura incriminata per linguaggio, come dire, osceno, per oltraggio al pudore pubblico. Quindi hanno... Più andiamo indietro nel tempo e più sono state coraggiose, perché vivevano in un periodo dove quello che per noi oggi può sembrare normale non lo era affatto, e in molti casi era addirittura un crimine.
0: Mi viene in mente una delle rivoluzionarie che hai citato, perché anch'io ne sono molto molto appassionata. Ascoltiamo un pochino, così magari le persone capiscono di chi stiamo parlando e poi ne parliamo. I'm in the-

0: Ovviamente stiamo parlando di Debbie Harry. In questa canzone mi è sempre colpito molto. Io poi da ragazza, giovane, che ascoltava questa musica, immagino anche tu, Cinzia, e anche altri ascoltatori, di lei che dice: adesso se non mi rispondi al telefono prendo sta cabina, la strappo dal muro e la lancio via. Proprio questo gesto anche, no, così forte, così di rottura. Debbie Harry è stata una vera rivoluzionaria.
1: Direi di sì. Debbie Harry è una di quelle che io metto nel Tea Party Punk, no?
0: Sì.
1: Grandissima donna, ha fatto di tutto. Aveva un po' la fissa col telefono, se ci pensi.
0: È vero.
2: Ritorna un elemento, sì, che
0: Call Me.
1: Sì. Che è il brano che io seleziono per lei, okay, perché è uno dei più noti, no?
0: Certo.
1: La colonna sonora di American Gigolo.
0: Sì.
1: Richard Gere, Shredder, insomma, è Giorgio Moroder,
0: è
1: che
0: già,
1: la chiamò,
0: è vero,
1: per fare quella canzone con cui è diventata una superstar. Sì, Debbie Harry è, oltre, insomma, era anche una bellissima donna.
0: Beh, tuttora 80 anni, non è incredibile anche come ha questa aura intorno a sé, in cui tutti veramente la amano, la rispettano, perché ha davvero rappresentato un momento chiave nella musica al femminile, nella musica rock punk al femminile.
1: Sì, lei è stata una anche delle prime che ha voluto creare il personaggio, no? Blondie.
0: Eh sì.
1: Un po' nasce dalla sua esperienza da quando era bambina, da tutto quello che aveva vissuto e che lei osservava immaginando delle maschere, e tutto, sì, quello che aveva vissuto già da ragazzina. Viveva in una casa molto isolata e girava nei boschi da sola, e questa fantasia di questa bambina da grande si è trasformata in questo immaginario incredibile, per cui ha inventato un personaggio con cui poi ha fatto tutto il successo che ha fatto.
0: Esatto.
1: Ed era una donna molto tosta, tant'è che un aneddoto che io recupero, cerco anche di recuperare cose non note di una di loro, è il fatto che lei dice, leggenda mai confermata, di essere sopravvissuta al famoso serial killer Ted Bundy.
0: È vero. Sì, che voleva, a un certo punto aveva provato a darle un passaggio e lei si rifiutò. Chissà, anche questo rimane.
1: No, lei dice di essere proprio, cioè, che abbia aperto lo sportello e si è buttata per la strada in corsa.
0: Così.
1: Perché si è resa conto che non c'era la maniglia interna di quest'auto,
0: okay,
1: e si è insospettita, non riusciva ad uscire, a quel punto ha abbassato il finestrino, ha aperto dall'esterno e si è buttata per strada.
0: Grande.
1: Questa è la storia che racconta.
0: Grande.
1: Lei,
0: certo.
1: Che poi ha visto un'immagine di Ted Bundy, ha detto: era lui.
0: Chissà
1: se è vero.
0: Chissà se è vero. Beh. E un'altra che mi ha colpito, di cui hai parlato, anche lei è una di quelle donne forse un po' meno conosciute in Italia, ma negli Stati Uniti assolutamente una figura fondamentale, una figura fortissima. È questa qua. Ci sono sempre questi intro. Vediamo se la riconoscete.

0: Non me ne frega niente della mia cattiva reputazione. Già questo dovrebbe spiegare tutto il personaggio. Joan Jett, parliamo di lei.
1: Joan Jett per me è la apripista del punk.
0: Ok.
1: Io dico nel libro che c'è chi il punk l'ha ascoltato, chi lo ha vissuto e chi lo ha inciso a fuoco sulla pelle. Joan Jett appartiene a quest'ultima categoria. Suo look già dagli esordi, occhi neri, capelli dritti, giacca in pelle, chitarra elettrica sempre appresso. Lei iniziò a suonare la chitarra da ragazzina, era un'adolescente quando i genitori separarono. Si aggrappò alle sei corde come una zattera e non l'ha più lasciata quella zattera. Ha continuato a suonare, tuttora suona, ed è una delle donne che più di tante altre ha espresso tantissimo il concetto di sorellanza, secondo me, nel senso che lei si è sempre data molto da fare anche per le altre.
0: Sì,
1: e tuttora lo fa. Pensa anche al movimento delle Riot Girl, che possiamo pensare a quello che c'è un mio caro amico che è molto esperto di musica rock, che è sempre, lui dice, bisogna sempre stare fedeli alle origini, e tutto quello derivato è sempre derivato. Se vuoi, le Riot Girl sono derivate dal punk, un po' possono essere interpretate così. Però lei, per esempio, una che le critica molto è stata Carnie Love, le odia, no?
0: Sì.
1: Le ha sempre criticate. Sì. Mentre Joan Jett le ha sempre appoggiate, con le Bikini Kill, con le Seven. Lei va, le porta sul palco, suona con loro,
0: sì,
1: e sprona tutte le ragazze a fare quello che le aveva fatto, perché a un certo punto lei iniziò a suonare quando la famiglia si trasferì in California, a Los Angeles, e la società a quell'epoca diceva che le ragazze non suonavano la chitarra, e lei rispose inventandosi questo personaggio, Joan Jett. Anche Joan Jett in un certo senso,
0: certo,
1: il personaggio non è il suo vero nome, cioè Joan è il suo vero nome di battesimo, ma
0: non c'è
1: Arkin, lei,
0: sì,
1: di cognome. Quindi insomma, anche lei ha creato un personaggio punk che ha soprattutto lo spirito punk. Bad Reputation, la canzone che abbiamo ascoltato, è una canzone inno, diventata colonna sonora di qualsiasi cosa, è stata utilizzata anche recentemente da Taylor Swift, per dire, piuttosto che da...
0: Beh, era la sigla anche di una bella serie televisiva che si chiamava Freakin' Geeks, molto, anche questa molto famosa negli Stati Uniti, ed era la sigla, era Bad Reputation.
1: Sì, ed è stata utilizzata anche nei tornei, per aprire gli tornei del wrestling al femminile.
0: Beh, certo.
1: Quindi lei, insomma, ha sempre appoggiato tante cause proprio per spronare le donne a fare quello che in teoria la società vorrebbe che loro non facessero. E con Bad Reputation lei lo dice chiaramente: non me ne frega niente della mia reputazione.
0: No, esatto, proprio a me non me frega niente. E tra l'altro mi viene in mente che una cosa molto bella di Joan Jett, che oltre a collaborare con tante donne, ha aiutato molto nella fase di transizione una bravissima punk rocker transgender, Laura Jean Grace, proprio esibendosi con lei in un grande palco e facendo una canzone con lei. Quindi anche su questi temi Joan
1: assolutamente
0: è una grande.
1: Sì. Il tema della sessualità, della ricondurre a un genere, un altro tema di Joan Jett, che è sempre stato una domanda che è stata fatta a lei, cioè gli è sempre stato chiesto questo, perché
0: sì,
1: non è,
0: che cos'era?
1: Non è mai, e le ha detto: credete quello che vi pare,
0: infatti.
1: La mia musica dice tutto.
0: Fatti miei anche. Andiamo invece ora, scusa, io faccio questo excursus perché adoro ascoltare un po', andiamo invece ora da un'altra figura che mi interessa sapere perché l'hai scelta, perché anch'io l'amo molto, devo dire.

0: Tracy Chapman, l'avete sicuramente conosciuta con la sua canzone forse più famosa, forse anche più bella, ma mi piace sempre tantissimo riascoltarla, Fast Car, la storia di una fuga da una situazione senza speranza probabilmente. E perché hai deciso, cara Cinzia, di parlare di Tracy Chapman anche?
1: Beh, Tracy Chapman è il simbolo della semplicità. Che senza urlare fa tantissimo rumore. Tracy Chapman è, se ci pensi, una maglietta nera, un paio di pantaloni neri, dreadlock legati e una chitarra acustica, è la sua voce. E lei con questo riesce ad attrarre un pubblico e a scrivere delle cose fenomenali. La canzone che hai scelto, Fast Car, è la canzone in questa fuga, lei simboleggia il riscatto della popolazione, diciamo, disagiata nera americana. È un po' questa fuga verso un mondo migliore, in realtà simboleggia questo, la voglia di vivere qualcosa di diverso. È un po' il suo tema. Lei queste storie da nera, nata povera, è quello che le ha visto nel sogno americano. Le interpreta proprio gli ultimi, le persone più emarginate, che sono non solamente i neri, non solamente le persone povere, ma anche le persone in qualche modo, appunto, torniamo sul tema anche della sessualità, omosessuali. Lei è omosessuale, quindi insomma c'è tutta un tema molto, se vuoi anche in lei molto politico, che lei ha affrontato anche con la sua lentezza. Lei è semplice e lenta, pensate che in 30 anni ha fatto 6 album, se la paragoniamo a una, che ne so, Joan Baez, che ne ha fatti 69, c'è proprio un abisso. Però in questi pochi album lei riesce a irrompere in maniera incredibile, ha dei testi poetici, in poche parole ha dei significati enormi. Non so se vi ricordate anche il modo in cui lei è diventata famosa è emblematico. Lei partecipò a Wembley all'apertura dei Simple Minds in occasione del, non mi ricordo quale anniversario di Mandela, o il 7th, forse il 70esimo, adesso non mi ricordo,
0: era il Live Aid forse,
1: no, era l'anniversario di Mandela a Wembley. A un certo punto c'è stato un blackout, e le dissero, presero lei e le dissero vai tu.
0: Allora c'era, non che so, era voce chitarra.
1: Voce chitarra, cioè
0: davanti a centinaia di migliaia di
1: persone. Davanti a 80.000 persone dal vivo e tutte quante quelle che c'erano nel mondo connesse in televisione in diretta. Lei va sul palco con la chitarra, canta e il mondo è rimasto in ginocchio. E da allora Tracy Chapman è diventata un'icona, perché è stata ascoltata e lei ha una forza silenziosa che mi stupisce.
0: Sì. Bello davvero, bellissimo anche sentirlo raccontare da te, e lo vedrete anche se leggerete ovviamente il libro appunto di Cinzia Pilo, con cui stiamo parlando di Shiros, donne che hanno cambiato la musica rock e il mondo. Attenzione alle prossime. Allora adesso apriamo un capitolo.
2: Qual è la prossima?
0: Un capitolo geografico, direi, perché parlavamo di Irlanda e ovviamente non possiamo non parlare di lei. E delle altre, dell'altra anche irlandese, se non sbaglio sono un paio, no? Dolores O'Riordan.
1: Dolores O'Riordan e Sinéad O'Connor.
0: Sinéad O'Connor. Allora, qui appunto abbiamo parlato prima di Irlanda con i nostri ospiti, prima parlando della musica irlandese, l'Irlanda ovviamente al centro della vita e della musica e dell'espressività di queste due grandissime interpreti e cantautrici, perché anche loro scrivevano le loro canzoni, purtroppo entrambe, ahi noi, decedute prematuramente.
1: Sì, è vero. Dolores O'Riordan, che dire, gigantesca, per quanto piccola, magra. Io mi ricordo, l'ho vista anche, ho visto diverse di queste dal vivo, e lei una irlandese sicuramente famosissima con i Cranberries per le sue canzoni impegnate, anche lei molto politica, Zombie è l'inno mondiale contro le guerre, che lei ha vissuto da bambina sotto due aspetti molto importanti, non solo le lotte per le religiose, insomma, che hanno caratterizzato l'Irlanda contro, insomma, famosi lì, le bombe dell'ira eccetera, e in più anche una sua esperienza personale, perché lei solo dopo tanti anni rivelò di essere stata abusata da bambina da una persona che frequentava la sua famiglia, fra l'altro, per tanti anni. Pare che sia successo per parecchi anni. Queste due esperienze l'hanno evidentemente molto formata, ferita, e nelle sue canzoni si sente tutto questo. Linger, la canzone stupenda, Lei la scrisse a pochissimi anni, adesso non so se a 12 anni, sì. Cioè aveva un talento incredibile. E Zombie, per esempio, l'ha scritta in 20 minuti quando seppe della morte di due ragazzini inglesi, fra l'altro,
0: sì.
1: A causa dello scoppio di una delle bombe per i famosi Troubles fra, esatto, Irlanda e Gran Bretagna. Quindi è una donna molto impegnata che ha avuto sempre gravi problemi di tipo mentale, di depressione, nonostante una famiglia molto bella, un marito che l'ha amata tantissimo, dei figli che però non è riuscita mai a superare. La sua morte anche tuttora rimane un'incognita, non si sa mai bene se, sì, queste, insomma, si dice che sia stato un incidente, che si è annegata nella vasca ubriaca, però non si sa mai cosa è stato, anche perché lei tentò il suicidio anche altre volte. Però sicuramente è una figura enorme, che ha scritto delle canzoni bellissime, che ha lasciato un segno enorme per tutti i messaggi che ci ha dato, soprattutto per il pacifismo, la lotta alle guerre e il rispetto soprattutto dei bambini.
0: E questo la accomuna in qualche modo anche a Sinéad O'Connor, perché anche Sinéad O'Connor ha avuto un'infanzia segnata dalle violenze, la violenza della madre, e insomma dalle grandi dolori, anche lei con una famiglia amorevole accanto, ma che evidentemente non è mai riuscita a sopire questi traumi, e abbiamo visto purtroppo anche lei, chissà, nella sua tragica fine.
1: Sì, anche lei molto, sì, effettivamente in qualche modo simile, se vuoi, perché hanno tutte e due avuto queste storie personali, soprattutto di infanzia molto difficile, appunto come hai detto giustamente, con la madre di Sinéad O'Connor, che lei ricorda in maniera terribile. Di una volta disse: l'unica cosa che amo di mia madre è che sia morta,
0: sì,
1: dopo che morì. E la canzone più famosa dove lei, insomma, lei piange, parla proprio della madre,
0: sì,
1: è il primo piano che è diventato famosissimo, con la lacrima vera che le solca al viso. Tutti quanti si sono riconosciuti in questo dolore per una perdita. In realtà lei, insomma, soffriva per queste esperienze terribili che ha avuto con una madre, insomma, parecchio abusante.
0: Assolutamente.
1: E Cida Sinéad O'Connor però ha avuto anche, io per ognuna di loro scelgo un termine. Anche,
0: sì, esatto. Infatti la prossima cosa che volevo chiederti in conclusione è proprio questa.
1: Per lei uso sincerità.
0: Sì.
1: Perché Sinéad O'Connor è stata una molto sincera nelle cose che pensava. Era una che credeva in una cosa e la diceva, ed è stato questo l'ha sempre fatto, e questo le ha causato tantissime ostilità. Quella più grande, quando tracciò la foto del Papa sul palco, venne boicottata da tutti, ovviamente.
0: Sì, la prima a essere cancellata nella storia.
1: Sì, lei è stata proprio lei cancellata in una delle esibizioni che fece anche successivamente a questo fatto, perché lei voleva denunciare gli abusi, i famosi scandali della pedofilia, no, della Chiesa.

sentite chissà dove. Questo giovedì 7 maggio è tutto per voi, per cui si è squarciato il velo di Maya mentre eravate lì in mutande con in mano lo spazzolino.

0: così, in mutande con lo spazzolino. Sì.
1: Sono le rivelazioni migliori, quelle che non ti aspetti.
0: Ma ci picchia. E tra l'altro che dedica, che giornata, ascoltatrici e ascoltatori.
1: Così, mi è venuta così.
0: Va bene, hai scosso il nostro momento quotidiano. Adesso sì che possiamo iniziare con delle buone promesse.
1: Ah sì?
0: Pace per tutti.
1: Ah certo, e poi?
0: Poi adesso Marcolino, sai che Marcolino oggi arriva in Vaticano.
1: Chiamarlo Marcolino,
0: lo chiama così,
1: è un tuo amico.
0: Trump lo chiama così.
1: Tra l'altro scarpe grosse e speriamo cervello fino. Scarpe grosse perché c'è stata tutta quella vicenda a cui lui si è aggiudicato tipo un numero di scarpe 46,
0: è vero,
1: regalate da Trump,
0: ecco,
1: pur portando un 42.
0: Devo dire che cervello fino per il momento non ne abbiamo visto molto, devo dire. Però non è mai detto, noi siamo...
1: Non lo sappiamo, confidiamo.
0: Oggi iniziamo,
1: siamo fiduciosi.
0: Oggi iniziamo con grande speranza.
1: E attendiamo delle rivelazioni.
0: Ma infatti io volevo dirti che... Diamoglielo un po' una spinta, dai, non abbiamo altri argomenti. Gli diamo un po' una spinta.
1: Vuoi dargli, mettergli qualcosa di cubano?
0: Ma no, diamogli un po' una spinta.
1: Un'orazione cattolica.
2: One, two, three, ho!
0: Get up and drive your funky soul.

0: secondo te James Brown era di Napoli?
1: Allora, intanto possibilissimo, ma James Brown assomiglia a quello che è la politica americana oggi.
0: Ah sì?
1: Ma ti ricordi quando ballava poi si buttava per terra?
0: Certo, lo tiravano su, gli mettevano la giacca
1: morto,
0: sulle spalle.
1: Era tutto addolorato,
0: lo
1: triste.
0: Lo portavano fuori.
1: E poi ricominciava a ballare.
0: Sì.
1: Ma è un mito assoluto.
0: La rappresentazione, in effetti, è una celebrazione.
1: Secondo me se tu non inizi a leggere qualcosa, io questo pezzo lo tengo per i prossimi 20 minuti.
0: Ma dura tantissimo, quanto dura?
1: Ma tipo 34,
0: vabbè,
1: non importa.
0: Vabbè. Allora inizio a leggere, una cosa che parla di Napoli, però c'entra in qualche modo. Dorme dentro Napoli il canto di Partenope, è la recensione che ha fatto oggi Marco Belpoliti su Repubblica del libro di Marino Niola, La capitale dell'anima, perché Napoli è un'eccezione. Nel 1923 Benedetto Croce resumò un antico proverbio per cui Napoli sarebbe un paradiso abitato da diavoli. Fu Bernardino Daniello, noto commentatore di Dante, a riprenderlo in una missiva del 1539. La città è un sito meraviglioso, da un lato ha il monte, dall'altro il mare, tuttavia questo paradiso terrestre gli appariva abitato da uomini maligni, cattivi e pieni di tradimenti. A smentire questo antico detto è ora un antropologo e scrittore, Marino Niola, appunto in La capitale dell'anima, uscito per Raffaello Cortina Editore, dedicato a Napoli, sua città natale. Capitale del Mediterraneo, Napoli appare come una città complessa e contraddittoria, abitata da personaggi speciali. Qui Niola dedica ritratti acuti. Enrico Caruso, Pino Daniele, Maradona, Totò, Edoardo De Filippo, Roberto De Simone, Domenico Rea e molti altri. Una città mondo, ma anche profondamente misteriosa, come scriveva Curzio Malaparte in La pelle. I diavoli di cui parlava Don Benedetto diventano i cosiddetti Lazzari, i devoti fanatici di San Gennaro, protettore, ma anche anello di congiunzione tra il mondo del quassù e il mondo di laggiù, patrono di una diocesi che vive sotto la minaccia di un vulcano che determina il carattere dei suoi abitanti. Città velata ma vanitosissima, aggiunge Niola, e sempre in lotta con se stessa. Nessun'altra realtà italiana è abitata dal mito come Napoli e nessuna ruota intorno a quella dicotomia tra paradiso e inferno. Tutto lì sembra diviso, duale e al tempo stesso così compatto e integrato. Capitale dei sensi, come spiega il capitolo dedicato al cibo, Partenope è insieme e in modo inscindibile paesaggio e abitanti. La città ha un sopra e un sotto, Napoli e Partenope. La prima è la città del presente, un presente attualissimo, e la seconda contiene la città antica e remota. Napoli è una Pompei che non è mai stata sepolta, scriveva Malaparte. E che dire dell'altro legame tra i vivi e i morti, a partire dal santuario di devozione popolare noto come il cimitero delle Fontanelle, ossario posto nel quartiere Sanità, dove sono raccolti i crani degli scomparsi per morte violenta, anime sole e abbandonate, adottate dagli abitanti e rispettate dalla città. Non a casa Napoli è la città del pianto e della canzone, due forme espressive contigue e sovrapponibili. Anche nelle fonti antiche, ricorda Niola, sono incluse nel canto della sirena Partenope. Lamento, grido, pianto e melodia si confondono. Ma Napoli è anche la città del riso. La sua maschera è Pulcinella, il più metafisico dei personaggi della mitologia precristiana, accanto ad Arlecchino, suo opposto simmetrico del nord. Dissonante, dolorosa, patetica, festante, estetica ed estatica, Napoli sfugge a tutte le definizioni. Le cose a Napoli non sono mai solo cose, ma qualcosa d'altro, come nel teatro di De Filippo, in quel capolavoro composto di minimi cenni e gesti del non detto, che è Natale in casa Cupiello. Il presepe è l'oggetto degli oggetti perché è composto di cose che sono persone e insieme personaggi, cioè divinità minori, eppure fondamentali in cui identificarsi e da cui al contempo distaccarsi. Molte scene del teatro di Eduardo, osserva Niola, comprendono personaggi che dormono e vengono destati, un po' come il vulcano che sovrintende l'immensa città costruita, dorme sorvegliandola e a volte svegliandosi la minaccia. Dorme Partenope là sotto, mentre Napoli vive la sua vita intensa e inafferrabile. Il libro è La capitale dell'anima di Marino Niola, uscito per Raffaello Cortina. Oggi ne parla Marco Belpoliti su Repubblica.

0: sulla batteria di Tullio De Piscopo, possiamo rientrare.
1: Ma come suonavano questi qua? Ma veramente no?
0: Eh sì, sì, hai fatto proprio bene a metterlo, era tanto che non lo sentivo questo pezzo. Prossima segnalazione la prendo dal Manifesto ed è piuttosto inusuale perché è un saggio sui buttafuori delle discoteche e si intitola appunto L'ultima maledetta mezz'ora. Oggi ne scrive Massimiliano Guareschi, dicevamo, sul Manifesto. L'autore è Pietro Saitta. L'orario di chiusura si avvicina. Tuttavia, per chi lavora nella security delle discoteche, non è il caso di rilassarsi. Qualche recalcitrante riterrà che non è ancora il momento di terminare la serata. Bisogna convincerlo del contrario, preferibilmente con le buone. Altri, collassati su qualche divanetto a causa dell'alcol o di qualche sostanza, non sono in grado di obbedire all'ingiunzione ad andarsene, forse nemmeno di comprenderla. Anche qui si devono trovare soluzioni. È proprio a quell'interstizio temporale in cui si accendono le luci, svanisce l'incanto della penombra ed emerge lo squallore di decor dozzinali, tavolini sbrecciati e pavimenti sporchi, che si riferisce il titolo L'ultima maledetta mezz'ora, discoteche, gestione della violenza e cultura dei buttafuori, che esce per Ombre Corte. Una ricerca sui buttafuori condotta da Pietro Saitta. Procedendo con approccio etnografico, l'autore per 5 mesi ha prestato servizio all'interno di squadre di security attive in discoteche della Sicilia, condividendo le fatiche, le gratificazioni, i problemi e le chiacchiere con decine di compagni di lavoro. I buttafuori al centro dello studio si collocano nell'ambito del lavoro povero. I compensi per una serata non raggiungono i 100 euro e gli impegni sono intermittenti. Nella maggior parte dei casi si tratta quindi di un'attività notturna funzionale a integrare il reddito derivante da lavoro diurno, nei cantieri, nei traslochi o nella movimentazione merci. Ne consegue un'usura in termini sia fisici, dovuti alla privazione del sonno, sia relazionale, affettiva. Alle indubbie motivazioni economiche, però, nella scelta di tale attività si coniugano elementi di tipo espressivo. Il buttafuori all'interno di un mondo percepito come affascinante ha un ruolo, uno status, una riconoscibilità. Inoltre presidia la soglia, decide chi può entrare e chi no. Con azzeccata formula Saitta parla di rovesciamento carnevalesco, in cui attori proletari detengono un potere discrezionale rispetto non solo agli appartenenti al loro ambiente sociale, ma anche a membri di classe più elevate. Operando in un'area grigia che ha a che fare con l'esercizio della violenza a partire da un mandato quantomeno vago, denunce, processi e condanne sono un'eventualità tutt'altro che rara. E in tali casi non si può contare su nessun supporto legale o economico. Da qui l'estrema cautela con cui procedono, ricorrendo alla violenza solo quando altri mezzi non si sono rivelati risolutivi. Piuttosto a essere messi al lavoro sono soprattutto competenze di tipo relazionale. In tal senso, la provenienza da quartieri popolari rende gli operatori partecipi dei codici morali, dei linguaggi verbali e corporei adatti a confrontarsi e negoziare con la parte potenzialmente più problematica della clientela. È un libro che permette di gettare uno sguardo informato su una delle tante figure del bestiario dal lavoro precario contemporaneo, ma non solo. Le particolari mansioni svolte da quel tipo di operatori ci introducono a una delle dimensioni in cui si articola nel presente la questione della sicurezza, in uno scenario scandito da una sempre maggiore invadenza di attori privati e da un progressivo declino della capacità di autoregolazione dei più diversi contesti sociali. Il libro è di Pietro Saitta e si intitola L'ultima maledetta mezz'ora, discoteche, gestione della violenza e cultura dei buttafuori, esce per Ombre Corte. Oggi ne scrive Massimiliano Guareschi sul Manifesto.
1: E noi dopo Pino Daniele e molto di più James Brown continuiamo con dei sulle spalle di giganti. Questo è il nuovo brano dei Rolling Stones.
0: Del nuovo disco?
1: Eh sì, reuscita. Si chiama In the Stars.

0: La mia voce fresca come nel 68? Allora prendevo un sacco di roba. Il segreto è la pratica. Sir Mick Jagger.
1: Sir Mick Jagger, tra l'altro
0: 82 anni.
1: Ma vale anche per il rock.
0: Vabbè, certo.
1: Ma questo è proprio di super, no? È una somma di riff, di riff e robe.
0: Scoloni.
1: Ma sì, ma va benissimo, no?
0: Ma sì, è un'antologia praticamente. Allora, ultima segnalazione, la prendo da domani, è un estratto di un libro di un neuroscienziato, Joseph Gebelli. Il saggio si intitola Spegni il cervello, arte e scienza del riposo mentale. A 6 anni, Abu Fazl comprese il significato di kar, la parola che in persiano significa lavoro. Accanto alla madre, sotto gli archi e le cupole del Gran Bazar di Teheran, intuì che si trattava di qualcosa di importante, di nobile. Kar taj ast, diceva lei, il lavoro è una corona. Intorno a loro i mercanti lavoravano instancabilmente, vendevano di tutto, frutta e noci o scarpe di cuoio fatte a mano, o spezie o abacchi di legno o squisiti tappeti persiani tessuti a mano. In certi cantucci uomini anziani sedevano a gambe incrociate sui cuscini, sorseggiavano tè addolcito da zollette e scambiavano storie di re e di poeti persiani. Un giorno, quando fu un po' cresciuto, Abu Fazl sentì suo padre russare nel lungo pisolino pomeridiano e si sentì in dovere di svegliarlo. Si avvicinò alla porta della camera da letto e tese la mano verso la maniglia, ma incontrò un'altra mano che gli bloccò la strada. Sua madre lo guardò con un'intensità che ricorda ancora oggi. «Estrahad kerad ast», disse lei ferma, «il riposo è saggezza». 15 anni dopo, Abu Fazl siede nel suo piccolo ufficio in un grattacielo alla periferia di Bristol, in Inghilterra. Gli anni 80, come molti dei suoi compatrioti, lo avevano trascinato nella vasta diaspora iraniana. Grazie al talento matematico, trovò un lavoro come programmatore informatico, si sposò, ebbe 2 figli e decise di diventare l'orgoglio della sua famiglia lontana. Le giornate erano lunghe, scandite dal crepitare dei tasti, dai documenti impilati e dall'inconfondibile sensazione di essere osservato. Le interazioni erano minime, spesso limitate a email concise e riunioni brevi e impersonali. Il posto delle pause per il tè, piene di racconti cui aveva assistito in Iran, fu preso dalle solitarie visite al distributore automatico o da 2 battute davanti al bollitore nella cucina angusta. Il mondo nuovo era efficiente, sì, ma desolato. In breve la monotonia lo debilitò e il lavoro estenuante cominciò a erodere la sua salute mentale. Quello che doveva essere il sogno di una vita migliore in Inghilterra si trasformò a mano in un incubo a occhi aperti, fatto di stress e di esaurimento. E poi, insomma, in questo articolo Joseph Gebelli racconta e svela che Abu Fazl era suo padre e alla fine della carriera fu preso da un forte esaurimento nervoso. Il medico gli diagnosticò un grave disturbo depressivo, probabilmente causato da superlavoro ed esaurimento. Gli affibbiò certe pillole e gli disse di trovare il tempo per riposare davvero. Ora dorme per quasi tutta la mattina, parla pochissimo, fa pochissimo e prova a gestire la sua malattia un giorno alla volta. Tutto questo perché non è riuscita a seguire il consiglio di sua madre, deporre la corona e riposare. E in questo saggio Joseph Gebelli racconta che stava succedendo la stessa cosa anche a lui, finché appunto non ha deciso di spegnere il cervello, ed è questa la raccomandazione che fa. Spegni il cervello, arte e scienza del riposo mentale, per Ponte alle Grazie, l'autore, il neuroscienziato Joseph Gebelli.
1: Spegni il cervello.
0: E accendi la radio. No, dai, accendi anche il cervello, dai, mentre ci sei. Sono le 6:28, è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Sara Milanese e Omar Caniello. Noi torniamo tra poco e iniziamo subito con le previsioni del tempo.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Popolare Network.
8: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
9: Partiamo dalla guerra in Iran. È attesa per oggi la risposta di Teheran alla proposta di pace in 14 punti della Casa Bianca, lo riferiscono fonti informate alla CNN. Il piano prevede l'impegno dell'Iran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni sul paese, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole restano inaccettabili per il regime iraniano, ma i mediatori assicurano che le due parti non sono mai state così vicine ad un accordo. Ne è convinto Donald Trump, che nelle ultime ore ha parlato di sviluppi positivi nei colloqui e della possibilità concreta di un'intesa. Il presidente statunitense vuole chiudere la trattativa prima del suo viaggio in Cina, previsto tra una settimana.
8: In Libano, Israele è tornata a colpire Beirut. Ieri sera sono stati bombardati i sobborghi meridionali della capitale, considerati una roccaforte di Hezbollah. È stato il primo attacco alla città dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile e in una nota è stato rivendicato dal premier israeliano Netanyahu e dal ministro della difesa Katz. Nonostante il cessate il fuoco, Israele ha ordinato l'evacuazione per decine di villaggi libanesi e ha raso il suolo con bulldozer interi insediamenti.
9: Intanto un altro soldato israeliano finisce al centro delle polemiche. Una foto mostra il militare che infila una sigaretta in bocca ad una statua della Madonna. Secondo media israeliani e libanesi, l'immagine è stata scattata nel villaggio di Debel, nel sud del Libano, lo stesso dove poche settimane fa un altro soldato aveva distrutto una statua di Gesù. I vertici dell'esercito hanno promesso un'indagine.
8: Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizia oggi la sua visita di due giorni in Italia, un viaggio nato innanzitutto per tentare di ricucire i rapporti con il Vaticano dopo i duri attacchi di Trump contro Papa Leone. Ieri sera il presidente degli Stati Uniti ha rincarato la dose: non mi interessa rendere felice il Papa, ha detto, l'Iran non può possedere l'arma atomica. Ieri Prevost ha ribadito che è dovere della Chiesa denunciare il male e annunciare la pace. Venerdì Rubio incontrerà anche il ministro Tajani e Giorgia Meloni dopo le frizioni nate con Trump, che si è detto deluso dalla posizione dell'Italia sulla guerra in Iran.
9: A Bruxelles nessun via libera raggiunto all'intesa commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti. Alla fine del round negoziale tra Consiglio, Commissione e Europarlamento, dopo oltre 5 ore di dibattito a notte fonda, le parti hanno deciso di aggiornarsi al prossimo 19 maggio. Abbiamo compiuto progressi significativi, ma c'è ancora molta strada da fare, ha dichiarato il presidente della Commissione al Commercio dell'Eurocamera Bernd Lange al termine della riunione.
8: Oggi sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici, una protesta indetta dalla CGIL e dai sindacati di base che coinvolgerà studenti, docenti e personale ATA. La riforma della ministro Valditara prevede la riduzione del tempo scolastico da 5 a 4 anni negli istituti tecnici, con il taglio di 500 ore di insegnamento di lettere, matematica, fisica, lingua, geografia e anche informatica, a vantaggio di una cosiddetta area di indirizzo flessibile che vedrebbe di fatto in cattedra le imprese del territorio con i loro esperti al posto dei docenti. Un ulteriore tassello per smontare il principio di istruzione universale e subordinare l'istruzione alle esigenze delle imprese, denunciano i sindacati. Questa mattina sono previsti cortei in diverse città, a Milano l'appuntamento è alle 9.30 in piazza Medaglie d'Oro. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
7: Popolare Network.

0: un inizio con la pioggia comunque, questa mattina ancora come ieri si è iniziato così, poi vediamo nel corso della giornata perché cambia, hai visto, no? Un po' di sole, un po' di pioggia, un po' di sole, un po' di pioggia. E chi è che può saperlo?
1: Camilla Galli.
0: Camilla Galli, buongiorno Camilla.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi una giornata con appunto nuvolosità irregolare, questa mattina sarà appunto spesso nuvoloso con ancora qualche pioggia, nel pomeriggio soleggiato ma avremo formazione di cumuli e qua e là qualche piovasco, quindi una giornata con estrema variabilità. Le temperature massime si alzano di qualche grado e saranno comprese tra i 18 e i 22. Poi la giornata di venerdì anche sabato saranno sempre variabili, però più soleggiato e probabilmente asciutto. Invece da domenica nuovamente alto rischio di piogge.
0: Quindi una variabilità che ci accompagna per tutto il fine settimana. Da confermare però.
2: Ecco. Siamo in miglioramento, no? Siamo in miglioramento. Oggi domani e sabato andiamo, insomma, sicuramente meglio della giornata di ieri.
0: Meglio di ieri.
1: Per domenica non ci esprimiamo.
2: Sì, sicuramente.
1: Aspettiamo. Per domenica aspettiamo
2: un attimo. Ecco, dai. Ecco.
0: Grazie mille per le previsioni, Camilla Galli, e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata, Camilla.
2: Buona giornata a tutti.
1: E sapete qual è uno dei massimi detti dei meteorologi?
0: Non saprei.
1: Odio dirti che te l'avevo detto. Gli Hives.

0: Bene, avete saltato? Mani in alto. Sì, sì, era quello lo scopo, così, per dare un po' di... rimettere in circolo le energie.
1: Ma sì, un po' di ginnastica del mattino.
0: Allora, iniziamo a leggere un po' i contenuti dei quotidiani di oggi.
1: Iniziamo dall'inevitabile, per quantità di titoli e quantità di storie.
0: E anche, sì, insomma, presenza anche in prima pagina a Garlasco, gli audio shock di Sempio, ad esempio, titola Repubblica in prima pagina. Intercettato in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara, di avere visto il suo video intimo, ma Marco Poggi, fratello di Chiara, lo difende. Poi anche nelle pagine interne di Repubblica, vi leggo i titoli, gli audio che accusano Sempio: ho visto il video di Chiara, ci ho provato, mi ha respinto. L'indagato convocato in procura si avvale della facoltà di non rispondere, ma resta 4 ore davanti ai PM che gli contestano alcune intercettazioni shock. Suo avvocato dice che commentava un programma TV, riusciremo a dimostrare la sua innocenza. Massimo Pisa, sempre su Repubblica, ci racconta della nuova ricostruzione, l'approccio, l'aggressione, i colpi di martello sulla scala, ecco come è stata uccisa. Le telefonate di Stasi, l'arrivo dell'assassino che sorprende la vittima, le impronte in casa. Le analisi avrebbero dimostrato che il piede di Sempio è compatibile con l'orma numero 42-43.
1: L'altro caso oggi sui quotidiani è la 1 bianca ai servizi, PM sentiranno Savi, caccia ai fiancheggiatori, siamo doppia pagina sulla Stampa. Ricordiamo, dall'87 al 94 la banda guidata dai tre fratelli Savi avrebbe messo a segno oltre 100 colpi, 24 morti. Il tema però sono troppi delitti commessi senza un evidente tornaconto e nemmeno i processi hanno capito davvero il motivo, ad esempio, di tanti depistaggi. E allora ci sono due magistrati, Lucia Musti e Giovanni Spinosa, che scrivono alla Stampa e dicono: gentile direttore, i sottoscritti, dicono chi sono oggi, procuratore generale Corte d'Appello e magistrato in quiescenza, già presidente del Tribunale di Teramo di Ancona, sottopongono a sua attenzione alcuni ricordi. Nel 94 eravamo sostituti procuratori a Bologna, impegnati nelle indagini sui delitti della 1 bianca, quando furono arrestati i fratelli Savi, che rivendicavano la responsabilità esclusiva delle azioni criminali, nutrivamo molti dubbi. Nei loro racconti emergevano non poche incongruenze e sembravano ispirati da ricostruzioni artefatte. E qui ricostruiscono quel clima di camorristi, mafiosi catanesi, agenti dei servizi segreti, faccendieri, trafficanti d'armi e militanti di ordine nuovo, che era un po' il sottobosco di tutte le verifiche e di tutti, diciamo, i riferimenti e i riscontri che non tornavano. Insomma, si ritorna all'epoca in cui, se ve lo ricordate, c'era una cosiddetta falange armata che rivendicava varie attentati anche tra i più diversificati. La 1 bianca, scrivono, resta una delle vicende più scure e dolorose della nostra storia. I depistaggi non sono mancati, ma il più insidioso potrebbe essere stato quello che ha indotto a credere che il mito maledetto dei Savi bastasse a spiegare l'enigma dei delitti commessi con le loro armi.
0: Su Repubblica invece Gabriella Cerami, inviata a Gemona del Friuli, ci racconta l'anniversario. Ieri erano i 50 anni del grande terremoto del 6 maggio del 76 e della visita del presidente Mattarella. Sulla facciata del Cinema Teatro Sociale campeggia un enorme striscione con la scritta "Benvenuto Presidente". Centinaia di persone sono state appostate per ore in attesa del passaggio del capo dello Stato e Sergio Mattarella, arrivato qui per ricordare il sisma che il 6 maggio di 50 anni fa distrusse il Friuli, causando 990 morti, di cui 400 nella sola Gemona. Le scosse furono di una violenza inimmaginabile che Mattarella paragona alla guerra. Devastazione, sì, oltre 100.000 sfollati, ma anche ricostruzione secondo un modello unico nella storia. All'immane disastro del terremoto, ricorda infatti il capo dello Stato, le popolazioni friulane seppero rispondere con determinazione e grande energia. Viene da pensare che il concetto di resilienza trovi qui la sua radice. Nella foto con il presidente c'è anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri lo ha raggiunto per le commemorazioni ed ha anche partecipato ad una seduta straordinaria del Consiglio regionale.
1: Ultima segnalazione, Giorgia Serughetti Sud, per questa parte almeno. Giorgia Serughetti, cosa c'è dietro le uscenità di La Russa sulla flottiglia? Sapete, per La Russa la Global Sub Flottiglia è una manifestazione a scarso rischio e a molto ritorno mediatico, specialmente se si ha la fortuna di essere fermati e poter gridare alla tortura. È il massimo che puoi aspettarti e a cui aspirare, ha detto. Certo. Dice, risultano inaccettabili e oltraggiose, ovviamente, le dichiarazioni, ma dice non si comprenderebbe l'oscena derisione verso donne e uomini che hanno la colpa di credere ancora in una giustizia per una popolazione condannata allo sterminio. Appunto, ricorda che l'Unione Europea dovrebbe condannare il blocco navale che Israele impone da Gaza molto prima del 7 ottobre, sono dal 2007 se non sbaglio, le violenze contro i civili palestinesi, insomma dovrebbe farsi garante, no, dei diritti e non del sopruso e dell'occupazione. E dice ma tutto questo è possibile per il disinteresse crescente anche dell'opinione pubblica, insomma l'oscenità del potere si rispecchia nel silenzio e nell'indifferenza che c'è attorno, no? Purtroppo. E allora questa è Desperate Youth.
0: Gioventù disperata?
1: Santi Gold. E non Santi Numi, eh?
0: Santa pazienza.

0: Ovviamente Disparate Youth, ho fatto lo stupidino.
1: Non è Disparate.
0: No, ho fatto lo stupidino, scusate.
1: Anche le nostre segnalazioni sono un po' disparate, cioè vanno un po' fuori dal solco.
0: Ma sì, se no è sempre la stessa cosa, la visita al Papa, e Trump, e l'Iran, e la Cina, e il, cioè, sono sempre gli stessi temi tutti i giorni.
1: Spostiamoci a Chernobyl.
0: Dai.
1: Oggi c'è un pezzo molto ben scritto da Maria Michela D'Alessandro, che è andata a visitare le zone intorno a, a Chernobyl. Intere foreste hanno inghiottito edifici, alcune strade sono scomparse sotto la vegetazione. Pripyat, la città fantasma a pochi chilometri dalla centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina è oggi un paesaggio sospeso tra una rovina dietro l'altra. Nella zona di esclusione, territori ancora contaminati sono stati progressivamente riconquistati dalla natura. Cavalli Przewalski, reintrodotti negli anni 90, convivevano insieme a lupi, linci, cervi, alci e persino orsi bruni. A 40 anni dall'esplosione del reattore numero 4 della centrale Lenin, il 26 aprile del 1986, quello che si è creato è un ecosistema inatteso. Nato dall'assenza dell'uomo fino all'invasione russa in Ucraina nel febbraio 2022. La sua posizione a meno di 10 km dalla Bielorussia la rende un passaggio strategico lungo la direttrice verso Kiev. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le preoccupazioni legate alla sicurezza della struttura che protegge il reattore distrutto. Il primo sarcofago, costruito nel 1986 per contenere le radiazioni, era stato concepito come una soluzione temporanea. Nel 2016 è stato poi ricoperto dalla nuova struttura di confinamento sicuro, una gigantesca cupola metallica progettata per isolare il sito e consentire lo smantellamento progressivo del reattore. Il rischio principale riguarda oggi il possibile collasso del sarcofago interno, che contiene ancora tonnellate di materiale altamente radioattivo. Negli anni la zona è diventata un fenomeno globale, spinta anche dalla serie TV Chernobyl e dai social media. Le visite aumentano vertiginosamente nel 2019, trasformando un luogo di interdizione in una meta turistica. Poi arriva la pandemia e la guerra. A 40 anni dal disastro, Chernobyl è tante cose insieme: memoria della catastrofe nucleare, sito industriale abbandonato e luogo da preservare. Mentre la natura ha riempito il vuoto lasciato dall'uomo, la guerra ha riportato la storia nel presente. L'articolo di Maria Michela D'Alessandro oggi su Domani.
0: Sul manifesto Gran Bretagna, tornata elettorale ampia. Starmer traballa, il bipartitismo anche, oggi si vota.
1: Galles, no?
0: Iniziamo in Inghilterra, poi Scozia e poi Galles.
1: Tutti
0: una raffica di elezioni, 5.000 seggi, 136 council in Inghilterra, oltre ai voti per i parlamenti ovviamente scozzese e gallese, di cui poi diremo. Qual è il tema? Il tema è la tenuta o meno di Starmer, perché nel Regno Unito si tengono sempre elezioni amministrative ogni anno a maggio, quasi sempre il partito al potere prende una misurata batosta come per una connaturata compensazione democratica. Qui però ci si mette di più il demerito di Sir Keir, che dalla vittoria alata alle politiche di due anni fa, epocale, si ritrova con un gradimento al minimo storico grazie a un concorso di colpe: il tecnocratico non carisma, il costo della vita alle stelle, la nomina del mariuolo Peter Mandelson ambasciatore a Washington, solo per citarne alcune. Occhi puntati anche su Cardiff, roccaforte storica laburista, dove avanza invece il partito nazionalista. E attenzione, in Scozia tornano al voto anche gli scozzesi, 129 membri del Parlamento di Edimburgo, testa a testa. Il primo posto è dell'SNP, cioè Scottish National Party, è già così, che rilancia l'idea del referendum per l'indipendenza, che era già stato bocciato dalla Corte Suprema, ma loro insistono. È testa a testa per il secondo posto fra i laburisti e la costola scozzese di Reform UK di Nigel Farage.
1: Nigel Farage, sì, è lì pronto per entrare. L'Europa si fa la festa, welfare disintegrato sul modello americano. È un articolo di Francesca De Benedetti su Domani, che ribadisce un tema suo, un allarme che lei spesso lancia, appunto sul welfare che si privatizza. Nel negoziato tra istituzioni UE, la commissione von der Leyen è una parte ingombrante dei governi, Germania e Italia in testa, si è battuta per Trump e contro l'Europarlamento. È paradossale. Il 9 maggio è la festa per un'unione democratica e sociale, il sogno dell'integrazione politica. Sa di incubo, l'UE americanizzata, l'Europa Corporation. I monopoli come vettori di progresso, la democrazia come intralcio, è la visione di Peter Thiel dell'America trumpiana, che avrebbe mai detto che diventasse anche quella europea. Eppure è qui che l'attuale classe dirigente ci sta portando. Meno burocrati, più project manager, dice Draghi, ma soprattutto von der Leyen segue i dettami delle corporation e lo rivendica pure. Una volta le commissioni e i loro presidenti, si pensi all'era Barroso, suscitavano scandalo se si scopriva qualche porta girevole tra privato e pubblico. La presidente invece rivendica davanti a Business Europe, la lobby delle imprese europee, che le proposte delle corporation sono integrate nell'agenda UE. Assieme ai leader di governo, cancelliere ex BlackRock in testa, cioè Merz, garantisce tempi rapidi di consegna e con Roberta Metsola cerca sponde nella destra estrema per forzare l'Europarlamento sulla turbo deregolamentazione. E tutto questo per fare cosa? L'orizzonte è l'americanizzazione del sistema, privatizzazione del welfare inclusa. Se finora il nostro continente aveva evitato diseguaglianze aspre come quella negli Stati Uniti, era proprio per il suo stato sociale. Nonostante le pensioni non siano competenza di Bruxelles, von der Leyen riesce comunque a mettere bocca sostenendo che il sistema attuale è insostenibile e che finanziarizzare i nostri risparmi darà il turbo ai campioni e alla competitività di qui sopra.
0: Ultime segnalazioni vengono dal Manifesto. Proviamo a non mollare, come diceva prima Giorgia Serughetti, commentando le parole
1: e la Russa.
0: Sì, quelle cose lì che ha detto la Russa. Andiamo sul Manifesto. Ci sono due segnalazioni. La prima è niente rilascio, Abu Keshek entra in sciopero della sete, l'udienza in Israele, carcere confermato anche per Avila. Stiamo parlando degli ultimi due, Tiago Avila, Saifu e Abu Keshek, resteranno rinchiusi nella prigione di Shikma in Israele almeno fino alle 9 di domenica mattina. Il tribunale distrettuale ha respinto la richiesta di rilascio con urgenza. I motivi della decisione però restano oscuri, così come sono poco chiare le accuse, attività illegali e legami con il terrorismo. Questa ovviamente è un'accusa devastante, perché poi di origine palestinese Abu Keshek, in Israele c'è una nuova legge che prevede la pena di morte per i reati di terrorismo per i palestinesi, solo per loro. La flottiglia rialza le vele, siamo pronti a tutto. Andrea Ceresini da Creta, se tutto va bene domani mattina.

0: Anche questa argomentazione, ma non è servito. Israele ha respinto comunque la richiesta di rilascio. Sono le 6:57, ripassiamo la linea al giornale radio a Omar Caniello e Sara Milanese per i titoli principali. Noi torniamo tra poco e facciamo la rassegna stampa.
1: Mixer truccati, anni 70.
2: Compiere 50 anni e guardare al futuro. Abbonate e abbonati della radio, vogliamo parlarne? A noi piacerebbe, con voi di persona. E vi invitiamo qui, dall'11 al 15 maggio, ogni sera dalle 20 per un'ora in auditorium, un tema. Lunedì, l'impresa della radio nel futuro. Martedì, Milano nella radio. Mercoledì, i giovani nella radio. Giovedì, la musica nella radio. Venerdì, le trasmissioni in radio. Dall'11 al 15 maggio, tutte le sere in auditorium dalle 20 per un'ora, parliamoci dal vivo. Noi ci saremo. E voi? Prima musica e un aperitivo, dopo spettacoli tutte le sere, intorno una settimana di abbonaggio. Indipendentemente. Veniteci.
3: Ho un ascolto che è proprio un babà.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Dal 12 al 17 maggio al Teatro Carcano di Milano, Neri Marcore racconta Giorgio Gaber in Gaber, mi fa male il mondo. Un viaggio tra canzoni e monologhi per riscoprire l'ironia, l'intelligenza e la libertà di un artista unico che ha letto il nostro tempo con acume e passione. Biglietti, teatrocarcano.com.
8: IF, Integrazione Film Festival, è in arrivo a Bergamo.
9: IF, Integrazione Film Festival, cortometraggi e documentari su inclusione, identità e intercultura. La 20ª edizione a Bergamo, dal 12 al 16 maggio all'Auditorium Cult di Piazza della Libertà. Ingresso gratuito. Scopri il programma su iff-filmfestival.com.
10: Popolare Network.
11: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Oggi la visita di Rubio in Italia per tentare di ricucire con il Vaticano dopo i duri attacchi di Trump contro il Papa. Il segretario di Stato americano domani vedrà anche Tajani e Meloni. Le trattative per la fine della guerra in Iran, oggi attesa la risposta di Teheran alla proposta in 14 punti della Casa Bianca. Per Trump gli sviluppi sono positivi, i mediatori confermano, mai così vicini ad un'intesa, ma per il regime di Teheran ci sono ancora clausole inaccettabili. Israele torna a bombardare Beirut, colpiti i quartieri sud della città considerati roccaforti di Hezbollah. È la prima volta che la capitale libanese viene colpita dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, l'attacco rivendicato dal premier Netanyahu e dal ministro della difesa Katz. A Bruxelles, fumata nera per l'intesa commerciale tra Stati Uniti ed Unione Europea, Consiglio, Commissione ed Europarlamento non trovano l'accordo. La discussione è rimandata al 19 maggio. A bloccare l'approvazione sono soprattutto le ultime minacce di dazi sulle auto da parte della Casa Bianca. Oggi lo sciopero della scuola contro la riforma valditara degli istituti tecnici. I sindacati denunciano, così si smonta il principio di istruzione universale e si crea una scuola a misura d'azienda. Questa mattina cortei in decine di città. Cinema e David di Donatello trionfa La città di pianura di Francesco Sossai, che ottiene 8 statuette. Durante le premiazioni la protesta contro i tagli del governo al cinema. Sono le 7:02, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7:30.
10: Popolare Network.

0: Torniamo con Presto Presto alle 7.02 minuti di questo giovedì 7 maggio. Velocemente i titoli principali dei quotidiani. La Stampa titola Trump, Iran, prove di intesa. Repubblica, USA, Iran, intesa possibile.
1: Poi ci sono anche le intese, ma anche gli spiragli, perché il Messaggero dice USA Iran spiragli d'intesa, Avvenire dice spiraglio stretto, perché nella proposta USA c'è di pace degli Stati Uniti c'è la rinuncia per Teheran all'atomica e una moratoria, quindi stretto questa possibilità di essere accettata.
0: Le ricadute economiche del conflitto su due quotidiani, Il Giorno titola USA e Iran tornano a trattare, le borse credono nella pace, Il Sole 24 ore riparte il negoziato tra USA e Iran, borse ai massimi, giù petrolio e spread.
1: Domani Iran-USA ritorno ad Islamabad, la guerra può finire a giorni, è la previsione di Trump, e poi la fermezza del Papa con il tycoon, la Chiesa denuncia il male, poi lo leggeremo il manifesto. L'avversario, si vede un Trump allo specchio di se stesso, si sta guardando in uno specchio, combattimenti conclusi. Il fallimentare Project Freedom bloccato dopo 48 ore, ci sarebbe il testo di un accordo tra USA e Iran, incapace di uscirne. All'improvviso Trump prova a fermare la sua stessa guerra.
0: Nelle pagine interne del Corriere Viviana Mazza ci racconta di che cosa si tratta, qual è questo accordo. L'Iran e gli Stati Uniti si stanno avvicinando ad un accordo cornice, 14 punti, un memorandum di una pagina. Ad annunciarlo per primo è stato il sito Axios, sottolineando che nulla è stato ancora deciso, ma che mai ci siamo stati così vicini. Questa cornice permetterebbe di dichiarare la fine della guerra e farebbe scattare un periodo di 30 giorni per negoziare in Pakistan o a Ginevra un accordo dettagliato per aprire progressivamente lo stretto di Hormuz nel corso di quei 30 giorni, limitare il programma nucleare iraniano e rimuovere le sanzioni americane. Il documento, secondo Axios, implica che l'Iran accetti una moratoria sull'arricchimento nucleare, che gli americani si impegnino a rimuovere le sanzioni e a scongelare miliardi di dollari in fondi iraniani e che entrambe le parti eliminino le restrizioni alla navigazione nello stretto di Hormuz. New York Post osserva che ci sono molteplici versioni di questa proposta in discussione e che i punti finali non sono stati decisi. Non è chiaro quale versione verrà approvata, nessuno lo sa, ha detto un mediatore pakistano al tabloid americano.
1: Sui quotidiani diciamo che non è molto quotata l'idea che questa tregua possa avere l'ok degli iraniani, anche perché il primo accordo prevede prima di tutto la riapertura di Hormuz. Trump vuole chiuderla con Teheran, titola Il Foglio. Ad esempio, un memorandum e un piano in 14 punti che lasciano l'Iran con un regime danneggiato ma ancora in piedi, insomma il fallimento, diciamo così, dell'operazione, la frenata di Trump, combattimenti finiti, scorta navale fermata. Sono molto scettici tutti i commentatori dei quotidiani. Scusami, volevo segnalarti questo per lanciarti invece, che dall'altra parte guerra illegittima si deve negoziare, la Cina ritorna al centro, tra pochi giorni arriva proprio Trump in Cina e Xi annuncia le leggi antiblocco, chi cede alle sanzioni degli Stati Uniti potrà incorrere in quelle cinesi. Manca solo questo.
0: Esatto, di Cina parla Federico Fubini sul Corriere della Sera, l'assist involontario a Pechino che doveva finire all'angolo e ora dilaga nei mercati green. Uno degli obiettivi della guerra all'Iran attribuiti a Donald Trump era un aggiramento della Cina sul piano delle risorse. In gennaio il presidente degli Stati Uniti, con la cattura di Nicolás Maduro, aveva preso il controllo del petrolio venezuelano interrompendo le forniture alla superpotenza rivale. Il cambio di regime a Teheran doveva moltiplicare quell'effetto in teoria. Invece inizia a profilarsi un'inversione delle parti. Lo shock energetico seguito al blocco di Hormuz sta facendo esplodere la domanda internazionale, Italia inclusa, di tecnologie verdi prodotte in Cina. In cima alla lista degli obiettivi di gran parte dei governi del pianeta è salita la corsa all'autonomia strategica, con la riduzione delle dipendenze da petrolio e gas importati. Così i dati sull'export di pannelli solari cinesi nel resto del mondo in marzo, primo mese della guerra fra Stati Uniti e Iran segnano un raddoppio nelle vendite di moduli finiti. La Cina in marzo ha venduto al resto del mondo l'equivalente della potenza installata del fotovoltaico della Spagna, 68 gigawatt, un livello del 50% superiore a qualunque precedente storico. La Repubblica Popolare non è il leader nell'industria fotovoltaica, né è la padrona praticamente incontrastata.
1: E Farian Sabahia, pagina 6 di Il Fatto Quotidiano, ci dice: così il silenzio dell'Europa può accreditare Pechino come unico vero alleato di Teheran. Nel 2016 ricorda Farian Sabahia che il presidente Xi Jinping era stato il primo a recarsi a Teheran dopo che era stato firmato l'accordo sul nucleare. Di fronte al ritiro unilaterale di Trump nel primo mandato, Teheran aveva avviato relazioni sempre più forti. Mentre gli investitori occidentali se ne andavano, i cinesi acquistavano buona parte dell'output petrolifero iraniano, e nel 2020 una linea di credito da 400 miliardi di dollari per favorire il commercio bilaterale, un accordo di cooperazione di 25 anni. È ovvio che poi c'è anche l'entrata di Teheran nei BRICS, nel gruppo dei paesi dove c'è anche la Cina. Insomma, la Cina è la protagonista, ormai la vincente secondo i quotidiani di oggi, della crisi che Trump ha fatto scoppiare.
0: Un'altra crisi che Trump ha fatto scoppiare è quella con il Papa e il Vaticano. Oggi ci sarà in missione il cattolico Rubio. La stampa fa una doppia pagina, angeli e demoni. Sulla pagina degli angeli c'è il Papa, il pontefice Robert Francis Prevost. Il Papa non cede sul disarmo, ma offre alla Casa Bianca un exit strategy dalla crisi. Nei colloqui tra Prevost, Parolin e Rubio ci sarà un focus su migranti, Cina e Africa. Da un lato tenere il punto su pace e disarmo, dall'altro offrire una exit strategy dalla crisi per non bloccare la collaborazione Stato-Chiesa. Nei colloqui con il segretario USA Marco Rubio, il Papa e il cardinale Pietro Parolin seguiranno un doppio registro per allargare lo sguardo a temi globali e superare l'incidente provocato dagli eccessi verbali di Trump entro una consolidata grammatica diplomatica, dicono in Vaticano. Dalla parte dei demoni, ecco, c'è il povero Rubio. Il cattolico Rubio da Leone: non sono qui per ricucire, ma la missione è il disgelo. Il tycoon precipita nei sondaggi per gli affondi contro il pontefice. L'87% degli americani boccia l'immagine generata dall'intelligenza artificiale in cui The Donald appare come un messia.
1: Su Avvenire ricordiamo il no della Chiesa all'atomica, e si prepara ovviamente un segnale da Giovanni XXIII a Leone XIV, la linea corrente di disarmo e pace, si mettano al bando le armi nucleari e si pervenga al disarmo integrato da controlli efficaci, questo è l'assaggio.
0: Segnalazione sulla Russia, ne scrive oggi Anna Zafesov sulla stampa. Putin, la parata dei fantasmi. Assediato dalle paranoie e dalla paura dei raid, lo zar è sempre più solo. Il 9 maggio celebrazioni ridotte e deserte, non ci sarà neanche l'alleato Xi Jinping. 9 maggio è la parata della vittoria, quella contro il nazismo. L'unico leader al suo fianco sarà Lukashenko. Fico andrà a Mosca, ma solo per deporre una corona al milite ignoto. La Piazza Rossa è blindata, i cieli sorvegliati, le torri del Cremlino protette dai cecchini.
1: Sul Manifesto, ma non solo, su tutti i quotidiani, al via la biennale di Buttafuoco tra Ezra Pound e contestazioni. La foto è quella dei passamontagna viola delle Pussy Riot davanti al padiglione della Russia, assediato, file chilometriche sotto i giardini battenti. Sono solo i giornalisti, 4.000 gli accreditati che potevano ieri vedere il tutto. Per noi c'era Tiziana Ricci, c'era l'ambasciatore russo che ha inaugurato il padiglione dicendo che l'Europa deve piantarla, di sanzionare la Russia e così via. Ma c'erano soprattutto, c'era le letture di Ezra Pound scelte apposta da Buttafuoco, c'era il discorso di Buttafuoco, One Man Show, che diceva: siamo in un giardino di pace dove si discute, rimaniamo un giardino, non vogliamo costruire un recinto. Ma c'erano due grandi manifestazioni, quella del ANGA, Art Not Genocide Alliance, il collettivo internazionale di lavoratori del settore, che ha bloccato il padiglione di Israele per 3 ore con una contestazione molto dura, e poi c'erano loro, le Pussy Riot con le Femen.
0: Infatti è di questo che parla anche oggi Sara D'Ascenzo sul Corriere della Sera, del fatto che fossero insieme le femmine ucraine con le Pussy Riot russe davanti al padiglione russo della Biennale. Le Pussy Riot hanno lanciato fumogeni coprendo il volto col passamontagna fucsia, ma scoprendo i seni. Si sono unite per la prima volta alle femmine ucraine per una sonora protesta davanti al padiglione russo. Una cinquantina di attiviste guidate dalla leader Nadia Tolo Konnikova hanno lanciato il loro slogan Russia Kills Biennale Exhibits, la Russia uccide, la Biennale espone.
1: Il Fatto Quotidiano, si è incartato il governo, la palude vertici Meloni, Salvini, Tajani sono divisi su tutto, la legge elettorale, le nomine, la cultura, la RAI, il cinema, ieri hanno fatto un super vertice, i quattro segretari del partito, c'era anche Lupi, sembra che il tutto sia anche per gli interventi di Marina Berlusconi che non vuole la legge elettorale così come Fratelli d'Italia la vorrebbe col super premio di maggioranza per il primo partito, ma insomma poi avremo il tempo di approfondire dopo.
0: I titoli dei quotidiani della destra sono tutti sul caso Poggi, l'omicidio di Chiara Poggi, il giornale Io respinto da Chiara, l'audio segreto dei PM, adesso Sempio trema, Libero, Sempio si incastra da solo, Garlasco cambia tutto.
1: Mari in alto, l'extraterrestre del manifesto, l'innalzamento dei mari causato dal riscaldamento globale, oltre il livello di guardia fissato dall'accordo di Parigi, dal Pacifico all'Asia, insomma ovunque, l'isola di Tuvalu in Oceania è il primo stato al mondo, in cima ovviamente alla lista rossa.
0: Sono le 7:13 minuti, la linea passa a Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina a cura di Alessandro Braga, noi torniamo invece dopo il giornale radio.
2: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
3: Il mal di denti non è un lusso. La cura

0: 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio non perdere FAB, Festival di Animazione in Brianza. Due mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili, con il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore, da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.
3: SMS in festa, 9-10 maggio in piazza Superici 18.
4: Lo spazio di mutuo soccorso festeggia 13 anni di vita e di lotta per il diritto alla casa e alla vita degna.
5: Concerti, sport, cibi dal mondo, parata musicale di quartiere, giochi per bambini, degustazione di vino, sfilata di moda popolare e tutto quello che vi potete immaginare.
6: Vi aspettiamo!

0: 7:15, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Contro le scelte del governo che vuole snaturare gli istituti tecnici e trasformare gli studenti solo in forza lavoro. Oggi lo sciopero nazionale per dire no alla riforma voluta dal ministro Valditara. Milano corteo da Piazza Medaglie d'Oro alle 9:30. Sia il diritto ad avere un luogo di culto, il Consiglio di Stato mette la parola fine a un contenzioso durato oltre 12 anni a Cantù. Vittoria dell'Associazione Culturale Assalam, smacco per la giunta leghista. Il declino dei negozi lombardi, in 10 anni chiusi circa 13.000 locali, piccole librerie alimentari tra i più colpiti, e così si perdono luoghi di socialità e centri di prossimità. Tempo previsto per oggi con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Oggi una giornata con appunto nuvolosità irregolare. Questa mattina sarà appunto spesso nuvoloso con ancora qualche pioggia. Nel pomeriggio soleggiato, ma avremo formazione di cumuli e qua e là qualche piovasco. Quindi una giornata con estrema variabilità. Le temperature massime si alzano di qualche grado e saranno comprese tra i 18 e i 22. Poi la giornata di venerdì e anche sabato saranno sempre variabili, però più soleggiato e probabilmente asciutto. Invece da domenica nuovamente alto rischio di piogge.
0: Giornata di sciopero nazionale oggi contro la revisione degli istituti tecnici superiori. I sindacati che hanno aderito contestano la riforma del governo che riduce di un anno la frequentazione, taglia le materie umanistiche e scientifiche per favorire la formazione nelle aziende. A Milano ci sarà un corteo che partirà alle 9:30 da Piazzale Medaglie d'Oro, zona Porta Romana, per raggiungere l'ufficio scolastico regionale. Jessica Merli è la segretaria generale della FLC-CGL di Milano.
2: Faremo una grande manifestazione per far sapere a tutti, soprattutto agli studenti che saranno con noi e alle famiglie che incontreremo lungo il percorso. Abbiamo scelto appositamente un percorso di case e quartieri popolari, perché oggi gli studenti che si iscrivono agli istituti tecnici e le loro famiglie non sanno a cosa vanno incontro, non sanno qual è l'offerta formativa depauperata, limitata nelle possibilità anche di studi futuri. Il governo ha preparato per loro, chiaramente senza dirlo, anzi negandolo. Noi quindi volantineremo anche durante questa manifestazione, spiegheremo alle persone che abbiamo voglia e bisogno e dovere di parlare con loro anche nelle prossime settimane, con assemblee online, cittadine, per spiegare che questa riforma va fermata non solo da chi ci lavora nella scuola, ma da chi ci studia e dalle famiglie, va fermata perché è anticostituzionale, toglie possibilità dell'accesso, quello che la Costituzione dice è vero, a tutti in maniera ampia. Questo noi vogliamo dimostrare con la grande manifestazione di oggi.
0: Dopo 12 anni di contenziosi, il centro islamico Assalam di Cantù si è visto riconoscere in via definitiva il diritto di realizzare un luogo di culto. Il Consiglio di Stato ha dichiarato nulli tutti gli atti con cui la giunta comunale di Cantù, guidata dalla Lega, ha continuato ad opporsi il servizio.
3: A Cantù si chiude dopo oltre 12 anni la vicenda sul diritto di culto dell'associazione Assalam. Il Consiglio di Stato ha infatti definitivamente riconosciuto la possibilità di utilizzare l'edificio di proprietà come luogo di preghiera, mettendo fine a un lungo contenzioso. Una vicenda segnata da numerosi provvedimenti comunali, attualmente a guida leghista, che hanno tentato di ostacolare la realizzazione della moschea, tutti progressivamente annullati dalla magistratura. Decisioni che hanno impegnato tempo e risorse pubbliche, quasi 200.000 euro. Un conflitto quindi mai davvero mediato, ma giocato soprattutto nelle aule di tribunale e sul territorio, dove alle proteste contro la cosiddetta moschea abusiva rispondeva una mobilitazione ampia e trasversale in difesa dei diritti costituzionali. Il comune ha fatto sapere di aver preso atto della sentenza e di star valutando il provvedimento con i propri legali. Per i legali dell'associazione invece si tratta della fine di un contenzioso ostinatamente alimentato dall'amministrazione. Soddisfazione da parte del presidente di Assalam, che parla di un diritto finalmente riconosciuto e auspica ora un rapporto diverso con la città, basato su collaborazione e rispetto reciproco. Una vicenda che resta più politica che giuridica, perché richiama il tema di come le istituzioni scelgono di usare il tempo e le risorse per garantire diritti o per ostacolarli. Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
0: In Lombardia 13.000 negozi negli ultimi 10 anni hanno chiuso. Uno studio della società di consulenza Nomisma racconta in numeri l'impoverimento commerciale e sociale di quartieri, cittadini e piccoli comuni. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
4: Saracinesche abbassate, vetrine spente. I 13.000 negozi che hanno chiuso negli ultimi 10 anni in Lombardia sono in molti casi pezzi di storia, di vita di quartiere o di paese che sono andati persi. La prima edizione dell'Osservatorio Reciprocità e Commercio Locale, curato da Nomisma, indica alimentari, negozi di abbigliamento, piccole librerie tra le attività più numerose chiuse tra il 2015 e il 2025. In Lombardia il saldo negativo è peggiore rispetto alla media nazionale, meno 7,8% contro meno 6,7%. In numeri assoluti è Brescia la provincia con più esercizi commerciali chiusi negli ultimi 10 anni, oltre 3.000. In percentuale, il calo più pesante è stato a Mantova, dove ha chiuso quasi un negozio su 5. Milano ha perso oltre 700 attività, meno della maggior parte delle altre realtà lombarde. A questi dati ne vengono aggiunti altri. I prezzi di compravendita dei locali sono quasi dappertutto in calo rispetto a 10 anni prima. I canoni d'affitto dei locali quasi ovunque in aumento a 2 cifre. Al primo posto, Bergamo, più 27%. Rincari che con ogni probabilità hanno contribuito alla crisi dei piccoli negozi. Chiusure che hanno un impatto sulle relazioni tra le persone, non solamente su quartieri e paesi che si svuotano.
0: Sciolto il nodo della presidenza, con l'accordo tra il Ministero della Cultura e il Comune di Milano sul nome di Vincenzo Trione come successore di Stefano Boeri, alla triennale piano piano si stanno sistemando anche i nomi dei consiglieri, ormai certi quelli spettanti al ministro Giuli. Per quanto riguarda invece le nomine di competenza comunale, sembra che ad affiancare la rettrice del Politecnico, Raffaella Asciuto, ci sarà Alberto Toffoletto, avvocato e professore alla Statale, è stato anche consulente del Comune per il dossier San Siro. Invece per Michele De Lucchi, che Sala avrebbe voluto come presidente, ci sarà un ruolo di primo piano, slegato dal consiglio di amministrazione, una sorta di direttore artistico. E ieri c'è stato un affondo del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, contro chi presenta esposti in procura sulle vicende urbanistiche o dei progetti attivi in città. Lo spunto è stato l'ultimo, quello sull'Arena Santa Giulia, dal quale è scaturita l'indagine della Corte dei Conti. La politica ha scelto la procura e non il confronto, ha detto Sala ai giornalisti. Sentiamolo.
5: Abbiamo avuto questo molto interessante e anche gradevole incontro in Corte dei Conti e io a un certo punto, raccontando, dicevo: tanti dei problemi nascono dalla complessità delle leggi, sono troppe leggi in Italia, sono 10 volte le leggi che sono in Germania e in Francia, e ne sono convinto. Il Presidente, replicando, diceva: mi fa piacere quello che dice il Sindaco, ha ragione, è più un tema di molte leggi, troppe leggi, che di, mi lasci dire, più o meno si è espresso così, no? Cattiveria di chi, della procura legata al Tribunale o alla Corte dei Conti. Perché dice? Perché in fondo, perché e come normalmente interviene la procura? Interviene su istanze dei comitati, e ci sta, oppure interviene su istanze che arrivano direttamente dalla politica, normalmente dal Consiglio Comunale. E questo sta avvenendo, questo sta avvenendo, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Se la politica ha deciso che di fronte all'incapacità del confronto è meglio andare in procura, lo faccia. Ma ripeto, a me riguarda il giusto, perché ormai non manca molto. Ma se è questo il metodo, è una cosa che renderà molto difficile la vita a chi vorrà prendersi l'onore e l'onere di gestire un'amministrazione.
0: Saranno domani alle 13.45 nella chiesa della Conversione di San Paolo a Brescia, nel quartiere San Polo, i funerali di Evaristo Beccalossi, morto ieri mattina. Ieri alla Camera Ardente ci sono state tantissime persone, tra ex calciatori, istituzioni, tifosi, per rendere omaggio ad un campione amato in tutte le squadre dove ha militato. Questo il ricordo di Gianfelice Facchetti.
6: Evaristo Beccalossi è stato sicuramente uno dei calciatori della storia dell'Inter che noi tifosi abbiamo più amato. Avrà vinto magari meno di quanto altri che sono passati a indossare la maglia nerazzurra, ma è uno che è riuscito ad entrare nel cuore della gente, da una parte per il tipo di calciatore che è stato, un calciatore di talento, di estro, di fantasia, una di quelle, di quelle figure dal punto di vista tecnico con la maglia numero 10 che già oggi in questo calcio è faticoso ritrovare un calcio così disciplinato da tattica, da schemi, da rigidità. Dall'altra parte è entrato nel cuore della gente, perché penso a volte che i calciatori si dividano in due categorie anche in base a quanto si concedano ai loro beniamini. Era uno che difficilmente diceva no, ed era uno che aveva un grande dono, quello della leggerezza, dell'ironia, del farsi prendere in giro e di scherzare con gli altri. In un mondo che si prende molto sul serio, ecco, non è retorico dire che uno come Beccalossi mancherà.
0: Idee e strumenti per resistere alla gentrificazione, questo è il titolo di un incontro che si svolgerà questa sera al mercato comunale di via Crespi Nolo a Milano, al centro di un progetto di trasformazione voluto dal comune. L'incontro sarà alle 19, ci saranno Carlo Cellamaro, urbanista, autore di Futuri Urbani Possibili, e Maria La Bianchina, architetta ed attivista del Comitato per la Salvaguardia del Valore Umano e Sociale e Poetico del Mercato Crespi. Moderare ci sarà Elena Comelli. Sentiamo Maria La Bianchina.
7: L'incontro parlerà un po' dei processi di rigenerazione urbana nella loro accezione anche ambigua, e quindi nelle ripercussioni sui territori, che invece che andare a eliminare le disuguaglianze vanno poi ad aumentarle o comunque a rafforzare processi di valorizzazione della rendita e quindi poi anche di espulsione delle popolazioni anche più fragili dei territori. Ne parleremo un po' attraverso l'esperienza che viene portata anche a partire dalle esperienze romane, ma che poi si vedono su Milano e sul nostro quartiere in particolare, che è già avanti su processi anche di gentrificazione, e in cui anche il protagonismo sociale delle associazioni del territorio ha poi avuto delle ripercussioni di carattere anche proprio di valorizzazione, poi che è stato un po' deviato in una natura di contribuire a processi appunto gentrificatori e di espulsione dai quartieri. E si tratta di tornare a vedere la città come un bene pubblico e gli spazi pochi che sono rimasti nel quartiere con una possibilità di accessibilità fruibile di piazze pubbliche in qualche modo, che possono effettivamente favorire l'incontro tra pubblici, persone, età diversi.
0: 7:28 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata ad Alessandro Braga.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Popolare Network.

0: oggi la visita di Rubio in Italia per tentare di ricucire con il Vaticano dopo i duri attacchi di Trump contro il Papa. Il segretario di Stato americano domani vedrà anche Tajani e Meloni. Le trattative per la fine della guerra in Iran, oggi attesa la risposta di Teheran alla proposta in 14 punti della Casa Bianca. Per Trump gli sviluppi sono positivi, i mediatori confermano mai così vicini ad un'intesa, ma per il regime iraniano ci sono ancora clausole inaccettabili. Israele torna a bombardare Beirut, colpiti i quartieri sud della città considerati roccaforte di Hezbollah. È la prima volta che la capitale libanese viene colpita dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. A Bruxelles, fumata nera per l'intesa commerciale tra Stati Uniti ed Unione Europea. Consiglio, Commissione ed Europarlamento non trovano l'accordo. A bloccare l'approvazione sono soprattutto le ultime minacce di dazi sulle auto da parte della Casa Bianca. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, la giornale radio. Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizia oggi la sua visita di due giorni in Italia, un viaggio nato innanzitutto per tentare di ricucire i rapporti con il Vaticano dopo i duri attacchi di Donald Trump contro Papa Leone. Venerdì Rubio incontrerà anche il ministro Tajani e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le frizioni nate con Trump, che si è detto deluso dalla posizione dell'Italia sulla guerra in Iran. In diretta Roberto Festa. Roberto,
1: buongiorno. Domani, venerdì, Papa Leone celebra un anno esatto di pontificato. Oggi appunto il Papa incontra Marco Rubio, segretario di Stato americano, che arriva a Roma per cercare di ristabilire normali relazioni diplomatiche tra Washington e il Vaticano. Donald Trump ha continuato ad attaccare il Papa sino all'altro ieri, quando appunto ha detto che Leone XIV, con le sue posizioni sul nucleare iraniano, mette a rischio la vita di milioni di cattolici. Leone gli ha risposto, ha affermato di non aver mai giustificato il nucleare iraniano e che compito della Chiesa, quindi del Papa, è quello di predicare il Vangelo, quindi la pace. Se un effetto lo scontro con Trump ha avuto, è comunque quello di rafforzare la fisionomia, il carattere del Papa, che inizialmente era parso più prudente, più politicamente morbido rispetto al suo predecessore, rispetto a Francesco, e che invece ha risposto con particolare forza, vigore alle affermazioni di Trump. L'agenda del colloquio di oggi include la situazione dei cattolici a Cuba, la questione della libertà religiosa, ma ovviamente Rubio cercherà soprattutto di attutire gli effetti negativi dello scontro con Trump, cosa che poi l'obiettivo dell'incontro anche di domani con Giorgia Meloni. Non si sa comunque con quanto successo. Proprio l'altro ieri, infatti, Rubio aveva detto che gli Stati Uniti sono focalizzati sull'operazione di aiuto alle navi nello stretto di Hormuz. Un momento dopo, un'ora dopo, Trump ha affermato che l'operazione invece è conclusa. Il presidente è imprevedibile anche per il suo segretario di Stato e la cosa può verificarsi ancora proprio nei rapporti con il primo papa statunitense della storia. Omar.
0: Grazie, grazie Roberto Festo. E veniamo ora alla guerra in Iran. È attesa per oggi la risposta di Teheran alla proposta di pace in 14 punti della Casa Bianca, lo riferiscono fonti informate alla CNN. Il piano prevede l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni sul paese, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. I mediatori assicurano che le due parti non sono mai state così vicine ad un accordo. Anche Donald Trump nelle ultime ore ha parlato di sviluppi positivi nei colloqui e della possibilità concreta di un'intesa. Il presidente statunitense vuole assolutamente chiudere la trattativa prima del suo viaggio in Cina, previsto tra una settimana. Per il regime iraniano, però, le richieste di Washington sul nucleare sono ancora inaccettabili e Trump potrebbe essere ora costretto ad accettare un accordo simile a quello sottoscritto da Obama nel 2015. Come spiega anche l'analista geopolitico Nima Baeli.
2: È verosimile che le due parti stiano cercando di negoziare un'intesa per poter poi sedersi a un tavolo. I punti sono interessanti. Il blocco dell'arricchimento all'uranio, anche quello inferiore al 4%, sul testo che era stato riferito da Axios lo dà a 12 anni, un termine temporale che verosimilmente Teheran non accetterà. A suo tempo, con l'accordo col JCPOA siglato nel 2015 con Obama, si era permesso l'arricchimento al 3,76, mentre si era bloccato l'arricchimento a livelli superiori. Il processo per arrivare alla costruzione di un ordigno va dal 60 al 3,76, tu non faresti null'altro che produrre combustibile per le centrali nucleari. Tuttavia, questo accordo, qualora si permettesse a Teheran di arricchire al 3,76%, non sarebbe nient'altro che la brutta copia di quell'accordo che nel 2015 Teheran ha siglato con Obama. Qualche forma di differenza rispetto all'accordo del 2015, Trump dovrà portarla a casa. Dall'altra parte, però, qualora non si toccasse la questione dei missili, qualora appunto le sanzioni venissero revocate e i fondi fossero scongelati e in qualche forma si negoziasse uno status differente dello stretto di Hormuz rispetto a quello che era 3 mesi fa, ciò potrebbe in qualche forma rendere questo accordo accettabile anche da parte di Teheran.
0: In Libano, Israele è tornata a colpire Beirut. Ieri sera sono stati bombardati i sobborghi meridionali della capitale, considerati una roccaforte di Hezbollah. È stato il primo attacco alla città dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile. In una nota è stato rivendicato dal premier israeliano Netanyahu e dal ministro della difesa Katz. Nonostante il cessate il fuoco nelle scorse settimane, Israele ha ordinato l'evacuazione di altre decine di villaggi libanesi ha raso al suolo coi bulldozer interi insediamenti. A Bruxelles è durato fino a notte fonda la discussione tra i rappresentanti di Consiglio, Commissione ed Eurocamera per dare il via libera all'accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, ma l'intesa non è stata trovata. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti hanno infine deciso di aggiornarsi al prossimo 19 maggio.
3: Non è bastata una lunga notte di negoziati tra le istituzioni europee per chiudere definitivamente la questione della ratifica dell'accordo commerciale siglato la scorsa estate con gli Stati Uniti. Abbiamo compiuto buoni progressi, ha dichiarato il capo negoziatore del Parlamento Bernd Lange, ma c'è ancora molta strada da fare. I negoziati continueranno il 19 maggio a Strasburgo, nel pieno rispetto delle nostre norme, procedure e scadenze democratiche, ha messo in chiaro l'eurodeputato tedesco. Lo slittamento è arrivato nonostante le pressioni della Commissione e degli Stati membri per chiudere l'intesa, soprattutto dopo le nuove minacce di Trump sull'imposizione di dazi al 25% sulle importazioni di auto e camion dall'Europa, proprio a causa di un non meglio precisato mancato rispetto dell'accordo commerciale da parte di Bruxelles. Anche la maggioranza centrista in Parlamento è divisa, con i popolari che spingono per chiudere l'intesa a tutti i costi, mentre i socialisti tengono il punto sulle salvaguardie richieste proprio dall'aula del Parlamento nel voto di fine marzo. In particolare una clausola di rinvio dell'entrata in vigore dell'accordo se i termini dell'intesa non venissero rispettati da Washington e una clausola di sospensione se Trump dovesse violare il tetto massimo del 15% dei dazi o minacciare la sovranità di uno Stato europeo. Ora però si attende una prevedibile reazione rabbiosa dalla Casa Bianca, con i nuovi dazi sulle auto europee che potrebbero infine materializzarsi in risposta alle tempistiche di un normale processo democratico. Da Bruxelles, Federico Baccini, Prepopolare Network.
0: Non regge la tregua tra Russia e Ucraina. Mosca denuncia un attacco nella città di confine russa di Bryansk. Ci sono almeno 13 feriti, di cui un bambino. La Russia afferma inoltre di aver intercettato e distrutto quasi 350 droni ucraini diretti verso regioni russe. La tregua, annunciata unilateralmente da Kiev, era iniziata nella notte tra il 5 e 6 maggio, ma gli ucraini hanno denunciato violazioni da parte russa e l'hanno ritirata. Ora il Cremlino teme che l'Ucraina non rispetti il cessate il fuoco annunciato da Mosca tra l'8 e il 9 maggio in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Oggi sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici, una protesta indetta dalla CGIL e dai sindacati di base che coinvolgerà studenti, docenti e personale ATA. La riforma del ministro Valditara prevede la riduzione del tempo scolastico da 5 a 4 anni negli istituti tecnici, con il taglio di 500 ore di insegnamento di lettere, matematica, fisica, lingua, geografia e anche informatica, a vantaggio di una cosiddetta area di indirizzo flessibile che vedrebbe di fatto in cattedra le imprese del territorio con i loro esperti al posto dei docenti. Previsti questa mattina cortei in diverse città, a Milano l'appuntamento è alle 9.30 in Piazza Medaglie d'Oro. Grazie a Maria Pistorino e la segretaria nazionale FLC-CGIL.
4: Il testo di fa continuamente richiami a scuola-azienda, scuola-territorio. Si impoverisce la quantità di ore destinate a discipline specifiche che fanno riferimento ad apprendimenti disciplinari che arricchiscono la cultura dello studente. Un ragazzo che studia per 2 anni, che ha una formazione di questo tipo, ne viene fuori automaticamente arricchito dal punto di vista culturale. L'impostazione degli attuali tecnici non è un'impostazione di un operaio specializzato, è di un tecnico che ha capacità critiche, competenze culturali elevate ed è capace di diventare un soggetto propositivo sul luogo di lavoro.
5: Questa riforma invece si trasforma in una macchina da lavoro.
4: Certo, l'operazione è esattamente quella. Noi non possiamo incardinare la preparazione, la competenza, le conoscenze, la capacità critica, la capacità di autoapprendere degli studenti all'azienda del territorio. Non so se la nostra opposizione è chiara.
0: Le associazioni ambientaliste italiane sono venute in possesso di una lettera ufficiale della Commissione europea inviata al governo italiano che boccia duramente il disegno di legge sulla caccia, un richiamo ignorato e tenuto nascosto dal governo Meloni. Bruxelles nella sua lettera evidenzia tutti i rischi di una legge che viola le direttive uccelli e habitat. Ascoltiamo Danilo Selvaggi della LIPU.
6: È stata tenuta nascosta perché è una lettera che boccia la totalità del disegno di legge sulla caccia negli aspetti più importanti. Cioè, questa è la ragione per cui l'hanno tenuta nascosta, perché se la prendevano sul serio dovevano fermare il provvedimento e dire che la storia era finita. La parte più grave riguarda sicuramente l'estensione del periodo di caccia agli uccelli. Oggi c'è il limite del 31 di gennaio, che è prorogabile al 10 di febbraio, ma sotto stretto vincolo dell'ISPRA, e questo perché lì comincia la migrazione preriproduttiva, un momento biologicamente delicatissimo per gli uccelli, in cui la direttiva uccelli vieta rigorosamente la caccia. Una delle cose più gravi e più importanti di questo disegno di legge è che salta il limite del 10 di febbraio, quindi le regioni potrebbero autorizzare il 20 febbraio, fine febbraio, marzo, quello che vogliono, e salta addirittura il parere vincolante dell'ISPRA, quindi loro potrebbero realmente fare un calendario venatorio nell'arbitrio più completo. L'impatto sulle specie di uccelli sarebbe gravissimo.
0: E chiudiamo con il cinema. La 71esima edizione dei David di Donatello ha trionfato La città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago, che ha ottenuto ben 8 statuette, tra cui il premio per il miglior film. Un'edizione questa caratterizzata dalla protesta contro i tagli del governo Meloni al cinema. Sentiamo Barbara Sorrentini.
7: Sulle spillette indossate dagli artisti c'è scritto «Non c'è Italia senza cinema» e i colori sono quelli della bandiera italiana che con la scritta nera richiamano la bandiera palestinese. Sarà casuale? Chissà, ma il pensiero di quello che sta succedendo a Gaza è costante nelle parole dei premiati. Il tema più sentito è quello dei tagli al cinema, con l'incoerenza nelle scelte dei film da finanziare. Le città di pianura ha vinto il David di Donatello 2026 e il regista Francesco Sossai ha ricevuto ricevuto premi anche per la miglior regia, sceneggiatura originale, l'attore Sergio Romano, più altri 4 tra le 16 candidature. Matilda De Angelis, miglior attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone, ricorda che il cinema sta vivendo un impoverimento e i tagli stanno umiliando un'intera categoria. Gli scenografi della Città Proibita di Gabriele Mainetti, ricevendo il David, si esprimono contro la guerra e per la Palestina. Lino Musella, miglior attore non protagonista per il film Nonostante di Valerio Mastandrea, dice che il cinema può essere una minaccia per gli autocrati e i fascisti ed esprime un pensiero per gli arrestati della Summod Flottiglia. La miglior attrice è Aurora Quattrocchi con Gioia Mia, la più anziana tra le candidate, tre David per le assaggiatrici di Silvio Soldini, tra cui sceneggiatura e premio giovani, David alla carriera a Bruno Bozzetto, Gianni Amelio e Vittorio Storaro. Il miglior cortometraggio, Everyday in Gaza, è stato girato nella striscia di Gaza. Il regista è Omar Rammal.
0: Sarà milanese Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto e con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
10: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
9: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
10: Affitti brevi, tranquillità lunga.
11: Difendere il diritto di protestare, una battaglia sempre più importante e urgente. Nell'ambito della Civil Week, Amnesty International organizza l'incontro Difendere la protesta, i casi di Stati Uniti e Italia con la professoressa Marla Stone, il senatore Peppe De Cristofaro, Chiara Casotti e Simone Rosa di Amnesty International. Sarà in vendita il rapporto 2026 sui diritti umani nel mondo, sabato 9 maggio alle 11, presso la Casa dei Diritti. Via di Amicis 10. Organizza Gruppo 20 Amnesty International.
12: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni, la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
13: Da sabato 9 a giovedì 14 maggio, a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
14: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di Armocromia. A Milano, in Viale Spinasse 99, 02 33 400 800, dimanoinmano.it.
13: Armocromia. Ma sai che non ho ancora capito cos'è?
14: Vieni a scoprirlo, prenotati sul sito, i posti sono limitati.
15: Presto, presto!
16: Le notizie appena sveglie. Here we go!
15: Rieccole le notizie appena sveglie di Presto Presto a Radio Popolare. Sono le 7:48, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Le prime pagine dei quotidiani sono concentrate per lo più sui possibili negoziati tra gli Iran e gli Stati Uniti, come Repubblica che titola USA-Iran intesa possibile, o La Stampa che apre con Trump-Iran prove di intesa.
17: Per Il Messaggero queste intesa sono spiragli, USA-Iran spiragli di intesa, per Avvenire però lo spiraglio è stretto.
15: E le ricadute economiche si trovano sul giorno. USA e Iran tornano a trattare, le borse credono nella pace. Il Sole 24 Ore titola: riparte il negoziato tra USA e Iran, borse ai massimi, giù petrolio e spread.
17: Iran e USA ritorna a Islamabad, queste domani, la guerra può finire a giorni, la frase di Trump, ma la fermezza del Papa, la Chiesa denuncia il male, oggi Rubio in Vaticano. E poi Il Manifesto, l'avversario, c'è un Trump allo specchio di Trump, combattimenti conclusi, il fallimentare Project Freedom è stato bloccato dopo 48 ore, incapace di uscirne all'improvviso Trump prova a fermare la sua stessa guerra.
15: E vediamo che cos'è questa possibile base per i negoziati, ne scrive Viviana Mazza sul Corriere della Sera. L'Iran e gli Stati Uniti si stanno avvicinando ad un accordo cornice, 14 punti, un memorandum di una pagina. Ad annunciarlo per primo è stato il sito Axios, sottolineando che nulla è stato ancora deciso, ma che mai ci siamo stati così vicini. Questa cornice permetterebbe di dichiarare la fine della guerra e farebbe scattare un periodo di 30 giorni per negoziare in Pakistan o a Ginevra un accordo dettagliato per aprire progressivamente lo stretto di Hormuz nel corso di quei 30 giorni, limitare il programma nucleare iraniano e rimuovere le sanzioni americane. Il documento, secondo Axios, implica che l'Iran accetti una moratoria sull'arricchimento nucleare, che gli americani si impegnino a rimuovere le sanzioni e a scongelare miliardi di dollari in fondi iraniani e che entrambe le parti eliminino le restrizioni alla navigazione nello stretto di Hormuz. Il problema, osserva il New York Post, è che ci sono molteplici versioni di questa proposta in discussione e i punti finali non sono stati decisi. Non è chiaro quale sia la versione approvata che verrà discussa.
17: Il memorandum è un piano in 14 punti che lasciano l'Iran con un regime danneggiato ma ancora in piedi. La posizione del Foglio, il grande crollo dei sondaggi, l'arma dei soldi per il manifesto sono diverse le analisi, che però tutte accomunate dallo scetticismo per questo tentativo di chiusura di questa parte del conflitto.
15: Una delle conseguenze del conflitto è l'emergere dell'economia cinese per quanto riguarda il settore del green, questo all'assist involontario a Pechino che doveva finire all'angolo e ora dilaga nei mercati green, scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera. Uno degli obiettivi della guerra all'Iran attribuiti a Donald Trump era un aggiramento della Cina sul piano delle risorse. In gennaio il presidente, con la cattura di Nicolás Maduro, aveva preso il controllo del petrolio venezuelano, che appunto era favorevole alla Cina. In cambio di regime a Teheran doveva moltiplicare quell'effetto. Invece inizia a profilarsi un'inversione delle parti. Lo shock energetico seguito al blocco di Hormuz sta facendo esplodere la domanda internazionale, Italia inclusa, di tecnologie verdi prodotte in Cina. I dati sull'export di pannelli solari cinesi nel resto del mondo in marzo, il primo mese della guerra fra Stati Uniti e Iran, segnano un raddoppio nelle vendite di moduli finiti. Insomma, la Repubblica Popolare Cinese non è leader nell'industria fotovoltaica, né la padrona praticamente incontrastata.
17: Farian Sabaia, pagina 6 del Fatto Quotidiano, ci dice: così il silenzio dell'Europa può accreditare Pechino come unico vero alleato di Teheran. Ci ricorda nel 2020, oltre alle relazioni già precedenti al primo accordo sul nucleare tra Cina e Teheran, ma ci ricorda la linea di credito da 400 miliardi di dollari per il commercio bilaterale su un orizzonte di 25 anni stabilita nel 2020, e poi la presenza dell'Iran tra i BRICS, insomma i legami molto forti e lo sguardo rivolto verso l'Asia di questa crisi.
15: Altra crisi è quella tra Trump e il Papa. Oggi in Vaticano il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio. La stampa dedica una doppia pagina, angeli e demoni, su questo incontro. Ovviamente nella parte degli angeli c'è il Papa che non cede sul disarmo ma offre alla Casa Bianca un exit strategy dalla crisi. Nei colloqui tra Prevost, Parolin e Rubio il focus sarà sui migranti, la Cina e l'Africa. Nell'altra pagina, tra i demoni, il cattolico Rubio che va da Leone: non sono qui per ricucire, dice, ma la missione è il disgelo, perché il tycoon precipita nei sondaggi per gli affondi contro il pontefice. L'87% degli americani boccia l'immagine generata dall'intelligenza artificiale in cui The Donald appare come un messia.
17: E per chiarire quale sarà, come dire, la posizione, Avvenire oggi pubblica questa fotonotizia: il no della Chiesa all'atomica, sempre per tutte le nazioni, si mettano al bando le armi nucleari, si pervenga finalmente al disarmo integrato da controlli efficaci, sono le parole di Giovanni XXIII nella Pacem in Terris, che Leone riprenderà linea coerente di su disarmo e pace.
15: Per quanto riguarda invece il conflitto tra Russia e Ucraina, oggi sulla stampa Anna Zaffesova parla della Russia, in particolare di Putin e della parata cosiddetta dei fantasmi. La parata del 9 maggio, quella della vittoria contro il nazifascismo, assediato dalle paranoie e dalla paura dei raid, lo zar è sempre più solo, lo zar è Putin. Il 9 maggio, celebrazioni ridotte e deserte, non ci sarà neanche l'alleato Xi Jinping, l'unico leader al suo fianco sarà Lukashenko, poi arriva anche Fico, lo slovacco, ma solo per deporre una corona al milite ignoto. La Piazza Rossa sarà blindata, i cieli sorvegliati, le torri del Cremlino protette dai cecchini.
17: Al via la Biennale di Venezia, di buttafuoco tra Ezra Pound e contestazioni. Le foto sono quelle delle Pussy Riot e dei loro sostenitori con i passamontagna Lilla, ma anche delle Femen. File chilometriche ai giardini sotto la pioggia battente, sono 4.000 gli accreditati, solo giornalisti possono entrare nei primi giorni. L'ambasciatore russo che denuncia gli ossessivi e morbosi diktat dell'Unione Europea per colpire la cultura della Russia con sanzioni e restrizioni, mentre le Pussy Riot fanno irruzione. L'overture di buttafuoco è tutta dedicata a Ezra Pound, poi a un lungo discorso del direttore della Biennale che dice siamo qui per discutere di pace, ma accanto a lui sfilano i Art Not Genocide Alliance, l'ANGA, che fanno la prima manifestazione contro il padiglione di Israele, che ha chiuso i battenti per oltre 3 ore con artisti e curatori asserragliati dentro, difesi da un cordone di polizia. È stato il primo sciopero nella storia dell'esposizione. Domani i lavoratori saranno fermi per 24 ore per protestare contro la presenza proprio di Israele. Era il manifesto a pagina 5.
15: Sul Corriere, Sara D'Ascenzo, da una parte colpiscono le parole che ha usato anche il presidente della Biennale Buttafuoco. Ha detto che l'invito del capo dello Stato ha ripreso le parole di essere liberi e audaci, le parole che ha usato Mattarella con i candidati ai premi di Donatello. Però è stato il giorno delle proteste delle Pussy Riot russe e delle Femen ucraine davanti al padiglione russo, dei Propal davanti al padiglione di Israele, dei fumogeni, delle grida, perfino del latte versato addosso a chi nel padiglione della discordia aveva appena finito di ascoltare l'ensemble in trada davanti agli occhi dell'ambasciatore russo in Italia. Le Pussy Riot ieri mattina, lanciando fumogeni, coprendo il volto con passamontagna fucsia, ma scoprendo i seni, si sono unite per la prima volta alle Femen ucraine per una sonora protesta davanti al padiglione russo. Una cinquantina di attiviste, guidate dalla leader Nadia Tolokonnikova, hanno lanciato i loro slogan, che si possono sintetizzare nel più duro: Russia kills, Biennale exhibits. La Russia uccide, la Biennale espone.
17: Il Fatto Quotidiano: se è incartato il governo, tutto fermo, legge elettorale, nomine, cultura, Rai, cinema, giustizia, rapporti con Trump e Putin, gas, patto di stabilità, insomma un disastro. Secondo il Fatto, la palude: c'è stato ieri un vertice Meloni-Salvini-Tajani, ma pure Lupi, divisi su tutto. I quattro si sono visti all'ora di pranzo per il patto della spigola. Spigola c'è, il patto non tanto, scrive Giacomo Salvini. La discussione è stata centrata sulla legge elettorale che ha già approdato alla Camera. Forza Italia vuole ritocchi proporzionali perché Tajani è nella morsa tra Meloni, che vuole approvare il prima possibile, e la famiglia Berlusconi.
15: A proposito di famiglia Berlusconi, Ilario Lombardo sulla Stampa scrive: fattore Marina, centrodestra spaccato, distanze su nomine e legge elettorale. Forza Italia punta al proporzionale, il sospetto dei meloniani su un asse tra il PD e la manager.

0: senza titolo.
1: Molti quotidiani, cioè alcuni, in realtà il Corriere della Sera più quelli della destra aprono sulla la riapertura del caso Garlasco. Corriere della Sera, Sempio, gli audio e le accuse, il titolo: Garlasco spunta un'avance rifiutata ma Marco Poggi lo difende. Libero titola: Sempio si incastra da solo, Garlasco cambia tutto. Il Giornale titola: io respinto da Chiara, l'audio segreto dei PM, adesso Sempio trema.
0: A pagina 13 della Stampa, due magistrati, Lucia Musti e Giovanni Spinosa, magistrati chiave che hanno guidato le indagini contro la Uno Bianca, scrivono una lettera alla stampa: le nostre indagini furono ostacolate, confidiamo nel lavoro dei magistrati. Il caso, lo sapete, quello della Uno Bianca, dei 24 morti che fecero, di cui si sono autoaccusati i tre fratelli Savio. Però, dicono così i due procuratori, emergevano non poche incongruenze, a volte sembravano ispirati da ricostruzioni artefatte. Nelle loro indagini avevano visto comparire camorristi, mafiosi catanesi, agenti dei servizi segreti, faccendieri, trafficanti d'armi e militanti di ordine nuovo. Era il periodo in cui la Falange armata rivendicava moltissimi attentati. La Uno Bianca resta una delle vicende più oscure e dolorose, i depistaggi non sono mancati, il più insidioso potrebbe essere stato quello che ci ha indotto a credere che il mito maledetto dei Savi bastasse a spiegare l'enigma dei delitti commessi con le loro armi.
1: Sono le 7:59, la rassegna stampa diventa internazionale, la linea passa a Roberto Festa, noi torniamo tra 10 minuti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
5: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
4: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.
6: Sabato 9 maggio Musical Tempio presenta il duo Simone Beneventi e Andrea Rebaudengo. Musiche di Part, Fedele, Hamilton e Adams per pianoforte e percussioni. Concerto in collaborazione con Vidas presso il Tempio Valdese di Milano. Ingresso a offerta libera. Info musicaltempio.it.
7: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
8: Basta coi gioielli malvagi.
7: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels, oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
8: Vai su gioielleriabelloni.it.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno, presunto biglietto di suicidio di Epstein reso pubblico. Un giudice federale ha reso pubblico il biglietto che, secondo l'ex compagno di cella di Jeffrey Epstein, sarebbe stato trovato in una graphic novel. Allora il New York Times non conferma che il biglietto sia stato scritto da Epstein. Il titolo questa mattina del quotidiano newyorkese, ovviamente la notizia ce l'hanno altri media internazionali, è un nuovo tassello che si aggiunge, diciamo, all'enorme complesso mosaico della storia di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffici sessuali e di essere un pedofilo morto in carcere nell'agosto del 2019. Allora, sulla sua morte, che le autorità hanno designato, appunto, hanno affermato essere suicidio, ci sono sempre stati molti dubbi, molte ipotesi, appunto, sul fatto che Epstein non si fosse suicidato, ma fosse stato ucciso. Adesso invece salta fuori questo biglietto in cui c'è scritto: mi hanno indagato per mesi, ma non hanno trovato

nulla, non hanno trovato nulla in maiuscolo. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio, continua il biglietto. Cosa vuoi che faccia? Che scoppi a piangere, si legge sempre nel biglietto, non è divertente, non ne vale la pena. Anche questo, tutto in maiuscolo, conclude appunto questa frase: non è divertente, non ne vale la pena questo biglietto che sarebbe appunto stato lasciato da Epstein. Il compagno di cella appunto di Epstein, si chiama Nicolas Tartaglione, ha dichiarato di aver trovato questo biglietto nel luglio 2019. Quindi, dopo che Epstein era stato trovato privo di sensi, con una striscia di stoffa avvolta attorno al collo, si trattava del primo tentativo di suicidio di Epstein, che sopravvisse a quell'episodio. Tra l'altro, lo stesso Tartaglione, quindi il compagno di cella, era stato sospettato di aver tentato di uccidere Epstein. Epstein, che fu comunque trovato morto alcune settimane dopo, quindi nell'agosto del 2019, all'età di 66 anni. Tutto questo avviene nel Metropolitan Correctional Center di Lower Manhattan, che ora è stato chiuso. Comunque, Tartaglione ora si trova in un carcere in California. Ha parlato in un'intervista al Times di questo biglietto. Il Times ha presentato una petizione al tribunale e ha ottenuto quindi la desecretazione del documento, che era finito tra le carte del procedimento legale di Tartaglione stesso, quindi non era mai stato insomma rivelato, non era entrato ovviamente negli Epstein Files. Il Times non autentica questo biglietto, che però ripete un'espressione, scoppiare a piangere, che Epstein aveva usato in alcune delle sue mail. Include un'altra frase, niente divertimento, anch'essa usata da Epstein nelle email. In conclusione, dubbi e ipotesi sulla morte di Epstein continueranno con ogni probabilità. Il documento, questa lettera, mostra comunque come Epstein si trovasse in quei mesi in uno stato psicologico incline al suicidio, che fu appunto quello che, secondo le autorità mediche e giudiziarie di New York, fece qualche settimana dopo, appunto. Epstein, secondo la verità ufficiale, diciamo così, si suicidò. Allora vado alle Monde, che oggi apre con questo titolo: Russia, un'immersione nei segreti dell'Università Bauman di New York, di Mosca, scusate, che forma i migliori hackers. Un consorzio mediatico internazionale di cui Le Monde fa parte ha consultato i documenti interni dell'Università russa Bauman, che rivelano il contenuto dei corsi per i futuri soldati della guerra dell'informazione russa contro l'Occidente. All'interno dell'Accademia Militare della prestigiosa Università Tecnica Bauman di Mosca, un dipartimento segreto prepara gli studenti ad entrare nel GRU, cioè il Servizio di Intelligence Militare Russo. Lì imparano a sviluppare una campagna di propaganda, ma anche a violare un server e a creare un virus. I giovani addestrati vengono poi assegnati a unità accusate di aver condotto attacchi informatici, tra gli altri, per destabilizzare le Olimpiadi di Parigi del 2024, per destabilizzare la campagna presidenziale di Emmanuel Macron nel 2017 e accusati anche di aver preso di mira le infrastrutture ucraine. Una video inchiesta la trovate sul sito di Le Monde, proprio a proposito di questa Università Tecnica Bauman di Mosca. Ovviamente la guerra in Iran resta al centro di molte aperture dei media internazionali. Oggi, ecco per esempio Al Jazeera, Trump afferma che un accordo con Teheran è possibile. Israele intanto bombarda Beirut. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver avuto ottimi colloqui con l'Iran, aggiungendo che è molto probabile che raggiungeremo un accordo. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma invece che una proposta statunitense per porre fine alla guerra è ancora in fase di valutazione e che Teheran
comunicherà la sua risposta al mediatore Pakistan dopo aver definito le proprie posizioni. Quindi ancora una volta, diciamo, il presidente statunitense cerca di trasmettere un senso di controllo della situazione, parla di negoziati ormai vicino alla conclusione. Allora, non è stato così nel passato, vedremo se invece in questa occasione Trump ha ragione. Certo è che l'Iran non ha particolare interesse a firmare un accordo che non sia vantaggioso per sé, in questo momento infatti soprattutto Trump ad aver bisogno che la guerra finisca. Ecco tra l'altro un pezzo che apre l'edizione di oggi del New York Times: le truppe statunitensi in Medio Oriente attendono il prossimo momento cruciale. L'esercito americano è sostanzialmente in stato di allerta, mentre i funzionari forniscono segnali contraddittori, scrive il Times, sullo stato della guerra contro l'Iran. In effetti, mentre dice che la guerra è sostanzialmente finita, che l'accordo è vicino, Trump afferma anche che l'Iran potrebbe essere soggetto a nuovi bombardamenti. Sul Times oggi trovate anche un altro pezzo che ha questo titolo: guerra e carenza energetica crescono l'influenza della Cina in Asia. La guerra in Iran spinge i paesi vicini alla Cina a chiedere aiuto, conferendo a Pechino l'influenza che da tempo la Cina appunto ambiva a ottenere. Questo, diciamo, è un altro effetto di lungo periodo per nulla positivo per gli Stati Uniti, un effetto appunto della guerra con l'Iran. A proposito di effetti della guerra, ecco un pezzo del Wall Street Journal oggi. Allora, il titolo è questo: oltre 20.000 marinai bloccati a causa della guerra con l'Iran. Ecco chi chiamano. Incontra il rappresentante sindacale che funge da ancora di salvezza per i marinai intrappolati, marinai americani intrappolati in mare dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Allora, c'è anche un video tra l'altro collegato a questo articolo, però vi leggo l'attacco. Ogni mattina il rappresentante sindacale Muhammad Arracedi si sveglia con decine di messaggi WhatsApp e chiamate perse. Un marinaio su una nave mercantile nel Golfo Persico non viene pagato da mesi, su un'altra imbarcazione le provviste stanno finendo. In qualità di coordinatore regionale della Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti, Arracedi è una delle poche persone cui i marinai bloccati dalla chiusura dello stretto di Hormuz possono rivolgersi per chiedere aiuto. Finora Arracedi e il suo team hanno ricevuto oltre 22.000 richieste di assistenza. Le condizioni nello stretto, afferma appunto Arracedi, questo rappresentante sindacale, stanno peggiorando. Non esiste assolutamente alcun precedente per quello che sta accadendo ora, dichiara appunto Arracedi. Sul Wall Street Journal c'è appunto un video che mostra come Arracedi risponde alle quotidiane richieste di aiuto dei marinai che si trovano ad affrontare bombe e scorte in esaurimento. L'apertura del Wall Street Journal comunque è dedicata oggi a un fenomeno economico significativo, cioè come l'amministrazione Trump è diventata un attivo investitore. La volontà del presidente di acquisire partecipazioni statali in società private sta mettendo in subbuglio i leader aziendali, cioè i leader delle aziende, delle società americane. L'apertura del Washington Post oggi è dedicata a qualcosa che il governo americano, diciamo, ha preferito non evidenziare. Titolo: l'Iran ha colpito molte più infrastrutture militari statunitensi di quanto riportato, mostrano le immagini satellitari. Le immagini pubblicate dai media statali iraniani e verificate dal Washington Post mostrano danni ad almeno 228 strutture o attrezzature in siti militari statunitensi. Secondo appunto questa analisi del Washington Post, basata su immagini satellitari, i raid aerei iraniani hanno danneggiato o distrutto almeno 228 strutture o attrezzature in tutto il Medio Oriente, colpendo hangar, caserme, depositi di carburante, aerei e importanti apparecchiature radar di comunicazione e di difesa aerea. L'entità della distruzione è di gran lunga superiore a quanto riconosciuto pubblicamente dal governo degli Stati Uniti e precedentemente riportato. Tra l'altro, oggi sul Washington Post c'è anche un attacco molto duro a Zohran Mamdani, il sindaco di New York, in cui si dice appunto che lui sta cercando le risorse
per risollevare la città, ma al tempo stesso, diciamo, propaga una retorica di invidia, di odio sociale profondamente negativa insomma, per la città di New York. Quindi, insomma, mostra come Zoran Mandani continui a essere poco gradito alle elite anche progressiste americane. Allora, concludo con un articolo del Jerusalem Post che mostra come continuino a contare le pressioni israeliane nella guerra in Iran. Il Jerusalem Post ha un'intervista ad un ricercatore dell'INSS, che è un think tank israeliano, si occupa di sicurezza nazionale, che dice che la guerra è irrisolta. Chiede appunto questo esperto che Stati Uniti e Israele tornino a combattere. L'arroganza iraniana è incontenibile, afferma Beni Sabti, e avverte: l'unico modo per spingere il regime iraniano ad accettare i negoziati è attraverso la ripresa degli attacchi. Quindi da parte israeliana continuano a contare, ad arrivare richieste di andare avanti nella guerra. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: Alle 8:14 torniamo in diretta presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, e il nostro approfondimento di apertura oggi è la guerra in Europa, Ucraina, Russia. Partiamo dall'Ucraina e parliamo ovviamente con Sabato Angeri, che è al telefono con noi. Buongiorno Sabato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Sabato, partiamo dal fatto che il 9 maggio ci sarà questa storica parata russa per la vittoria. La Russia anche quest'anno ha chiesto un cessate il fuoco all'Ucraina, però insomma ha comunque bombardato lei stessa i territori ucraini. Di fronte a questo Zelensky ha detto che si ritiene libero di reagire. Nel frattempo però ci sono anche possibilità di negoziato, sembrerebbe. A che punto siamo?
1: Allora, la guerra in Iran ha catalizzato tutta l'attenzione degli Stati Uniti, che erano il principale elemento di mediazione tra Russia e Stati Uniti. I contatti sono andati avanti, ad esempio la settimana scorsa Putin ha chiamato Trump, mercoledì scorso, però ovviamente qui vale più che in ogni altro contesto l'Ubi Maior, quindi Washington è impegnata contro l'Iran, è impegnata a cercare di capire che svolte ci saranno in Medio Oriente, e quindi si sta un po' disinteressando delle questioni est europee. Innanzitutto all'inizio si riteneva che di questo disinteresse statunitense la Russia ne avrebbe approfittato, cercando di approfittare di questa sorta di pausa nei negoziati per provare a dare una spallata all'Ucraina, cosa che più o meno è avvenuta, se non fosse che nella pratica non c'è stata non ci sono stati grandi rivolgimenti sul campo. L'avanzata russa non è stata così significativa da portare a un cambio di equilibrio al fronte, soprattutto in Donetsk. E quindi si conferma questa fase della guerra come una fase di grandi attacchi dalla distanza, bombardamenti missilistici russi da un lato e attacchi in profondità nel territorio russo con i droni dall'altro. Gli ucraini cercano soprattutto di minare le capacità della filiera del petrolio russo, quindi dall'estrazione alle raffinerie, alle petroliere, insomma di cercare di diminuire la quantità di idrocarburi che arrivano alle truppe al fronte, ma soprattutto di cercare di fiaccare l'export russo, di generare quella crisi economica che prima della guerra in Iran, ritorniamo qui, era effettiva, e il Fondo Monetario Internazionale era sull'orlo, cioè era quasi sul punto di segnare l'economia russa come in recessione nel primo trimestre del 2026. Poi è scoppiata la guerra in Iran, sono state sospese le sanzioni e l'export russo ha avuto un balzo inatteso che gli ha permesso di tirare un sospiro di sollievo. Però gli attacchi ucraini in questo stanno causando danni significativi sia a livello infrastrutturale che a livello economico.
2: L'altro elemento è che siamo stati abituati in questi anni ad aspettarci la primavera come il momento degli annunci delle offensive e delle controffensive. Sembra che si siano più equilibrate, almeno dal punto di vista delle notizie che abbiamo noi, il continui attacchi, continui missili, però anche continue risposte, come segnalavi tu, continue capacità di fare incursioni nel territorio. Cioè sembra che lo stallo, tra virgolette, l'impossibilità di vittoria per gli uni e per gli altri sia sempre lì, che sia il tema diciamo del momento militare. Zelensky sembra aver superato peraltro anche la prima parte della grande crisi politica, della corruzione, della rimozione dei fedelissimi, del suo cerchio magico e così via, e diciamo si ricomincia una nuova stagione così come eravamo, o sbaglio?
1: Allora, in realtà Zelensky in questo momento ha un potenziale problema che al momento è anche un punto di forza, che è Budanov, il nuovo consigliere di sicurezza, consigliere di gabinetto, scusate, che è stato nominato al posto di Andriy Yermak, il mazzarino di Kiev, il super corrotto che era a capo del sistema che poi ha fatto scoppiare la crisi politica lo scorso inverno. E invece Budanov è uomo dei servizi, il capo dei servizi segreti militari, il GUR, uomo d'azione, che è stato nominato da Zelensky per segnalare proprio un cambiamento forte all'interno del sistema politico. Il problema è che Budanov non tace e non soggiace alle indicazioni del presidente. Già 2 volte nell'ultimo mese ha rilasciato lunghe interviste nelle quali sosteneva essenzialmente tesi diverse da quelle del presidente, e poi quando gli è stato chiesto conto del fatto che la sua opinione non fosse la stessa di Zelensky, lui ha detto: qual è il problema? Io sono qui, ho la mia personalità, ho le mie idee, le esprimo liberamente. E nei sondaggi sale sempre di più, fino a inficiare quello che era che per 3 anni è stato il candidato presidente designato, ovvero l'ex comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny. E quindi, diciamo, un piccolo problema di autorità e di successione inizia a farsi strada. Mentre sul campo, come dicevi tu, si ha l'impressione che nulla si muova, laddove invece quello che succede è che in quella piccola porzione di Donbass, circa il 17-18% della regione del Donetsk, dove si combatte attualmente, gli attacchi russi sono costanti e quotidiani. E il problema è che per come si è configurato il fronte in questo momento, tutte le roccaforti ucraine sono interdipendenti. In questo momento sembra che da nord-est, quindi nella zona di Liman e di Slovyansk, i russi stiano cercando di sfondare. Se così dovesse essere, e sembra, sempre dicono fonti locali e analisi militari, che in primavera quest'anno i russi dovrebbero provare l'avanzata su Slovyansk, che è una delle 2 roccaforti rimaste, a parte Kramatorsk, quella vera, perché Slovyansk si trova in una depressione, quindi è più difficile da difendere, mentre Kramatorsk, l'abbiamo raccontato anche 1000 volte in diretta da lì con voi, già la stanno fortificando da mesi. Quindi, se i russi dovessero tentare, anzi, siccome pare che i russi tenteranno di prendere Slovyansk, questa potrebbe essere davvero l'inizio della battaglia finale per il Donetsk. Capisco che è stato detto già tante volte, è stato sentito già tante volte, ma bisogna prendere atto del fatto che i russi non ce l'hanno fatta a occupare il Donetsk in tempi relativamente brevi, e incontrano difficoltà costanti date dalla resistenza ucraina e da come si è configurata questa guerra, ovvero una guerra dove i droni e l'intelligenza artificiale, insomma, le nuove tecnologie sono protagoniste.
0: Grazie mille Sabato Angeri, grazie per essere stato con noi qui a Presto Presto. Buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: Ci spostiamo sull'altro fronte del conflitto e parliamo di Russia, di quello che sta succedendo soprattutto a Mosca, e lo facciamo insieme alla professoressa Mara Morini, docente di scienze politiche all'Università di Genova e esperta di politica russa. Buongiorno professoressa Morini.
1: Buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. Stiamo leggendo in questi giorni sui quotidiani, avvicinandoci alla parata del 9 maggio, di grandi timori per la sicurezza. Appunto, c'è stata anche la richiesta nei confronti dell'Ucraina di un cessate il fuoco, però insieme a questo anche una sorta di timori personali di Putin, una forma di paranoia anche. Come lo possiamo spiegare questo? Tra l'altro una parata che a quanto pare sarà un po' in tono minore rispetto a quella degli anni passati.
1: Sì, è certamente ridimensionata, e questo dimostra il timore da parte del Cremlino della capacità offensiva dei droni ucraini, che hanno dimostrato di essere insomma la nuova arma del XXI secolo, molto efficace. E timori in realtà personali di Putin ci sono sempre stati, anche prima dell'invasione russa in Ucraina. La questione della sicurezza non solo del territorio della federazione ma personale certamente è sempre stata molto seguita, molto attenta. Poi ultimamente è uscito, come sapete, anche questo rapporto, però diciamo che sono analisi solitamente abbastanza cicliche, che tendono a sottolineare quello che può essere lo stato di salute o mentale di un leader, non tenendo conto poi magari anche delle questioni veramente politiche. Quindi si era parlato anche di un'eventualità di un colpo di stato, quant'altro. Insomma, io su questo sono decisamente scettica, lo trovo uno scenario molto irrealistico, quantomeno se il mandante fosse un suo caro amico come Sergei Shoigu, che sta seguendo dei dossier personali di Vladimir Putin. Certamente però la questione della sicurezza del territorio o della città, soprattutto di Mosca, invece è all'ordine del giorno, quindi una consapevolezza della capacità offensiva ucraina, questo sicuramente, quindi una dimostrazione di debolezza che Zelensky sta cercando di sfruttare al massimo.
2: Da una parte la grande guerra e crisi che porta con sé l'Iran, l'attacco statunitense israeliano all'Iran favorisce la vendita di petrolio, il riaccendersi insomma di protagonismo internazionale russo. Dall'altra parte le voci riguardano poi lo scontento dei generali e di una parte dei militari, giusto?
1: Sì, lo scontento c'è da tempo, c'è anche uno scontento dell'opinione pubblica russa. Il gradimento nei confronti di Vladimir Putin è sceso di ben 12 punti percentuali, secondo uno dei più citati sondaggi di istituti di sondaggio, il Levada Center, quindi una percentuale che era stata raggiunta quando Putin aveva implementato la riforma delle pensioni, che non avevano assolutamente gradito i cittadini russi. Quindi c'è stanchezza nell'opinione pubblica russa, c'è stanchezza nell'elite politica, in quella militare. Non credo fino al punto di, come dicevamo prima, organizzare un colpo di Stato, perché quello richiede anche una capacità di sostituzione di un leader, e su quello poi si aprirebbe uno scenario alquanto incerto, che gli stessi membri dell'elite politica e militare ne sono consapevoli. Però è sicuramente una situazione che anche dal punto di vista economico è bene sottolineare, che quelle che sono state le entrate di questo periodo a causa della situazione dello stretto di Hormuz hanno sì consentito di respirare meglio dal punto di vista dell'economia russa, ma è stato lo stesso ministro dell'economia a dire: in realtà stiamo pareggiando quelle che sono state le perdite subite nell'anno scorso, con ovviamente la chiusura di alcuni flussi. Quindi è una situazione certamente di incertezza, di debolezza, ben lontana però ancora da un tracollo economico di cui si è parlato sin dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina.
2: Abbiamo visto invece, professoressa, specialmente sulla stampa tedesca, devo dire, molta attenzione ai tagli che alcune grandi imprese statali o legate comunque all'oligarchia, o comunque grandi imprese basta, dal metalmeccanico anche a settori di servizi, comunicazione eccetera, avrebbero attuato tagli di personale, come se ci fosse un po' di crisi della dimensione del lavoro in Russia. Risulta anche a lei?
1: Sì, da un lato in realtà l'indice di occupazione è aumentato durante l'invasione russa in Ucraina, perché sono migliorati alcuni settori, non ovviamente quelli tipici di un'industria adesso in economia di guerra, industria militare, ma è stata la stessa governatrice della Banca Centrale Russa, Elvira Nabiullin, a dire che c'è un problema di manodopera. Tant'è vero che c'è un'apertura anche nei confronti di personale che provenga da altri paesi, che è, diciamo, un indicatore di quella che è la carenza di manodopera della Russia, visto che sono sempre resti nei confronti dell'immigrazione in generale. Quindi sì, questa notizia, insomma, a cui dato rilievo la stampa tedesca, trova sicuramente un suo fondamento.
0: Professoressa Morini, abbiamo pochissimo tempo, ma le volevo giusto chiedere delle contestazioni alla Biennale davanti al padiglione russo, il ritorno delle Pussy Riot insieme alle femen ucraine.
1: Sì, questo ovviamente è da aspettarsi, ecco, che ci sia una reazione di questo tipo, e abbiamo visto soprattutto nel caso italiano come ci sia una polarizzazione tra coloro che ritengono che la cultura debba essere separata dalle questioni politiche e chi invece sostiene che la cultura, favorire la cultura o comunque un'apertura nei confronti della Russia sia anche al contempo favorire il regime russo. È una posizione contrastante, però credo che su questo qualsiasi paese, qualsiasi classe politica dovrebbe prendere però una decisione che sia, diciamo, abbastanza coerente non solo nei confronti della Russia ma anche di tutti gli altri paesi, ma questa è la mia modestissima opinione.
0: Ah, la coerenza, va bene,
1: esatto.
0: Grazie mille professoressa
1: grazie
0: Mara Morini, grazie per essere stata
1: grazie
0: con
1: a
0: noi,
1: voi. Buona
0: giornata.
1: Buon lavoro e buona giornata.
0: Sono le 8:30, la linea torna al giornale radio, noi torniamo tra poco.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30.
5: Guerra in Iran, è attesa per oggi la risposta di Teheran alla proposta di pace in 14 punti della Casa Bianca. Il piano prevede l'impegno dell'Iran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni sul paese, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Per Teheran alcune richieste restano inaccettabili, ma i mediatori assicurano che le due parti non sono mai state così vicine ad un accordo e anche Donald Trump ha ribadito che c'è la possibilità concreta di un'intesa. Il presidente statunitense vuole assolutamente chiudere la trattativa prima del suo viaggio in Cina previsto tra una settimana.
4: Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizia oggi la sua visita di 2 giorni in Italia. Un viaggio nato innanzitutto per tentare di ricucire i rapporti con il Vaticano dopo i duri attacchi di Trump contro Papa Leone. Oggi è previsto l'incontro con il cardinale Parolin, mentre venerdì Rubio vedrà anche il ministro Tajani e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le frizioni nate con Trump, che si è detto deluso dalla posizione dell'Italia sulla guerra all'Iran.
5: L'Ucraina replica alle denunce di raid notturni sulla Russia e afferma di aver subito l'attacco di oltre 100 droni russi nelle ultime ore. La Russia intanto afferma di aver intercettato e distrutto quasi 350 droni ucraini diretti verso regioni russe. Kiev aveva stabilito unilateralmente un cessate il fuoco a partire dalla notte tra il 5 e il 6 maggio che la Russia avrebbe violato per prima. Ora il Cremlino teme che l'Ucraina non rispetti il cessate il fuoco annunciato da Mosca tra l'8 e il 9 maggio.
4: Seggi aperti nel Regno Unito per le elezioni amministrative in Inghilterra, Galles e Scozia. Per il premier laburista Starmer è un test elettorale cruciale, si vota nel pieno delle polemiche per il caso Mandelson, l'ex ambasciatore negli Stati Uniti vicino a Epstein, nominato proprio da Starmer. I sondaggi preannunciano una sconfitta netta per i laburisti, per il premier potrebbe essere il colpo di grazia decisivo.
5: Oggi sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici, una protesta indetta dalla CGIL e dai sindacati di base che coinvolgerà studenti, docenti e personale ATA. La riforma del ministro Valditara smonta il principio di istruzione universale e crea una scuola a misura di azienda, denunciano i sindacati. Previsti questa mattina cortei in diverse città, a Milano l'appuntamento è alle 9:30 in piazza Medaglie d'Oro.
4: A Roma, 4 giovani militanti di estrema destra sono stati denunciati per aggressioni contro cittadini stranieri. Una vera e propria caccia all'uomo, armati di sfollagente ed altre armi improprie. In una sola sera sono stati aggrediti 5 migranti, hanno spiegato gli inquirenti. Uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare in comunità. Durante le perquisizioni negli appartamenti dei giovani sono state trovate mazze, spranghe, coltelli e una copia del Mein Kampf. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
3: Popolare Network.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Resta.

0: Rieccoci alle 8:35, presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Claudio, se ti dico che è debole sul crimine e pessimo in politica estera, di chi sto parlando?
1: Allora, forse immagino di quel ragazzo giovane che a Comiso manifestava con gli agostiniani per la pace, lui.
0: Sì, è lui, a metà aprile, insomma, intorno al 12 del mese scorso, Trump si era espresso così parlando del Papa. L'altro giorno è tornato all'attacco, ma così in modo estemporaneo, mentre parlava di altro, dicendo che mette in pericolo i cattolici perché è favorevole all'arma nucleare iraniana. Fatto sta che oggi è previsto un incontro tra Papa Leone XIV, il cardinale Parolin e il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio. Non pare sia stato mandato apposta per ricucire, perché insomma l'incontro era già previsto da tempo, però un po' quello dovrà fare il povero Rubio. Noi ne parliamo insieme ad Alfredo Somoza. Buongiorno Alfredo.
2: Buongiorno Cinzia e Claudio, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, leggendo un po' le parole della sala stampa, insomma, del Vaticano, è come se hanno usato un aggettivo che ci aveva colpito ieri, che era quel periclitante, ovvero pericolante stato, insomma, di umorale del presidente degli Stati Uniti. E quindi il Vaticano si in qualche modo vuole andare oltre questi cambiamenti repentini, in qualche modo vede oltre Trump, ecco.
2: Ma assolutamente, tra l'altro Trump in qualche modo va anche ringraziato, perché ha fatto risvegliare dopo un anno di papato Prevost, Papa Leone XIV, che sta dando quello che ci si aspettava, nel senso che lui chiaramente era un successore abbastanza voluto e abbastanza aiutato per diventare successore di Papa Francesco, che non avrebbe detto cose molto diverse rispetto a quelle che abbiamo sentito in risposta agli attacchi di Donald Trump. Rubio continua a recitare quel ruolo di poliziotto buono che ha in questa commedia, quello cattivo è Vance, ovviamente. Quando era venuto a febbraio, lo scorso febbraio, a Monaco per la conferenza sulla difesa, aveva fatto un panegirico dell'Unione Europea. Adesso sicuramente, a parte che lui non è un cattolico convertito recentemente come Vance, ma lui è un cattolico di tradizione, di famiglia cubana, e quindi un altro rapporto ovviamente con la Chiesa cattolica. Sicuramente lui non si permetterà mai di dare lezioni di teologia al Papa, come abbiamo visto anche qualche settimana fa. Quindi dicevo, lui sicuramente questa visita la preparava da tempo, e io credo oggi un po' dall'agenda trapelata che c'è dentro questo tema, ma sono abbastanza convinto che il principale argomento di questa visita, che più che con il Papa e con Pietro Parolin, col segretario di Stato Vaticano, che è il capo della diplomazia vaticana, riguarda Cuba, che è il tema sul quale Rubio è preoccupato, nel senso che le butad che abbiamo visto, sentito, ascoltato da Donald Trump in questi mesi non aiutano quel negoziato in corso che sappiamo, che pubblico l'hanno riconosciuto gli stessi cubani, che c'è tra il Dipartimento di Stato, quindi tra l'agente di Marco Rubio e alcune persone del clan dei Castro. Quindi ecco, siccome il Vaticano è l'istanza politica internazionale che ha sempre fatto, diciamo, non è che ha preso le parti di Cuba, ma che è sempre quella che ha aperto le porte alla diplomazia su Cuba, è stato centrale il ruolo che aveva avuto il Vaticano quell'avvicinamento di Barack Obama, quando era stato anche a Cuba, e successivamente ricordiamo che è l'unico paese forse al mondo che è stato visitato da tutti gli ultimi papi, cioè da Wojtyla, da Ratzinger, da Francesco e sicuramente in futuro da Prevost. E questo perché Cuba, malgrado tutti i problemi che conosciamo, per la Chiesa cattolica è importantissimo, perché è l'unico paese nel quale non c'è stata quella penetrazione fortissima delle chiese evangeliche e pentecostali che c'è stato nel resto dell'America Latina. Cioè Cuba è un paese che resta sostanzialmente cattolico, e questo è uno dei punti tornando e chiudendo su Trump, che Trump non capisce, cioè Trump è fastidiato, ha un grosso fastidio per la popolarità che sta avendo Prevost negli Stati Uniti, in buona parte grazie a lui stesso, cioè quanto più lo attacca più lo rende popolare e conosciuto negli Stati Uniti, ma lui non riesce a gestire la differenza che c'è tra le chiese evangeliche, con le quali è abituato ad avere degli scambi politici, li abbiamo visto tutti pregando nella Casa Bianca recentemente. Le chiese evangeliche in realtà sono autocefale, cioè ognuno parla per sé, non c'è un'autorità suprema, è un'istituzione invece come la Chiesa Cattolica che ha sì una figura suprema, che il Papa che sta in Vaticano, che in questo momento è proprio ha lo stesso passaporto suo, ma che recita, diciamo, una linea o un copione che è immutato nel tempo su alcuni temi. Non c'è mai stato un Papa che benedicesse le guerre, se non tornando molto indietro i tempi del Medioevo ovviamente, e quindi le cose che ha detto questo Papa sono le cose che avrebbe detto qualsiasi Papa. Il punto è che Trump non riesce a capire la differenza tra un capo religioso e un leader politico, e quindi tenta di usare contro Prevost le stesse armi che usa contro i leader politici, cioè gli insulti e le fake news, senza capire che non soltanto si fa male lui stesso, perché il voto dei cattolici comincia a essere sempre più, diciamo, difficoltoso per lui sicuramente alle prossime elezioni, ma fa anche bene all'altra persona, perché, diciamo, sta dando una dimensione alla figura di Prevost che finora non aveva avuta.
1: Stavo pensando a come la Chiesa abbia detto in una maniera classica, insomma quasi storica, che guarda avanti, guarda oltre il singolo presidente degli Stati Uniti, guarda le relazioni più complesse, ma vuole anche mantenere una relazione tra, hanno detto proprio così, Stato e Chiesa, no? Come si diceva un tempo, una relazione di dialogo. E quindi qualcosa metteranno sul tavolo oggi, anche rispetto, immaginiamo, ai cattolici statunitensi. C'è un grande dibattito sul conservatorismo da un lato dei cattolici statunitensi, e invece, come dicevi tu, la popolarità che Prevost sta guadagnando. Quindi Stati Uniti e Americhe da un certo punto di vista, come ci hai detto tu. Ma dal punto di vista invece più strettamente del linguaggio, delle politiche, il Papa gliele farà passare qualcuna a Rubio? Ci aspettiamo questo, no? Ci aspettiamo oggi qualche tono più basso?
2: Ma io credo che il tono più basso lo ascolteremo da Rubio, non tanto dal Papa. Il Papa ovviamente farà il diplomatico, perché questa è la visita di oggi, una visita diplomatica, quindi sicuramente non menzionerà nemmeno gli attacchi da parte di Trump. Quello che volerà molto basso e cercherà una linea conciliante è proprio Rubio, e questo si inserisce anche nella lotta aperta per la successione di Donald Trump, che ricordiamo fino a prova contraria non potrà più essere candidato tra due anni a rinnovare il mandato presidenziale. E i due cavalli di razza al momento che potrebbero essere pronti per la successione sono, da una parte, il vicepresidente, che invece è proprio la brutta copia, se vogliamo, di Trump, e che insiste sui temi e sull'utilizzo anche delle fake e l'aggressione, e Rubio, che da tempo sta lavorando a profilarsi come il repubblicano di una volta, cioè il repubblicano normale e civile, che è certamente che è una persona di destra, che è un conservatore, ma diciamo tradizionale, senza follie, senza insulti, senza attacchi, e men che meno un attacco contro la Chiesa, qualcosa che non è mai successo nella storia degli Stati Uniti, ed è difficile trovare attacchi alla Chiesa, ma nemmeno da parte dell'Unione Sovietica erano mai arrivati ai tempi. Quindi Marco Rubio sarà quello che probabilmente sorvolerà sugli argomenti di attrito di questi giorni, perché questi non facevano parte dell'agenda di Rubio, mentre dall'altra parte il Papa ovviamente non li tirerà fuori. Quindi diciamo che sarà una buona occasione per dimostrare che la politica degli Stati Uniti, quando arriva a Roma, abbassa la testa, perché vedremo un Marco Rubio molto mansueto, e dall'altro lato una figura che ha, diciamo, il pregio di dimenticare, o comunque di non approfondire i conflitti. Quello che doveva dire lo ha detto. Tra l'altro, quello che ha detto Prevost in risposta a Trump non è stato l'insulto, non è stata la risposta all'insulto, ma semplicemente ricordare che il Papa ha una, diciamo, un punto di riferimento che è il Vangelo, che non è stato mai d'accordo, mai sostenuto le bombe atomiche di nessuno, cioè ha ricordato delle cose, ma non è che ha risposto pan per focaccia con Trump. Quindi ecco, oggi assisteremo, credo, una cosa di questo tipo, senza dimenticare, per chiudere, che Marco Rubio è un cattolico, e quando un cattolico si trova davanti al Papa di solito si comporta abbastanza bene.
0: E per ricordare che appunto che i punti di riferimento del Papa, che oltre a capo di Stato è anche a capo di una chiesa, è non soltanto un concittadino di Trump, come ogni tanto appunto il presidente lo tratta con una certa liberalità da concittadino, da americano, è importante ricordare questa cosa, cioè che il 4 di luglio, ovvero quando ci sarà la grande parata a Washington per i 250 anni dell'indipendenza, il Papa non sarà lì, ma sarà a Lampedusa per occuparsi di migranti, che insomma per Trump sono un tema piuttosto scottante, visto che poi scatena contro l'ICE.
2: Ma non è da escludere, io starei attento alla lingua che useranno i due, perché non escludo che in certo punto Prevost li parli in spagnolo con Rubio. Che sarebbe un modo elegante di fargli ricordare che anche lui è figlio di immigrati.
0: Esatto, di creare con così una vicinanza differente. Grazie sì. Mille ad Alfredo Somoza, grazie per essere stato con noi e per la tua consueta chiarezza. Grazie, buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Indovina un po'.
0: Ma chi sono questi?
1: Ma chi sono questo ritmo Jamaican style?
0: Ska style? E chi sono? Forse che siano the One Droppers?
1: Ma sai che sono The One Droppers? Come fai a saperlo?
0: Così, ho avuto il sospetto, perché appunto noi martedì prossimo avremo
1: avremo
0: una serata.
1: Non so. Ma che bello! Per una volta nella vita la sera usciamo.
0: Dopo tante mattine usciremo alla sera, allo scoperto.
1: Ma davvero? Sì. E fino a che ora stiamo su?
0: Non lo so, io spero presto che andremo via a dormire, no? Che facciamo?
1: Dalle 21 alle 22:30 qua in auditorium.
0: Io mi addormento. Vabbè,
1: via Ollearo, Cinzia. Poi si addormenterà a un certo punto, ma secondo me con la musica di The One Droppers non ti addormenterai.
0: Sette elementi sul palco con noi.
1: E non solo, anche Emergency, i racconti,
0: ospiti,
1: delle parole di pace, le campagne Emergency, il compleanno, insomma, è per la campagna abbonamenti, lo
0: certo,
1: diciamo. Ma allo stesso tempo un momento per stare insieme.
0: Musica.
1: Chiacchierare.
0: Parole e pace, speriamo.
1: Speriamo, almeno tra di noi. Insomma, dai, vi aspettiamo, venite martedì, le serate sono tutte sul sito di Radio Popolare, ogni sera c'è un evento, quindi se non potete martedì venite lunedì, mercoledì, giovedì.
0: Noi però ci siamo martedì.
1: Noi ci siamo martedì.
0: Farebbe piacere conoscervi.
1: Però noi siamo comunitari, la radio, ogni sera vi trovate bene.
0: Sì, però martedì.

0: adesso sai cosa facciamo?
1: Tipo, non so, parliamo di una cosa interessante?
0: Click, hackeriamo il capitalismo.
1: Tu pensa? Bello, in un istante?
0: Beh, insomma, sì, si vede un po' quello che cosa, che cosa si può fare.
1: Vuoi dirmi che dopo tanti anni abbiamo imparato?
0: No, però insomma c'è qualcuno che può darci qualche dritta. L'8 e il 9 maggio a Milano c'è cioè la quinta edizione dell'appuntamento nazionale dell'Arci sulle disuguaglianze all'Arci Bellezza. Si chiama Equa e appunto il titolo di questa edizione è Click, hackeriamo il capitalismo.
1: Bello, bravi. Sai che io sono andato più volte a Equa.
0: Hai imparato a hackerare il capitalismo?
1: Ma ho imparato un sacco di cose, abbiamo fatto anche delle belle interviste. No, ho imparato ad ascoltare, diciamo, è già qualcosa.
0: E allora ascoltiamo Carlo Testini, coordinatore della Commissione Lotta alle Disuguaglianze, Diritti Sociali e Libertà dell'Arci Nazionale. Buongiorno Carlo.
2: Buongiorno a voi, grazie mille dell'invito.
0: Quindi una quinta edizione, vi siete spostati, Bergamo, Cremona, Milano, Mantova, adesso tornate a Milano, il titolo è interessante, hackeriamo il capitalismo.
2: Sì, allora intanto essendo la quinta edizione abbiamo voluto un po' alzare lo sguardo perché ci siamo occupati di tanti ambiti delle diseguaglianze che come sappiamo aumentano sempre più non solo nel nostro paese. E quindi questa edizione abbiamo deciso di ragionare sul capitalismo contemporaneo che come sappiamo è arrivato a livelli spaventosi di sfruttamento ma soprattutto sta attaccando in maniera fortissima la democrazia, le democrazie in tutto il mondo e qualsiasi strumento diciamo che cerca di arginare i cosiddetti anarcocapitalisti, nel senso che sono personaggi che hanno un potere gigantesco e che sono anarchici perché non vogliono nessun tipo di vincolo al loro fare soldi, al loro essere king di questo momento particolarmente complicato nella storia del mondo. E quindi insomma abbiamo organizzato queste due giornate invitando come al solito tanti ospiti, ragionando sia dei singoli personaggi che popolano questo anarcocapitalismo e sia anche però su questioni come la sorveglianza, il controllo che come sappiamo ormai è diventato un qualche cosa di invasivo da tutti i punti di vista, non ce ne rendiamo neanche tanto conto che siamo controllati dalla mattina alla sera attraverso decine di meccanismi, di piattaforme, a cominciare dai nostri simpatici social network e insieme a loro diciamo, faremo una serie di considerazioni. C'è un aspetto che sottolineo da subito che a noi interessa molto come associazione di promozione sociale, come Arci, che è questo link tra le solitudini e il capitalismo. Diciamo, ormai ci sono moltissimi studi anche a livello internazionale, addirittura c'è uno studio dell'altro anno dell'Organizzazione Mondiale sulla Sanità che mette in evidenza come le solitudini nel mondo sono in crescita e sono uno diciamo, degli elementi non solo che mette in difficoltà le persone dal punto di vista del benessere mentale ma anche di quello fisico, ma la cosa interessante è che oggi ci sono studiosi come Paul Klotz, che sarà nostro ospite, che è un esperto della Fondazione Jean Jaurès di Parigi, che sostiene che le solitudini non solo sono un effetto ma sono proprio un elemento che aiuta il capitalismo contemporaneo a espandersi sempre di più, spingendo sulle paure, spingendo sulle economie prodotte dalle solitudini, no? Noi che stiamo tutti in casa, tutti, insomma, tanti, molti in casa, sulle piattaforme, a costruirci dei mondi virtuali, sono tutte conseguenze, ma anche elementi che rafforzano il capitalismo contemporaneo. Quindi, insomma, c'è tanto da ascoltare, come dicevate all'inizio, e poi alla fine vogliamo fare un'assemblea, una classicona assemblea dove vogliamo provare a darci un'agenda con degli obiettivi per hackerare il capitalismo. Il nostro hackeraggio parte dal mutualismo e quindi parte dalle esperienze, dalle pratiche che tutti i giorni, non solo i circoli ARCI, ma i tantissimi spazi sociali che tra l'altro, come sappiamo e come sapete, sono sotto attacco da un po' di mesi, producono nei territori e nelle comunità. Quindi quello è uno degli strumenti, forse uno dei più pericolosi per il capitalismo, visto che sono sotto attacco tutti i giorni, evidentemente danno molto fastidio.
1: Allora io volevo, Carlo, intanto vabbè, ringraziarvi perché è veramente un programma molto molto interessante, avete portato tantissimi esperti che ci segneremo, perché sono persone, a parte quelli che sentiamo già, ma sono persone molto interessanti proprio come elaborazione di pensiero e come riflessione sull'attualità. Non so, prendo Clara Mattei, che con te modererà l'Hacking the System, l'assemblea finale, insomma, docente di economia a Tulsa, no? E tutte le sue riflessioni sicuramente molto molto attuali. Voi fate anche un servizio, diciamo, pubblico che io vorrei segnalare, oltre a ricordare 8-9 maggio qui a Milano, all'Arcibellezza, siamo anche fortunati, questa volta è qua vicino, no, e proprio ce l'abbiamo sotto casa. Fate una bibliositografia, cioè proponete di tutto il dibattito siti, articoli, libri e profili di persone per arrivare al dibattiti, intanto per piacere di condividerlo, per la cultura di ognuno e anche la sua formazione politica, e poi per il piacere anche probabilmente di scambiare, no? È proprio una sorta di scuola di formazione politica, diciamo così.
2: Sì, assolutamente sì. Equa nasce, diciamo, subito dopo il Covid a Bergamo, ma da subito noi ci siamo interrogati sul come organizzare un evento che non fosse un festival, diciamo, culturale basta, ma proprio un momento formativo molto forte, sia per i nostri, diciamo, la nostra rete, i nostri militanti, i nostri operatori, ma anche per tutti quelli che vogliono partecipare. Sono appuntamenti aperti a chiunque, non sono appuntamenti solo dell'ARCI. E questo è effettivamente quello che sottolineavi, cioè questo, diciamo, dare una serie di strumenti culturali per capire il contemporaneo e l'attualità. È uno, diciamo, degli aspetti che ci interessano di più. Tra l'altro, proprio in questi giorni è stata lanciata anche questa cosa molto bella, secondo me, che è un percorso di riflessione dedicato ai giovani giovanissimi del Forum Diseguaglianze e Diversità, insieme a tantissime organizzazioni, tra le quali ARCI, che fa una cosa, diciamo.
1: I 9 punti li abbiamo presentati ieri.
2: Ah, perfetto, vedi, 9 punti che vanno nella stessa direzione, cioè abbiamo bisogno di rafforzare la nostra formazione politica, culturale su tantissimi temi. È il momento giusto, siamo nella fase dei No Kings e quindi secondo me anche questo appuntamento potrà, insomma, dare degli elementi, degli spunti importanti per costruire la famosa alternativa e hackerare il capitalismo.
0: Quindi clicca, creiamo il capitalismo, la quinta edizione di Equa, 8-9 maggio a Milano all'Arcibellezza, appuntamento nazionale dell'ARCI. Grazie mille a Carlo Testini, buona giornata, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, a presto.
1: A presto e buona assemblea.
2: Grazie.
1: È inutile che sbatti i tuoi fogli sul tavolo. Fai sentire. Come fai?
0: Sto chiarendo le rimaste. Sto rimescolando tra di loro. Le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Allora, da ieri sono entrati in vigore nuovi aumenti tra i 20 e i 50 centesimi sui prezzi delle sigarette. È un buon momento per perdere il vizio di fumare, dopo aver perso quello di fare il pieno alla macchina.

0: devo dire che ho trovato notevoli similitudini con lo zio che dopo il pranzo di Pasqua si sdraia sul divano e non c'è verso di tirarlo su fino a sera. È lì come un pitone, sta digerendo. Il pitone dell'umido, vabbè.
1: E anche la forma pancia, della lasagna
0: nella pancia. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti? Noi cosa facciamo? Ce ne andiamo adesso?
1: Sì, rapidamente.
0: Ah, beh certo, sfiltriamo. Ce ne andiamo, appuntamento domani mattina alle 6, puntuali. Claudio Iampaglia.
1: Cinzia Poli.
0: Una buona giornata a tutte e a tutti. Ciao.
1: Ciao.

0: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo. Buona idea.
2: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brick OK, se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Tutto scorre.

Un minuto dopo le 9, buona mattinata da Massimo Bacchetta, benvenuti e benvenuti, tutto scorre anche questa mattina. Oh, sono un po' giornate di dati. Beh, ieri magari qualcuno ha ascoltato, parlavamo di età, no? Di invecchiamento delle aziende in Italia e di invecchiamento dei manager e delle manager in Italia. Descrivendo tra l'altro la strana situazione nella quale per una volta la politica sembrava più avanti della società in generale, nel senso che in politica l'età media, insomma, dei leader e delle leader si sta abbassando, è l'unico campo. Ce n'è un'altra di campo in cui sembra che nella rappresentanza politica stia succedendo qualcosa che altrove non succede, cioè nelle possibilità lavorative per le donne con figli. In politica migliora, in tutto il resto, in tutte le regioni, no. Benvenuti.

È uscito uno studio di Save the Children. Che ha elaborato, tra l'altro, da tempo, incrociando dati, insomma, anche con l'Istat, cosiddetto Mother Index, insomma, un indice della vivibilità per le donne con figli. Ecco, nell'ultimo anno quell'indice in Italia è peggiorato ovunque.

0: In tutte le regioni, per quanto riguarda l'accessibilità, la praticabilità, chiamatela come volete, nel lavoro. Donne con figli, in qualunque condizione siano. Abbastanza curioso poi da farsi spiegare il fatto che, appunto, tranne che in politica, cioè che nella dimensione della rappresentanza, lì poi sarà da vedere, però non è ovviamente la prima volta che dei dati confermano una situazione ben più che complicata in Italia per le donne nel mondo del lavoro e per le donne con figli nel mondo del lavoro. Vederla confermare, diciamo, come peggioramento nell'ultimo anno in tutte le regioni, cioè ovunque la si guardi, è una sentenza abbastanza definitiva. Vorrei parlarne con voi.
1: Tutto scorre.

0: puoi girarla come vuoi e dire che è una situazione a macchia di leopardo, e poi i dati ti dicono no, non è a macchia di leopardo geograficamente, immagino possa dire è a macchia di leopardo a livello sociale, cioè per le persone diciamo socialmente più in difficoltà è più complicato ancora, certo. Proverei però a girare la domanda con voi ascoltatrici, particolarmente che siete all'ascolto, cioè voi che avete figli. Se doveste dire nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, la situazione per voi è peggiorata e in che modo, in che senso, in che direzione? Proviamo a star fuori per un attimo dalle specifiche che poi danno gli studi, mica gli studi, cioè situazione lavorativa in senso ampio per le donne con figli nell'ultimo anno, negli ultimi anni, è peggiorata? È peggiorata in senso assoluto, è peggiorata in senso relativo, nel senso che si vede che magari per gli altri è più semplice e per voi rimane uguale, in questo senso, in senso relativo, peggiora. Me lo fate sapere, 0233 001 001. I messaggi invece li potete mandare al 331 6214 013. Partirei da qui e poi di altre cose ce ne sono.
1: Le due cose non possono combaciare: o prendi la strada dell'affermazione lavorativa o la strada familiare, come se dovessi scegliere per forza una o l'altra.
0: Un po' di video e allegati e audio a questo rapporto di Save the Children.
1: In uno studio medico, fine colloquio, comunico che appunto sono anche mamma, e in quel momento questo datore di lavoro subito mi ferma: ti blocco subito, non ti possiamo assolutamente assumere, perché comunque sei mamma e sei penalizzata con gli orari, magari se la bambina si ammala. Con il datore di lavoro avevamo questo accordo in cui, quando io avrei trovato una sistemazione per il bambino, sarei tornata a lavorare, ecco. La certezza che poi non sarei tornata a lavorare è recentissima. Proprio mi è stato detto: al momento non c'era posto per me per tornare.
2: Mi sono trasferita dalla mia città d'origine e ho avuto una breve esperienza lavorativa, poi però ho capito che non si sarebbe sposata con il progetto familiare di avere dei figli, e quindi mi sono fermata.
3: L'ideale sarebbe trovare un lavoro di 3-4 ore la mattina, quando i bambini appunto sono a scuola, lo stipendio è così basso da non poter coprire ovviamente le spese per una babysitter o per un nido.
1: Il nido che a cui avevamo fatto richiesta noi aveva solo 8 posti disponibili.
4: Fai la domanda è bonus nido. Ti rispondono dopo 6-7 mesi, magari ti dicono appunto no, e lì ti trovi che o babysitter o sei a casa con la bambina.
2: Penso che in ogni caso la donna, in qualunque modo faccia, abbia sempre questo senso di colpa che le ronza nella testa. Senso di colpa se lasci i figli, senso di colpa se non lavori.
1: Il fatto di non lavorare più implica che ci sia una dipendenza economica inevitabile da un'altra persona. Dover dipendere da qualcuno economicamente a 33 anni è una cosa pesante.
4: Lì per lì mi sono sentita appunto arresa. Poi ho detto: no, ma io non mi posso fermare qui, cioè c'è pure un posto per me, no?
3: Voglio vedere appunto lavoratrice.
2: Con il senso di colpa non si può vivere, quindi.
1: Poi le donne un po' quasi sempre ce la fanno, la soluzione un po' la trovano sempre, anche quando pensano: no, oddio, non ce la faccio più, poi magari un po' ce la fanno.
0: Tutte queste sono voci che sono inserite poi in un video allegato a questa ricerca di Save the Children. Quante di voi si sono ritrovate almeno in un pezzo di queste voci, di questo audio che avete sentito? Vorrei farvelo quasi quasi riascoltare per prestare orecchio, però vorrei sapere, magari mi piacerebbe da voi che siete all'ascolto, quanti di voi in un pezzettino di queste racconti, di queste voci si ritrovano, e così poi magari ce lo spiegano meglio, se volete allo 0233 001 001. C'è una questione appunto di peggioramento dichiarato ovunque per la condizione lavorativa delle donne, e poi queste voci davano la specifica diciamo, di che cosa può significare. In ogni caso, mi scrive Giovanna e dice: incrociando i dati, e allora incrociando i dati si deduce che forse le donne in politica non fanno abbastanza per le altre donne, dice lei, abbastanza matematico. Adesso vedo, perché non vorrei aver sintetizzato in maniera brutale questi dati, quindi lo chiedo direttamente ad Antonella Inverno, benvenuta.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno, che è la responsabile della ricerca e dell'analisi dei dati per Save the Children. Senta, ho capito giusto che se c'è l'unico campo in cui nell'ultimo anno, diciamo, la situazione per le donne con figli a livello lavorativo, diciamo che non è peggiorata, è quello della rappresentanza politica, cioè lo posso tradurre meglio che nel campo della politica qualcosa si è visto e tutto il resto invece che è un guaio? In tutto il resto dei campi, diciamo, lavorativi?
5: Sì, allora, la rappresentanza politica riguarda il livello locale, ovviamente, essendo l'indice regionale.
0: Ah, certo, certo.
5: Qualcosa si è mosso, non per tutte le regioni, la dimensione lavorativa invece è peggiorata e quella riguarda altri indicatori. L'indice è composto da 14 indicatori suddivisi per 7 domini di analisi diciamo quella lavorativa si basa su indicatori che riguardano proprio le donne e il lavoro, quindi i contratti a termine, il tasso di occupazione delle madri e il part-time involontario.
0: Cioè, mettendo insieme gli indicatori, insomma, il pezzo che riguarda il lavoro nella vita di una persona, per quanto riguarda le donne con figli, è peggiorata ovunque nell'ultimo anno.
5: Assolutamente sì, purtroppo, nonostante le dichiarazioni e gli impegni, il tasso di occupazione delle madri rimane stabile, si muove di un 0,1% e dei benefici sull'occupazione hanno goduto principalmente gli uomini, quindi mantenendo un divario che assolutamente è diventato inaccettabile nel nostro paese, e aumenta la precarietà, cioè aumentano quelle donne che hanno contratti a termine da almeno 5 anni e aumenta anche l'incidenza delle dimissioni delle neomamme, cioè le donne che con un figlio tra 0 e 3 anni decidono di abbandonare il lavoro. Sostanzialmente, questo dicono le motivazioni delle dimissioni che vengono registrate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per motivi legati alla mancata conciliazione tra la vita privata e familiare e quella lavorativa, all'alto costo dei servizi per l'infanzia o alla loro assenza.
0: Quindi, mi scusi, sempre come diceva il tale, non so se ho capito quello che ho detto, per quanto riguarda l'ultimo anno, nel campo occupazionale, quei dati che il governo, su cui il governo fa leva abitualmente, cioè dicendo guardate, i dati dell'occupazione sono migliorati, cioè l'occupazione è migliorata, quello che i dati poi certificano è che se c'è stato un aumento dell'occupazione con tutte le modalità che abbiamo visto, in genere, no, gli ultracinquantenni, eccetera, eccetera, però se un aumento c'è stato, è stato soltanto un aumento per quanto riguarda i maschi, cioè le donne da questo aumento non solo a livello generale non hanno avuto beneficio, ma in termini poi a quel punto relativi hanno avuto un peggioramento e quindi ha aumentato, diciamo, il divario a quel punto di accesso beneficiato al mondo del lavoro.
5: È rimasto molto alto il divario, le madri sono quelle che pagano il prezzo più alto, in un tasso di occupazione stabile aumenta la precarietà, questa è una sintesi che può essere fatta, tant'è che diciamo nel rapporto poi analizziamo tutta la condizione di quelle donne che vorrebbero diventare madri, ma che una su quattro dicono di non avere condizioni lavorative adeguate per farlo.
0: Ecco, perché appunto poi il tutto avviene a livello lavorativo, ma avviene nel contesto generale. Questo rapporto, l'undicesimo che avete pubblicato, si chiama Le equilibriste, la maternità in Italia 2026, così almeno in una parola di sintesi lo fa lo fa capire, ce lo racconta un pochino meglio, spiegando, cioè facendocelo capire, questo indice, questo Mother Index, Mother's Index, sì. cosa rappresenta?
5: Allora, intanto spiego il titolo, le equilibriste, perché poi si parla troppo poco del perché le madri sono così assenti dal mercato del lavoro. E nel nostro paese la spiegazione è una, le madri sono costrette al lavoro di cura non retribuito dentro casa perché il nostro paese non offre servizi adeguati alla cura dell'infanzia e questo è uno degli indicatori del Mother Index, di questo indice delle madri, che è una speciale classifica, diciamo, che l'Istat cura per noi ormai da 11 anni, che è stata arricchita nel 2022 con nuovi indicatori. Cosa facciamo? Analizziamo la condizione delle madri nelle diverse regioni e in Italia attraverso un set di indicatori che riguardano appunto diversi domini di analisi. Andiamo dalla demografia, alla salute, alla violenza, la rappresentanza, appunto tutta la questione lavorativa, e ogni dominio di analisi ha dentro diversi indicatori che vengono semplificati in un indice. Quindi alla fine di questo lavoro di elaborazione di questa matrice di dati enorme arriviamo a un valore che per l'Italia è stabilito a 100 nel 2022, quando abbiamo arricchito l'indice, e per ogni regione intanto dal 2022 si vede se l'indice peggiora o migliora, certo, a livello generale, quindi va sopra 100, sotto 100, e quest'anno, come abbiamo denunciato, è il primo anno in cui l'indice peggiora, quello generale, e poi abbiamo anche il valore dell'indice per ogni dominio di analisi. Quelli che peggiorano quest'anno sono quello del lavoro, come abbiamo detto, quello della demografia, ma questo insomma lo sappiamo tutti, c'è un calo costante delle nascite, e quello della salute, perché è aumentato anche il tasso di mortalità infantile entro il primo anno di vita dei bambini.
0: C'è una questione poi associata a tutta questa vicenda che è di questo tipo, cioè quella, che orizzonte abbiamo davanti a noi, anche di tipo culturale, di prospettiva, mi spiego. Le leggo un messaggio che ha appena scritto un'ascoltatrice. Dice: mio nipote ha una compagna giovane e un figlio di 2 anni e gli ho sentito dire: allora tu stai a casa e cresciti tuo figlio, a lavorare ci penso io. E quindi, dice Anna Maria, a tutto il disastro concorre anche un arretramento culturale, dice, povere noi. Ora, se leggiamo questa frase appena detta dal nipote, no? Cioè stai a casa, cresci tuo figlio, a lavorare ci penso io, e lo associamo alla crisi economica che c'è intorno e alla crisi anche, come dire, per quanto riguarda il supporto al lavoro di cura alle coppie che hanno figli, poi si capisce che quella venga vista come una soluzione pratica inevitabile. Il punto è che poi ci riporta ad ampi passi a quello che fino a qualche decennio fa, eccetera, veniva detto invece proprio come modello sociale, no? Cioè tu stai a casa, cresci i figli, a lavorare ci penso io. Cioè si stanno saldando le difficoltà economiche e, come dire, le vecchie prospettive culturali per cui si ritornerà o si sta ritornando a proporre quel modello sociale inevitabilmente.
5: Guardi, le do due flash. Intanto non credo che le donne siano
0: disponibili
5: a ritornare a quel vecchio modello sociale, tant'è che stanno aumentando le donne che dicono di non volere figli perché sanno che non,
0: esatto, e poi
5: sarebbe a scapito della loro indipendenza. E nelle interviste che abbiamo fatto, perché poi abbiamo intervistato anche delle mamme, diciamo quella che mi ha colpito di più è stata una mamma che ha proprio detto: io mi ritrovo a non poter lavorare e a 33 anni è umiliante dover dipendere da qualcuno economicamente. E questo credo che le donne oggi non lo scordino più. Nel rapporto c'è anche tutto un focus sulla violenza economica che molte donne subiscono, in particolare dagli ex partner, molte donne con figli. E diciamo questo è un tema che per le donne è prioritario e non credo si possa tornare più di tanto indietro. Quello che si può fare invece e che purtroppo non vediamo fare, perché non cambia proprio la prospettiva culturale in questo senso, è riequilibrare i carichi di cura dall'inizio della storia, cioè da quando i bambini nascono. E nel rapporto noi insomma, diamo conto anche di studi internazionali che fanno vedere che il fatto che la donna debba stare a casa per accudire i figli per un lungo periodo e il padre possa andare a lavorare è il risultato di un costrutto sociale sui ruoli di genere dentro la famiglia, non dipende da vincoli biologici. Per cui assicurare lo stesso congedo alle madri e ai padri obbligatorio vorrebbe dire rivoluzionare in qualche modo quello che succede dentro le case degli italiani, no? Cioè tutti e due i genitori sono chiamati ad occuparsi dei bambini e della casa, aggiungo io tra parentesi. Questo sarebbe un cambiamento importante, unito a servizi che accompagnino i genitori lungo tutto l'arco della vita dei figli, insomma, fino a quando diventano grandi e possono occuparsi di loro stessi, e servizi che dovrebbero andare dagli asili nido alla mensa scuola, che ricordiamo non in tutto il paese è una realtà, anzi ci sono regioni dove il 15% dei bambini possono andare alla mensa scolastica, e questo oltre a essere un come dire un minus per i bambini stessi, ovviamente è tempo rubato alle mamme che potrebbero cercare lavoro, potrebbero realizzarsi personalmente in altri campi oltre a quello familiare, per continuare con il tempo pieno a scuola, ma anche con attività sportive, culturali, artistiche, gratuite per i minorenni. Ci sono paesi dove questo accade, e questo vorrebbe dire rivoluzionare anche proprio l'organizzazione delle giornate dei giovani, delle giovani coppie.
0: Cioè, per intervenire sulla situazione lavorativa uno si rende conto che poi è il contesto intorno che può far qualcosa, ma insomma noi ci muoviamo nella situazione italiana con il governo attuale. La ringrazio moltissimo di essere stata con noi, anche di queste spiegazioni, Antonella Inverno.
5: Grazie a voi.
0: Grazie davvero, buona giornata a lei.
6: Tutto scorre.
0: La responsabile per la ricerca e l'analisi dei dati di Save the Children Italia in questa ricerca. Allora, se schematizzando, quindi mi è parso di capire, la questione è questa: se si sta in una struttura ancora rigida in cui il maschio lavora e al lavoro di cura sui figli ci pensa la donna, ecco, per non stare dentro in quel modello che ti schiaccia c'hai una sola formula al momento, cioè dici non faccio i figli. In una situazione in cui il calo demografico è una cosa che sembra la preoccupazione generale, le cose non tornano. Allora, domanda a voi che invece siete dentro in quello schema, che avete figli, siete in una situazione, non so se da sole o in una coppia familiare, eccetera. Se stai dentro in quello schema invece, cioè che i figli ce li hai, domanda stupida, cosa vi serve? A voi, alla vostra situazione reale, attuale. 0233 001 001. Cosa vi serve? Cosa vi servirebbe? Pronto?
7: Pronto?
0: Ciao.
7: Ciao, sono Cristina.
0: Benvenuta, Cristina.
7: Grazie, ciao.
0: Ciao.
7: Volevo fare tre considerazioni.
0: Vai.
7: E una delle quali risponde alla domanda. Allora, primo, non è un problema delle donne, ma questo è un problema della società, ok? Secondo, è un problema anche della classe dirigente che abbiamo. Cioè, sentivo l'intervista di una giovane lavoratrice, no? Che raccontava il suo colloquio. Il problema non è la donna che ha il figlio, il problema è la mentalità di questa classe dirigente, che è una classe dirigente estremamente mediocre e vecchia. Bisogna cambiare la mentalità dei dirigenti, cambiare anche i modi di lavorare, ad esempio agevolando il lavoro da casa, riducendo l'orario. Cioè, noi siamo anche abbiamo una mentalità, soprattutto in Italia, in cui se lavori tanto, no, fai bene, ma non è così. Cioè, tu devi mirare al lavoro, all'obiettivo. L'obiettivo lo puoi raggiungere in 8 ore di lavoro e lo puoi raggiungere in 6 ore di lavoro. Invece noi siamo ancora ancorati a questa mentalità per cui bisogna lavorare tanto, altrimenti non si produce. Non è così, non è così. In Germania alle 4:30 hanno già finito di lavorare. Quindi c'è un problema di mentalità dei dirigenti, di cui non si parla, di cui non si parla. Si parlano sempre delle stesse cose, no? Della difficoltà di gestire famiglia e lavoro, ma non si parla mai della mentalità di questi cavolo di dirigenti.
0: In questo caso stai rispondendo alla domanda, cioè esatto. Il che cosa vi serve è anche un contesto diverso.
7: Il welfare. Allora, io sono nata, volevo dirti, negli anni 70, nel 73, e non c'era l'asilo nido e i miei genitori lavoravano. Non abbiamo avuto problemi. Perché? Perché la fabbrica, l'azienda dove lavorava mia mamma, aveva l'asilo interno e io facevo gli orari di fabbrica. Andavo sempre all'asilo. Stavo a casa quando mia mamma andava in ferie, solo 3 settimane ad agosto. Andavo sempre e facevo i suoi orari.
0: Senti, allora Cristina, devo dire che tu hai chiamato e mentre tu chiamavi continuavano ad arrivare messaggi identici a quello che stai dicendo tu, cioè te ne leggo qualcuno. Una che dice, ma se provassimo a dare una lettura alternativa, se la maternità e il prendersi cura di una vita facesse effettivamente parte della realizzazione del problema e quindi è questo lavoro che ci sta distruggendo e ci sta facendo impazzire, che mi sembra abbastanza simile a quello che dici tu, un altro. Ma non è triste continuare a pensare che il principale mezzo di realizzazione di sé sia il lavoro? Cioè, ha senso però a quel punto chiedersi che cosa ti serve, che quel che cosa ti serve sia lavoro meno prestazionale, oltre che welfare, eccetera? O sono canali che non possono parlare, quello del, come dire, del prendersi cura non solo di un'altra vita, ma anche di sé e del mondo del lavoro, invece?
7: No, invece sono canali che possono parlare, possono parlare perché è tutto connesso, perché se tu stai bene e sei realizzato, lavori meglio, dai meglio anche nel lavoro, quindi è tutto connesso. Cioè, noi dobbiamo proprio cambiare prospettiva, ma il cambiamento deve venire soprattutto da questa classe dirigente che pensa che rendi se stai 9 ore sul posto di lavoro. Non è così, non è così. E la maternità è vista come un impaccio, come un impedimento, come se la maternità, tra l'altro, dovessero pagarla le aziende. Caspita, la paga l'INPS.
0: Altro messaggio che non va lontano da quello che dici è di un ascoltatore che dice: nostra figlia va all'asilo 3 giorni alla settimana perché poi scegliamo di occuparci noi dei nostri figli e non di delegarlo ad altri. Mi sembra che non stiate andando molto lontano l'uni con gli altri.
7: Ma
0: con
7: sì,
0: i messaggi,
7: guarda, il problema è proprio la mentalità, te lo ripeto, di chi ci governa e anche di chi dei dirigenti.
0: Altro messaggio: servirebbe un modello in cui non succede che quando esci dall'ufficio dopo 8 ore ti chiedono se per caso hai preso mezza giornata di ferie. Vabbè, mi sa che ci siamo infilati in questo discorso qua.
7: Sì,
0: molto bene.
7: Invece, perché non parliamo degli nidi aziendali? Degli aziendali? Okay. Non se ne parla mai di questo.
0: Faceva parte del pacchetto del che cosa vi serve e che cosa ci serve.
7: Sì.
0: Do la linea alle notizie, Cristina. Grazie mille di aver chiamato.
7: Ciao,
0: ciao, ciao, Cristina. Beh, ci muoviamo su questa strada qua e nel pacchetto del che cosa vi serve. In tutto questo insieme. Le notizie, poi tra qualche minuto torniamo.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Popolare Network.
16: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
17: 13 paesi, tra cui Pakistan, Indonesia, Turchia, Spagna e Sudafrica, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui condannano l'intercettazione da parte dell'esercito israeliano degli attivisti partecipanti alla Global Summit Flottiglia per Gaza. La missione della flottiglia è un'iniziativa civile pacifica, la detenzione illegale di attivisti umanitari in acque internazionali è una grave violazione del diritto internazionale, affermano i 13 ministri degli esteri nella dichiarazione congiunta. Il gruppo ha espresso profonda preoccupazione per la sicurezza dei due attivisti ancora detenuti e ha chiesto alle autorità israeliane di garantirne il rilascio immediato e incondizionato.
16: In Libano, Israele è tornata a colpire Beirut. Ieri sera sono stati bombardati i sobborghi meridionali della capitale, considerati una roccaforte di Hezbollah. È stato il primo attacco alla città dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile. In una nota è stato rivendicato dal premier israeliano Netanyahu e dal ministro della difesa Katz. Anche la giornata di ieri è stata segnata da raid aerei. Si contano almeno 3 morti libanesi nel sud. Tel Aviv denuncia attacchi di Hezbollah sul nord di Israele, non ci sarebbero vittime.
17: L'intesa con Teheran è vicina, lo ha detto Donald Trump, che parla di sviluppi positivi nelle ultime 24 ore. I mediatori pakistani confermano. L'Iran dovrebbe rispondere entro oggi alla proposta di pace in 14 punti presentata dalla Casa Bianca. Nonostante Washington ostenti ottimismo, il regime iraniano continua a definire inaccettabili alcune delle richieste statunitensi.
16: Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma. Il responsabile della politica estera statunitense sarà questa mattina in Vaticano, dove incontrerà il cardinale Parolin con l'obiettivo di ricucire i rapporti dopo gli attacchi di Trump a Papa Leone. Domani Rubio vedrà anche i ministri Tajani e Crosetto e la presidente del Consiglio Meloni.
17: Tra poco a Milano partirà il corteo degli studenti contro la riforma degli istituti tecnici del ministro Valditara. Oggi ci saranno manifestazioni in numerose città. Da questa mattina stanno scioperando insegnanti e personale ATA. I sindacati che hanno indetto la protesta denunciano la riforma, smonta il principio di istruzione universale e crea una scuola a misura di azienda.
16: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
15: Popolare Network.
0: Abbonati e abbonate, ma soprattutto futuri abbonati e abbonate della radio. Per la settimana dall'11 al 15 maggio segnatevi in agenda una serata da noi in via Olearo. Mixer truccati. Dalle 19 aperitivo e DJ set. Dalle 20 si chiacchiera di radio. E dalle 21 5 proposte in auditorium.
18: Lunedì al Suggeritore Night Live festeggiamo i 30 anni di Atir Teatro.
19: Martedì
20: parole e musica
19: contro la guerra.
21: Mercoledì l'Armadillo propone Zampa libera tutti.
22: Giovedì live pop con la musica di Roberto Collella.
23: Venerdì l'asta povera ma bella
24: coi cimeli di Radio Pop.
0: Per gli spettacoli dalle 21 prenotazioni sul sito. Prima aperitivo, musica e chiacchiere sulla radio. Dall'11 al 15 maggio una settimana di abbonaggio. Indipendentemente veniteci.
25: Tutto scorre.
0: 5 minuti dopo le 9:30, tutto scorre, la seconda parte, andiamo avanti fino alle 10:20, 10:25. Oh, ne approfitto, dato che sentivo uno che parlava negli spot e vi invitava qui nella sede di Radio Popolare per la prossima settimana. Forse un po' si è capito, no? C'è una settimana d'abbonamento, eccetera, ma delle iniziative. Volevo dirvi che la cosa che appunto chiamiamo chiacchiere sulla radio, cioè lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 20 alle 21 la facciamo qui in sede da noi con tutti quelli che di voi vogliono venire, che siate abbonate o abbonati o non abbonate, ma magari vi abbonerete, ne saremmo contenti. Tutte le sere si snoderanno dalle 8 alle 9 su uno dei temi che riguardano la radio. Quindi se parto dal fondo, venerdì 15 ci saranno la direttrice Ghidini e il direttore dei programmi Sciauchi Senussi a parlare delle trasmissioni attuali. Poi scendendo giovedì dalle 8 alle 9 si parla della musica in radio. Mercoledì si parla del rapporto radio e giovani, quindi mercoledì 13 tutti quelli che di voi vogliono anche venire a dire la loro ci vengano. Martedì dalle 8 alle 9 di sera nella sede di Radio Popolare si parla di Radio Popolare e Milano, a Milano, insomma con tutto quello che significa.
25: Tutto scorre.
0: Oh, e arriviamo a lunedì. Lunedì dalle 8 alle 9 vi invito io per motivi personali nostri, ci saremo io e Lorenza Ghidini a parlare con tutti quelli che di voi ci vogliono venire. Particolarmente quelli che ci sostengono, gli abbonati, a parlare proprio poi dei nostri piani e dei consigli e dello scambio che vogliamo avere con voi sull'idea della impresa RP Radio Popolare nei prossimi anni. È la vostra radio, è la vostra impresa. Ecco, la prospettiva di come muoversi, a cosa guardare. Sempre più abituale per tutti dire no, ma una radio non basta, altre cose devi fare. Ecco, vi invitiamo a parlarne con noi, voi che ci sostenete o anche voi che ci ascoltate, ma magari pensate di sostenerci. Un'impresa nel nome di Radio Popolare, di tutto quello che significa per quanto riguarda i prossimi anni. Ne parliamo lunedì a partire dalle 8 fino a qualche minuto prima delle 9 qui nella sede di Radio Popolare. Ci saremo io e Lorenza Ghidini e poi altri pezzi ovviamente della radio a parlarne con voi. Siete tutte e tutti invitati lunedì a partire dalle 20, è la prossima settimana.
25: Tutto scorre.
0: Bene, così rientriamo in trasmissione. Vi leggo questo messaggio a proposito della condizione lavorativa per le donne con figli peggiorata nell'ultimo anno ovunque in Italia, ovunque, in tutte le regioni, eccetera, quell'indice. E quella domanda che stavo cominciando a farvi c'è: ma a voi cosa vi serve? E cosa vi serve non solo a livello individuale, anche per questa tagliola di cui parlava poi la responsabile di Save the Children, cioè in un modello in cui allora ti avvicini alla strettoia che il maschio lavora e la donna si occupa dei figli, e allora se la via d'uscita è star solo lì dentro, si spiega anche perché molte donne dicano magari no, sai che c'è, figli non ne faccio. E poi il cosa vi serve, vi leggo un messaggio di Antonio, maschio, che dice: io e mia moglie infermieri, lei 6 mesi fa ha dato le dimissioni dal settore pubblico perché lavorando entrambi sui turni la gestione della nostra bambina era impossibile e l'azienda le ha ripetutamente negato la possibilità di smettere, almeno per qualche anno, di lavorare di notte. Così il pubblico ha perso un'altra infermiera esperta e il privato ne ha guadagnata una a costi contenuti. Perché in queste condizioni si accetta una riduzione del già magro salario in cambio di una migliore possibilità di gestire la famiglia. La miopia delle aziende pubbliche è disarmante. Così scrive Antonio, che non sfuggirà a nessuno, ovviamente nel contesto in cui non si mette in discussione che sia Antonio a dimettersi dal settore pubblico, ma sia la sua compagna. Pronto?
2: Sì, pronto?
0: Ciao.
2: Ciao, senti, io volevo fare una... ho sentito parlare prima di asili aziendali e queste cose e volevo così fare una posizione un po' in controtendenza. Io sarei molto attento a una logica patriarcale dell'azienda che mi assicura i servizi che devono essere assicurati a mio parere dal pubblico. Io pretendo che l'asilo nido mi venga assicurato dal comune, non dall'azienda, il quale poi in qualche modo me lo fa ripagare. Mentre gli asili nidi pubblico, i comuni, anche nella mia realtà, vengono chiusi, e sono stati chiusi in questi anni, e sono stati privatizzati. E stiamo attenti anche a vedere come forme di modernità, forme di nuovo lavoro domicilio, come per esempio lo smart working. Cioè, io vorrei avere un sistema pubblico di trasporto che mi permette di arrivare al lavoro non in macchina, trafelato, rischiando la vita ogni giorno, ma efficientemente con un sistema pubblico che accorcia i tempi di attesa, i tempi morti.
0: Sai l'unico punto che vedo molto delicato in quello che dici? Cioè che può anche essere tutto, cioè anzi è tutto secondo me molto motivato e molto argomentato quello che dici, è solo su un problema, che se mentre cerchi o mentre sponsorizzi il meglio che dici tu, non si guarda quello che sta succedendo, cioè non si chiede anche alle donne di che cosa avresti tu bisogno, perché poi mentre stai a cercare il meglio o il peggio, l'indice ti dimostra che la situazione lavorativa ovunque per loro è peggiorata già nell'ultimo anno.
2: Sono pienamente d'accordo con te, è chiaro che poi devi fare anche i conti con la realtà, e da padre che è stato responsabile, oggi le mie figlie sono giovani donne e ha tentato di condividere con la moglie anche gli impegni di casa, io sono assolutamente favorevole a tutte le forme di maternità per l'uomo, eccetera, tutte queste cose, però bisogna stare però anche, io credo, attenti, perché c'è una logica, cioè certi servizi non è che sono servizi che non possono essere assicurati dal pubblico. In altri paesi i servizi di trasporto sono efficienti e tu arrivi al lavoro comodamente in metro. Gli asili nido esistono, per cui il rischio che noi andiamo a, anche involontariamente, anche con motivazioni rispettabili come la mamma che è intervenuta, che è intervenuta prima, però che andiamo a dare credito in un certo senso, adesso non mi viene la parola, a uno smantellamento complessivo dello stato sociale che è dietro anche la logica, se mi permetti, degli asili aziendali, che mi ricorda molto il Giappone, no? Il Giappone dove la vita della persona è legata all'azienda e perfino la pensione, se vieni licenziato rischi da perdere dell'azienda. Io credo che le conquiste che abbiamo fatto negli anni dello Stato sociale e quindi dei diritti universali che devono essere assicurati dal pubblico vadano tutelati, e vale anche per lo smart working. Lo smart working è un ritorno al lavoro al domicilio,
0: okay,
2: con dei costi che spesso influiscono per esempio proprio sulla donna in senso negativo, ecco,
0: okay.
2: Era solo questo.
0: Va bene, no, ma io segno, porto a casa i promemoria che ci dati, compreso anche questo però che dice... le donne sono sole però su questa cosa, giustamente dice un messaggio, non fanno figli se non hanno garanzie, poi ci andiamo di mezzo tutti noi, compresi i figli che non nasceranno per buona pace di quelli che difendono la vita finché non si impara a vedere la questione, perché non è nemmeno un problema, è una risorsa la maternità, non si cambia niente. E anche questo potrebbe essere visto come un messaggio ambivalente. Che cosa vi serve? Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Ciao, ciao Elisa. Allora, io...
0: Come ti chiami, scusa?
1: Elisa.
0: Elisa, benvenuta.
1: Allora, c'è una parola, si chiama reddito di autodeterminazione.
0: Quello che un'altra ascoltatrice in questo momento mi ha scritto, ha detto, cosa mi serve? I soldi, con 5 punti esclamativi. Questo?
1: Sì, assolutamente sì, perché se tu pensi che appunto abbiamo gli stipendi comunque più bassi, eccetera, eccetera, siamo... Adesso a me mi dispiace dirlo, ma noi siamo una categoria protetta, diciamolo, perché nel momento, adesso non voglio fare veramente tutto un discorso.
0: Voi chi? Voi femmine?
1: Le donne, okay. Diciamo, con il tasso di femminicidi che ci sono oggi, cioè è veramente collegato, perché una donna su tre, cioè ogni 3 giorni una donna viene uccisa, no? Siamo categoria protetta, appunto, cioè se veniamo uccise perché siamo donne, ok? Quindi secondo me noi avremo proprio bisogno di un reddito che ci permetta di autodeterminarci, perché io più volte ho avuto bisogno di ho pensato di lasciare il mio compagno, ok, perché ero in una situazione che non ero contenta, insomma, chissà cosa, e non l'ho fatto, perché io quando vedo le mie amiche madri separate fanno una fatica bestia, cioè ma è una vita di merda, scusate, essere mamma sola. Tu devi lavorare dalla mattina alla sera ininterrottamente 24 ore su 24, almeno il compagno ti aiuta, quindi noi ci teniamo dei compagni medi, adesso il mio mi sta anche ascoltando alla radio probabilmente, che amiamo eccetera, ma che comunque...
0: Questo l'hai aggiunto perché ti sta ascoltando, questo che amiamo l'hai aggiunto così.
1: Ci vediamo bene, dai, lo stesso, ma no, perché poi mi fa sorridere, perché appunto io me ne sono scelta uno che era che cucinava, che faceva quello, perché se io vedo le mie colleghe, tutte le mie amiche, queste vivono tornando a casa per la famiglia a cucinare. Cioè adesso le nuove generazioni no, ma queste ancora a cucinare stanno. È inconcepibile, cioè è proprio quello che diceva la signora precedente, sì. Diceva qui deve cambiare la società, perché anche a me mille volte mi hanno detto ma fai la mamma, ma fai la madre, stai tu con... la mamma sta col bambino, la mamma sta col bambino. Quindi io, i primi anni di vita di mio figlio, il mio compagno viaggiava, quindi per quello che mi è rimasta qua, viaggiava, lo chiamavano, andava in Olanda, a Berlino, così. Io non me lo sognavo proprio, ma non avevo neanche il desiderio di farlo, cioè io ero attaccata al mio neonato che allattavo ed eravamo una cosa unica. Quindi c'è anche poi adesso non dico una cosa biologica, no? che la mamma e il bambino sono molto...
0: Ma scusami, Elisa, come lo pensi? L'hai chiamato reddito di autodeterminazione, tra l'altro stanno arrivando un po' di messaggi che dicono evviva il reddito di autodeterminazione, ma come lo immagini? Aspetta, perché lo immagini come datemi soldi e poi decido io come utilizzarlo? Perché prima di te ha chiamato un ascoltatore dicendo sì, però poi attenzione in che modello sociale entri, no? Lui lo faceva riferimento allo smart working piuttosto che al nido aziendale, dicendo è tutta una cosa privatizzata. Io potrei dirti in quello che dici tu, adesso arrivano dei messaggi, sì, giusto, evviva, deve essere pagato il lavoro di cura e poi con pensione conseguente. Allora se vado avanti su questa strada mi viene da dire, qualcuno potrebbe dire che così si rischia, come dire, la recinzione attorno alle donne, nel dire tu non uscirai più dal tuo ruolo di madre e di lavoro di cura. Tu lo pensi in maniera diversa, mi sembra, lavoro di reddito di autodeterminazione. Ce l'hai in quanto donna?
1: Allora, io non me lo sono inventato io, ovviamente.
0: No, certo.
1: L'attivista di Non Una di Meno, eccetera. Certo. E quando ho visto la prima volta ho detto, caspita, vabbè, io sarei già per un basic income universale, cioè che penso che questo modello di lavoro della società, come è, capitalistica, eccetera, basata sul lavoro, è proprio tutta sbagliata, no? Quindi la donna che deve stare 9 ore al lavoro e poi tornare a casa e ancora lavorare, cioè, ma allora veramente che non lo faccio il figlio, ma siamo matti? Sì, no, io me lo immagino più appunto Sì, ti do dei soldi, te li gestisci tu ovviamente, esatto. E, per esempio donne maltrattate veramente dai loro partner, povere, che non ce la fanno e che riescono a dire io così ce la faccio, mi pago l'affitto, perché il problema qual è? È quello, ma la gente sta insieme perché non riesce a pagarsi l'affitto da Milano, da cifre follissime, no? Cioè, siamo arrivati a dei livelli per cui, esatto, e quindi se una donna vuole veramente lasciarsi e dice ma io come faccio? Io con i miei soldi, con il mio stipendio, con la mia cosa, e quindi avere oppure sì, certo, quello, avere lo smart work, più smart working e i media aziendali, certo, va bene, però appunto a me quella roba lì privatizzata fa un po' orrore. Insomma, quindi non so, il bonus, mi ricordo che c'era col Covid, era uscito il bonus babysitter. Mm-hmm. Cioè, perché a me, per esempio, molti dicono: vabbè, ma ti fai aiutare da qualcuno, paghi qualcuno che ti va a portare il figlio al mattino a scuola. Ho capito, Paolo, ancora. Quindi a un certo punto col Covid era uscito il bonus babysitter. Non so, cose di quello. Però sì, e poi una cosa che è peggiorata in quest'ultimo anno sono i centri estivi, perché i centri estivi, che era un po' un unico momento in cui le donne che lavorano e hanno i figli che da giugno sono a casa, quindi non sanno dove piazzare, sono disperate, cioè questo tutte le famiglie, e i centri estivi hanno ridotto i posti, hanno tolto educatori, quindi si sono ridotte tantissimo, quindi ci sono molti meno posti nei centri estivi. Questo è un altro problema, ho detto cosa è successo in quest'ultimo anno, quello.
0: Ti ringrazio, ma la porto a casa, anche perché il tema che state mettendo sul tavolo poi si incontra con un'altra frase che adesso ti leggo, di un messaggio anonimo che secondo me ti farà incazzare, però che dice: stipendiare le donne in quanto donne è il primo modo di schiavizzarle in quanto donne. Che mi viene il sospetto che sia il messaggio scritto da un uomo, però che allora è come fare il salto mortale, insomma. Però
1: ma sì, è un po' come quando ti dicono no, le quote rosa, no, perché...
0: No, perché lo faccio per te, sì.
1: Esatto.
0: Perché sarebbe mortificante. No, le quote rosa no, perché sarebbe mortificante per voi e quindi non mettiamole. In effetti,
1: ma
0: sì.
1: Ma guarda, visto che
0: può sembrare.
1: Sì, discografica musicale sono solo sempre continuamente tutti uomini e dammela allora queste quote rosa, se mi prendi una cosa che... E poi comunque, sì, altre cose che dovrei che mi vengono in mente sulla donna, che è vero, le femministe quando faccio questi discorsi, io mi definisco femminista, mi dicono, vabbè no, perché noi siamo alla pari, non è vero, non siamo, è inutile, cioè già il fatto che... Guardaci, non lo siamo alla pari, o anche solo il fatto che abbiamo questo il ciclo mestruale invalidante per alcune donne che veramente stanno veramente male, o la menopausa, parliamone, perché è un argomento assolutamente tabù, che provoca la brain fog, provocano dei grandissimi fatiche, stanchezze mentali, il lavoro non è adatto, le aziende così non sono assolutamente preparate, equipaggiate alla donna, a gestire la donna in menopausa. Anche infatti io sono assolutamente per il giorno di riposo per il mestro. Detto così.
0: Ti ringrazio intanto, Elisa, grazie mille, ciao. Aggiornamento da questo messaggio che diceva stipendiare le donne in quanto donne è il primo modo di schiavizzarle in quanto donne, io ipotizzavo chissà se un maschio o una femmina, mi ha riscritto e ho detto no, sono una mamma giustamente incazzata, soluzioni ingiustamente individualiste, così mi sembra che sia la sua firma. Però ci sono messaggi, Marzia che dice: le donne, oltre che di una retribuzione pari all'uomo, hanno bisogno anche di una divisione reale del lavoro di cura, non degli uomini che dicono basta chiedere e lo faccio, devono fare senza che venga richiesto, svegliarsi e organizzare la routine familiare cooperando davvero. Questo a proposito della domanda: cosa vi serve nel contesto in cui i dati, gli indicatori poi lo segnalano, la situazione lavorativa nell'ultimo anno è peggiorata per donne con figli ovunque in Italia. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
3: Ciao, ciao.
0: Chi sei?
3: Ascoltami. Io sono piuttosto d'accordo.
0: Un nome, dacci un nome.
3: Scusami, perdonami, Liliana.
0: Liliana.
3: Piuttosto d'accordo che dare uno stipendio alle donne a prescindere sia, vabbè, abbastanza a mio avviso assurdo e forse, come ha detto il messaggio, un modo per considerarle un po' questa...
0: Quindi di per sé il reddito di autodeterminazione non ti convincerebbe?
3: in questi termini, okay. Però ti devo anche dire una cosa, io ho fatto una figlia molto tardi per vari motivi, proprio perché avevo un modello in testa di un certo tipo, per cui mi devo realizzare prima, perché avevo mille ansie, ok? Poi dopo facendo la figlia ho scoperto che stare con mia figlia era molto per me. Detto ciò, io lavoro, non mi vedo a casa, però comunque avere tempo da dedicare alla bambina che ho mi realizza molto come persona e mi ha spostato un po' la prospettiva verso quel che conta, l'umano, no? L'umanità che conta, no? E ti dico, però io ad esempio quando sono andata dalla pediatra la prima volta, pediatra che anche lei ha avuto figli tardissimo, adesso in pensione eccetera, donna che credo del 68, mi dice: io ho avuto figli tardi, ai miei tempi però si poteva stare a casa fino a un anno col bambino volendo farlo, mm-hmm. E già questo, cioè, se vuoi farlo ti dà un respiro, perché comunque il costo di, come hanno detto le altre, come ha detto chi ha parlato prima di me, i costi di un nido, di una babysitter, sono veramente altissimi. E quindi poi tante donne si devono togliere dal mondo del lavoro perché la famiglia, e si toglie la donna, sì, perché probabilmente se già una allatta eccetera rimane più vincolata a un loop, o magari perché comunque un loop che può essere anche non sempre negativo, per tante è negativo, perché poi dipende, voglio dire, non è che il fatto che tu possa dare al mondo una creatura fa di te a prescindere una donna che si dedicherebbe completamente alla famiglia, no? Cioè ognuno ha le sue peculiarità, quindi ad esempio io non gioco con mia figlia, gioco con mio marito, perché io non riesco, io faccio altre cose con lei, quindi è molto soggettivo.
0: Però mi sembra che nelle cose, prendendola diciamo da diverse direzioni, nelle cose che state dicendo, però a me viene fuori come una fotografia, non è che scopro l'acqua calda, sì. Come dire, però di una società in generale in cui l'aspetto della generatività è come se non fosse considerato, cioè ne è un aspetto centrale ma non è elaborato, perché in vari modi, no? Perché mi sembra che tu per esempio stessi dicendo: beh, io ci sono arrivata poi alla maternità, ma come dire, con l'obbligo mio dentro di me, prima del dire no, prima mi devo realizzare in altro modo, poi con la maternità ho scoperto che per quanto mi riguardava era una figata anche quella, e no, giusto? E quindi è come se poi non trovasse dentro lo spazio in quella
3: sì,
0: società.
3: Sì, no, sono assolutamente d'accordo con la tua sintesi, sì. E poi, come hanno detto altre donne, ad esempio compattare gli orari sarebbe un'ottima cosa, invece anche in professione, adesso mi svelo, cioè io sono insegnante, quindi c'è una categoria privilegiata, però in realtà abbiamo a volte riunioni tardi e io se non avessi nonni sarei veramente in gravissima difficoltà. Quindi anche chi fa un lavoro che è apparentemente più flessibile, perché magari poi io riesco il lavoro a casa me lo faccio la sera di notte eccetera, alcune cose, però anche un lavoro che apparentemente più flessibile, stai a casa d'estate, quindi già tanta roba ovviamente, no? Quindi privilegi in questo, però anche lì non è tutto rose e fiori, perché anche lì non è pensata per una donna, benché la maggior parte sia, no, degli insegnanti siano donne. Forse domandiamoci anche perché, no? Conseguenza, perché poco retribuito, con vuoi lavorare di notte mentre il bambino dorme, cioè, però appunto anche lì non c'è al centro l'idea che si possa coniugare davvero, se poi anche lì alle volte fai molta fatica a prendere dei permessi, ad esempio quando il bambino è più grande eccetera. Quindi sì, hai ragione, quello che hai detto lo condivido a pieno.
0: Ti ringrazio, grazie mille. Ciao. Allora, mi fermo un minuto e le altre telefonate restino lì in attesa. Con un messaggio che ha scritto un'ascoltatrice che dice: una riflessione sul lavoro e sui diritti delle donne nella società. Allora, mi fermo un minuto e le altre telefonate restino lì in attesa. Con un messaggio che ha scritto un'ascoltatrice che dice: una riflessione sul lavoro e sui diritti delle donne nella società. L'autodeterminazione nel lavoro non è una concessione, ma è un diritto.

0: e dice: non voglio spostare il discorso, ma voglio allargarlo. La cura non dovrebbe essere mai un limite, ma una forza riconosciuta. E dice: sento vicino all'ascoltatrice che ha chiamato poco fa, e mi sembra che si stia cominciando con voi a ruotare attorno a questo, cioè la forza riconosciuta. Ci fermiamo un minuto e poi continuiamo.
1: Intanto il 5 per 1000 è gratuito, insomma un bel gesto senza particolare impegno, dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
2: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
1: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
2: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
1: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.
3: Tutto scorre.
0: Nel mondo dei paradossi può valere il messaggio che ha appena scritto Ada e dice: allora, mi sa che è così. Quando ci saranno molte, ma molte coppie omogenitoriali maschili, allora vedrete che il problema si affronterà e si risolverà pure. Vabbè. E mentre invece Sabina vi segnala una cosa, dice: allora, però secondo lei considerare la donna una specie protetta e il lavoro di cura retribuito, dice, a me sembra una regressione terribile che peggiora il divario uomo-donna. E dice che in Baviera era stato introdotto proprio una cosa simile per le donne che volevano stare a casa, e così la regione non doveva nemmeno investire sugli asili nido e c'erano state un sacco di proteste. Ha a che fare con quello che diceva anche un ascoltatore chiamando, e attenzione al modello sociale in cui vi infilate. Però è vero che poi quando parli di modelli sociali, e se le cose si divaricano rispetto alla domanda semplice, cos'è che vi serve a voi oggi per immaginare che sia una vita più autodeterminata la vostra? Parlo donne con figli, in qualunque situazione vi troviate. 02 33 001 001, stiamo parlando di questa mattina. Pronto? E allora, ma infatti, allora andiamo su quest'altra telefonata. Pronto?
4: Ciao, sono Cristiana Abbonata.
0: Benvenuta.
4: Io ormai sono nonna, ma posso parlare della mia esperienza come madre single. Premesso che sono d'accordo che ci vorrebbe la parità salariale, prima di tutto, che ci vorrebbe una rete sociale attorno alle donne, tipo gli asili, i nidi, questo ci dovrebbe pensare proprio lo Stato. Ma voglio spezzare anche una lancia nei confronti del welfare aziendale, che nella mia azienda era abbastanza forte per le donne. E questo, sì, mi rendo conto, era grazie al periodo di concertazione tra sindacati e aziende, quindi sto parlando degli anni Ottanta. Però, allora, permetteva alle donne fino all'ingresso alle scuole elementari dei figli di lavorare per esempio 5 ore, ma versavano i contributi come se avessero fatto 8 ore. Quindi ti ritrovavi i contributi pagati regolarmente, non da part time. Concedevano per esempio a non fare, questo è già di legge, non fare, io lavoravo in un'azienda che faceva i turni sulle 24 ore, quindi se chiedevi facevi solo dalle 8 alle 20, e questo è già per legge, non era intervento del sindacato. Concedevano per esempio, se marito e moglie lavoravano tutte e due turnisti, ovviamente nella stessa azienda, di fare i turni opposti, già programmare i turni opposti alle coppie sposate con figli. Davano durante l'estate, vabbè, le colonie estive a prezzo, io ne ho approfittato tanto, prezzi veramente stracciati negli anni 90 con 90.

0: 30.000 lire. Io mandavo mio figlio 3 settimane in colonia estiva.
1: Cioè, mi sembra di capire che tu dica, poi la visione ideologica che puoi averla, ma guarda che queste cose qua poi miglioravano la vita delle persone,
0: ma
1: e
0: certo,
1: delle donne.
0: Aiutavano, sì. Io ripeto, madre single, che facevo 3 mesi d'estate con mio figlio? Dove lo mettevo? Quindi approfittavo della colonia estiva, una volta al mare, una volta in montagna, poi il resto facevano anche la colonia estiva in azienda. Ci tenevano i bambini, lo portavi quando andavi a lavorare e lo prendevi quando tornavi.
1: Pensi che, scusami, questo significa che, diciamo così, su alcune cose si fa un po' troppo scontro ideologico senza vedere poi anche la realtà dei fatti, cioè che uno può dire, esatto, beh, girala come vuoi, però intanto io un supporto, esatto, ce l'ho in quel modo, poi chiamatelo come cavolo volete, è questo un po'.
0: Certo. Esattamente, prima di tutto deve essere lo Stato, ripeto, ho premesso parità salariale, welfare da parte dello Stato, insomma, che mi dia il nido, che mi dia l'asilo, mi assicuri il posto in un nido, perché io vedo adesso mio figlio, ha fatto fatica, la bambina non ha potuto mandarla al nido perché non c'erano posti, a meno che non lo mandavi nel nido privato. Allora paga tu 700 euro di affitto e 700 euro di nido, come fai?
1: Come la vedi l'idea del reddito di autodeterminazione?
0: Sarebbe bellissimo, okay, ma...
1: No, no, ma era solo così, raccolgo pareri.
0: Sarebbe bellissimo, okay, sì, perché certamente... Allora, io ho avuto la fortuna di trovare lavoro subito dopo che mi ero separata, grazie a una rete di supporto che mi ha aiutato a trovare questo lavoro, una rete di amicizie intendo, che mi ha aiutato. Però se io non avessi avuto questa rete attorno e non avessi avuto la fortuna di trovare quel lavoro, perché per me è stata una fortuna, non mi sarei potuta separare.
1: Quello che diceva l'ascoltatrice di prima.
0: Dove andare? Dove sbattevo la testa? Questo non ha escluso che poi tutti i ricatti sia economici, quella violenza economica della quale parlava l'altra ascoltatrice, sì, che ricatti io facendo i turni, alle volte se il papà diceva questo sabato tengo io il bambino, poi non lo teneva, io non potevo andare a lavorare. Quindi sì, reddito di autodeterminazione sicuramente.
1: Ti fermo, ti ringrazio molto Cristiana. Prego. Ciao, ciao, ciao. Allora, mamma, quanti messaggi. Intanto ringrazio, grazie Bianca che insomma fa un commento sulla puntata, mi sembra, dice, nonostante il fatto che sia condotto da un uomo, e in effetti hai ragione, poi sono contraddizioni. Allora, Lara dice, penso che ci si occupi spesso di come si sentono i genitori in questa vita frenetica, nella gestione tra casa e cura, eccetera. Non si pensa mai a come stanno i figli, che crescono continuamente sballottati tra scuola, sport, eccetera, passano troppo poco tempo a casa, e se il lavoro di cura fosse retribuito per le donne e gli uomini, si potrebbe avere più tempo per stare a casa ed evitare di parcheggiare i figli ovunque. Insomma, si sta sgretolando un modello sociale davanti ai nostri occhi in questa ora, cioè forse veramente, adesso non so se c'è dietro qualche retroscena negativo in quello che sto immaginando, ma è come se ci fosse una scarsa o inadeguata elaborazione della generatività in genere, cioè del dove la mettiamo, come questa società se ne fa carico, nel senso che la desidera e quindi la deve supportare. Pronto?
2: Sono io?
1: Sei tu, ciao. Chi sei?
2: Sì, ciao. Allora, io sono una mamma, mi chiamo Antonella, sono una mamma da 1 anno e 2 mesi praticamente.
1: Perfetta!
2: Ecco, sono tornata al lavoro al 7° mese della bambina, facendo lo sforzo di inserirla al nido con tutto quello che ne consegue, cioè
1: certo,
2: pagando 700 euro. Poi per fortuna abbiamo un bonus comunale del nostro comune che ci toglie qualcosina, è sempre in attesa dei bonus nido che arrivano quando vogliono. Siamo in 2 per fortuna a lavorare, e diciamo che per fortuna con il papà che fa gli straordinari riusciamo a starci dentro. Però quello che io dico è che io al 7° mese ho provato a tornare al lavoro e dopo soli 2 mesi mi è stato caldamente consigliato dai titolari per i quali lavoravo da 7 anni di mettermi in NASPI, perché mi assentavo troppo per le malattie del minore. Nonostante facessimo a turno con il compagno, nonostante mi assentassi 5 giorni al mese, neanche continuativi, sappiamo che sono illimitati e non retribuiti per i primi 3 anni del bambino. Quindi,
1: e a quel punto è andata a finire in quel modo?
2: Sì, adesso sono in NASPI e ho approfittato di questo periodo di NASPI per fare un po' di formazione, ampliare un po' le mie competenze e ovviamente non tornerò più nel posto di lavoro precedente che mi ha aiutato, diciamo tra virgolette, fino ad ora, però non si sono resi conto che adesso sono una mamma, non sono più la ragazza single che hanno conosciuto che faceva di tutto per l'azienda, diciamo. E mi sembra assurdo che già ad un anno della bambina io debba trovarmi in queste condizioni, quando mi, diciamo, si potrebbe allungare un periodo di cura, appunto. Almeno per la mamma, penso che per il papà proprio non c'è verso di allungare il congedo, insomma, almeno non dico i primi 2 anni, però almeno il primo anno e mezzo, insomma, è proprio una situazione difficile. È difficile tornare a lavorare, veramente difficile tornare a lavorare.
1: E qua, scusami, questo vuol dire che tu al momento invece ti sei messa appunto in NASPI e quindi significa che tu immagini di riprovarci quando? Tra un anno?
2: Allora, io, spero adesso, essendoci la bella stagione, che la bambina non si ammali più e la situazione si sia assestata, nei prossimi 2 mesi di poter riuscire a tornare a lavorare. Abbiamo nonni e suoceri, cioè suoceri e genitori miei lontani, e quindi diciamo che è tutto difficile, è tutto complicato.
1: Mi sembra una sintesi che ci fa capire molto. Ti ringrazio molto, Antonella, di aver chiamato.
2: Grazie mille.
1: Grazie. Buona fortuna su tutto. Saluto, guardi, ma non era concordata questa telefonata, ma la professoressa Rosy Musumeci, benvenuta.
3: Grazie, buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano.
1: Lo dico che non era preparata questa telefonata precedente, perché lei appunto insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Torino e si occupa proprio di questo, cioè famiglia, conciliazione famiglia-lavoro, la transizione alla genitorialità. Cioè questa telefonata sembrava, di questa ascoltatrice sembrava perfetta, cioè diceva: io ho fatto un figlio, a 7 mesi di mio figlio ho ricominciato ad andare a lavorare, poi dopo un po' mi hanno detto: guarda che però non ti conviene qua, ti conviene metterti appunto startene a casa, perché stai a casa troppo. Io mi ci sono messa a casa e la sua sintesi è: però è difficile, cioè ti ritrovi dei problemi ovunque. E quindi vado diretta, professoressa, ma cioè possiamo girarci intorno, ma questa questione della generatività come tema di cui una società si fa carico, ecco, non cambierà mai, cioè possiamo girarci intorno, ma questa situazione, il rapporto donne, lavoro, conciliazione è il punto di quasi di verifica dei limiti culturali del nostro pensare alla società?
3: Beh, allora, innanzitutto mi scuso per non aver potuto ascoltare gli interventi di prima, perché sicuramente sono stati interessantissimi e avrebbero dato veramente degli ottimi spunti di riflessione, quindi mi scuso, ma sono uscito da una riunione, quindi il motivo è appunto il lavoro, conciliare in questo caso gli impegni di lavoro, eccetera. Allora, se riusciremo, mi pare che sia il punto, no?
1: Cambierà mai qualcosa o continueremo?
3: Cambierà mai qualcosa, no? Perché sembra, i dati, ne avrete parlato sicuramente, i dati dell'ultimo rapporto di Briggs e Save the Children,
1: esatto,
3: che non ho ancora letto, scuso, lo farò il prima possibile appena riuscirò, però appunto ci restituiscono un'immagine a quanto pare di un peggioramento, no? Quindi su tutte le regioni, e quindi questo è veramente molto molto sconfortante. Se ne uscirà, ma a me viene da girare la domanda, insomma, di dire: ma più che ne usciremo mai, riusciremo a superare questi problemi, ma lo vogliamo davvero? C'è la volontà, ecco, anche politica, insomma, il problema della conciliazione, la difficoltà di conciliare cura, famiglia, lavoro, ma vita in generale è davvero molto molto difficile, nel senso ed è multidimensionale, ci sono diversi fattori esplicativi, no? Diversi fattori che lo spiegano, non è neanche un tema che si può, come dire, liquidare in pochi minuti, ci vorrebbero veramente giorni, ma sicuramente la disponibilità, o meglio indisponibilità di servizi asili nido che abbiano, diciamo, che siano soprattutto sostenibili economici, quindi sappiamo che costano molto, costano moltissimo, no? Quindi sono insostenibili anche da un punto di vista economico. Sappiamo che le reti familiari invecchiano, no? Se penso all'Italia e al come spesso si possa conciliare anche grazie all'aiuto prezioso dei nonni e delle nonne, insomma viviamo in società che invecchiano molto, le reti familiari invecchiano, le parentali, quindi anche l'aiuto che le persone, che le coppie di giovani e adulti possono ricevere informalmente da queste persone. Servizi, politiche, la questione culturale, non si è purtroppo, mi spiace dirlo, ancora abituati a che una donna lavori e lavora in modo continuativo, non lo so, per certi versi mi sembra che si stia un po' tornando ad un modello della discontinuità occupazionale, no? Quindi spesso ai miei studenti lo dico, prima che iniziasse il processo di crescita intensa dei tassi di occupazione e attività femminili a partire dagli 60-70, il modello prevalente di partecipazione femminile al mercato del lavoro era quello della discontinuità, quindi le donne lavoravano fino a giovani, uscivano nel momento in cui il carico di cura diventava insomma abbastanza consistente, per poi, se possibile, tornare, insomma era una partecipazione discontinua. L'immagine che questi primi dati pubblicati del report restituiscono sembrano andare un po' in quella direzione, no? Cioè il rischio è che la partecipazione al mercato del lavoro delle donne torni ad essere un po' discontinua. E insomma ci vorrebbero interventi su più fronti, come anche la questione della condivisione della cura all'interno delle famiglie è importante, perché sì, ci sono registrati importanti progressi nei comportamenti maschili, in particolar modo dei padri che sono partecipanti nella cura dei figli, però ahimè ancora il carico, insomma la responsabilità del lavoro domestico, di cura verso i bambini, verso gli anziani, grava sulle donne, pesa sulle donne, anche questo fa la differenza. La crescente mobilità geografica, insomma sono tante le questioni che potrebbero spiegare questo peggioramento, ecco.
1: Sì, la cosa che mi fa impressione è che appunto tutte le cose che lei sta dicendo, adesso mi attacco a un messaggio che è appena arrivato di un'ascoltatrice, sì, credo, che dice, mi sembra, quello che vedo è che le famiglie sono tutte, e le persone, uh-huh, di fronte a questa questione dei figli, cioè, sono tutte molto sole, e questo mi riporta, sì, alla cosa, sì, che diceva lei, cioè bisogna vedere se, sì, poi una società o la politica, sì, davvero la vuole una presa di responsabilità, esatto, collettiva, sì, nei confronti di questo tema, perché allora a quel punto la condivisione eccetera possono avere dei supporti legislativi, ma se non c'è l'orientamento a una a un atto di responsabilità collettivo nei confronti, a farsene carico collettivamente, in effetti poi ti spunta da tutte le parti questa solitudine, cioè, in cui vieni ricacciato.
3: Esatto, questo è un tema molto molto importante, grazie per il messaggio, per la persona che l'ha sollevata, la questione dell'isolamento, della solitudine, no? che poi per pensare anche a una sorta di svalutazione dell'istituzione familiare, come dire, che è paradossale in un paese che, insomma, per le sue tradizioni, lo sappiamo, beh, cattolica, insomma, la famiglia è un'istituzione importante, no? Sembra quasi paradossale, come dire. E peraltro, un'altra, se posso aggiungere, prego, rispetto tra i fattori, insomma, certo, molto spiega anche la cultura e le pratiche nei luoghi di lavoro, mi spiace anche qui, le aziende possono fare molto, capisco che in un paese in cui la maggior parte delle aziende sono piccole aziende, medie aziende, per le quali i costi, no, di mettere in campo welfare aziendale sono molto elevati, però per esempio si potrebbero immaginare delle strategie di welfare, non lo so, territoriale del tipo uniamo le forze, più aziende piccole che si mettono insieme per garantire, non so, servizi di asilo nido, insomma, si possono immaginare, ci sono le aziende, soprattutto le più grandi, fanno tanto, sì, ma le piccole, le medie fanno fatica, quindi bisognerebbe avere un po' di creatività anche sul come consentire la conciliazione, un'agevole conciliazione famiglia-lavoro per le donne, per i padri che lavorano in aziende, che magari non hanno, diciamo, la possibilità di sostenere, ecco, anche con me, essenzialmente, servizi che potrebbero essere utili.
1: L'ultima cosa, però, se questi dati, appunto, cioè se i dati confermano che nell'ultimo anno il peggioramento è stato generalizzato, però mi viene da dire, allo stesso modo, per quello che valgono i dati e le grandi indicazioni, mi viene da dire che negli ultimi anni, a livello politico e governativo, diciamo che non mi sembra di vedere neanche dei gesti piccoli che possano almeno far illudere che ci stia andando verso una direzione di un'assunzione di responsabilità sociale e collettiva nei confronti del genere. Cioè, i proclami però poi mi sembra che vadano sempre a infilarsi nella rendere ancora più soli chi è ancora più solo chi deve affrontare la questione del generare altre persone.
3: Sì, lei dice anche rispetto a generare, rispetto all'assunzione di una responsabilità genitoriale, la scelta di fare avere figli, certo. Ma la questione della, chiamiamola solitudine, no? Sentirsi soli di fronte a questa sfida, perché è diventata veramente una sfida quella della genitorialità, è come dire, si porta, riflette l'aspettativa prevalente, no? L'aspettativa sociale prevalente nei confronti delle famiglie, delle donne, soprattutto all'interno delle famiglie. Cioè, la cura comunque viene vista come qualcosa di cui debba farsi carico la famiglia, appunto l'istituzione, cioè è qualcosa di privato, no?
1: Quindi, cioè, la cura non riguarda lo Stato, diciamo così, non riguarda la collettività, ovunque si sia, perché poi uno può parlare di cura per quanto riguarda i bambini, ma noi stiamo andando in una società che invecchia, la cura significa anche cura poi degli anziani, cioè la cura, certo, riguarda, diciamo, noi.
3: Per gli anziani, sì, la cura di tutti, della persona, no? Quindi dell'essere umano, come dire. E sì, se posso aggiungere un'altra cosa rispetto alla genitorialità, no? Quindi a che cosa potrebbe anche co-contribuire, quindi a scoraggiare le persone ad avere figli, a decidere di diventare genitori, la difficoltà quindi anche di conciliare, eccetera. Il tipo di conciliazione che ci si aspetta, di cura nei confronti dei bambini, dei minori in particolare, perché ci sono diversi studi che segnalano che il modello di genitorialità, di buona genitorialità in particolare, che ci si aspetta, e soprattutto di buona maternità, è un modello che viene definito intensivo, no? Quindi da una madre, da una buona madre, da un buon padre, ci si aspetta che dedichi una risorsa immane di risorse emotive, ma anche economiche, di tempo. Mm-hmm. Cioè è un modello davvero difficile da performare, tra virgolette, da praticare, quindi nelle società contemporanee. E se vuoi, appunto, se prendi sul serio la conciliazione, la cura, insomma, voglio dire, anche questo modello qui, che non voglio dire, attenzione, voglio essere fraintesa, che non sia giusto, no? Quindi prendersi cura in questo, quindi in modo attento dei bambini, ma questo modello potrebbe anche scoraggiare l'assunzione di genitorialità.
1: Certo.
3: Se non si hanno gli strumenti adatti per poterlo praticare, come dire. Quindi è un po' un cane che si morde la coda. Quindi sono servizi, la mancanza di servizi, il fatto che costano molto, la debolezza delle politiche, le culture nei luoghi di lavoro che continuano ad essere, diciamo, poco family friendly, motherhood friendly, eccetera, eccetera, ma anche il tipo di modello di genitorialità, di buona genitorialità che si richiede, appunto, ad una persona, ad un lavoratore, ad una lavoratrice, ecco.
1: Probabilmente sembra il punto debole non quello delle donne, è il punto debole della società. Lì mi sembra che sulla genitorialità si intravede sempre più evidentemente il punto debole proprio culturale, quasi di orizzonte, di pensare all'assunzione collettiva, insomma,
3: è
1: un punto di rottura. Rosy Musumeci, la ringrazio molto del tempo che ci ha dato e la lascio tornare alla sua riunione. No, anche. Grazie mille.
3: Grazie molte.
1: Grazie, buona giornata. Lo ricordo appunto, Rosimo Giumeci, sociologa, e di questo abbiamo parlato. E chiudo così. Vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo domani se volete. Tutto scorre.
4: Azione lavorativa o la strada familiare, come se dovessi scegliere per forza una o l'altra.
1: Oh, vale l'appuntamento, è lunedì sera alle 20 nell'auditorium di Radio Popolare, parliamo di impresa Radio Popolare, siamo io, Lorenza Ghidini e tutti voi che volete venirci. Ciao, grazie per l'ascolto.
4: Il datore di lavoro subito mi ferma, ti blocco subito, non ti possiamo assolutamente assumere perché comunque sei mamma e sei penalizzata con gli orari, magari se la bambina si ammala. Con il datore di lavoro avevamo questo accordo in cui quando io avrei trovato una sistemazione per il bambino sarei tornata a lavorare, ecco. La certezza che poi non sarei tornata a lavorare è recentissima, proprio mi è stato detto al momento non c'era posto per me per tornare.
5: Mi sono trasferita dalla mia città d'origine e ho avuto una breve esperienza lavorativa, poi però ho capito che non si sarebbe sposata con il progetto familiare di avere dei figli e quindi mi sono fermata.
6: L'ideale sarebbe trovare un lavoro di 3-4 ore la mattina quando i bambini appunto sono a scuola. Lo stipendio è così basso da non poter coprire ovviamente le spese per una babysitter o per un nido.
4: Il nido che, a cui avevamo fatto richiesta noi aveva solo 8 posti disponibili. Fai la domanda è bonus nido. Ti rispondono dopo 6-7 mesi, magari ti dicono appunto no e lì ti trovi che o babysitter o sei a casa con la bambina.
5: Penso che in ogni caso la donna, in qualunque modo faccia, abbia sempre questo senso di colpa che le ronza nella testa. Senso di colpa se lasci i figli, senso di colpa se non lavori.
4: Il fatto di non lavorare più implica che ci sia una dipendenza economica inevitabile da un'altra persona.
7: NDA, note dell'autore. Un libro che ci sembra davvero molto molto interessante, parla uno sciopero importante, avvenuto però 100 anni fa. Intanto diamo il benvenuto a Luca Sanfilippo, buongiorno.
8: Buongiorno, mi sentite?
7: Sì, la sentiamo benissimo, grazie di essere con noi. Allora, di che sciopero stiamo parlando e dove siamo?
8: Allora, siamo in Bretagna, nel nord della Francia, quindi sull'Atlantico, e stiamo parlando di 100 anni fa, 1924, dell'inverno tra il 24 e il 25.
7: Stiamo parlando del libro Le Sardiniere, un grande sciopero di donne, un libro bellissimo anche dal punto di vista iconografico, è uscito per In Transito, questo libro in realtà ci porta a scoprire l'inizio di una serie di movimenti che poi porteranno con fatica, con persistenza al riconoscimento di certi diritti. L'autrice è Lucie Coillard e Luca Sanfilippo lo ha tradotto e ha firmato le note, la postfazione e le appendici. Partiamo appunto da quel 1924. Il libro è organizzato in una maniera per cui sentiamo proprio le voci delle sardiniere, no?
8: Eh sì, perché questo è un reportage in presa diretta ed è per questo che questa vicenda ci ha catturato, ci ha appassionato, perché è una bella storia. È una bella storia che in Italia non si conosceva, non la conoscevamo, perché è avvenuta tanto tempo fa e molto lontana da noi. Ma soprattutto è una bella storia perché ci sono come protagoniste le donne lavoratrici di 100 anni fa. E sono donne quelle che decidono in modo spontaneo e anche un po' sconsiderato di iniziare questo sciopero, questo muro contro muro nei loro luoghi di lavoro, che sono i conservifici, cioè queste fabbriche dove si inscatola il pesce, in particolare le sardine, in Bretagna. Ed è una donna quella che ci racconta questa storia, che è Lucy Colliard, ma ce la racconta facendo parlare quelle protagoniste, quelle operaie, quindi in realtà è un racconto ma con una forma molto dialogica, per sì. questo che ci sembra quasi di essere a teatro, anzi, a dire la verità, siccome si fa un gran cantare, si fa un gran scandire slogan, battere zoccoli nelle manifestazioni ogni giorno, è quasi un musical sindacale, direi, per fortuna con un happy ending.
7: Ringrazio moltissimo Luca Sanfilippo che ha tradotto e firmato tutto il materiale che precede e correda Le Sardiniere nella versione italiana, appunto da lui tradotta edita da In Transito, un grande sciopero di donne di Lucy Colliard, e buon lavoro, è proprio il caso di dirlo, a presto.
8: Arrivederci.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Da questa mattina è in corso lo sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici, una protesta indetta dalla CGIL e dai sindacati di base che sta coinvolgendo studenti, docenti e personale ATA. Manifestazioni si stanno svolgendo in numerose città. Noi andiamo alla corteo di Milano in diretta, l'inviato Alessandro Braga. Alessandro.
1: Sì, qui alcune centinaia di persone stanno sfilando verso il coordinamento regionale scolastico per far sentire la propria voce contro quella che definiscono una controriforma, che ad avviso di chi ha organizzato i presidi e i cortei di questa mattina parte da un presupposto sbagliato, ossia il non confronto assoluto che c'è stato, o meglio che non c'è stato, con docenti, studenti e lavoratori e lavoratrici della scuola. E poi nel merito, questa riforma parla di tagli delle cattedre, di conseguenza di posti di lavoro, taglia ore di lezione, in particolare nell'ambito umanistico, geografia, storia, letteratura, italiano, abolisce il biennio comune portando ragazze e ragazze a dover scegliere il loro futuro in un'età troppo giovane, e poi ancora la formazione scuola-lavoro, il cosiddetto PTCO, con ragazzini e ragazzine di 15 anni costrette ad andare praticamente a lavorare gratis, e infine il fatto che si voglia ridurre poi in prospettiva dai 5 ai 4 anni di studio per lasciare in mano alle imprese, alle aziende l'ultimo anno, in modo da plasmare di fatto lavoratori e lavoratrici utili solo ed unicamente alle imprese. Per questo oggi c'è una mobilitazione nazionale, qui a Milano sono due le manifestazioni, il corteo che sto seguendo più un presidio davanti alla prefettura, e continueranno, dicono, anche nelle prossime settimane per bloccare questa controriforma. A voi la linea.
0: Grazie, grazie ad Alessandro Braga. Tra Stati Uniti e Iran sono in corso scambi diplomatici volti alla graduale apertura dello stretto di Hormuz. Lo riporta la televisione saudita Al-Arabiya. L'emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale nelle prossime ore. L'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta statunitense in 14 punti che prevede un accordo anche sul nucleare. L'intesa con Teheran è vicina, ha detto Donald Trump. Il regime iraniano finora continua però a definire inaccettabili alcune delle richieste statunitensi. In Libano, Israele è tornata a colpire Beirut. Ieri sera sono stati bombardati i sobborghi meridionali della capitale, considerati una roccaforte di Hezbollah. È stato il primo attacco alla città dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile. Anche la giornata di ieri è stata segnata da raid aerei. Si contano almeno 3 morti libanesi nel sud del paese. Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizia oggi la sua visita di 2 giorni in Italia, è arrivato questa mattina a Roma, sempre questa mattina, in tarda mattinata, l'incontro in Vaticano nel tentativo di ricucire i rapporti con Papa Leone dopo i duri attacchi di Donald Trump. Venerdì Rubio incontrerà poi la ministro Tajani e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
4: A come Atlante. Geopolitica e materie prime. Buongiorno cari ascoltatori, cari ascoltatrici, bentrovati ad A come Africa. Io sono Sara Milanese e staremo insieme per la prossima mezz'ora. Torneremo ad occuparci del conflitto in Repubblica Democratica del Congo in questa puntata. Vedremo velocemente anche alcune delle principali situazioni in evoluzione in altri paesi del continente. Iniziamo subito però con una notizia di qualche giorno fa, una buona notizia, una notizia che potrebbe avere davvero un impatto importante a livello sanitario per l'Africa e non solo per l'Africa. Si tratta del primo trattamento antimalarico approvato anche per i neonati. Ne parliamo con Nicoletta Dentico, giornalista ed esperta di politiche sanitarie globali e di diritto alla salute, che è nuovamente nostra ospite. Buongiorno Nicoletta.
5: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
4: Grazie a te come sempre per la disponibilità. E ti chiederei di partire proprio dall'inizio, insomma. Di che cosa si tratta? È un trattamento davvero innovativo questo?
5: Ma innanzitutto sì, è una buona notizia che anche recentemente il direttore generale dell'OMS ha voluto registrare tra appunto le cose positive in uno scenario in cui evidentemente viviamo il diritto alla salute è sotto attacco nelle maniere più efferati che si possono immaginare. Questa è una buona notizia, perché Coartem, che è diciamo un trattamento antimalarico che ormai ha quasi più di 20 anni, non era mai stato pensato se non in tempi diciamo relativamente recenti in versione pediatrica, però ancora per versioni pediatriche di bambini che non erano neonati, cioè finora i neonati avevano la somministrazione di questa terapia per bambini più grandi e quindi con un problema di dosaggio non indifferente. L'arrivo di Coartem Baby, così è chiamato, significa l'introduzione del primo farmaco che può essere somministrato ed è stato testato, e fra l'altro proprio nei giorni scorsi la stessa OMS ha approvato la prequalificazione di questo farmaco per neonati a livello globale, il che significa che è possibile dopo le prime sperimentazioni, i primi trial e anche i programmi tipo in Ghana per esempio, dove ormai è stato testato, grazie alla prequalificazione dell'OMS significa che potrà essere distribuito a prezzi accessibili con facilitazioni appunto di accesso a tutti i paesi che hanno il problema della malaria per i bambini. Non ci dimentichiamo che sono più di 600.000 bambini che ogni anno muoiono a causa della malaria, e l'arrivo di Coartem Baby è quello che si chiama un breakthrough, cioè un'apripista, per definire anche forse in maniera nuova le sorti di questa malattia e delle persone che ne rimangono, dei piccoli pazienti che ne rimangono colpiti.
4: Sarà forse scontato sottolineare che in bambini così piccoli chiaramente le difese immunitarie sono estremamente basse e impreparate ad affrontare una malattia come la malaria, e questo causa conseguenze anche per bambini che riescono a superare la malattia, conseguenze anche con lunghi effetti per il resto della loro vita. Quindi è importante anche da questo punto di vista. E dicevamo, e tu giustamente ricordavi, non è automatico l'arrivo di questo trattamento nell'immediato, insomma, che tempi ci possiamo aspettare? Si possono prevedere?
5: Allora, è chiaro che questa decisione dell'OMS di accelerare la prequalificazione, il che significa in un certo senso un'approvazione regolatoria su scala globale secondo stretti criteri, diciamo, farmaceutici di efficacia e di sicurezza, potrà sicuramente agevolare una fase di distribuzione, di rollout, diciamo, del farmaco nei paesi che ne hanno maggiormente bisogno. Certo, va detto che Oggi i sistemi sanitari vivono una condizione di grande penuria finanziaria, di grande difficoltà finanziaria. Non ci possiamo dimenticare che, nonostante gli impegni come quello di Lusaka, contratto dagli stessi paesi africani per aumentare il loro bilancio a favore della salute e quindi anche delle spese sanitarie, sempre più paesi africani si trovano sotto il giogo di un debito che ormai è fuori controllo. Noi parliamo spesso della crisi climatica, della crisi migratoria, ma non parliamo abbastanza della crisi del debito che riguarda tutti i paesi nel nord e nel sud del mondo, ma che diventa veramente una spada di Damocle per i paesi del sud del mondo. E questo in un certo senso inficia anche quelli che potrebbero essere facili percorsi di accesso, di arrivo di questo medicinale nei paesi che ne hanno bisogno. Certo che l'urgenza sanitaria di affrontare la malaria, che non possiamo dimenticare, negli ultimi anni anche a causa della crisi climatica è tornata in auge. La malaria, il trend di prevalenza e di morbidità della malaria sono in crescita negli ultimi anni, e quindi c'è bisogno assolutamente di affrontare il problema, anche perché il parassita della zanzara, cioè non è che lo elimini prendendo questo farmaco, evidentemente.
4: Certo.
5: Zanzare ci sono, con l'incremento, insomma, anche la distruzione di ecosistemi dove le zanzare sono nascoste, sono protette, fa sì che le zanzare continuino a circolare, e c'è bisogno di avere strumenti sanitari, anche se da soli poi non risolvono il problema, ma soprattutto strumenti sanitari che permettano ai bambini piccoli di poter affrontare questa questione, e ai loro genitori, perché appunto chi è stato in Africa lo sa bene che questa questione della malaria è una questione seria. La malaria è un po' come da noi l'influenza, può tornare, si può prendere facilmente semplicemente vivendo, perché non è che le reti proteggono di notte e abbiamo risolto il problema. La malaria si può contrarre nelle ore della mattina, soprattutto durante le ore del tramonto, quando
4: le zanzare
5: circolano.
4: È proprio la loro ora. Giustamente ricordavi che è una situazione questa che vivono i paesi, in particolare africani e quelli del sud globale, di peso del debito. È un tema che devo dire che qui cerchiamo in questa trasmissione di affrontare spesso, l'abbiamo fatto l'ultima volta anche solo una settimana fa. C'è un combinato tra l'altro terribile tra il peso del debito con il taglio che commentavamo proprio con te, Nicoletta, un anno fa, il taglio dei fondi di USAID, che anche e soprattutto in ambito sanitario ha segnato veramente un tracollo per molti paesi africani. Ricordavamo in particolare per quel che riguarda i farmaci antiretrovirali, che nel giro di brevissimo tempo non erano più disponibili in molti paesi africani. Ecco, questo è un altro elemento che non possiamo dimenticare, e però riacciuffo per chiederti di aiutarci a commentare, a contestualizzare alcune notizie che arrivano proprio dal continente in questo ambito, e cioè diversi paesi africani stanno rifiutando dei generosi proposte di finanziamento da parte degli Stati Uniti in ambito sanitario, nonostante questa situazione. Quindi il taglio dei fondi, il peso del debito e la necessità di promuovere riforme in ambito sanitario. Si parla in particolare del Ghana, che ha rifiutato 109 milioni che arrivavano appunto dagli Stati Uniti, lo Zimbabwe pure, lo ha fatto pochi giorni fa anche lo Zambia, che ha rifiutato ben 2 miliardi di dollari. I motivi sono diversi per questi tre paesi, ma il tema è lo stesso. Gli Stati Uniti, dopo aver chiuso USAID un anno fa, ora stanno riproponendo i finanziamenti, lo fanno però proponendo questi finanziamenti in cambio di qualcosa, chiedono qualcosa a questi paesi africani.
5: Sì, fanno accordi bilaterali che palesano quella che possiamo chiamare una generosità apparente, o comunque una generosità molto pelosa, Sara. Purtroppo questi accordi sono dei hanno come dire, una natura contrattuale che nonostante le cifre sembrino, no, importanti o comunque quasi cifre irrinunciabili per paesi che hanno difficoltà sanitarie e hanno difficoltà anche di finanziamento della salute, ma sono dei ricatti mostruosi, perché in realtà davvero offrono un piatto di lenticchie per avere che cosa in ritorno? Beh, gli Stati Uniti fanno questi accordi sanitari bilaterali per avere un accesso non solo alle risorse minerarie dei paesi, questo è il caso dello Zambia, il caso del rifiuto dello Zimbabwe, ma anche perché chiedono in cambio, gli accordi avrebbero una durata di 5 anni, almeno sulla carta, ma una delle clausole che gli Stati Uniti hanno in un certo senso imposto a tutti i 20 circa paesi africani con cui questi accordi bilaterali sono in corso, hanno chiesto l'accesso incondizionato per un periodo che va dai 20 ai 25 anni di tutti i dati biologici, tutti i dati sanitari di quel paese, che permetterebbero agli Stati Uniti di avere accesso a un patrimonio di conoscenze sanitarie enormi, che passerebbero dalla sovranità del paese a quella degli Stati Uniti e quindi delle aziende degli Stati Uniti. E noi sappiamo che per ogni dollaro che per esempio è stato investito nel vaccino contro Covid, alle aziende è arrivato qualcosa che va come ritorno tra i 52 e i 78 dollari, quindi in realtà si tratterebbe di cedere completamente la sovranità biologica, la sovranità dei dati sanitari del paese agli Stati Uniti per un tempo lunghissimo, il che in un certo senso non apprezzo, perché significa che i paesi perderebbero il controllo sulla sulle anche le strategie di cura, di controllo dei patogeni, delle infezioni, delle malattie dentro il loro proprio paese. Quindi quello degli Stati Uniti io la considero una forma surrettizia di una guerra che gli Stati Uniti stanno conducendo contro i singoli paesi africani. Non se ne parla abbastanza, quindi fate benissimo a parlare di questo tema, perché in un certo senso non è molto diversa, cioè è diversa, ma la logica non è molto diversa da quella che ha visto come dire, gli Stati Uniti rapire il presidente del Venezuela per avere accesso alle risorse petrolifere del paese. È in corso una strategia americana insidiosissima per assolutamente i paesi africani.
4: L'obiettivo è proprio quello di andare a curare un rapporto, no, individuale per ogni singolo paese, cercare quindi di andare a colpire sulle debolezze. Un plauso davvero a questi tre paesi che si sono rifiutati nonostante le necessità, e dall'altra parte però c'è da dire, ne parliamo quasi in maniera diciamo così, fa notizia, no? Il loro rifiuto, a fronte invece di una trentina di accordi che gli Stati Uniti dicono di aver già sottoscritto con altri paesi, sempre con questa modalità, quindi questa sorta di ricatto: da una parte finanziamenti alla sanità, dall'altra voglio qualcosa in cambio, che siano dati sanitari sensibili oppure che siano un canale privilegiato per le risorse del paese. È assolutamente, sono d'accordo con te, è una dinamica. Vai.
5: Una cosa va detta però, perché anche in questo caso Trump ha i suoi annunci, no? 30 paesi, quanti sono? Lui fa gli annunci, la realtà è molto più articolata e complessa. Per esempio nel caso del Kenya, il presidente keniano è perfino andato a firmare questi accordi alla Casa Bianca. Fatto sta che poi, una volta tornato a casa, la Corte Suprema del Kenya gli ha detto: guarda che noi abbiamo una legge sulla sovranità dei dati, sul controllo dei dati, che non ti permette assolutamente di essere così tranquillo sul fatto che questo accordo bilaterale con gli Stati Uniti potrà essere veramente implementato in Kenya. Infatti c'è tutta un'attenzione politica, mediatica su questo accordo in Kenya, una grandissima mobilitazione della società civile, e francamente dubito che il Kenya
4: riuscirà,
5: certo, ad un anno dalle elezioni, a poter, come dire, con nonchalance accordarsi agli intenzioni di Trump su quel paese paese che peraltro è, come dire, una sorta di luogo di sperimentazione di tutte le politiche, insomma, incluse quelle del Piano Mattei italiane, su cui, insomma, dovremmo veramente porre l'attenzione con rigore e con continuità.
4: Teniamo accesi allora i riflettori anche su queste dinamiche. Per il momento però ci fermiamo qui. Grazie mille Nicoletta per essere stata di nuovo nostra ospite, per darci una mano sempre a contestualizzare per bene questi temi e queste dinamiche. Una buona giornata intanto.
5: Grazie a voi, buon lavoro, grazie,
4: arrivederci. Te.

0: questo è Fala, è il secondo singolo di Fatoumata Diawara, cantautrice del Mali. È uno dei brani che anticipa il nuovo album Massa, che uscirà tra circa un mese, il 5 giugno. È un brano le cui sonorità descrivono bene il clima che il Mali sta vivendo in questa fase dopo gli attacchi congiunti di separatisti Tuareg e jihadisti. Il capo della giunta militare maliana ha assunto proprio un paio di giorni fa anche la carica di ministro della difesa, sostituendo il ministro Sadio Camara, che è stato ucciso il 25 aprile durante appunto gli attacchi. La situazione nel paese resta estremamente tesa, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, continueremo poi a tenere monitorata anche questa vicenda. Così come continuiamo a guardare al Sudan, dove sapete è in corso un sanguinoso conflitto tra esercito e paramilitari che dura ormai da più di 3 anni. Ecco, nei giorni scorsi la capitale Khartoum, in particolare l'aeroporto della capitale, è stato obiettivo di bombardamenti. Ecco, la capitale era tornata più di un anno fa ormai, nella primavera del 2025, sotto il controllo dell'esercito, e questi bombardamenti degli ultimi giorni hanno fatto ripiombare i cittadini che sono tornati a Khartoum nella paura della guerra. Per ora è stato colpito appunto soltanto l'aeroporto, la cui riapertura poche settimane fa aveva lanciato un segnale di forte speranza. Di questo attacco il Sudan ha attribuito la responsabilità a Etiopia ed Emirati Arabi, ha richiamato addirittura l'ambasciatore di Addis Abeba in protesta. Etiopia chiaramente nega qualsiasi coinvolgimento. Abbiamo ancora solo pochi minuti, ma li dedichiamo a parlare Repubblica Democratica del Congo. Anche qui noi cerchiamo di tenere accesi i riflettori sul decennale conflitto nelle regioni dell'est, per in particolare il controllo delle preziose risorse minerarie. Vi ricorderete che una settimana fa vi abbiamo fatto ascoltare la testimonianza di François Kamate Kasereka, che è un attivista del nord del Kivu che si batte per l'ambiente, lo fa con non violenza, e che a cui è stato assegnato il premier Alexander Langer 2026. Ecco, questa settimana andiamo a vedere cosa sta succedendo in queste regioni. Lo facciamo con Giusy Baioni, giornalista freelance che segue con attenzione le vicende congolesi, a cui do il bentornata. La ringrazio anche per essere sempre con noi a raccontare e a monitorare quello che succede. Buongiorno Giusy.
1: Buongiorno Sara, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Possiamo partire da che notizie arrivano dal territorio, perché le agenzie e i grandi quotidiani non danno spazio agli sviluppi. Come possiamo descrivere la situazione che si trova in questo momento nelle regioni dell'est del Congo?
1: Ma in questo momento io direi sostanzialmente una situazione di stallo. Quello che si sta muovendo molto invece è la situazione politica, ma è molto legata anche alla situazione della guerra e dell'occupazione dell'Est. Proprio ieri sera il presidente Felix Tshisekedi ha tenuto una conferenza stampa a Fiume, durante la quale ha in maniera molto franca parlato di possibilità di terzo mandato, che ricordiamo la sua Costituzione gli impedirebbe, e quindi conseguentemente anche di cambiare la Costituzione del paese. Tutto questo come lo giustifica? Dicendo che le regioni dell'est sono sotto occupazione e non possono votare, quindi non si può pensare di andare al voto in un momento in cui una buona parte del paese, ricordiamo che le zone del Kivu sono quelle con densità abitativa più alta, insieme alla zona di Kinshasa, capitale, e quindi ecco, per lui diventa quasi un pretesto per poter pensare di rimanere al potere più di quello che gli sarebbe consentito. E quindi mi viene da dire, sostanzialmente nessuno in questo momento ha davvero interesse a risolvere l'occupazione dell'est.
0: Assolutamente, sì, è il primo pensiero che si fa inevitabilmente. Questo nonostante qualche settimana fa, il 19 aprile se non sbaglio, ci sia stato un altro incontro tra appunto governo e ribelli dell'M23, che è stato presentato dai mediatori come un incontro tutto sommato utile e di successo. Che cosa hanno deciso e che conseguenze ci sono state appunto sul conflitto in corso?
1: Dunque, diciamo che questi colloqui sono stati in Svizzera. Si tratta del nono round di colloqui. Fino all'ottavo la sede era stata a Doha, hanno poi deciso, vista la situazione che c'è nell'area, di spostare questo nono round di colloqui in Svizzera. Sono durati 4 giorni. I comunicati ufficiali parlano di successo e elencano tutti i vari punti che sono stati raggiunti, ma si tratta semplicemente di, come dire, accordi riguardanti la situazione umanitaria. Si parla di via libera agli aiuti umanitari, di protezione dei civili, di protezione anche delle infrastrutture che servono alla vita quotidiana, liberazione, scambio di prigionieri, eccetera. Ma in realtà, in base ad alcune indiscrezioni giornalistiche che sono poi uscite sulla stampa francese francofona, quello che è emerso è che ci sarebbero state delle forti tensioni in questi colloqui e a livello politico non si riesce a trovare la quadra. Da una parte l'M23 chiede che vengano fatte una serie di azioni da Kinshasa, ovvero intanto togliere le condanne a morte che Kinshasa ha emesso nei confronti dei capi dell'M23A. Poi chiedono di riaprire le banche. Da gennaio del 2025, quando Goma è stata occupata, tutte le zone sotto occupazione hanno le banche fuori uso, quindi non c'è circolazione di contante e immaginatevi, la vita quotidiana è complicatissima, tanto più in una regione che vive molto anche di aiuti che arrivano dall'esterno. Non si riesce neanche a inviare denaro dall'Europa, dall'estero, insomma. Quindi queste sono le loro richieste. Kinshasa da parte sua chiede che venga riaperto l'aeroporto di Goma, che è stato distrutto parzialmente nel gennaio 25, da lì non è più funzionante, ma nessuno dei due vuole cedere su questi punti. Quindi a livello politico siamo proprio fermi.
0: Aggiungo velocissimamente, perché siamo proprio in chiusura, l'annuncio da parte di Kinshasa della...
1: Ma nessuno dei due vuole cedere su questi punti, quindi a livello politico siamo proprio fermi.
0: Aggiungo velocissimamente, perché siamo proprio in chiusura, l'annuncio da parte di Kinshasa della creazione di un'unità paramilitare per la sicurezza dei siti

0: Giusy, ci dobbiamo già fermare qui. Non riusciamo chiaramente mai a dare una così un'immagine completa di quella che è una situazione in evoluzione e estremamente complessa. Grazie mille comunque per essere di nuovo riuscita a darci una mano a capire qualcosa di più di questo conflitto, a mantenere accesi i riflettori anche su quello che succede nell'est della Repubblica Democratica del Congo. E buona
1: Grazie a voi.
0: giornata, alla prossima.
1: Grazie, ciao.
0: Sono le 11, diamo la linea pubblica con Lele Liguori e noi ci risentiamo presto. Trovate tutte le puntate anche sul sito di Radio Popolare. Grazie per l'ascolto da Sara Milanese.
2: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

0: Una buona giornata a tutte e a tutti. Benvenute e benvenuti a Pubblica Radio Popolare. Anche oggi la trasmissione lascia lo spazio di questa mezz'ora alla sintesi delle elezioni di antimafia, come abbiamo fatto ieri e l'altro ieri. Decimo ciclo di queste elezioni, iniziate nel 2014. Il titolo di questo racconto in 5 puntate, oggi ascolteremo l'ultima, la quinta, è Eroi dell'antimafia. Il ciclo è ideato dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto e realizzato insieme a noi di Radio Popolare. Quest'anno il ciclo di incontri è stato condotto dal professor Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, presidente onorario di Libera e ordinario di sociologia della criminalità organizzata all'Università Statale di Milano. Abbiamo deciso di ritornare in questo ciclo, come forse avrete sentito, alle storie di Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e oggi parleremo di Paolo Borsellino. Questo per documentare le scelte, i comportamenti e anche la dimensione personale e privata di questi uomini. Abbiamo chiesto al professor Nando Dalla Chiesa di tenere questi incontri anche sulla base di alcune sue riflessioni più recenti che prossimamente saranno pubblicate in un suo nuovo libro. Questa mattina vi farò ascoltare la sintesi del quinto e ultimo incontro che si è svolto martedì 14 aprile alla Casa della Memoria qui a Milano. Il tema dell'incontro con il professor Nando Dalla Chiesa è il giudice Paolo Borsellino. Ascoltiamo la prima parte dell'intervento del professor Nando Dalla Chiesa, nella quale lo sentirete tra un momento, c'è anche un ricordo di Carlo Monguzzi.
1: Buonasera. Questa è una lezione un po' particolare, chiude un ciclo che abbiamo fortemente voluto e che si inquadra dentro un progetto di fermare per tempo delle semplificazioni, delle derive che si colgono spesso, ecco, nella vita associativa, nella vita pubblica, soprattutto sul versante dell'antimafia, quello di un movimento che tende a degradare i suoi simboli, cosa che non si è mai vista in nessun movimento, a considerarli delle persone normali. Su questo mi sono già diffuso la prima volta, ma per questo tengo molto a questo progetto, e proprio perché è la giornata di chiusura è ancora più significativo, se mi permetto di dedicarlo a un caro amico, che è uno dei migliori uomini politici milanesi degli ultimi decenni, che è Carlo Monguzzi.

0: di più non posso fare, ma queste sono le cose preziose che si hanno e che si possono offrire ai propri amici. L'incontro di stasera tratta Borsellino, ma tratta anche il complesso delle vite parallele di cui abbiamo parlato, è la conclusione. Cercherò di farvi vedere attraverso tre slide come queste persone possono essere pensate insieme e nella loro unità e anche nelle differenze dei contributi che hanno portato comunque alla lotta alla mafia. Non si tratta di persone uguali, si tratta di persone che costituiscono un fortissimo elemento unitario nella nostra memoria, tant'è che è abbastanza facile pensare a loro quando si pensi alla lotta alla mafia e ai suoi eroi. Non sono gli unici, l'abbiamo detto più volte, sono quelli che hanno forse lasciato una pietra in più nella costruzione di una cultura istituzionale di prima linea, cioè di combattimento contro la mafia. Tutti si sono esposti, tutti hanno saputo di esporsi molto, tutti sono stati puniti per questa scelta fatta in difesa del loro paese e dei loro concittadini. Però sono diversi, esprimono retroterra differenti e hanno anche pensato delle cose diverse. Tuttavia, la vicenda di Falcone e Borsellino è veramente difficile da trattare separando l'uno dall'altro. Ci ho anche provato nel libro di cui vi ho accennato all'inizio, che ha dato origine a questo progetto. È veramente molto difficile separarli, perché sono i dioscuri della nostra giustizia, sono come due gemelli che fanno lo stesso percorso per arrivare allo stesso punto in 40 giorni. Sono due persone che sono nate nello stesso quartiere di Palermo, che sono nate anche da famiglie che si assomigliavano per il prestigio, il decoro sociale che le circondava, il funzionario pubblico, la farmacia, gli studi a giurisprudenza di Palermo e una conoscenza acquisita anche nei giochi, nei cortili e nelle piazze della calza.
1: Nando Dalla Chiesa alla Casa della Memoria, martedì 14 aprile, per il ciclo di lezioni di antimafia. Il prossimo brano che vi propongo è quello in cui il professor Dalla Chiesa spiega perché è difficile separare le biografie di Falcone da quella di Borsellino.
0: Fanno lo stesso cammino, dicevo. Falcone arriva all'ufficio istruzione guidato da Chinnici, insieme a Borsellino, insieme a Giuseppe Di Lello e insieme al nostro magistrato, quello che è venuto anche da noi, che in questo momento per una maledetta amnesia non mi soccorre subito, ma Giuseppe mi saprà ricordare, è Leonardo Guarnotta, sì. Quattro persone che costituiscono, e questo ha sempre impressionato, lo Stato. Dice, ma qual è il fortino dello Stato a Palermo mentre ammazzano tutti? È il pool antimafia. Sono queste persone che nascono, la cui funzione collettiva nasce da una intuizione del giudice Rocco Chinnici, che poi viene perfezionata da Antonino Caponnetto quando arriva a Palermo. Trova questo pool, ma ne fa una cosa ufficiale, ne fa un riferimento, un esempio anche per la magistratura palermitana, mutuandolo dall'esempio dei coordinamenti dell'antiterrorismo. Molto spesso, vedete, questo l'ho saputo dopo, i magistrati stranieri, gli esponenti delle forze dell'ordine straniere, hanno pensato che queste persone, così come il coordinamento antiterrorismo, disponesse di risorse fantasmagoriche. Ma come fanno? Come fanno a prenderli? Come fanno a tenere testa? Chi sono? Come sono stati messi insieme? E la risposta è che sono stati messi insieme sulla base di scelte personali, di disponibilità personali e di una mancanza, fondamentale mancanza di risorse. Le risorse aumentano sempre dopo un delitto. Dopo un delitto arriva un'auto in più di scorta, dopo un delitto arriva un computer o arriva qualche computer. Dopo un delitto arrivano le misure di protezione personali dentro il Palazzo di Giustizia. È una esposizione continua, grazie a delle persone che hanno qualcosa di speciale. È incredibile che lo si debba ripetere. Non ci si può girare intorno. Erano delle persone speciali che si sono prese questa responsabilità e insieme, sotto la guida di un magistrato più anziano di loro, si sono contrapposti a Cosa Nostra nel momento in cui Cosa Nostra alzava la parabola del proprio potere, la proiettava verso l'alto per le ragioni che ci siamo detti più volte, le disponibilità economiche, l'incapacità dello Stato di funzionare, le protezioni politiche, e questo monopolio che era stato conquistato nel Mediterraneo del traffico dell'eroina, tante ragioni che davano alla mafia una Cosa Nostra, una sensazione di onnipotenza, tanto da poter colpire tutti i simboli più alti delle istituzioni, e questi uomini se la trovano davanti. Alcuni di loro incominciano a essere oggetto delle attenzioni di Cosa Nostra, che indaga sulle loro abitudini. Vi ho già detto che i pedinamenti di Falcone a scopo di eliminazione incominciano nel 1981-82. Lo uccideranno poi nel 92. Conoscono il loro avversario e lo studiano sempre di più. Capiscono che bisogna arricchire il livello di condivisione delle conoscenze, in modo tale che la mafia non possa pensare che, eliminato un magistrato, tutto il lavoro investigativo finisce. Perché ci sono altri magistrati che sanno. E ci sono altri magistrati che sanno come e cosa fare, perché sono stati allevati a una stessa scuola. Caponnetto, di cui portiamo il nome come scuola di formazione, e aggiungo, fu l'unico, perché tanti sono intitolati Caponnetto, fu l'unico autorizzato dalla moglie di Caponnetto. Quando nacque, ecco, fece una distinzione tra questa scuola, la scuola Caponnetto, e fondazioni e altro che stava nascendo, era già nata. Nasce in uno spirito di deferenza verso questa figura, di gratitudine verso questa figura.
1: State ascoltando Radio Popolare, la sintesi dell'incontro alla Casa della Memoria del 14 aprile scorso per il ciclo di lezioni di antimafia. Falcone e Borsellino, il loro lavoro comune, la scrittura insieme, ad esempio, della sentenza ordinanza, quella di rinvio a giudizio, che costituì l'avvio poi del maxi processo. La sentenza fu scritta sull'isola dell'Asinara per garantire a Falcone e Borsellino la sicurezza. Era l'estate del 1985 e la sentenza, racconta Nando Dalla Chiesa, fu pubblicata poi in un libro e presentata a Roma alla presenza di Norberto Bobbio, uno dei massimi filosofi del diritto in Italia. Torniamo alla Casa della Memoria con Nando Dalla Chiesa martedì 14 aprile.
0: Bobbio, ricordo, presentò questo libro. Non sapeva nulla di mafia, ma aveva colto perfettamente la sostanza del fenomeno di cui stava parlando e prese dei pezzetti di carta, anzi dei fogli di carta, e davanti al pubblico nella sala della stampa estera a Roma li spezzò ripetutamente in frammenti sempre più piccoli, dicendo: noi non possiamo vivere in un paese in cui la mafia tratta in questo modo le vite umane. La vita umana non è un foglio di carta, lo ricordo benissimo. Frase mai più sentita e che aveva in sé la profondità dell'osservazione di chi era, proprio di chi era esterno, di chi non conosceva la mafia, ma di chi aveva letto quel libro. È stata un'opera, quella di Falcone e Borsellino, di innovazione culturale. Ci hanno spiegato, ci hanno descritto un mondo, poi come sapete il loro atto di accusa ha fondamentalmente tenuto, ci sono state delle assoluzioni, come era abbastanza ovvio, ma l'atto di accusa venne recepito dalla Corte, venne recepito dai giurati popolari e fu un grande successo. Falcone e Borsellino insieme. E però è in quel clima che si apre un posto di procuratore capo a Marsala e Borsellino si candida a guidare quel posto, gli sembra di averne le caratteristiche, ha le conoscenze dei fenomeni più rilevanti per quell'area della Sicilia, cioè la mafia, ha dimostrato di avere temperamento, coraggio per contrastarli e di avere anche qualità di descrizione di quei fatti, proprio attraverso l'atto di accusa, l'ordinanza di rinvio a giudizio. Borsellino vince il posto di procuratore capo a Marsala, essendo stato considerato il magistrato più capace. Ma questo genera un fatto che lo colpisce, ma che viene, secondo me, pensato non tanto per colpire lui quanto per colpire Falcone. Ricordiamo bene che Falcone è stato il nemico numero uno del potere criminale in Italia per 10 anni. Era lui il nemico, non il pool. Lui era la sostanza del pool, in lui si condensavano le capacità del pool. Il pool c'era, ma era lui. Quindi quando Borsellino vince questo il bando per la procura, per quello che ho saputo io, poi adesso non posso fare i nomi, un magistrato che ha perso, non avendo altri elementi, viene portato da Leonardo Sciascia per lamentarsi del fatto che abbia vinto Borsellino. Colui che ha perso vanta la qualità delle sentenze che ha steso, i suoi meriti letterari o scientifici, non ha processi di mafia, ma ritiene che sia stata commessa una grande ingiustizia nei suoi confronti perché, essendo giurista più di Borsellino, per le sentenze che ha steso elegantemente, è più titolato ad andare a guidare la procura di Marsala. Sciascia, che è diffidente per natura nei confronti dello Stato, prende questa denuncia e la riporta sul Corriere della Sera. Attenzione, a maxi processo in corso, perché l'articolo viene pubblicato il 10 gennaio dell'87, il maxi processo finisce nel dicembre dell'87 ed è incominciato nel febbraio dell'anno prima. Quindi a metà processo parte un'accusa nei confronti dei magistrati del pool antimafia che si fonda su questa campagna. Ma quali grandi magistrati? Questi cercano di fare carriera sulla mafia. L'articolo di Sciascia finisce esattamente in questo modo. Il lettore d'ora in poi sappia che faranno carriera i giudici che fanno processi di mafia. È più o meno questo, l'ho citato tante volte. Ed è su questa base che parte l'offensiva nei confronti del pool antimafia e dei magistrati antimafia. Borsellino lo ha fatto, adesso non lo farà più nessuno. C'è riuscito, adesso l'altro se lo scorda. Tenete conto che in quell'articolo l'unico nome che viene fatto come esempio di magistrati che fanno carriera sulla lotta alla mafia, l'unico nome che viene fatto è Paolo Borsellino, l'unico. Quindi tutte le cose che vengono dette dopo sono delle finzioni e sono delle ipocrisie clamorose. C'era un solo nome lì dentro, Ah no, non volevo dire, ha fatto l'esempio sbagliato, ha fatto l'unico esempio che ha voluto fare. Ed è chiaro che Borsellino Marsala non si trova in questo modo nella situazione ideale, tacciato di essere professionista dell'antimafia, e anche Falcone, essendo da gemello, da magistrato gemello, essendo anche lui professionista dell'antimafia.
1: Radio Popolare, Nando Dalla Chiesa racconta Paolo Borsellino. Ora vi propongo l'ultimo brano dell'intervento del professor Dalla Chiesa il 14 aprile scorso alla Casa della Memoria. Falcone e Borsellino, il loro lavoro comune, ad esempio l'innovazione in diversi campi, e quello principale ovviamente è il campo giudiziario.
0: Falcone e Borsellino insieme, le indagini bancarie, i pentiti ci hanno lavorato tanto, il concorso esterno in associazione mafiosa, importantissimo. Falcone capisce, studia e si rende conto, analizzando i singoli casi che gli passano sotto gli occhi, che certe cose non accadrebbero se non ci fosse il commercialista, il giudice, il politico che affiancano regolarmente il mafioso e lo aiutano a raggiungere i suoi obiettivi. Tra questi c'è anche Giulio Andreotti, per quello che ci racconta la Corte di Cassazione. Le leggi sui pentiti e quello che viene chiamato il carcere duro, che in realtà è carcere di isolamento, non è prevista nessuna durezza, è previsto l'isolamento, l'impossibilità di colloquiare con l'esterno. Queste sono le principali innovazioni che ci hanno consegnato. E infine, come sono entrati nella lotta all'economia mafiosa? La Torre colpisce il mafioso imprenditore e i profitti illeciti. Dalla Chiesa colpisce l'imprenditore mafioso, perché le cose che dice nella sua intervista di agosto, e che riprendono d'altra parte le sue indagini fatte a Palermo all'inizio degli anni 70, in cui una formidabile relazione viene dedicata soltanto a un imprenditore edile molto noto, che era Vassallo, che aveva conquistato una specie di monopolio nel settore edilizio. Sono i due apporti, non è una distinzione capziosa, mafioso imprenditore e imprenditore mafioso. L'attore capisce che il mafioso fa l'imprenditore, che non è più uno zoticone di campagna. Dalla Chiesa capisce che l'imprenditore si lega alla mafia e si nutre della forza e della capacità di intimidazione della mafia. Falcone e Borsellino entrano invece sull'impresa mafiosa, sul sistema, sulle imprese satelliti, il concorso esterno, non soltanto delle persone ma anche delle imprese. Con Falcone e Borsellino è l'impresa mafiosa che viene colpita. Ecco, credo che queste innovazioni siano importanti, che parliamo dunque di persone che ci hanno dato degli esempi col proprio comportamento, che hanno saputo mettere se stessi davanti agli altri per difendere lo Stato, e mi sembra anche che si tratti di persone che ci hanno lasciato un patrimonio di conoscenze enorme. Ecco. Non solo persone coraggiose, non solo persone capaci di intuire, non solo capaci di organizzare, ma che ci hanno lasciato capacità di comprendere, un patrimonio di cognizioni molto elevato, che poi, come vi ho già detto, è quello che ha portato a introdurre, ad aprire il corso istituzionale intitolato Dalla Chiesa e Falcone. Io con questo finirei. Credo che vi siate resi conto che forse valeva la pena di ridirle queste cose, di metterle insieme, che forse valeva la pena rinfrescare la memoria e ricordare la vera consistenza delle persone che vengono commemorate ciclicamente, quello che hanno fatto, quello che sono state, sperando che questo tipo di conoscenze arrivi anche a chi finora si è esercitato nell'arte di paragonarli a persone che hanno fatto soltanto il loro dovere. Grazie.

Avete ascoltato il professor Nando Dalla Chiesa, il suo racconto del giudice Paolo Borsellino, del giudice Giovanni Falcone, il loro lavoro comune. L'incontro si è svolto alla Casa della Memoria di Milano, martedì 14 aprile, e ha concluso il ciclo di 5 puntate intitolato Eroi dell'Antimafia. Grazie alla scuola Antonino Caponnetto, grazie al professor Nando Dalla Chiesa per aver tenuto insieme in queste 5 puntate, in un racconto straordinario, i fili della conoscenza, della memoria personali. Il ciclo è un documento a disposizione di chi vorrà conoscere e studiare i cardini dell'antimafia di questo paese. Vi ricordo che l'integrale di tutti gli incontri li potete ascoltare su radiopopolare.it alla pagina Lezioni di Antimafia. Grazie per l'ascolto e una buona giornata a tutte e a tutti. Dalle Liguori, ciao.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, 331-62-14013, il numero per scriverci durante questa diretta con Telegram, WhatsApp oppure con un SMS, diretta@popolarenetwork.it. La mail per scriverci sempre durante la diretta. Se invece volete scriverci in altri momenti per segnalazioni, richieste di informazioni, commenti, potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo, sono molti. Oggi ritroveremo Giovanni Chiodi, la sua rubrica di classica e lirica al termine della puntata del giovedì. Troveremo anche Giovanni Falzone che dedica, in occasione del centenario della nascita, una nuova composizione a Miles Davis. Ci collegheremo con la Biennale, lo faremo anche domani come l'abbiamo fatto ieri, per descrivere e raccontare attraverso le parole dei nostri collegamenti come sta proseguendo questa edizione così complessa per tanti motivi, che è inutile che vi riassuma adesso, ne parleremo nella seconda parte. L'intervista di Barbara Sorrentini e Fabio Martina per il Balos Film Festival, ma anche Barbara ci raggiungerà per un ulteriore commento oltre a quello che avete già sentito nei notiziari sui David di Donatello assegnati ieri sera. E adesso sono molto contenta di tornare a dare il benvenuto a una nostra grande amica in rappresentanza di un gruppo di grandi amici che sono stati con noi in tante occasioni, perché loro ormai ci hanno abituato ai loro colossal teatrali che portano in scena una moltitudine, è proprio il caso di dirlo, di performer che hanno origini, età, caratteristiche diciamo molto diverse e che appartengono ad un gruppo che ormai si è consolidato intorno a Minima Teatralia. Dicendo questo nome avete già capito che qui con noi in studio c'è Marta Marangoni. Ciao Marta, bentornata.
1: Buongiorno Ira e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie.
0: Grazie di essere venuta qui, Marta Marangoni, il maestro Wolf e insomma tutto quello che riescono a muovere nel corso di un'annata teatrale ci sono molto cari, anche perché insomma ci sono degli obiettivi che loro si sono fissati e che spesso sono riusciti a raggiungere, che sono anche molto vicini a quello che noi pensiamo. Però a parte questa introduzione un po' teorica, parliamo della concretezza, perché un altro colossal va a debuttare all'Elfo Puccini di Milano, ormai insomma è la casa di questi vostri progetti. Di cosa si tratta? Un pochino ce l'avevi accennato in un altro incontro qualche mese fa, ma adesso...
1: Eh sì, siamo in fibrillazione, siamo già entrati in teatro, stiamo piazzando gli arredi scenici, i costumi, ci sono i tecnici al lavoro nella, appunto possiamo dire, proprio questa casa. Con Elio e De Capitani abbiamo parlato addirittura di asilo politico, queste periferie che si muovono, arrivano e riempiono il centro città con, come dicevi tu, questa moltitudine di diverse, come ci tengo a dire una definizione di Wolf che dice: siamo di diverse età, abilità, provenienza, fragilità, fotocromaticità e insopportabilità. Ecco, questo è un po' una definizione che definisce
0: insomma, del vostro collettivo. Quindi Minima Teatrale è du per du, nel senso che sono entrambe le sigle che collaborano al making of di The Mary Shelley. Making of vuol dire già di, ma insomma per dare un aiutino, The Mary Shelley Picture Show di Francesca Sangalli, drammaturga che conosciamo bene, la regia di Marta Marangoni, il 9 e il 10 di maggio in sala Shakespeare all'Elfo Puccini. Ora, il perché di Frankenstein e Mary Shelley è chiaro, insomma ci sono anniversari, è un personaggio che ha affascinato molti in questi anni intorno al suo Frankenstein, ma perché tu stai aggiustando un enorme orso di peluche rosa nella fotografia di presentazione dello spettacolo.
1: Allora, è una storia lunga, ve la racconto brevemente. Allora, il Frankenstein è fatto di pezzi, di frammenti, quindi questa, diciamo, cortocircuito che ha fatto con la nostra storia, con la nostra associazione, è stato fortissimo. Abbiamo detto non possiamo abbandonarlo, andiamo avanti ancora per un anno a ragionare su questi temi, sulla diversità, sul mostro, sulla normalità. A un certo punto sapete che noi per rappresentare questa creatura scegliamo ogni anno un oggetto simbolico. Sì. Questo oggetto è stata la cerniera, che rappresenta la cicatrice, quelle che apri per guardarci dentro, ma anche
0: che è anche Frankenstein, così come lo immaginiamo, un po' fumettistico, no? Cioè le parti dove è stato cucito che diventano cerniere.
1: Anche l'icona Robert De Niro aveva la faccia piena di cicatrici. E anche nell'ultimo film di Guillermo del Toro si vedono tutte queste cicatrici, quindi queste cerniere da dove arrivano? Arrivano dalle comunità del Nord Milano, dove noi diciamo, sapete, siamo in fibrillazione, stiamo creando un nuovo colossal, abbiamo tutto, ci mancano le cerniere. Allora ogni cittadino, cittadina ci dona queste cerniere e la cosa si è allargata, perché oltre alle cerniere ci hanno riempito di vecchi vestiti da sposa, ne abbiamo una trentina, pellicce, cose. Ah, queste scarpe sono particolari, le volete? Anche gli arredi scenici sono riciclati all'interno del nostro progetto di costumeria su Nomi. A un certo punto abbiamo accumulato talmente tanto materiale e abbiamo subito l'allagamento, ricordiamo, del Seveso, e abbiamo detto dobbiamo liberare un po', liberiamo, non prendiamo più nulla. A un certo punto arriva la signora Paola di Cinisello, che saluto, che è un'ascoltatrice appassionata, suona alla porta e dice ho trovato questo, vi piace? Era un'orsa gigante, rosa.
0: Ma sei sicura che è un'orsa?
1: È un'orsa, l'abbiamo chiamata Maxima Teatralia, poi ognuno insomma ci vede un po' quello che vuole, come negli oggetti feticcio dove ci si
0: è molto carina, devo dire, è un punto di rosa davvero interessante.
1: Non abbiamo potuto fare a meno di accoglierla nella nostra comunità, nella sua immensità, nella sua morbidezza, col suo pelo soffice, e l'abbiamo utilizzata nei laboratori teatrali per abbracciarla quando succedeva qualcosa, insomma per confessarci con lei, ed è diventato un po' il simbolo, il centro delle nostre attenzioni. Quando qualcuno ha qualcosa da dire va dall'orsa, si confessa, si rispecchia, le confida i suoi segreti più intimi, insomma, e quindi ci sarà in scena, ve lo svelo, anche il confessionale in cui le persone vanno a chiacchierare con quest'orsa. È diventata un po' il simbolo nella sua grandezza, questo oggetto così strano, particolare, che è capitato.
0: Ma devo dire che è notevole, cioè attira molto l'attenzione, molto interessante, direi anche sintetico, non solo nel materiale di cui è fatto, ma anche in senso filosofico, diciamo così, di tante cose, no? Ci puoi rivelare qualcos'altro? Cioè, di solito voi procedete a quadri nei vostri colossal, no? Cioè succedono delle cose, viene attivata una precisa azione scenica con tutte le sue diverse connessioni e soprattutto le diverse capacità di ciascuno, no? Che si esprimono, e poi magari si passa ad un altro quadro, accade un'altra cosa, come tu dicevi, frammenti, elementi che si compongono. C'è qualcosa che ci vuoi dare in anticipo?
1: Sì, certamente confermiamo tutte le partecipazioni appunto di questi gruppi attivi nel Nord Milano e il fine ultimo, e di cui parliamo anche in questo making off, perché ci mettiamo più a nudo
0: fate vedere anche come lavorate, sì. In sostanza, no?
1: E quindi il fine ultimo, l'obiettivo è quello del benessere delle persone, del benessere della comunità. In questo la condivisione dei valori, di cui abbiamo parlato anche un po' in apertura, che condividiamo anche con Radio Popolare, è proprio il fulcro. Quindi questa condivisione dei valori avviene attraverso il testo pretesto del Frankenstein, e si continua a ragionare intorno ai temi tutti insieme. E queste partecipazioni vengono lavorate appunto a quadri, con i gruppi, e il collettivo Clown con Luca Daddino, il Coro Ipazia con Onoria Neri, la piccola Accademia di Cascina Biblioteca con il gruppo Bambini gestito da Laura Angelone, ognuno ragiona e porta a compimento un quadro che poi viene comunque innestato nelle prove d'ensemble tutti insieme. Per esempio i bambini hanno fatto un lavoro interessantissimo sulla paura, sulle paure, e sono venute fuori delle riflessioni anche notevoli, no? A un certo punto diciamo, sono bambini, e una ragazzina dice: io ho paura di innamorarmi e di avere un amore tossico che poi mi uccide.
0: Capperi.
1: Questo è esalta. E poi dall'altra parte
0: vuol dire che se ne parla, insomma, cioè di queste cose, se lei dice così.
1: Vuol dire che se ne parla, vuol dire che comunque il teatro serve anche per superare l'isolamento, e quindi quando si sente, io dico sempre: non fatevi i fatti vostri, ascoltate quello che succede, se sentite urlare nel vicino di casa. Un po' noi siamo abituati a Niguarda, alle cooperative, alle case di ringhiera, dove comunque ci si conosce, ci si passa, però chiusi in questi condomini di periferia, nei super condomini di Comasina, dove che abbiamo attraversato anche quest'anno, si capisce che proprio la violenza nasce dall'isolamento e che il teatro è un modo per fare rete, conoscersi. Poi nascono dei circuiti bellissimi di solidarietà, le persone si incontrano, si trovano una, anche nel volontariato, per esempio, il circuito dei volontariati, che è un'azione nobile, un nuovo obiettivo nella vita, un nuovo una nuova funzione, insomma. Si sentono utili, tornano, e quindi banalmente tanti dei clown accompagnano le mamme del coro Ipazia che non si muovono la notte, eccetera eccetera. Quindi nascono queste cose anche in maniera spontanea, tante io nemmeno le conosco, e sono felicissima così, perché quando poi l'operatore, adesso dico una cosa un po' tecnica, quando l'operatore teatrale molla il colpo e il gruppo si auto-organizza, vuol dire che la creatura è nata e questo organismo
0: soprattutto
1: è
0: che
1: vivo.
0: Il metodo ha funzionato, no? Cioè, perché altrimenti se devi sempre babysitterarli vuol dire che non c'è autonomia, no? Creativa da parte,
1: esatto,
0: del gruppo.
1: L'autonomia creativa. E poi abbiamo le chicche, no? Di nuovo il cameo video di Elio De Capitani, Cristina Crippa, che verrà proseguito dal vivo da questa attrice di rara intensità che è Ruslana Litviniuk, la nostra attrice ucraina, e diciamo che anche il tema della guerra ci ha attraversato, abbiamo una cittadina iraniana, e quindi ti dicevo si cerca di gestire un po' questo equilibrio delicatissimo tra l'ironia e anche queste tematiche forti che attraversano il nostro gruppo e con cui ci si deve confrontare.
0: Allora, siamo, ahimè, arrivati alla fine della nostra conversazione. Ringraziamo la tua assistente giovanissima che fa parte di un progetto dedicato appunto ai giovani, che tra le molte cose che voi
1: riprogettiamo il futuro, esatto. C'è qui Chiara Tavoso, e ringrazio anche la direzione organizzativa di Anora Zacché, e cito sempre Rajab Zazza, la reporter Ritualo Marocchina, che sempre ci segue nel ruolo di Elizabeth, e una presenza dal vivo che è un'attrice dell'Elfo, la Ginestra Paladino, grande cuore, grande attrice, bravissima.
0: Bene, allora ricordiamo che il 9 e il 10, dunque, voi siete in scena all'Elfo Puccini di Milano in sala Shakespeare con questo making of del vostro Frankenstein, lo dico così in termini brevi, dico il titolo completo per correttezza: The Making of The Mary Shelley Picture Show. Ricordiamo di Francesca Sangalli per la regia di Marta Marangoni qui presente, ma poi insomma so che Marta Marangoni e insomma tutti coloro che realizzano il progetto poi fanno mille altre cose.
1: Ho dimenticato di citare l'orchestra Inclusiva Esagramma, che arrangia le canzoni del Wolf,
0: e adesso
1: arrangiamenti.
0: Ne sentiamo almeno
1: notevoli.
0: Una, quantomeno il suo incipit, cos'è?
1: Questa è la canzone del laboratorio, proprio la creazione, è il cuore dello spettacolo.
0: Allora, buon debutto a Minima Teatrali e a tutto quello che c'è intorno, lo dico perché è tanto. Grazie Marta di essere venuta qui. Ciao.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo a teatro.
0: Ciao.

0: E allora, questa era la canzone del laboratorio di Minima Teatralia e di tutto il gruppo che realizza questo making of dello spettacolo che debutta all'Elfo Puccini, The Mary Shelley Picture Show, sabato e domenica. Tra l'altro ci hanno lasciato un bouquet per la festa della mamma fatto con le cerniere che hanno raccolto ed è veramente molto carino. Io vi dico che ce ne saranno in vendita proprio per finanziare i progetti come questo di inclusione all'Elfo Puccini in occasione degli spettacoli. Mi ha raggiunta Barbara Sorrentini perché dobbiamo parlare di un sacco di cose. Ovviamente vi ha già parlato dei David assegnati ieri sera, ma volevamo tornarci sopra insieme. Ciao Barbara.
1: Ciao, tornata. buongiorno, grazie. Sì, vabbè, adesso non sto più a elencare i premi, bene o male, magari sono ovunque. Magari un ragionamento su come è andata, vabbè, la cerimonia, lasciamo perdere, per quanto Flavio Insina abbia cercato di mettere tutta la sua simpatia, anche spesso fuori
0: forse
1: luogo.
0: Forse troppa simpatia.
1: Sì, poi non lasciava parlare gli ospiti, ha fatto le battute con lo studente che ha dato il premio a Silvio Soldini come premio giovani, che è un premio molto importante, di ragazzi del liceo, l'ha trattato veramente come momenti imbarazzanti. È durata uno sproposito perché è finita alle 2 di notte.
0: Questo però succede quasi sempre, no?
1: Sì, però
0: questa più di ogni anno.
1: Ormai gli Oscar si sono velocizzati in confronto. Tanti siparietti musicali, sì, doverosi o non doverosi. Comunque, noi siamo più sobri e ci piacciono più asciutte.
0: Certo,
1: le cerimonie
0: certo,
1: più veloci, soprattutto quando poi ci devi scrivere e lavorare, come quasi tutti i giornalisti che comunque, sicuramente erano in sala stampa.
0: Grande delusione per la gloria.
1: Grande delusione per la gloria, a partire dalla nostra amica Milvia Marini. Marigliano, per cui abbiamo tifato tantissimo, io ed ero certa fino all'ultimo che, anche perché, allora, no, devo dire, lo dico subito così almeno non faccio preferenza, che a me i film candidati sono piaciuti tutti, devo dire che c'è stato un gran panorama di cinema italiano di altissimo livello, certo con firme grandissime, perché Paolo Sorrentino, Mario Martone, Silvio Soldini, insomma ce ne sono molti esordienti e donne soprattutto, tant'è che nel premio donne esordienti la maggior parte erano donne tranne un uomo, per cui questa cosa non si è mai vista e devo dire che tanto di cappello questa volta all'Accademia. Detto questo, Matilda De Angelis è stata premiata come attrice non protagonista per il film Fuori, ha fatto un discorso molto bello e molto intelligente su quello su come versa il cinema italiano, per cui voglio dire, poi sui discorsi se la sono cavata tutti molto bene, perché naturalmente il tema che sta molto a cuore è quello del cinema,
0: certo.
1: I tagli e quello che si sta rischiando, tant'è che avevano tutti questa spilletta con scritto l'Italia con il cinema e quindi ognuno di loro ha fatto discorsi di questo tipo. Poi è stato molto bello il discorso di Nino Musella, che come sempre lui, per nonostante, è stato premiato come attore non protagonista e film di Valerio Mastandrea, e lui sempre, lo abbiamo visto anche a Venezia con le magliette per Gaza, insomma anche qui ha fatto un discorso ovviamente a favore per la Palestina libera, ma anche un pensiero per i ragazzi ancora arrestati della Sumud Flottiglia. E questo però diciamo che è stato generale, su questo chiunque si
0: l'impegno
1: sia, esatto,
0: visto.
1: Persino Bruno Bozzetto che ha vinto il premio alla carriera,
0: molto vivace.
1: Ha fatto un discorso molto creativo sul fatto che la matita è più importante della spada e che lui lotta con la matita, insomma è stato comunque emozionante il premio a Bruno Bozzetto, anche perché poi lo conosciamo bene, l'abbiamo avuto ospite tante volte e so che sarà ospite da Cecilia Di Lieto tra qualche giorno, che si è molto raccomandata di dirlo, lo diciamo. La considerazione è questa: abbiamo detto tanti maestri, però il top dei premi, già a partire dalle candidature, ce l'aveva Francesco Sossai con Le città di pianura. Infatti ha vinto miglior regia, miglior film, prima di tutto, insomma, il miglior film dell'anno, quindi 2026, è Le città di pianura. L'attore, il miglior attore romano, il montaggio, la canzone, ne ha vinti tanti. Su quelle 16 candidature ha tenuto abbastanza botta per tutta la serata. La considerazione è questa, che questo film, quindi con parere personale perché ci siamo sentite anche in onda, Francesco Sossai lo avevo intervistato al Festival di Cannes, dove si presentava con questo film in una sezione parallela, con pochissime speranze, tanta emozione, ma mi ricordo ancora in quell'intervista in cui lui raccontava: questo film è nato per caso, perché a noi veri ti piace bere, abbiamo raccontato una storia sull'ultimo bicchiere e siamo tutti cari amici, tutti beoni e sbevazzoni, e abbiamo fatto un film, costruito un film così. Ovviamente dietro c'era molto di più, però nel suo racconto c'era l'idea di una sfida nata quasi per caso, con l'idea di raccontare la provincia veneta, mm-hmm, dove vero l'alcol diventa quasi l'unico motivo di vita, soprattutto lui lo raccontava, dopo il lavoro cosa si fa? Si esce, si va a bere, e questo è fondamentale. Ma in tutto questo lui è riuscito a raccontare anche tutto il discorso del consumo di suolo, di come viene costruito, di come viene rovinata l'ambiente, naturalmente la campagna veneta, che poi produce vino, tra l'altro, la campagna veneta, per cui alla fine
0: i colli,
1: esatto, anche quello alla fine diventa un po' un boomerang. E alla fine, appunto, questo è stato il film che già il pubblico aveva premiato, anche se bisogna dire che il premio del pubblico è andato a Zalone con Bencamino, ovviamente, però il pubblico, non solo quello intellettuale che va a cercare il cinema particolare, proprio il pubblico popolare lo ha premiato già al botteghino, quindi è un premio meritato proprio su questo voler svecchiare un po', nel senso, i grandi maestri sono già stati premiati tutti, perché tutti quelli che erano lì, da Mastandrea come attore, Maliera come regista, però insomma sono stati un po' premiati tutti, quindi il fatto di aprire le porte a un cinema che nasce quasi per caso e non a Roma, anche questo è importante, è decisamente interessante, e questo è valso anche un po' per i premi paralleli, perché appunto Matilda De Angelis, noi abbiamo tifato per Mimia Marigliano perché ha fatto veramente un lavoro pazzesco, però la sensazione è stata un po' quella anche di svecchiare, non me ne vogliano le persone perché siamo comunque una generazione giovane lo stesso, però quelli ancora più giovani, mm-hmm, quelli sotto i 30, certo diverso per Aurora Quattrocchi, che con Gioia Mia ha vinto il premio come miglior attrice, però posso dire forse il suo personaggio è stato il personaggio più giovanile del panorama, perché comunque in Gioia Mia lei interpreta questa zia anziana con il nipotino da coccolare un'estate, invece sembra più giovane lei del nipotino, tra l'altro vabbè sul palco è stata ha fatto delle scene incredibili urlando, no, molto carina, simpatica, quindi sicuramente forse il Davide Donatello di quest'anno hanno un po' voluto rappresentare la crisi che c'è nel cinema e come si può far fronte a questa crisi.
0: Beh, insomma, tanti spunti interessanti, beh, un po' di vivacità, meno male, poi si troverà il modo di ridurre le cerimonie, perché sono molto d'accordo, veramente non si può arrivare alle 2 di notte con sfori totali.
1: Inquadravano i volti, c'erano veramente volti provati,
0: distrutti. Va bene, grazie Barbara, introduciamo l'intervista a Fabio Martina.
1: Sì, torniamo al Balos Film Festival, che da domani, da oggi è per le vie di Milano.
0: Ascoltiamo la tua intervista, grazie Barbara.
1: Ciao. Dal 7 al 10 maggio torna il Balos Milan Junior Film Festival, con un concorso ricchissimo di cortometraggi realizzati da bambini e bambine, ragazzi di tutto il mondo. Con noi, come ogni anno, perché ormai ho perso un po' il filo, Fabio Martina, benvenuto, bentornato a Radio Popolare. Che anno siamo di festival?
2: Grazie Barbara, grazie di questa ospitalità, abbiamo perso un po' il conto. Grazie, insomma, buongiorno a tutti i radioascoltatori, insomma. Siamo al quarto, calcolando che abbiamo avuto anche un anno di Covid,
1: certo,
2: nel senso che il progetto è nato proprio durante l'epoca del Covid, per dare visibilità ai cortometraggi che avevamo girato, che avevamo girato nei nostri progetti di laboratorio, perché il festival nasce così, il festival è uno scherzo nato da progetti di laboratorio dentro le scuole in orario curricolare, per cui per l'esigenza di dare visibilità e per far vedere, insomma, le famiglie, le comunità di riferimento, questi corti girati dai ragazzi, abbiamo inventato una piccola rassegna che oggi è diventato un festival internazionale.
1: I film si vedranno alla Cineteca di Milano Mic, al Teatro del Buratto, dal 7 al 10 maggio gratuitamente. Ci sono delegati da diverse regioni italiane, quasi tutte, e da diversi paesi stranieri. Il tema quest'anno è sostenibilità ambientale e partecipazione giovanile, insomma due temi forti in questo periodo.
2: Sì, assolutamente, abbiamo deciso, eravamo indecisi sulla pace, ecco, però mi sembra che è una cosa che vogliamo un po' tutti, no? E per cui abbiamo detto proviamo però ad andare a capire un attimo meglio anche le ragioni, appunto, dei vari conflitti, e siamo partiti un po' dalla sostenibilità ambientale, dal green, dalla necessità quindi di prenderci cura dell'ambiente circostante, dell'ambiente in cui viviamo, e il tema è proprio Green is our future, l'abbiamo fatto volutamente in inglese perché il festival, essendo diventato internazionale, oramai appunto anche le scritte anche sono diventate, sono in inglese, e abbiamo chiesto appunto di mandare da tutto il mondo dei corti che parlassero del punto di vista di bambini, perché il concorso è dedicato ai kids dagli 8 ai 13 anni e ai teen dai 14 ai 20 anni, di mandare video, quindi cortometraggi, anche documentari che raccontassero il loro personale punto di vista. Per cui abbiamo per esempio il venerdì pomeriggio, alla, sempre come dicevi tu, alla Cineteca, quindi al MIC, il Museo Interattivo del Cinema, in via Fulvio Testi 121, abbiamo la presentazione di un cortometraggio girato nell'isola di Chea. Non Ikea svedese, ma Ikea, l'isola di Ikea greca, dove viene proprio una delegazione di ragazzini che hanno girato e hanno raccontato la siccità nella loro isola, e vengono proprio con i loro genitori e i loro parenti a presentare questo corto che racconta un problema grosso appunto che si sta manifestando sempre di più e che impatta sulla nostra vita quotidiana, ma anche naturalmente sulla vita globale di tutti noi. E poi abbiamo dei focus di sostenibilità, il focus sostenibilità appunto sempre il venerdì, con dei cortometraggi girati dentro le scuole che parlano delle pratiche quotidiane che i ragazzini usano per prendersi cura della loro classe, del loro ambiente circostante, in questo caso la scuola. Poi abbiamo invitato il Cinema Ambiente Junior a presentare, che è un festival di Torino legato al Museo del Cinema di Torino, e viene a presentare un loro cortometraggio. Ci sarà l'Ambiente Lombardia a raccontare le pratiche, appunto come vedono effettivamente i ragazzi d'oggi l'ambiente. Cioè, io mi ricordo che quando ero ragazzino, appunto nei favolosi anni 80, dell'ambiente si parlava di ecologia, ma poi diciamo di fatto non c'erano delle pratiche quotidiane, no, per prendersi cura dell'ambiente, o comunque dei modi positivi per prendersi cura dell'ambiente. Eravamo abbastanza impattanti. Invece oggi sempre di più, anche nelle scuole elementari, per quello che abbiamo visto nei nostri laboratori, usano le borracce, quindi c'è veramente un cambio di prospettiva anche riguardo all'ambiente e alla sostenibilità ambientale. Certo. Questo sicuramente è uno.
1: Poi la partecipazione giovanile l'abbiamo vista, vabbè, il referendum con il voto e nelle manifestazioni per la pace, appunto, visto che volevi parlare di pace, con la partecipazione giovanile questo viene fuori tantissimo. E avete anche una sezione dedicata al cinema e alla resistenza con l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. Quindi
2: anche
1: questo trasmettete ai ragazzi e alle ragazze che partecipano al festival.
2: Sì, abbiamo voluto fare questo percorso all'interno di una scuola, che è l'Istituto Rinnovata Pizzigoni di Milano. Abbiamo fatto un percorso con l'Archivio Nazionale della Resistenza, l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, sempre di Torino, in cui abbiamo fatto delle lezioni mostrando dei Super 8 girati da partigiani, cercando di capire quali erano i valori della Resistenza oggi, i valori che permangono e che vanno ancora difesi. E poi abbiamo girato un bellissimo corto che si chiama Il Diario Resistente, in cui Duccio Duccino, Duccetta e Duccettino tornano a scuola a imporre le loro regole, vestiti da Balilla, e appunto la classe poi in realtà naturalmente si ribella e si libera, come si dice in termini diciamo. Quindi abbiamo fatto un percorso con loro proprio sulla consapevolezza dei valori della storia, cioè che cosa dobbiamo del valore stesso della memoria, si ribella e si libera, come si dice in termini diciamo. Quindi abbiamo fatto un percorso con loro proprio sulla consapevolezza dei valori della storia, cioè che cosa dobbiamo del valore stesso della memoria, perché appunto questi ragazzini ce l'hanno,

0: poter fare un ottimo lavoro, no? Poi fare un video è sempre mettersi in prima linea, essere lì protagonisti, essere loro, metterci la faccia, e quindi è interessante.
1: Fabio Martina, il Balos Film Festival a partire da quest'oggi, tutto ovviamente sui social e sul sito del festival. Adesso c'è la pubblicità, ringraziamo Barbara Sorrentini per l'intervista e poi torniamo a parlare di Biennale.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La Francesca Sud. Un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
5: Dal 12 al 17 maggio al Teatro Carcano di Milano, Neri Marco Re racconta Giorgio Gaber in Gaber, mi fa male il mondo. Un viaggio tra canzoni e monologhi per riscoprire l'ironia, l'intelligenza e la libertà di un artista unico che ha letto il nostro tempo con acume e passione. Biglietti teatrocarcano.com.
6: Difendere il diritto di protestare, una battaglia sempre più importante e urgente. Nell'ambito della Civil Week, Amnesty International organizza l'incontro Difendere la protesta, i casi di Stati Uniti e Italia, con la professoressa Marla Stone, il senatore Peppe De Cristofaro, Chiara Casotti e Simone Rosa di Amnesty International. Sarà in vendita il rapporto 2026 sui diritti umani nel mondo, sabato 9 maggio alle 11, presso la Casa dei Diritti, Via De Amicis 10. Organizza Gruppo 20 Amnesty International.
7: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
8: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
7: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.

0: Siamo ritornati in onda con Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, fino alle 12, alle 12.30 alle notizie di Radio Popolare. Mi ha raggiunta Tiziana Ricci, da sommario ve l'abbiamo anticipato anche oggi, torniamo alla Biennale di Venezia. Ciao
1: sì,
0: Tiziana.
1: Buongiorno, buongiorno Ira, e ci torniamo con un occhio al padiglione centrale, ai giardini, e un occhio andiamo già all'Arsenale, perché là in fondo c'è il padiglione italiano con Chiara Camoni, e dovremmo avere al telefono la nostra collaboratrice storica Francesca Pasini, storica dell'arte, curatrice e, come dicevo, nostra collaboratrice. Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Francesca.
2: Ciao, ciao, eccomi qua.
1: Siamo molto curiosi di sapere che impressione ti ha fatto il padiglione centrale ai giardini di Minor Keys, che è proprio quello, è la mostra voluta da Hoyo Kuo, la curatrice, la direttrice artistica, che ahimè è mancata l'estate scorsa in modo improvviso. E ecco, che com'è questo padiglione? Che artisti ci sono? Che proposte ci sono?
2: Dunque, il padiglione, la mostra è molto bella.
1: Quello centrale, ovviamente.
2: Ah, sì, il padiglione centrale è molto bella, molto sorprendente. La mostra era stata prevista totalmente, così è stata portata avanti. Anche questo è molto bello.

0: perché appunto lei aveva scritto che lei crede in, forse per la sua cultura, si crede in una vita che va anche oltre la morte, perché c'è un'energia che ci tiene uniti, e quindi questo è, diciamo, il suo pensiero che va citato, eccetera. Però la cosa molto sorprendente è il modo con cui lei ha coordinato, raccolto una serie di artisti che per la maggioranza noi non conosciamo, che vengono da tantissime parti del mondo, di quello che una volta noi eravamo abituati a interpretare come l'altra parte del mondo, che sia orientale o che sia sud, eccetera. Ecco, questa differenza non si sente più, nel senso che non si sente più questo continuo colloquio, contrasto tra l'arte occidentale e la sua supremazia, che è effettiva e che dura da 2000 anni, soprattutto anche per le grandi opere che in questi 2000 anni l'Occidente ha creato. E quindi siamo da un lato più sorpresi, e da un lato io vedo che questi artisti che creano, disegnano, fanno sculture, hanno una modalità estetica che noi non abbiamo più, perché noi nell'arte occidentale tendiamo a concettualizzare quel passaggio che c'è tra la visione, la pittura, l'oggetto, l'immaginazione, mentre qui vediamo anche molte modalità che non sono più riconducibili a un'idea di una cultura più arcaica, più sedimentata, e soprattutto che noi riteniamo lontana da quella delle scienze.
1: Francesca, allora mi hanno detto che molti di questi artisti però vivono, non so, a Londra, Parigi. Tu hai potuto approfondire questa cosa?
0: Sì, ma questo non significa proprio niente. Uno vive dove vuole. Non è dove vivono, perché questi artisti non è che sono fuori dal mondo. Anche questa è una vecchia idea, che l'artista che è isolato, fuori dal mondo, diciamo, il mito di Van Gogh, sia l'artista più geniale. Oggi questi artisti hanno gli stessi strumenti di comunicazione che abbiamo noi, e quindi si sa che comunque i luoghi di confronto reale dell'arte contemporanea sono tendenzialmente a New York.
1: Senti.
0: Però
1: sì.
0: Rispetto alla moda che abbiamo visto di queste presenze di grandi artisti, anche bravissimi, in tutte le gallerie, in tutti i musei occidentali, questa mostra ti fa vedere un'altra cosa, ti fa vedere una vita che tu non conosci, una modalità di raccogliere la parte estetica dell'osservazione a cui noi non siamo più abituati.
1: Bene, volevo chiederti, è possibile individuare dei temi o delle questioni nel loro lavoro, ovviamente con la loro interpretazione creativa?
0: In che senso delle questioni?
1: Non lo so, si occupano della crisi ambientale piuttosto che del non rispetto dei diritti umani o così. Insomma, si individuano dei temi o no?
0: C'è tutto, solo che va interpretato, è l'occhio dell'osservatore, come io dico da sempre, che conta. Allora, c'è questa parte assolutamente inedita in cui noi vediamo che c'è questo rapporto anche visivo, anche pittorico, che certamente poi tu puoi tradurre in questo, però non è l'oggetto concettuale da cui si parte. L'oggetto concettuale da cui si parte è la capacità di vedere, osservare e restituire in una identità singola. E questo non è visto solo come contrapposizione. Io l'ho visto in tantissimi, ad esempio Magdalena Campospons, che è all'inizio della mostra e che lei fa questo omaggio alla curatrice, pensando alle magnolie. Allora fa dei due grandi tele, con la sua enorme capacità di dipingere e disegnare, in cui una è dedicata alla Campospons, un'altra alla grande artista africana, e quindi fa vedere come queste due donne abbiano, lei gli fa questo omaggio, che non è un omaggio solo dal punto di vista visivo. Tu vedi queste bellissime pitture, come sa fare la Maddalena Campospons, e che sono in questa forma anche diciamo vitale, e poi sotto le magnolie lei le traduce in sculture di vetro meravigliose. Allora in questo c'è una cosa che, no, che quella spontaneità e quella cosa, quell'elemento aggiunto, come direbbe Malevich, che così interpretava l'arte, che oggi aggiunge questa capacità espressiva, estetica, creatrice, che nell'Occidente è tendenzialmente
1: contemporanea. Bene, bello, bello, ci hai fatto venire voglia di venire a visitarlo. Senti Francesca, io so che tu hai anche visto il padiglione italiano che quest'anno appunto vede la presenza di Chiara Camoni, un'artista bravissima. Allora, cosa mi dici?
0: Beh, sembra un'opera molto riuscita, molto coinvolgente, sia per la posizione, sia per il lavoro di Chiara, ma anche per come ce lo fa vedere. Allora, nella prima sala ci sono tutte una grande folla di queste sue sculture di donne che sono tendenzialmente in ceramica, ma anche con varie modalità, ma sono quindi, da un lato ricordano degli alberi, perché sono
1: la natura, certo.
0: Non la natura, proprio l'idea dell'albero, cioè l'albero non è solo la natura, l'albero è quella cosa che si erge, che si sostiene, che fa i frutti, cioè se vogliamo esagerare, però le sue, questa grande riunione di tantissime di queste sculture in cui i volti sono fatti in modo molto articolato, con vari schegge di ceramica a cui delle volte aggiunge nella testa dei fiori eccetera, hanno quindi una modalità che è da un lato fiabesca e da un altro è
1: va bene
0: disegno.
1: Francesca,
0: è bellissimo.
1: Ecco, noi dobbiamo avviarci a chiudere.
0: Cammina in mezzo a una folla di donne tra virgolette archeologiche.
1: Perfetto. Senti, si conferma, diciamo, la sua vena creativa. Va bene, ti ringraziamo moltissimo e continuiamo il nostro viaggio alla Biennale in questi giorni. Grazie Francesca Pasini.
0: Grazie. Grazie a voi, a presto.
2: A risentirci e grazie a Tiziana Ricci. Ci sentiremo anche domani.
1: Ciao Ira.
2: Ciao.

Ed eccoci, siamo arrivati alla nostra rubrica di musica lirica e classica, ma non è Giovanni Chiodi se non c'è la sigla.

0: Eccoci Giovanni, buongiorno.
1: Eccomi, allora tante cose da raccontare oggi, come vi dicevo la scorsa settimana, andiamo a Firenze, tanto è in corso il Maggio Musicale Fiorentino che, come sapete, si è inaugurato con un'opera scomoda, diciamo così, La morte di Klinghoffer, che è stata scritta nel 1985 da John Adams e Alice Cooper, cioè, che sono questa coppia d'oro del teatro contemporaneo, non soltanto americano. Ecco, questa opera è tornata in Italia in una nuova produzione affidata al regista Luca Guadagnino, che quindi sta facendo una bella carriera anche nel teatro d'opera. Allora, come vi dicevo la volta scorsa, a mio avviso il teatro ha veramente fatto pienamente centro. Questa è un'opera sui generis, è più un oratorio che teatro d'azione, è un lavoro anche impegnativo per lo spettatore di riflessione psicologica su un fatto tragico. È un crimine politico, no? Il dirottamento terroristico dell'Achille Lauro, e entra proprio nella mente, nei pensieri dei protagonisti, e devo dire senza fare sconti a nessuno, non parteggia per nessuno, con i versi della Cooper che è venuta a Firenze, che scolpiscono le parole come cristalli. Insomma, un'opera con tantissimi riferimenti culturali, religiosi, biblici ed ebraici. Sul piano musicale, a mio avviso, una grande opera contemporanea, perché Adams ottiene effetti particolari con l'amplificazione degli strumenti, dell'orchestra, delle voci naturalmente, e ti senti immerso e trasportato nella vicenda in un modo che è questo appunto la messa in scena di Luca Guadagnino, che ha firmato anche le scene, ha reso ancora più intimo e sofferto. Un bellissimo debutto operistico, prospettiva oratoriale con il coro che canta al centro della scena ai lati, innesti coerenti di danzatori e figuranti a commentare le parole del testo, l'azione sulla nave realizzata senza eccessi, con una recitazione misurata ma verosimile, credibile. Tantissimi i punti forti, uno per tutti l'aria del corpo che cade, cantata da un magistrale, Laurent Nauri, ma anche i cori degli Esuli sono tantissimi, il coro della notte, l'aria di Yasmir. Realizzazione vocale nel complesso, devo dire, notevole, con qualche parte più deboli, ma attori primari e interpreti eccellenti. Ne nomino qualcuno: Leon Klinghoffer, Laurent Nauri, stupendo, meravigliosa anche la nostra Marina Comparato, e Susan Bullock, che è stata veramente una magnetica e intensa Marilyn Klinghoffer, ma anche Yasmir. Marvic Moran, che è uno splendido mezzo soprano, il suo assolo è stato veramente uno dei momenti più emozionanti della recita. La concertazione musicale era di Lawrence Renz, io gli do un voto alto, consapevole che molti hanno dato soltanto il discreto, mentre invece indiscutibilmente do il massimo per il coro, veramente sublime, e per l'orchestra preparatissima del Maggio. Potete rivedere quest'opera incollandovi al video per 2 ore, perché è ancora su RaiPlay. E poi ci saranno tanti altri appuntamenti che vi racconterò, uno a breve, Il ballo in maschera, che è la prossima opera appunto a Firenze. Questa sera andiamo alla Scala, ultima replica del concerto del maestro Michele Mariotti con l'orchestra della Scala, 2 grandi sinfonie romantiche in programma, Scozzese di Mendelssohn e Ottava di Dvorak. Mi è piaciuto moltissimo perché Mariotti ha esaltato sia l'aspetto malinconico e languoroso di queste pagine, però c'è anche il dramma tragico, sferzante e sofferto, e quindi l'esecuzione non è monocorde ma è molto varia, direi molto sofferta. Pieno controllo dell'orchestra in tutti i suoi settori, un esempio su tutti il quarto tempo magnifico dell'Ottava di Dvorak, e prove solistiche maiuscole, quindi una bellissima esecuzione. Meno male che c'è un po' di tempo, perché ci sono tantissime anticipazioni. Allora, ieri sera al Teatro Regio di Torino, I Puritani di Bellini, diretti da Francesco Lanzillotta, che è un'opera assolutamente da andare a vedere, con un bellissimo cast. Peraltro oggi il Teatro Regio di Torino ha annunciato la nuova stagione, e quindi ne dovremo riparlare. Invece alla Scala, come sapete, c'è una macchina da guerra organizzata, con tantissimi eventi, un bellissimo incontro, una grande mostra, perché lunedì 11 maggio maggio sono 80 anni dalla riapertura del teatro nel 1946 con il celebre concerto diretto da Arturo Toscanini, che fu un evento non solo musicale ma anche politico, civile e sociale, perché tornava a dirigere alla Scala un grande maestro che aveva avuto il coraggio di dire di no a Mussolini e a Hitler, e non è proprio poco, e poi perché fu ricostruito il più grande teatro del mondo, che riaprì a poche settimane, come sapete, dal referendum e dalle elezioni della Costituente. Quindi indubbiamente un grande evento che si svolgerà con un concerto diretto dal maestro Chailly, con alcune pagine del Nabucco di Verdi, alla presenza naturalmente del presidente Mattarella e tantissimi giovani che sono stati invitati in teatro. Questo mi fa molto piacere. Infatti, oltre a una mostra sulla rinascita della Scala e un incontro di studi, domenica, sempre per gli studenti, ci sarà la antegenerale di Nabucodonosor, cioè la versione del Nabucco che il maestro Riccardo Chailly, con un cast assolutamente stellare, poi dirigerà nel corso del mese di maggio.
0: Bene, allora, in questo caso è finito in anticipo, quindi ti dico che noi faremo ascoltare un estratto dalla presentazione alla stampa che è stata ieri del concerto dell'11, appunto, per celebrare, ricordare, insomma, gli 80 anni dalla riapertura, ma intanto, se volevi aggiungere qualcosa, stavolta possiamo.
1: Possiamo chiacchierare? No, devo dire che la Scala sta facendo, proprio per questo anniversario, sta preparando una bellissima serie di eventi. Mi piace moltissimo il coinvolgimento dei giovani, infatti io porto una marea di studenti alla Scala, sia la prova antegenerale, attesissimo questo Nabucodonosor, ovviamente perché c'è anche un cast stellare, poi perché Chailly ci fa sentire una versione con i Divertissement scritti da Verdi, che non si sentono mai.
0: Sappiamo che la sua passione è riaprire i tagli,
1: esatto, riaprire i tagli o scoprire delle pagine nuove, e questo veramente ci riuscirà. E poi anche l'opera di Verdi ha un significato politico, insomma, importantissimo, e quindi anche questo inserire il teatro in un'atmosfera civile ci piace moltissimo. E poi è un bellissimo mese questo qua, perché a parte Firenze che ci fa il ballo in maschera e Torino che presenta i Puritani di Bellini in una bellissima edizione sulla carta, poi arriverà il Tancredi di Rossini all'Opera di Roma. Quindi, come al solito, l'Italia al centro della scena lirica internazionale.
0: Bene, allora grazie Giovanni, ci risentiamo giovedì prossimo. Grazie mille. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. E allora, ringraziando il nostro Giovanni Chiodi, io vi dico che avrei tanto voluto parlare con Giovanni Falzone, che conosciamo bene, per raccontare che domenica 10 maggio presenterà il suo nuovo progetto Libera Band, Suite for Miles, un tributo in occasione dei 100 anni della nascita di Miles Davis, sarà al Blue Note di Milano. Ma Giovanni ha avuto, insomma, un impedimento e quindi non siamo riusciti a raggiungerlo, però speriamo di farlo prima di domenica. Ci proveremo ancora una volta. E poi insomma vedremo, che magari ci racconterà lui stesso o ci manderà un estratto da questa sua nuova suite. Noi fra poco invece abbiamo l'appuntamento con le notizie di Radio Popolare, ritorniamo domani alle 11.30, ci trovate in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare. Potete scriverci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Vi lascio con gli Arctic Monkeys con Opening Night, dedicata a tutti i debutti di cui abbiamo parlato in questa puntata, e noi ritorniamo appunto domani. Un saluto da Ira Rubini.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
9: Life è il festival che mette insieme teatro, arte e giornalismo. Spettacoli, installazioni, musica, incontri con artisti e giornalisti. Uno sguardo sulla realtà contemporanea, fatto di narrazioni inedite, ambigue, irriverenti, scomode. Dalla Palestina alla democrazia, dalla polarizzazione alla guerra. Perché il teatro può ciò che l'algoritmo non può: creare uno spazio reale, condiviso, vivo. Life a Milano in Fabbrica del Vapore dal 30 aprile al 21 maggio. Zona K Life.
10: Popolare Network.
11: Le trattative tra Stati Uniti ed Iran, si lavora ad un accordo per sbloccare lo stretto di Hormuz. Lo confermano diverse fonti. Teheran non ha ancora risposto però alla proposta di pace in 14 punti della Casa Bianca. Per Trump l'intesa è vicina, ma per il regime iraniano ci sono ancora clausole inaccettabili. Marco Rubio è in Vaticano, prima l'incontro con il cardinale Parolin, poi con Papa Leone. Il segretario di Stato americano tenterà di ricucire i rapporti dopo gli attacchi di Trump. Oggi lo sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici del ministro Valditara, studenti, docenti e sindacati in corteo in decine di città. Amministrative in Gran Bretagna, per il governo laburista è un test cruciale, si preannuncia una sonora sconfitta. Il premier Starmer rischia il posto dopo che il caso Epstein ha travolto anche l'ex ambasciatore britannico Mandelson. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. In apertura alle trattative di pace tra Stati Uniti ed Iran, più fonti diplomatiche confermano che nelle ultime ore sono in corso scambi diplomatici per arrivare ad una graduale apertura dello stretto di Hormuz. A riportare la notizia sono diversi media arabi, secondo i quali si attendono notizie a breve sulle navi bloccate nel canale. C'è attesa anche per la risposta iraniana alla proposta statunitense in 14 punti. L'intesa con Teheran è vicina, ha detto Donald Trump, che vuole assolutamente chiudere la trattativa prima del suo viaggio in Cina, previsto tra una settimana. Il regime iraniano finora continua però a definire inaccettabili alcune delle richieste statunitensi. Il nodo resta il tema dell'arricchimento nucleare. Trump potrebbe essere costretto ad accettare un accordo simile a quello sottoscritto da Obama ormai 11 anni fa, come spiega anche l'analista geopolitico Nima Baeli.
12: è verosimile che le due parti stiano cercando di negoziare un'intesa per poter poi sedersi a un tavolo. I punti sono interessanti: il blocco dell'arricchimento all'uranio, anche quello inferiore al 4%, sul testo che era stato riferito da Axios lo dà 12 anni, un termine temporale che verosimilmente Teheran non accetterà. A suo tempo, con l'accordo col JCPOA siglato nel 2015 con Obama, si era permesso l'arricchimento al 3,76, mentre si era bloccato l'arricchimento a livelli superiori. Il processo per arrivare alla costruzione di un ordigno va dal 60 al 3,76, tu non faresti null'altro che produrre combustibile per le centrali nucleari. Tuttavia, questo accordo, qualora si permettesse a Teheran di arricchire al 3,76%, non sarebbe nient'altro che la brutta copia di quell'accordo che nel 2015 Teheran ha siglato con Obama. Qualche forma di differenza rispetto all'accordo del 2015, Trump dovrà portarla a casa. Dall'altra parte, però, qualora non si toccasse la questione dei missili, qualora appunto le sanzioni venissero revocate e i fondi fossero scongelati e in qualche forma si negoziasse uno status differente dello stretto di Hormuz rispetto a quello che era tre mesi fa, ciò potrebbe in qualche forma rendere questo accordo accettabile anche da parte di Teheran.
11: E la situazione nel Golfo Persico resta incerta anche in considerazione dei tanti annunci di tregua vicina che finora non si sono mai concretizzati. La Francia intanto ha posizionato nella regione la portaerei Charles de Gaulle. Con quali obiettivi? Sentiamo il servizio da Parigi.
13: Se il cessate il fuoco tiene, grosso modo, al di là di sporadiche e specifiche eccezioni, se i negoziati, secondo fonti diverse ma concordanti, progrediscono in modo significativo, se il consenso e la volontà internazionali su una fine imminente del conflitto e su un accordo possibile si intensificano da Pechino a Washington e magari pure da Mosca a Teheran, allora le condizioni politico-diplomatiche indicate da Emmanuel Macron per l'ingaggio di una forza navale internazionale di securizzazione del traffico commerciale nello stretto di Hormuz, magari sotto egida e mandato dell'ONU, sono riunite e la Francia è pronta ad assumerne l'organizzazione e perché no la direzione, grazie al suo gruppo navale attorno alla portaerei nucleare Charles de Gaulle, che per l'appunto ieri ha lasciato il Mediterraneo orientale, traversato il canale di Suez e in questo momento nel Mar Rosso fa rotta verso le acque del Golfo Persico. Ufficialmente, secondo le parole del ministro degli esteri francese Barrot, per, cito, rendere più credibile la nostra postura difensiva. La Francia in effetti, oltre a posizionarsi per un'eventuale missione internazionale di pattugliamento dello stretto di Hormuz, con l'annuncio dell'arrivo della Charles de Gaulle invia anche un messaggio concreto e massiccio, 40.000 tonnellate di diplomazia, a sostegno dei suoi alleati nella regione come il Kuwait e soprattutto gli Emirati Arabi, bersaglio prioritario degli attacchi iraniani che potrebbero contribuire in futuro all'alleanza internazionale per la sicurizzazione dello stretto. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
11: Israele continua a colpire il Libano. Da questa mattina si sono registrati nuovi attacchi sul sud del paese, ci sono vittime a Nabatie. Nella tarda serata di ieri l'aviazione è tornata a bombardare anche Beirut, è stato il primo attacco alla città dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile. L'esercito israeliano continua a violare anche il cessate il fuoco a Gaza, almeno 6 le vittime nel nord e nel centro della striscia. Un nuovo rapporto di Medici Senza Frontiere intanto accusa Israele di aver provocato la malnutrizione a Gaza e denuncia le devastanti conseguenze di questa situazione su donne incinte e neonati. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è in Vaticano, prima l'incontro con il cardinale Parolin, poi con Papa Leone. Il responsabile della politica estera statunitense proverà a ricucire i rapporti dopo i duri attacchi di Trump a Prevost. Domani Rubio vedrà anche Giorgia Meloni. Sui rapporti tra amministrazione Trump e Vaticano ascoltiamo il nostro collaboratore Alfredo Somoza.
14: Trump è un grosso fastidio per la popolarità che sta avendo Prevost negli Stati Uniti, in buona parte grazie a lui stesso, cioè quanto più lo attacca più lo rende popolare e conosciuto negli Stati Uniti, ma lui non riesce a gestire la differenza che c'è tra le chiese evangeliche, con le quali è abituato ad avere degli scambi politici, li abbiamo visto tutti pregando nella Casa Bianca recentemente. Questo Papa sono le cose che avrebbe detto qualsiasi Papa, il punto è che Trump non riesce a capire la differenza tra un capo religioso e un leader politico e quindi tenta tenta di usare contro Prevost le stesse armi che usa contro i leader politici, cioè gli insulti e le fake news, senza capire che non soltanto si fa male lui stesso, perché il voto dei cattolici comincia a essere sempre più, diciamo, difficoltoso per lui. Rubio continua a recitare quel ruolo di poliziotto buono che ha in questa commedia. Lui è un cattolico di tradizione, di famiglia cubana. Questa visita la preparava da tempo, ma sono abbastanza convinto che il principale argomento di questa visita, che più che con il Papa e con Pietro Parolin, riguarda Cuba, che è il tema sul quale Rubio è preoccupato. Le butad che abbiamo visto, sentito, ascoltato da Donald Trump in questi mesi non aiutano quel negoziato in corso che sappiamo che pubblico l'hanno riconosciuto gli stessi cubani, che c'è tra il Dipartimento di Stato, quindi tra l'agente di Marco Rubio e alcune persone del clan dei Castro.
11: A Bruxelles è durata fino a tarda notte la discussione tra i rappresentanti di Consiglio, Commissione ed Eurocamera per dare il via libera all'accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, ma l'intesa non è stata trovata. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti hanno infine deciso di aggiornarsi al prossimo 19 maggio.
15: Non è bastata una lunga notte di negoziati tra le istituzioni europee per chiudere definitivamente la questione della ratifica dell'accordo commerciale siglato la scorsa estate con gli Stati Uniti. Abbiamo compiuto buoni progressi, ha dichiarato il capo negoziatore del Parlamento Bernd Lange, ma c'è ancora molta strada da fare. I negoziati continueranno il 19 maggio a Strasburgo, nel pieno rispetto delle nostre norme, procedure e scadenze democratiche, ha messo in chiaro l'eurodeputato tedesco. Lo slittamento è arrivato nonostante le pressioni della Commissione e degli Stati membri per chiudere l'intesa, soprattutto dopo le nuove minacce di Trump sull'imposizione di dazi al 25% sulle importazioni di auto e camion dall'Europa, proprio a causa di un non meglio precisato mancato rispetto dell'accordo commerciale da parte di Bruxelles. Anche la maggioranza centrista in Parlamento è divisa, con i popolari che spingono per chiudere l'intesa a tutti i costi, mentre i socialisti tengono il punto sulle salvaguardie richieste proprio dall'aula del Parlamento nel voto di fine marzo. In particolare una clausola di rinvio dell'entrata in vigore dell'accordo se i termini dell'intesa non venissero rispettati da Washington e una clausola di sospensione se Trump dovesse violare il tetto massimo del 15% dei dazi o minacciare la sovranità di uno Stato europeo. Ora però si attende una prevedibile reazione rabbiosa dalla Casa Bianca, con i nuovi dazi sulle auto europee che potrebbero infine materializzarsi in risposta alle tempistiche di un normale processo democratico. Da Bruxelles, Federico Baccini, Prepopolare Network.
11: Da questa mattina è in corso lo sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici del ministro Valditara, una protesta indetta dalla CGIL e dai sindacati di base che sta coinvolgendo studenti, docenti, personale ATA. Manifestazioni si sono svolte questa mattina in decine di città, dal corteo di Milano, l'inviato Alessandro Braga.
16: La mattinata si è conclusa con una delegazione dei manifestanti ricevuta in ufficio scolastico regionale per consegnare una lettera indirizzata al ministro Valditara e sottoscritta da moltissimi consigli d'istituto, in cui viene chiesto di fermare la riforma. Fuori centinaia di manifestanti tra insegnanti, studenti e lavoratori degli istituti tecnici che hanno protestato contro quella che considerano una vera e propria controriforma, in primis per il metodo, visto che non c'è stato nessun confronto con chi in quegli istituti lavora davvero, e poi nel merito: se la riforma verrà approvata verranno intanto tagliate molte cattedre e di conseguenza posti di lavoro. C'è poi l'abolizione del biennio comune, che porterebbe studenti e studentesse a scegliere il loro futuro già a 14 anni. Ancora l'anticipazione dei cosiddetti PTCO, la vecchia alternanza scuola-lavoro, che porterebbe ragazze e ragazze in età da obbligo scolastico a confrontarsi con adulti non formatori. A questo bisogna aggiungere i tagli delle ore di lezione base come italiano-storia. Infine, l'ultimo anno gestito direttamente dalle aziende, che plasmerebbero lavoratori pronti, dicono i manifestanti, allo sfruttamento. Un ritorno insomma alla scuola classista è la conclusione a cui opporre un netto rifiuto.
11: A Roma 4 giovani militanti di estrema destra sono stati denunciati per aggressione contro cittadini stranieri, una vera e propria caccia all'uomo, armati di sfollagente ed altre armi improprie. In una sola sera sono stati aggrediti 5 migranti, hanno spiegato gli inquirenti. Uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare in comunità. Durante le perquisizioni nelle loro abitazioni sono state trovate mazze, spranghe, coltelli e una copia della Mein Kampf. Tra Russia e Ucraina sono continuati tutta la notte attacchi aerei incrociati. Kiev denuncia di aver intercettato oltre 100 droni russi. Mosca afferma di averne distrutti quasi 350. Questi raid confermano che la tregua unilaterale annunciata da Kiev non è stata rispettata. Ora il Cremlino teme che l'Ucraina non rispetti il cessate il fuoco russo previsto per l'8 e il 9 maggio in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Seggi aperti nel Regno Unito per le elezioni amministrative in Inghilterra, Galles e Scozia. Per il laburista Starmer è un test elettorale cruciale. Si vota nel pieno delle polemiche per il caso Mandelson, l'ex ambasciatore negli Stati Uniti vicino a Epstein, nominato proprio da Starmer. I sondaggi preannunciano una sconfitta netta per i laburisti. Il servizio del nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
17: Per Keir Starmer è il momento della verità. Secondo le previsioni, il partito laburista va incontro ad una sconfitta dai numeri record. Potrebbero essere circa 1900 i seggi persi nei vari collegi. L'autorità di Starmer, ancora coinvolto nello scandalo della nomina dell'ex ambasciatore negli USA Peter Mandelson e i rapporti con Jeffrey Epstein, è sotto una minaccia senza precedenti. Non si tratta solo di un voto amministrativo, ma di un test sulla tenuta del governo nazionale. La posta in gioco è altissima. Il Labour rischia di perdere il potere in Galles per la prima volta in un secolo, mentre in Scozia l'SNP, il partito nazionalista, sembra destinato a riconfermarsi. Inoltre, la crescita di Reform UK, guidato dal nazionalista Nigel Farage, e dei Verdi sta erodendo il consenso laburista sia a destra che a sinistra. Per Starmer questo voto rischia di essere l'inizio della fine. Il premier ha cercato di polarizzare lo scontro definendo i suoi rivali inadatti a gestire l'instabilità globale, ma la frammentazione del voto suggerisce la fine del tradizionale duopolio britannico tra Labour e Tory. Se i risultati saranno negativi come atteso, Starmer dovrà affrontare forti pressioni interne per cambiare rotta economica o, nello scenario peggiore, per rassegnare le dimissioni a favore di una leadership più radicale.
11: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
18: Popolare Network.
19: Sabato 9 maggio Musica al Tempio presenta il duo Simone Beneventi e Andrea Rebaudengo. Musiche di Part, Fedele, Hamilton e Adams per pianoforte e percussioni. Concerto in collaborazione con Vidas presso il Tempio Valdese di Milano. Ingresso a offerta libera. Info musicaltempio.it.
20: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
21: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
20: È questo il gioiello che vuoi?
21: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
20: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
22: Da sabato 9 a giovedì 14 maggio a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
23: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di Armocromia a Milano in Viale Spinasse 99 02 33 400 800 dimanoinmano.it.
22: Armocromia, non so cosa sia. Chiedo a mia zia. No, mi prenoto sul sito e vado a Vestiaria.
23: Bravo.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento il nostro ospite, ma prima fatemi dire un paio di cose. Uno, che mi raccomando, ma mi raccomando proprio, di tenervi liberi la serata di mercoledì 13 maggio, perché ci sarà una serata organizzata da Considera l'Armadillo qui nell'auditorium di via Olearo. Ci sono ospiti bellissimi, importanti, ci sono anche probabilmente delle sorprese che non potrò annunciare, ma insomma voi prenotatevi come fate abitualmente qui sul sito di Radio Popolare. Mercoledì dalle 21 alle 22:30. Poi insomma, forse lo avete sentito, le associazioni più importanti d'Italia, da EMPA, LAC, LAV, WWF, adesso non le elenco tutte, hanno denunciato, insomma sono venuti in possesso di questa lettera del dicembre del 25, quindi parliamo di quasi sei mesi fa, che la Commissione dell'Unione Europea ha scritto all'Italia sollevando tutte le criticità che sul DDL, sul disegno di legge in materia venatoria ci sarebbero, compreso il fatto che l'Italia finirebbe nelle sanzioni, perché sono troppe e pazzesche le violazioni di quel tipo di legge, che vi ricordo è uscita dalla Commissione Ambiente e Agricoltura del Senato e prossimamente, non si sa bene qual è l'iter, finirà in Parlamento. Un appuntamento questa sera a Roccafranca, alla palestra comunale di Via De Gasperi 12, con Telmo Pievani, Uniti per la Vita, storie di simbiosi e cooperazioni, fa parte del ciclo Rinascimento Culturale 2026 a Roccafranca, in provincia di Brescia. È alle 21, l'ingresso è libero, però bisogna prenotarsi. Visto che la vicenda del povero cane osso di Michele Serra ha portato la vicenda del lupo in super primo piano, ammesso che si possa dire una sciocchezza come questa, super primo piano intendo dire, io controbatto con un appuntamento di sabato 9 maggio alle 10:30 alla biblioteca Calvairate qui di Milano in piazzale Martini 16 con il diario di Lupino, la presentazione del libro elaborato con Manuela Mariani per bambine e bambini dai 7 anni in su, e ingresso gratuito sabato mattina. Ma quanto l'ho fatto aspettare, quanto l'ho fatto aspettare. Buongiorno, benvenuto Massimo Manni, Santuario Capra Libera Tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie ancora per l'invito, ma io riposavo, ho approfittato per riposare.
0: Ti facevi una pennica, recuperavi.
1: La pennica, come diciamo a Roma.
0: Senti, perché Massimo Manni, tu la mattina ti svegli presto, eh?
1: Ma guarda, neanche troppissimo, perché comunque alle 7, parte a buon cuore dei gatti, che mi vengono a svegliare con le loro zampine, e potrebbe essere 6:30, 7, ma tanto noi gli animali stanno liberi, quindi non è che dobbiamo fare grandi cose.
0: Certo, insomma. Certo, anche se, insomma, si gestiscono per i fatti loro. Per chi non lo conoscesse, e mi stupirei, però insomma invece è vero che non è che tutto il mondo deve sapere chi è il Santuario Capra Libera a Tutti. Intanto diciamo che è in provincia di Roma.
1: Sì, siamo a Nerola, a metà strada tra Roma e Rieti, sulla Salaria. Salaria.
0: Sì, ecco, ed è nato esattamente quando?
1: Quest'anno abbiamo fatto 10 anni, ottobre.
0: Ecco, ecco, perché in realtà appunto i festeggiamenti non sono mai abbastanza. Quindi 10 anni del Santuario Capra Libera Tutti, che è diventato un polo santuario di animali liberi, liberati, è diventato un polo importante per un altro mondo è possibile.
1: Eh sì, questo ormai è diventato la nostra missione ormai, perché da sempre non volevamo essere solo un contenitore dove arrivavano gli animali a cui abbiamo dato aiuto per liberarsi, ma volevamo qualcosa di più, quindi un po' di più di lungimiranza. Quindi ci stiamo inventando un po' un mondo diverso, già del fatto che siamo usciti fuori dai confini fisici proprio del santuario, perché non ci bastavano più i 3 ettari, non ci bastavano più i 10 ettari che abbiamo comprato,
0: sì.
1: E ci siamo presi poi alla fine tutta la montagna intera, quindi proprio siamo proprio espansi sul territorio, che noi siamo proprio alle prime montagne dell'Appennino laziale.
0: Sì.
1: Ecco, in lontananza vediamo Monte Gennaro, vediamo il Terminillo per chi si intende di montagne laziali. Quindi noi ci siamo presi proprio un territorio, cioè una montagna intera. Voi immaginate una montagna che va da un paese all'altro, immaginate come se fosse una barca, e ci stiamo proprio intrufolando nei comuni, le nostre mucche girano libere negli spazi comuni, cioè non stanno più in uno spazio privato che è quello del santuario, dell'associazione, ma per esempio vagano per queste pianure, per questi boschi e incontrano persone che vanno a fare escursioni, addirittura i cacciatori, ma chi fa i funghi, chi va in bicicletta, chi va in moto, e si incontrano in uno spazio comune che è praticamente questa montagna.
0: Sì.
1: Pensa che qualche mese fa ce le siamo trovati ai giardinetti di Fara Sabina che mangiavano. È bellissimo, per me questa cosa è bellissima. E non solo quello, poi abbiamo il progetto insomma con le scuole, abbiamo
0: certo,
1: belle cose.
0: È certo, Massimo Manni, perché il ragionamento è questo proprio. Allora, voi vi siete presi la montagna, vi siete presi questo territorio, come ci stai raccontando, un territorio che si allarga a vostro malgrado, perché gli animali che voi ospitate sono liberi e quindi fanno un po' quello che vogliono e sono in protezione, nel senso che ovviamente si muovono su territori protetti, ma comunque non hanno costrizioni da parte vostra. E quanti animali siamo arrivati? Perché uno e l'altro, eccetera, eccetera, siamo arrivati a una cifra considerevole.
1: Beh, guarda, io ho smesso di contarli, sinceramente. Io li conto ogni 3-4 anni quando viene la ASL a fare i censimenti, però calcola che partendo dai pesciolini rossi, canarini, fino ad arrivare alle mucche, che solo di mucche sono 43, siamo sui 500 animali.
0: Quindi un importante comunità, come si suol dire. E la cosa secondo me straordinaria che voi state facendo è quella di andare nelle scuole, far venire le scuole da voi, insomma, e aprirvi agli altri per far vedere, capire che cosa vuol dire.
1: Progetto scuola per noi adesso è il progetto numero uno, perché una volta che siamo insomma gli animali riusciamo a non fargli mancare niente al momento.
0: Sì.
1: Mangiano, hanno le cure, hanno spazio, nuove strutture, quindi adesso il nostro focus è proprio le scuole. È cominciato un po' in sordina, nel senso come esperimento, vediamo che succede, ma adesso siamo proprio, riceviamo valanghe di richiesta di scuole in tutta Italia, non solo nel Lazio, e andiamo in lungo e in largo. L'ultima scuola che è arrivata veniva dall'Aquila, da Pacentro,
0: certo.
1: In Mona, e per noi è una cosa molto importante questa, perché mettiamo questi semini tra i ragazzi e le ragazze che studiano, insomma noi partiamo dalle medie, elementari, medie, superiori, università. Noi andiamo prima nelle scuole da Simone col nostro bel video, con le nostre bellissime storie, mi parla un po' di me, della mia storia, della storia degli animali, che la storia degli animali sono importantissime. E poi li facciamo venire, il secondo incontro avviene qui al santuario, dove loro incontrano gli animali.
0: E senti, Massimo Manni, sempre per non dare nulla per scontato, magari lo so che tu lo racconti sempre, quindi forse sei anche affaticato, però brevemente la tua storia, visto che l'hai citata, perché non è una storia banale, è piuttosto complessa.
1: Certo. Poi come dicevi prima tu, non è che la gente è tenuta a conoscere tutto di tutti. Brevemente, i primi animali li ho salvati da me stesso, perché io prima ero un allevatore, ho lavorato al circo, ho lavorato per 30 anni in un negozio di animali dove vendevo qualsiasi tipo di animale, perché per me era amore, diciamo che questo amore è un po' diventato scomodo, io tremo quando mi dicono amo gli animali, l'amore per gli animali fa tanti danni, mi piace più la parola rispetto, rispetto agli animali, non li mangio e non li imprigiono, questo è quello che voglio sentire dalle persone, quindi io per amore ho cominciato a fare allevatore, quindi poi ho smesso. I primi animali l'ho salvati da me stesso, quando a quella parola amore si è aggiunta la parola giustizia, diritti, libertà.
0: E certo. Senti, e guarda, arriva un messaggio da Marco, che evidentemente dice, ma insomma, campagna, montagna, Appennini, ma come fanno con i lupi?
1: Noi lupi, io con i lupi ci convivo ormai da 23 anni, lupi, cani randagi, viene chiunque qua, perché questa è una montagna sana, ci stanno i cinghiali, ci stanno tutti i tipi di animali selvatici, anche i lupi, ma da anni. Con i lupi ci abbiamo sempre convissuto perché abbiamo preso delle precauzioni. Dei dispositivi che sono alla portata di tutti, quindi metterli, per esempio, da quest'anno abbiamo cominciato a chiudere le pecore e le capre di notte, cosa che non succedeva. Io per tanti anni le capre e le pecore vivevano a libera, addirittura pure loro dormivano su in montagna. Adesso i lupi sono diventati un po' di più, quindi abbiamo deciso di proteggerle la notte, quindi gli abbiamo fatto un grosso recinto con l'antiscavalco e abbiamo aumentato il numero di cani abruzzesi, siamo arrivati a 15, qualcuno sta fuori recinto, qualcuno sta dentro, ognuno si è preso, alcuni stanno con le mucche, alcuni stanno con i cavalli, chi sta con i lama, da soli hanno deciso.
0: Certo.
1: E poi ovviamente ci siamo noi che monitoriamo, ti devo dire che viviamo benissimo a contatto con i lupi, anzi la notte c'è la guerra qua. Perché tra i cani del santuario che abbaiano, li cacciano via, e insomma, poi può essere il cinghiale, poi lo cacciano via.
0: Certo.
1: La convivenza è possibile, ci dà anche molto fastidio quando leggiamo, sentiamo queste lamentele, queste piagnistei degli allevatori, che comunque vorrebbero le montagne piene di pecore e vorrebbero levare qualsiasi tipo di selvatico. Ricordiamoci che di selvatici ne è rimasto ben poco sul nostro pianeta, degli allevatori che comunque vorrebbero le montagne piene di pecore e vorrebbero levare qualsiasi tipo di selvatico. Ricordiamoci che di selvatici ne è rimasto ben poco sul nostro pianeta,
0: proprio poco,
1: esatto,
0: è il 4%.

0: per loro sono un problema perché non danno reddito, quindi li devono alimentare quando lo fanno, e poi siccome non so, non hanno interesse a come tenere un cane, li tengono un po' così, li subiscono, e poi questi cani potrebbero dare problemi per esempio con i turisti che vanno nei boschi e cose varie. Noi per esempio abbiamo i cani che sanno benissimo distinguere l'umano dal predatore lupo, predatore cane randagio, dal cinghiale, e per esempio noi quando vengono le scuole i nostri maremmani seguono i bambini come se fossero altri animali da proteggere. Noi non abbiamo
1: Certo.
0: nessuno. No, per esempio, ecco, ci danno, si lamentano perché ovviamente poi vanno, fanno le loro lamentele verso il ministero perché gli animali vengono predati dai lupi. Addirittura una cosa che a me mi dà proprio fastidio quando dicono: io non posso vedere i miei animali morti, ma sono gli animali che poi tu mandi allegramente al mattatoio, quindi vogliono fare pure i sentimentalisti, i sentimentali
1: Eh sì.
0: con le pecore che vengono predate dai lupi. Se il lupo viene a predare l'animale è colpa nostra, che non siamo stati in grado di proteggere il gregge, proteggere il cane che viene lasciato così, insomma, in
1: Sì,
0: giro.
1: sì, sì, sì.
0: I lupi ci sono, ci dobbiamo fare i conti. Il lupo ti mette di fronte le tue carenze, cioè se tu non sei una persona che sa detenere bene gli animali, te devi adeguare, e noi così abbiamo fatto, non abbiamo nessun problema.
1: Perfetto, così abbiamo risposto a Marco. Senti,
0: Sì.
1: ma giustamente ci si pone la questione. Senti, Massimo Manni, ma insomma, come diavolo riuscite a, con tutto rispetto, a campare? Voglio dire, è vero che gli animali sì, più o meno, ma ci sono le spese veterinarie, ci sono le spese delle strutture, voglio dire, i costi sono tanti. A proposito, com'è finito il recinto speciale per il nostro amico un po' disabile, diciamo così?
0: Eccolo, è quasi pronto, perché noi qua quando dobbiamo fare lavori, essendo montagna,
1: È
0: è
1: tosta,
0: la fabbrica di San Pietro, è
1: certo.
0: quasi pronto, contiamo che tra un mese possiamo chiudere il cantiere.
1: Però
0: E
1: raccontiamola la storia di Nicolò, per favore.
0: Niccolò è un vitello che abbiamo accolto disabile perché era in una stalla dove, le stalle quelle d'ingrasso, dove attendono insomma i 6-7 mesi per andare al mattatoio,
1: Sì. Insomma.
0: e lui ci ha avuto un infortunio giocando. Calcolate che viveva legato fino ai 3-4 mesi, poi l'hanno messo in un mini recinto di 4 metri per 4 metri con altri 6-7 compagni di sventura, perché lo sapete che il consumatore di carne vuole la carne morbida e tenera e con il grasso al punto giusto.
1: Sì.
0: E quindi gli animali non si devono muovere perché quando si muovono viene il muscolo e la carne è dura. Quindi questi animali sono costretti a vivere fermi, praticamente fermi. Minimo, si devono muovere il minimo indispensabile. E quindi Niccolò, giocando in questo ambiente stretto, è caduto e si era fatto male alla spina dorsale. Ve la faccio breve: noi l'avevamo preso perché l'allevatrice era diventato un problema perché non era commestibile ancora, perché era troppo piccolo
1: Certo.
0: e poi aveva delle difficoltà di movimento. Quindi insomma, vabbè, noi l'avevamo preso più che altro per fargli l'eutanasia in maniera compassionevole, e invece ci siamo accorti che c'era vita, cioè lui
1: Certo.
0: voleva vivere e poi comunque rispondeva a degli stimoli. E gli abbiamo messo, dopo un ricovero dell'Università di Perugia, l'abbiamo messo sotto le mani di una ragazza meravigliosa che faceva
1: Fantastico,
0: osteopatia.
1: sì.
0: L'abbiamo messo un anno, l'abbiamo rimesso in piedi, adesso è un toro enorme che cammina benissimo, certo non è che si fa le corse
1: Certo.
0: sfrenate, e ci aiuta a fare per esempio il mammo ai vitellini quelli appena nati. Però insomma
1: Certo.
0: avevamo la necessità di metterlo insieme alle altre mucche in protezione, perché lui non può stare libero con le altre mucche perché giocandolo potrebbero riportare
1: Certo.
0: a terra. Quindi lui starà in questo recinto nella valle dei bovini, dove lui potrà socializzare e attraverso delle strutture che gli possono permettere di sbaciucchiare gli altri compagni.
1: Certo.
0: Per quanto riguarda
1: Di
0: queste cose
1: raccontarsele un
0: sono
1: po', insomma.
0: Per quanto riguarda come ci sono

0: teniamo è, allora, ricordiamo che i rifugi in tutta Italia non prendono nessuna sovvenzione pubblica,
1: sì,
0: assolutamente nulla, a parte il 5 per 1000, ma quello lo decide ovviamente chi fa la dichiarazione dei redditi, quindi lo decide privatamente, non sono soldi che ci dà lo Stato, anzi,
1: sì.
0: E poi niente, manda avanti il rifugio, i rifugi adesso è diventata una professione, nel senso che non ti puoi più improvvisare gestore di rifugi, devi avere delle competenze,
1: sì,
0: quindi devi sapere come cercare i donatori, per esempio, come non è che si può vivere solo di donazioni, bisogna,
1: certo,
0: pure lavorare,
1: certo,
0: ovviamente,
1: certo,
0: quindi vedere la struttura come può essere sfruttata, o autoproduzioni agricole, per esempio. Noi per esempio facciamo gli eventi, facciamo dei bellissimi pranzi e cene a base vegetale, ovviamente totalmente vegani, abbiamo il merchandise con cui facciamo i mercatini, e poi ovviamente l'adozione a distanza, insomma c'è un lavoro enorme dietro,
1: certo,
0: un santuario, deve avere le competenze, già per esempio l'uso dei social deve essere quasi un professionale ormai,
1: certo,
0: tutto quello che tocchi nel rifugio deve essere professionale, perché se no non riesci a far sta bene gli animali, quindi il nostro, da prima, insomma, 10 anni, io i primi 5 me li sono fatti da solo.
1: Certo, ci ricordiamo le tue storie, no?
0: E poi ho allargato, è arrivato Simone Scampoli, è arrivata Arianna, è arrivata Violetta, è arrivato Riccardo, sono arrivate tante persone che hanno messo la loro professionalità al servizio degli animali, che insomma, diciamo sempre, gli animali, questi animali che arrivano nei santuari sono animali che per una vita hanno lavorato per l'essere umano, adesso sono gli esseri umani che lavorano per loro.
1: Ecco, che mi sembra
0: e se la godono, ecco.
1: Mi sembra.
0: Però ecco, diciamo che fa il santuario non è prendo gli animali, li metto là, vabbè, meno che c'è 3-4 pecore, ok, ma già quando comincia a essere un santuario grande, lì devi cominciare a lavorare di brutto, cioè non è che ti puoi appellare sempre alle due persone, per esempio non va bene quando a salvo casi particolari dove ci stanno delle difficoltà saltuarie, no? Che so, problemi con il medio o problemi,
1: sì,
0: vari. Però un rifugio non può stare perennemente in emergenza, per esempio, per una cosa basilare come deve essere, per esempio, l'alimentazione degli animali.
1: Certo.
0: Perlomeno un santuario serio deve garantire, almeno il cibo lo devi garantire, lavorando, facendo quello che vuoi. Poi per l'extra, che possono essere delle emergenze veterinarie o delle strutture o che ne so, ti s'allaga il rifugio o qualsiasi cosa, allora si deve chiedere aiuto alle persone, però almeno per quanto riguarda la base, quindi l'alimentazione e le cure, il santuario deve essere parato, come diciamo a Roma, ecco.
1: Certo, ok, si capisce benissimo pure a Milano, stai tranquillo. Senti, Massimo Mani, ma adesso ho visto che l'11 maggio a Milano arriva un film, Maledetti Vegani, ma voi c'entrate qualcosa?
0: Sì, diciamo che sì, siamo stati coinvolti in questa simpatica operazione, molto carino il film, molto, vi consiglio di andarci già mangiati, perché già cenati o pranzati, perché io per esempio sono andato a vederlo che non avevo pranzato, e diciamo sì, siccome c'è la parte cibo molto importante,
1: sì,
0: poi c'è la parte del santuario dove insomma era d'obbligo toccare un po' tutti i punti, quindi c'è l'alimentazione, c'è la salute, c'è lo sport e c'è la liberazione animale, perché,
1: certo,
0: ricordiamolo che chi fa la scelta vegana e poi diventa, speriamo, anche antispecista, non è una dieta, diciamo che
1: è una scelta
0: etica di liberazione, quindi non può ridursi tutto al cibo. È vero però che la parte cibo è molto importante, soprattutto per noi italiani che veniamo da una cultura così. Io l'ho, parlando con il regista, io l'ho rinominata l'operazione Voglio essere vegan starter pack, diciamo che è molto utile per quelle persone che vogliono portare magari l'amico, il fidanzato, la fidanzata, i parenti, gli amici, a avere un primo approccio sul mondo vegan, perché poi comunque è molto pop questo prodotto, è molto veloce, si capisce, non ci sono immagini cruente, molto simpatico, c'ha un linguaggio molto inclusivo, quindi diciamo che potete portare chiunque a vederlo. È chiaro che chi è vegano da 10 anni, ma che te devo dire, chiude quello che sai. Quindi diciamo, io vi invito ad andarlo a vedere, perché vi fate tante risate, vi fate tante riflessioni magari sulla parte del santuario, è sempre bella vederla, e poi ecco, portate un amico, un'amica onnivora con voi,
1: che magari chissà mai che si avvia una, ma si avvia una riflessione,
0: vi viene la curiosità, certo. Perché comunque vi ripeto, è molto carino come film, quindi sì, vi consiglio di andarla a vedere. Tra l'altro so che sta facendo sold out ovunque, quindi,
1: molto
0: insomma,
1: bene, molto bene, esatto, eh. Senti, Massimo Mani, io devo fare una confessione adesso, non so se ve l'hai sentito prima, ma stavi dormendo, quindi probabilmente non hai sentito. Io ho organizzato mercoledì prossimo qua a Milano, nel nostro auditorium, una serata, e io t'ho un po' rubato, perché la serata si chiama Zampa Libera Tutti. Sei offeso?
0: No.
1: Ho pensato che fosse un modo per omaggiare persino il santuario Capra Libera Tutti, che per me è un riferimento enorme, perché davvero un altro modo e un altro mondo è possibile stando lì.
0: Ma io sono contento, infatti sono parole belle, quindi vanno, la parola libera è bella per tutto. E poi comunque, come dico anche nel film, poi cioè, a quello che a me interessa è che le persone si ispirino, cioè io non voglio nessun merito, non voglio nessun niente, io voglio solo che Capra Libera Tutti sia un posto di ispirazione per altre persone, quindi ben venga se le persone sono ispirate da noi, insomma.
1: meno male, io insomma volevo dire, ma poi dopo è andato, vabbè, niente, comunque sapevo che non ti saresti arrabbiato, no. Anzi, che proprio era quasi un passaggio di testimoni, insomma, i ragionamenti sono quelli che ci tengono vicini. Senti, naturalmente ci sono un sacco di messaggi, Franco, per fortuna che ci sono ancora persone belle e pulite, grazie, vabbè, un ringraziamento speciale a Massimo Manni, a Capra Libera Tutti, ascoltarlo mi mette sempre in pace con il mondo e rinnova la mia speranza per la lotta per un mondo migliore. Questo è Miriam. C'è Federica che dice: Massimo, ti si ama, questo mi sembra mi sembra un'ottima possibilità, ecco. E perché non invitate Giorgio Cerquetti? Viva il santuario Libera Tutti, ci dice Cati. Adesso poi studierò, perché non so di cosa stiamo parlando. E invece Vito chiede titolo del film. Il titolo del film è Maledetti Vegani. Io ho visto proprio un post poco fa e ho visto che l'11 maggio a Milano all'Anteo, quello di City Life, se non dico sciocchezze.
0: Sì, potrebbe stare anche ospite Massimo Brunaccioni, insomma, che è protagonista insieme alla moglie. Sapete che insomma lui è un campione di bodybuilding naturale, certo? Sì. Insomma, additivi, sì. Ma soprattutto vegano, quindi deve far vedere che anche a livello muscolare sportivo i vegani non hanno niente da invidiare a chi mangia carne, anzi raggiungono anche delle posizioni importanti per quanto riguarda lo sport, insomma.
1: Certo, allora senti Massimo Manni, come sempre il mio abbraccio enorme, che è di tutti gli armadilli e le armadille all'ascolto. Giulia dice: io volevo essere una capra di Capra Libera Tutti, naturalmente. Massimo, non lo so, magari una di queste volte si organizza una gita degli ascoltatori al santuario, che dici, ci accogli?
0: Fa del pulmino, sì, c'è un'associazione a solo animale che le fa queste cose,
1: vediamo un po',
0: organizzano i pulmini, ecco,
1: vediamo se riusciamo a fare una cosa del genere. Intanto io abbraccio te, Simone, Arianna, insomma tutto lo staff, tutte, e naturalmente tutte quelle meraviglie con coda, senza coda, con le zampe, con, insomma, quell'universo che c'è intorno a te. Grazie mille.
0: Grazie. Grazie a tutta te e grazie sempre che di esserci, insomma, sono 10 anni che mi inviti. E un saluto a chi ti ascolta, gli armadillini e armadillini che sono carini. E niente, ci vediamo al santuario, ci vediamo in giro, insomma.
1: D'accordo, un abbraccio okay. Ancora, grazie.
0: Grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie. Ciao.
1: No, adesso Silvana, Luisa, Lella, non è che prenotate già, non è un'idea, vediamo che possiamo fare.
2: Considera l'armadillo.
1: Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e la partecipazione, vi dà appuntamento a domani e ricordate, mercoledì sera qui in auditorium, però credo che bisogna fare una prenotazione. Ecco, ciao, ciao, a domani.
3: Mixer truccati anni 70.
4: Compiere 50 anni e guardare al futuro. Abbonate e abbonati della radio, vogliamo parlarne? A noi piacerebbe, con voi di persona, e vi invitiamo qui dall'11 al 15 maggio, ogni sera dalle 20 per un'ora in auditorium, un tema. Lunedì, l'impresa della radio nel futuro. Martedì, Milano nella radio. Mercoledì, i giovani nella radio. Giovedì, la musica nella radio. Venerdì, le trasmissioni in radio. Dall'11 al 15 maggio, tutte le sere in auditorium dalle 20 per un'ora. Parliamoci dal vivo. Noi ci saremo. E voi? Prima musica e un aperitivo, dopo spettacoli tutte le sere, intorno una settimana di abbonaggio. Indipendentemente. Veniteci. Ho un ascolto che è proprio un babà.
5: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, nel rispetto di tutti, nel rispetto di tutti, soprattutto di coloro che sono antipatici e hanno tutto il diritto di esserlo, possiamo dire che Yoko Ono ha tutto il diritto di esserlo antipatica? Scorrerà solo fino al 30 giugno la birra John Lemon, prodotta in Francia, quindi sarà John Lemon. Un successo folgorante ma senza futuro, perché Yoko Ono gli ha denunciati, ha detto che è sfruttamento della immagine di John Lennon, hai capito? Yoko Ono, che gestisce i diritti e il patrimonio, secondo me è un po' anche il figlio, uno dei, però detto questo, ma che più ti puoi accanire contro la birra John Lemon? Ma che cazzo te ne frega della birra John Lemon? E fagli vendere la birra John Lemon. Vabbè, comunque in tribunale il produttore della John Lemon Beer ha ottenuto di poter esaurire le 5.000 bottiglie già prodotte entro il 1 luglio. Cioè, è già tanto. Yoko Ono gli ha ridetto, e zitto anche, e ringrazia che ti faccio vendere l'accumulato. Ma guarda, dovevo iniziare con questa? No, con un'altra, ma questa è più bella.

vi aspettavo al varco, lo sapevo che arrivavate. Arrivavate, anzi meglio, che sareste arrivati lì. Perché chi ci perde in tutto questo è l'esse lunga. Lascia perdere la birra John Lemon. Lascia perdere l'antipatia, che ognuno ha diritto di essere antipatico. Ognuno ha diritto di essere antipatico quasi quanto essere la pecora nera della famiglia. Ma a parte questo, l'antipatia di lei lì. Ma quindi non si è accorta della famosa pubblicità dell'esse lunga? Cioè, esse lunga non ha contato un cazzo praticamente. L'avete scritto in tanti, leggo Nicoletta, le sarà sfuggita la pubblicità di Toscani con John Lemon per esse lunga. Eh sì, probabilmente sì. Non uscita male, non è fare. L'esse lunga, anche il Yoko Ono, eh. Allora, abbiamo un sacco di roba da dire, vorrei mettere della musica, così intelligenti virgola, fino a pagina 2, come si usa dire in questo periodo, ma sono le 13.23, questa è Radio Popolare, state ascoltando musica leggerissima, e oggi i vegani ci hanno mangiato un po' di... i vegani oggi ci hanno mangiato un po' di trasmissione. 36 minuti di musica per chi non ha voglia di niente, anzi perché voglio dell'abbonaggio. State scrivendo 331-6214013 via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta at popolarinetwork.it. C'è pure una domanda che campeggia per il microfono scritto di oggi sul muro di Facebook di Musica Leggerissima, seconda cosa.

Vabbè, ok, da capo. Vabbè, dai, sempre tutti contro Yoko Ono. Chiudiamola qua. È divisiva. Direi che è divisiva. L'altra roba che volevo tirar fuori, e poi chiudiamo e parliamo d'altro. Franca, che è riuscita a tirar fuori un riferimento a John Lennon che fece l'Associazione Italiana Dislessia per sensibilizzare sul tema, e ha tirato fuori una roba. Complimenti, Franca. Molto bella. Provate a cercare John Futuro Musicista, Associazione Italiana Dislessia, non male. Vabbè, vi faccio una domanda veloce. Per il microfono scritto di oggi, la notizia arriva dal Resto del Carlino. Dei ladri hanno rubato nottetempo alcuni arredi dal Parco degli Artisti di Rimini. Ma non beccati, super beccati dalle telecamere. I visi, gli aspetti dei due, il mezzo in cui si sono recati al Parco degli Artisti per poi portare via degli arredi, la targa, tutto quello che hanno fatto. Allora, beccati, ma beccatissimi. Niente, la direzione del Parco degli Artisti aveva avvertito i colpevoli. Vi abbiamo filmato, restituiteci tutto o vi denunciamo. Pubblicato su internet, ma anche sul muro di Facebook, su Facebook, sui social, coprendo ovviamente il viso dei ladri.

Avete tempo fino a martedì, non abbiamo ancora sporto denunce perché crediamo nel buon senso, ma la pazienza è un limite. Restituite tutto entro non oltre martedì. E loro nottetempo, come avevano portato via, hanno restituito tutto. Anche perché hanno scritto quelli del Parco degli Artisti: se lo farete la vicenda si chiuderà qui. Dal che mi viene da dire che il Parco degli Artisti non aveva tanta voglia di passare mezza giornata in quest'ora a fare denunce. Non l'ho detto io. Per cui la domanda che vi faccio al 331-621-403 per il microfono scritto di Musica Leggerissima: quella volta in assoluto in cui siete stati più sgamati, beccati in pieno, cioè quella volta che dici no, stavolta mi hanno beccato, in qualsiasi ambito, Ovviamente non vogliamo fare sponsorizzare attività illecite, però se mi ha sgamato e siete stati più beccati di tutti, tipo vi anticipo il cane al concerto, quale? Uff. 331-621-403 SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. La domanda è: quella volta nella vostra vita in cui in assoluto siete stati beccati in pieno, più di tutte le altre volte. Cosa nuova?

Poi altri ci provano a fare come lei, ma in pochi. Forse nessuno ci riesce. Lei qui che canta. Detto questo, 3316214013. La volta in assoluto in cui state beccati. È difficile dire sta roba, poi non sono informissima. Come ci tengono a sottolineare gli ascoltatrici più impertinenti, gli ascoltatori più impertinenti. Mio Dio, Facchini. Allora, quella volta che in assoluto siete stati beccati in pieno, più di tutte. Forse la chiudiamo già qua. Una volta sono andato apposta al supermercato per fumare una canna di nascosto da mia moglie. E quando sono tornato, lei mi ha preso per mano per baciarmela e ha sentito la puzza di ganja. Matteo, livello di sgamo 8 e mezzo su 10. Scuola superiore, compito di matematica, mi scrivo le formule sulle braccia, poi comprato una maglietta a maniche lunghe. La prof, prima di dare la verifica, fa il giro per vedere le mani degli studenti. Arriva da me e mi chiede di alzare anche le maniche della maglietta. Sgamato in pieno. Questo è un altro Matteo. Forse è il nome che vi fa sgamare così. Questo è un bel 9,5 su 10. Bello questo. Proprio bello. Beccato rubare all'S Lunga Viareggio dopo che i vigili mi avevano sequestrato tutta la mia bigiotteria. Ho spiegato perché avevo bisogno di rubare. Un abbraccio a te, caro. Ho un collega assai alto in grado con la voce molto simile a quella di Paperino. Stavo facendo la sua imitazione, che peraltro mi riesce piuttosto bene. Non aggiungo altro. E questo è un bel 9 su 10, eh? Ciao, cos'è sta canzone? L'elogio del deboscio? No, Giovanna, è come parlano i giovani. Che la ragazza è in giro da tanto, ma c'ha 24 anni. Non male. 3316214013. Allora, potremmo, come dire, distinguere due macro categorie all'interno del siete stati beccati in assoluto in maniera più imbarazzante di sempre. Ci sono un centinaio di messaggi inerenti al concerto, al cane. Adesso ce ne sono più tantissimi, eh. Una volta ce n'erano di più. O forse vado a meno concerti. Ah no, ce l'ho. Adesso vado a concerti per adulti, quindi ci sono meno cani all'ingresso. Ma non è vero neanche quello. Beh, io ho beccato a un Anakin Jamming Festival proprio il cane. Siamo ancora amici. Io e quel cane lì ci mandiamo ancora le cartoline di messaggi di auguri Natale. L'altra macro categoria sono i fidanzati. Allora, facciamo così. I cani è solo se avete fatto amicizia. E poi dovete dire il concerto. I fidanzati facciamo così. Solo se cioè solo con clamorose evidenze di persona, via. Un altro Matteo. Ma ce la fate tutti quanti? Io consegno per conto dell'azienda di mio padre prodotti alla Decathlon. Vado alla Decathlon, mi metto degli occhiali in tasca e il guardiano mi sgama. La Decathlon ha chiuso il rapporto con l'azienda di mio padre. Beh, direi tutto bene. Tutti Matteo. No dai, Paperino 10 su 10, sto troppo ridendo. Beh, quella della Decathlon è forse 11 su 10 però, eh. Brano e poi andiamo avanti.

Eccoci qua, 331-621-4013, sono le 13:40 minuti, Radio Popolare, questa è musica leggerissima. Musica per chi non ha voglia di niente, notizie impalpabili e cazzate raccontate da voi. Ma mi sembra, come dire, a parte l'originalità del format, sembra la cosa... il mischione ideale, una volta si diceva la pacianca ideale. Allora, quella volta che siete stati beccati in maniera più imbarazzante, più totale, più palese, sono stata beccata dall'amica a letto con il suo fidanzato. È stato brutto. Chiamami Matteo. Forse ho ricucito con l'amica. Al liceo, ultimo anno, ci annoiavamo. Nell'ora buca abbiamo deciso di passare gattonando sul cornicione davanti alle finestre delle altre classi. Tutto bene, se non che non avevamo calcolato che le finestre dell'ufficio della preside affacciavano da quella parte. Non hanno neanche dovuto dirglielo. Ma no. Ma Vanessa, cena con una nuova compagna di amici. Con una nuova compagnia di amici. Andiamo al ristorante, faccio una puzzetta silenziosa, ma era puzzosissima ed era evidente che l'avessi fatta io, perché in quella direzione c'ero solo io, mi hanno guardata tutti. Conclusione, non sono mai più uscita con loro per l'imbarazzo. Sono passati 20 anni, ma la ricordo ancora come la figura di merda peggiore della vita.

Quarta liceo, il prof consegna i compiti in classe, in cui ho preso 4. Faccio subito la firma di mio padre, per non dimenticarmi. Cioè, falsifica la firma del papà subito, in modo da non dimenticarsi poi di doverla fare. Alla fine dell'ora il prof dice di riconsegnare i compiti. Questa non è male. Ah, ciao, ne ho un'altra. Niente, top. Mi prendo l'MDMA. Ma pensa, è illegale, lo ricordiamo. È divertente, divertente. E poi passo il telefono alla mia compagna. Nel frattempo arrivano messaggi in una chat segreta con un'amica. Ma senza motivo, perché manco un limone ci avevo fatto con questa. Club disagio del Mattei disagio. No, la polizia che ti becca a far pipì per strada fa niente. Fine anni 90, in bicocca nei mastodontici cantieri di demolizione della Pirelli. Intercetto un pezzo di ferro e mi reco di notte con la panda per prenderlo. Cioè, ti stavi rubando del metallo. Comincio a caricare il pezzo, ma è pesantissimo e non ci sta nella macchina. Arriva una pattuglia di carabinieri, mentre sono nel pieno dello sforzo. Fa la scena dei documenti, poi mi manda via. Non prima di avermi derubato di un altro componente di acciaio molto bello. Roba da matti, pensa. Va bene, manca solo un quarto d'ora. Toccherà mettere della musica. Sapete chi... Oh, sai chi c'è in tour? In tour proprio oggi in Italia c'è Beth Hart. E tu dici parte. Non parte. Chissà perché. E cosa facciamo? La rimettiamo, che vuoi fare? Toh.

Betart in questi giorni in tour in Italia. E con sto pezzo, come dice Caterina, ed è subito Jessica Rabbit. È totalmente subito Jessica Rabbit.

Vabbè, qua abbiamo chiuso quasi. Dobbiamo andare. Ne leggo due. Due ne leggo. Beccati abusivi al buffet di un club mediterraneo. Non eravamo neanche ospiti, niente male. 35 anni fa un'amica di mia moglie mi chiede di fare delle riprese al suo matrimonio. Prima volta che maneggio una telecamera e dimentico l'esistenza del microfono. Diciamo peste e corna sulla sposa. Bigotta e sullo sposo fascista. È stata finalmente la fine di una brutta amicizia, mai più visti. Sì, però la figura non era niente male. E la chiudo qui, con questa qua. Dov'è? Dov'è quello là? Non l'hai cancellato, Facchini? Eccolo qua. Vince lui, con un punteggio di 150 su 10. Non si firma. Amo pensare che sia un abbonato a Radio Popolare. 15 anni fa, ero al go-kart di Misano Adriatico. Non devi ridere. 15 anni fa, ero al go-kart di Misano Adriatico, mentre ero alla guida. E poi quando la leggo è ancora peggio. 15 anni fa, go-kart di Misano Adriatico, mentre ero alla guida, mi sono caccato addosso. Quando sono sceso, mi hanno beccato, avevo sporcato la tuta che mi avevano dato. Che figura, anche perché altri aspettavano di salire sul go-kart. Scusate, non dovrei ridere. Questa che arriva è bellissima. Però secondo me, un po' come l'aneddoto che ho appena raccontato, cioè dovete pensare che è un po' soggettivo.

Va bene, di questa Michelanus di Don Dada, ne parliamo al prossimo giro di cui la metto, verosimilmente settimana prossima, perché in questo momento non ho tempo. Anche perché volevo dirvi che mi avete fatto sentire un po' meno solo, perché avete scritto tutti in merito al tipo del go-kart di Misano Adriatico. Ma poi a 14-15 anni, ma no. Meno male che se ridevo solo io. Allora, dobbiamo parlare di alcune cose. Per esempio, c'è la campagna abbonamenti, ormai è stato annunciato, dall'11 al 15 maggio all'interno della campagna abbonamenti. 5 serate speciali in auditorium, dalle 20 alle 21 microfono aperto dal vivo sul futuro della nostra radio, dalle 21 musica, parole e tanti ospiti in diretta. Avete sentito forse prima di questa trasmissione la pubblicità con la voce inconfondibile di Massimo Bacchetta, che racconta gli argomenti che verranno affrontati da lunedì a venerdì in auditorium dei Metro Stratos, con tutte le sere i redattori della radio che si alterneranno sul palco a parlare con voi di un argomento che riguarda la radio, per esempio la vostra impresa e il suo futuro, Radio Popolare a Milano, eccetera eccetera. Trovate tutto il programma su radiopopolare.it. E poi il live pop di questa sera, giovedì 7 di maggio, Battiato 80, una serata speciale dedicata all'universo artistico di Franco Battiato, con tanti ospiti, anche devo dire di prestigio. La serata sarà condotta da Francesco Tragni e Giuseppe Fiori. I posti sono esauriti, vi consigliamo di sentirla, quindi in onda a partire dalle 21.30. In diretta all'auditorium dei Metro Stratos. Di tutto questo e di altro parleremo anche nella puntata di domani di Musica Leggerissima a partire dalle 13.15 in diretta. Abbiamo citato il maestro. E con questa chiudiamo e lasciamo la linea a volume. A domani.

0: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
1: SMS in festa 9-10 maggio in piazza Superici 18.
2: Lo spazio di mutuo soccorso festeggia 13 anni di vita e di lotta per il diritto alla casa e alla vita degna.
3: Concerti, sport, cibi dal mondo, parata musicale di quartiere, giochi per bambini, degustazione di vino, sfilata di moda popolare e tutto quello che vi potete immaginare.
4: Vi aspettiamo!
5: Making of di Minima Teatralia.
6: Prove imprevisti, paure e conquiste.
5: Una macchina comica metateatrale.
6: Una compagnia unica nel suo genere.
5: Riuscirà nell'impresa di allestire uno spettacolo davvero inclusivo?
6: Regia Marta Marangoni.
5: Con le canzoni originali dei Te Perdu. In scena 80 persone di diversa età, abilità, provenienza, genere e fragilità.
7: Al Teatro Elfo Puccini il 9-10 maggio.
8: Volume, volume, volume,

0: Nikita Possa, no, dei Idromedi, Caterina Gogù, sicuramente sbagliando pronuncia, ma sono sicuro che gli ascoltatori saranno comprensivi. Beh, insomma, alcuni dei pezzi pazzeschi portati ogni giovedì a volume da Pier Giorgio Pardo, che ringraziamo ancora. E adesso è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro ospite già anticipato a inizio puntata. Benvenuto quindi a Francesco Lo Giudice in arte, Also Good.
1: Ciao a tutti, grazie per avermi qui.
0: Ciao, è bello averti qui, anzi bentornato a Radio Popolare. Mi dicevi poco fa che sei già stato qui un paio d'anni fa, sì, quando uscivo il tuo ultimo disco, vero?
1: Sì, sì, sì, è sempre bello stare qui, comunque è un bel ambiente Radio Popolare.
0: Grazie a te, è un piacere riaverti. Allora, Francesco Lo Giudice, musicista, produttore, hai pubblicato un nuovo album uscito il 24 aprile, 1000 Smiles, un disco in cui ci sono un sacco di contaminazioni, un sacco di generi, hip hop, jazz e molto altro. La prima domanda che mi viene da farti è: parlaci un po', raccontaci un po' il tuo percorso musicale, qual è la tua formazione?
1: La mia formazione in realtà nasce dalla danza, quindi dal breaking, dal mondo della break dance, che appunto è un, diciamo, è un genere di danza che si balla molto sui break beat, sul funk, sul soul. Quindi da lì mi sono avvicinato alla produzione, perché ho scoperto tantissimi dischi.

0: funk, e alcuni dei miei maestri storici utilizzavano già dei campionatori, facevano dei beat, quindi da lì è stato, diciamo, mi sono trasferito completamente sulla parte musicale. È stato veramente molto facile muoversi poi poi insomma, la breakdance è anche una delle quattro discipline dell'hip hop,
1: Certo, esatto.
0: quindi diciamo che una cosa tira l'altra, mi sono avvicinato un po' alla produzione, è stato super semplice poi trasferirsi lì. Da lì ho iniziato appunto a produrre a fare diverse produzioni, sia per rappers ma anche per cantanti. E negli ultimi 5-6 anni mi ero un po' stancato di produrre per interpreti, ho deciso di, insomma, di iniziare un progetto totalmente strumentale, quasi, quasi interamente strumentale, per dare anche un po' più di valore alla musica. Diciamo che oggi ci sono tante parole, no, in giro, quindi
1: Certo.
0: anche un po' di musica strumentale secondo me ci vuole.
1: Esatto, e tu per capirci quanti degli strumenti che ci sono nel disco suoni effettivamente? Cioè.
0: Allora, in questo disco ho suonato sia le tastiere, il piano, il basso, ogni tanto la chitarra.
1: Sì.
0: Poi abbiamo ovviamente anche dei turnisti di prestigio come Callum Connell da Londra, che ha suonato su tutte le tracce il sassofono e i flauti.
1: Sì.
0: Abbiamo Alessandro Poglio che ha suonato qualche piano acustico, ma anche qualche chitarra, lui è un mio socio storico. Abbiamo Emanuele Triglia, che è un bassista altrettanto di prestigio, anche lui mio storico collaboratore, e Pierpaolo Tancredi, che ha suonato tutte le batterie acustiche.
1: Wow, allora l'abbiamo un po' presentato, adesso iniziamo ad ascoltare un brano tratto proprio da questo 1000 Smiles e iniziamo da Felix,
0: Vai.
1: Felix, Also Good.

0: Si intitola Feliz il brano che abbiamo appena ascoltato di Also Good. Also Good, anche nostro ospite di volume di oggi. Raccontaci un po' questo pezzo.
1: Allora, questo è il primo singolo che abbiamo deciso di estrarre dall'album. È una delle mie tracce preferite in realtà del disco, perché è partito tutto appunto da un sample di chitarra di una traccia ungherese. Che è semplicemente uno strumming, un solo accordo, no? E su cui poi ho costruito tutta la composizione, quindi ci ho appoggiato sopra degli accordi di pianoforte, ci ho scritto su una melodia, che è quella che poi è interpretata da Caris.
0: Sì.
1: L'ho scritta inizialmente col piano, poi successivamente abbiamo deciso di aggiungerci una voce per creare un po' quell'atmosfera, quella saudade, no? Brasiliana, un po' yeah. Bossa. E successivamente in una seconda sessione abbiamo scritto un tema di fiati con Callum Connell, appunto, e poi diciamo che la traccia era già pronta. Io sono arrivato alle seconde sessioni di produzione del disco con praticamente il disco ultimato.
0: Ok.
1: È stata una seconda sessione in cui abbiamo aggiunto semplicemente le batterie acustiche e tutti i fiati. Diciamo che poi insomma le produzioni erano già ultimate, i temi erano già scritti. Quindi è stata più una sessione di rifinitura a chiusura dell'album.
0: Allora, è un titolo, 1000 Miles, già che suona molto positivo, ma suona, diciamo, positivo, luminoso, tutto il disco, dai titoli dei brani, anche a proprio la musica, come suona. E porta, diciamo, grande calma, grande rilassatezza. È stato qualcosa che proprio hai cercato a livello proprio un po' di concept con questo disco?
1: Sì, intanto il titolo mi piace perché può essere, insomma, letto sia in inglese ma anche in italiano. Mille Smiles è un bel gioco di parole, secondo me. E diciamo che è un po', sentivo la necessità di fare questo concept, di utilizzare questo concept qui della positività, anche un po' in seguito al mio disco precedente che si chiamava Elsewhere, e analizzava un po' tutto quello che era il post vita, no? Quindi è stato anche un po' travisato quel disco lì, con una concezione un po' creepy, quindi mi piaceva un po' spezzare, no? quella visione lì, andare su un'ottica un po' più positiva, rilassata. Anche un po' i brani del disco hanno un'accezione comunque positiva, le melodie sono molto sono sempre contraddistinte da quella roba emotiva, no? Che mi porto quando scrivo i brani. Però sono molto più positive, nel senso sono delle tracce anche un po' da dance floor, sì, da DJ, anche un po', sai, da club londinese alle 7 del pomeriggio, quindi diciamo un po'...
0: Versatili,
1: sì,
0: anche.
1: Possono utilizzare in più modi.
0: Ecco, a livello di, diciamo, scrittura rispetto ai precedenti lavori, c'è qualche elemento su cui sei voluto andare a lavorare particolarmente, che hai voluto approfondire, che hai voluto magari evolvere rispetto a quanto fatto in passato?
1: Allora, sì, ci sono due elementi cardini, secondo me, che... Allora, in questo disco ho preferito programmare io tutte le batterie, quindi troviamo un mix sia di batteria programmata, quindi lavorata da me, sia poi un'aggiunta, diciamo un layer da parte di Pierpaolo Tancredi di batteria acustica, per creare un effetto tra elettronica e acustica che fosse il più fluido possibile, diciamo.
0: Sì.
1: E poi appunto in questo disco ci sono i fiati, cosa che non c'era nei dischi precedenti. È il mio primo disco con un fiato, ne ho scelto uno d'eccezione, Callum Connell dei Secret Night Gang. Quindi diciamo questi sono un po' i due elementi che secondo me contraddistinguono la produzione di questo disco.
0: C'è un brano che hai fatto in collaborazione con Johnny Marsiglia, uno dei featuring presenti all'interno del disco, si intitola 2:30 AM. Tra poco lo ascoltiamo, ti va di introdurcelo un pochino?
1: Sì, vabbè, Johnny lo conosco da tanto tempo ormai, è un mio caro amico, insomma ci lega un rapporto che va oltre la musica. Insomma, quando ci sentiamo parliamo tranquillamente di altre cose, di basket, di mare, di pasticcini. Però, insomma, non avevamo ancora fatto un brano insieme, una cosa che ci mancava. Siamo spesso insieme, parliamo tanto, ci confrontiamo tanto. Ed è un brano che è nato un po' anche da una visione comune, perché è un brano, diciamo, è il brano un po' più cupo dell'album, no? Ho preferito avere un interprete in italiano, anche perché era un concetto che io volevo anche esprimere a parole, no? Sì. Era un po' un periodo di forte dissenso da parte di entrambi, e un po' in quello che riguarda la scena musicale italiana. E quindi, quale migliore interprete di Johnny Garcia, che secondo me è uno dei migliori liricisti che abbiamo, per, insomma, per trasmettere quello che volevo dire. E anche lui si trovava, cioè era un periodo in cui, diciamo, eravamo molto allineati su questa roba qui, ed è venuto fuori questo pezzo che secondo me è molto bello anche dal punto di vista strumentale, perché ci sono anche tante sezioni diverse, ci sono diversi interludi, diversi sides nel brano, ed è veramente un brano molto importante anche nel, insomma, nella struttura dell'album.
0: Siamo d'accordo, e si inserisce anche molto bene, diciamo così, nel flow di tutto il disco, nel viaggio di tutto il disco. Allora lo andiamo ad ascoltare, All So Good e Johnny Marsiglia, 2:30 AM.
2: JM. All So Good.

0: 2AM con Also Good e Johnny Marsiglia, con cui continuiamo a chillare, ma qui insomma ci raccontavi anche un po' che con Johnny vi trovavate molto in sintonia riguardo ad alcune così criticità del mercato musicale, dell'industria musicale italiana che vivete entrambi. Quali sono gli aspetti effettivamente più controversi secondo te, secondo voi, di cui appunto fate anche riferimento nel brano?
1: Bene, non lo so, ce ne sarebbero diversi, ecco, secondo
0: le
1: me
0: le cose più certamente.
1: Ma secondo me in realtà io credo che ci sia veramente poco interesse nell'ascoltare un disco nella sua completezza, no? Vedo che ci si muove tanto per singoli, per episodi, per TikTok, per Reels. Quindi secondo me quello che manca un po' è l'interesse all'ascoltare un disco nella sua completezza, nella sua interezza, ad analizzare anche il percorso e il background che ha un artista, perché spesso oggi ci troviamo, no, da un giorno all'altro, dal giorno alla notte o dalla notte al giorno, a vedere fuori un artista sbucare dal nulla, quando magari c'è tanta gente che secondo me è da tanti anni nel giro, è magari anche ben inserita, è conosciuta e rispettata anche dagli addetti ai lavori, che magari c'ha un po' meno spazio e meno chance di farsi sentire, no? Era anche un po' la parte legata al bel canto, no? Siamo il paese un po' del bel canto, del canto all'italiana, e tanti progetti magari italiani che decidono di misurarsi a livello internazionale con dei testi in inglese piuttosto che con musica strumentale, come il mio progetto,
0: sì,
1: incontrano un po' di difficoltà nella proposta, perché comunque la gente vuole il ritornello, comunque siamo il paese di Sanremo, massimo rispetto per questa cosa, perché è una cosa che ci contraddistingue sicuramente, però c'è anche dell'altro e secondo me andrebbe anche un po' approfondito.
0: In questi ultimi anni forse particolarmente siamo ancora più chiusi un po' nel nostro orticello, cosa dici?
1: Sì, ma anche a livello di show dal vivo, comunque basta solo un po' mettere il becco fuori dall'Italia per vedere che c'è un forte fermento di qualsiasi tipo di musica, soprattutto in Nord Europa, in America, vabbè, è inutile anche parlarne, però già secondo me in Svizzera, in Germania, in Francia, in Inghilterra, comunque nel Regno Unito, c'è veramente un forte interesse anche nell'ascoltare della musica che non si conosce, che non è supportata, nel senso la gente va al locale per ascoltare quel gruppo non sapendo di chi, insomma, certo, cosa va a trovare, e quindi c'è un vero interesse per quello che è la musica, no? La gente compra veramente i dischi, adesso che è un po' tornato il vinile in Italia, anche le pop star fanno i dischi in vinile, vedo che comunque io sono un collezionista di dischi e vedo che un po' l'oggetto è utilizzato più come un soprammobile, no?
0: Sì.
1: Cioè, nel senso, compro il vinile per avere l'oggetto del mio fan preferito, è come comprare una maglietta. A quel punto comprerei una maglietta perché almeno la indossi. E quindi invece una cosa, questa roba qui fuori dall'Italia, diciamo, è molto più ben radicata, no? La gente compra i dischi. Ci sono tanti negozi di dischi, listening bar, cioè c'è veramente tanta roba che qui ancora, secondo me siamo ancora un po' indietro a questo punto di vista.
0: Certo, un'altra cosa che volevo chiederti, tu sei musicista e anche producer, diciamo uno dei temi scottanti, giganteschi che insomma si stanno scatenando chiaramente sul mondo della musica oggi, è quello dell'AI. Come la vedi tu, da persona che chiaramente lavora tutti i giorni con strumenti appunto per scrivere, per produrre musica?
1: Io la vedo come uno strumento, come un tool in più, una roba in più che va utilizzata con moderazione e che non può in alcun modo sostituire l'umano. Anche perché comunque è sicuramente una roba che aiuta, implementa e velocizza, può velocizzare diversi processi, però ecco, non può sostituire in toto, diciamo, la persona fisica. Mi è capitato di utilizzarla, se devo utilizzarla, ecco, la utilizzo, ovviamente non al 100%, però insomma io non, per quanto mi riguarda, non sono un hater dell'AI, anche perché se utilizzata con moderazione non solo nella musica ma anche nei processi lavorativi, nei lavori anche un po' più istituzionali, d'ufficio, secondo me può solo che velocizzare alcuni processi e rendere più snelle certe dinamiche, soprattutto in un paese lento come il nostro dal punto di vista burocratico.
0: Ok.
1: Io mi trovo totalmente a favore, cioè mi trovi totalmente a favore.
0: Ok, quindi tipo non hai mai avuto la sensazione del tipo oddio, questa cosa potrebbe totalmente rimpiazzarmi?
1: No, impossibile, perché l'AI c'ha tutto, però non c'ha il sentimento, che è la cosa secondo me fondamentale, soprattutto quando fai dell'arte, no? Può rimpiazzare un impiegato di banca, non può rimpiazzare un artista. Può aiutare un artista, ma anche banalmente non solo nella musica, ma anche, non lo so, metti un artista indipendente che vuole pubblicizzare, mandare delle promo, mandare tante email, magari l'AI ti rende veloce il tutto, può aiutare sicuramente a diffondere ancora di più la tua musica, può suggerirti delle cose che magari te disconosci. E quindi da quel punto di vista, dal punto di vista compositivo, io personalmente non ne ho bisogno, ci ho sperimentato un po', mi è capitato di utilizzarla, non è il mio strumento, diciamo, principale, però non ho nulla in contrario, anche se ho visto che ultimamente si è creato veramente una forte presenza anche di artisti totalmente AI, e questa è una roba un po' anche che andrebbe regolamentata.
0: Esatto, quello è un altro discorso.
1: Soprattutto dai negozi digitali, è una roba su cui bisognerebbe un attimo fare più attenzione.
0: Tutta la faccenda riguardo anche, esatto, ai diritti e ai copyright,
1: sì.
0: Insomma, da capire come affrontarla. Però ecco, sicuramente quindi uno strumento creativo che poi comunque va saputo utilizzare.
1: Certo.
0: Per
1: come tutto.
0: come tantissimi strumenti digitali che già si usano da anni e anni. Allora, siamo arrivati quasi alla fine, tra poco ascoltiamo un altro brano, l'ultimo di oggi, tratto da questo tuo nuovo disco, 1000 Smiles, la pronuncia potete scegliere quella che preferite. Appuntamenti dal vivo, concerti, cose in programma?
1: Sì, stiamo preparando un po' di concerti, alcuni sono stati già annunciati. Il 6 giugno facciamo il Novara Jazz Festival sul main stage con Fabrizio Bosso. Il 18 giugno suoneremo a Londra, locale storico di Brick Lane, che è il 93 Feet East, locale veramente storico per quello che concerne, diciamo, il musicismo, come lo chiamo io. Poi faremo un altro po' di date in giro, abbiamo un festival a Cagliari ad ottobre, una data ancora da annunciare a Genova. Insomma, abbiamo anche gli Euroneal Music Festival ad agosto, dove suonerò in solo un beat set, ed altre ancora, diciamo, in aggiornamento.
0: Insomma, di carne al fuoco mi pare che non ne manchi.
1: Sì.
0: Ti auguriamo allora un gran bel proseguimento, un grande tour appunto per portare in giro questo album. Andiamo ad ascoltare insieme l'ultimo brano con Also Good. Questa si intitola Retro Notte. Grazie di tutto e
1: grazie a voi,
0: prossima.
1: Grazie Radio
0: Popolare. Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Popolare Network.
2: .30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Le trattative tra Stati Uniti e Iran, più fonti diplomatiche confermano che sono in corso scambi diplomatici per arrivare a una graduale riapertura dello stretto di Hormuz. A riportare la notizia sono diversi media arabi. C'è attesa intanto anche per la risposta iraniana alla proposta statunitense in 14 punti. L'intesa con Teheran è vicina, ha detto Donald Trump. Secondo i media statali, il presidente Pezeshkian avrebbe avuto un lungo incontro con la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Il regime continua però a definire inaccettabili alcune delle richieste statunitensi. Il nodo resta il tema dell'arricchimento nucleare. Trump potrebbe essere costretto ad accettare un accordo simile a quello sottoscritto da Obama ormai 11 anni fa e poi stracciato dall'attuale presidente.
3: Israele continua a colpire il Libano. Da questa mattina si sono registrati nuovi attacchi sul sud del paese. Ci sono vittime a Nabatieh. Nella tarda serata di ieri l'aviazione è tornata a bombardare anche Beirut. È stato il primo attacco alla città dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile. L'esercito israeliano continua a violare anche il cessate il fuoco a Gaza. Almeno 9 le vittime nel nord e nel centro della striscia.
2: L'udienza tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio è durata poco meno di un'ora. Le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede sono solide, ha fatto sapere il Dipartimento di Stato, che ha parlato di un impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Tra i temi affrontati anche la situazione in Medio Oriente e questioni legate all'emisfero occidentale. Oggi Rubio ha anche incontrato Parolin, domani vedrà Giorgia Meloni. Gli incontri sia con il Vaticano che con l'Italia arrivano dopo gli attacchi di Trump, sia contro Leone XIV che contro il ruolo di Roma nella guerra in Iran.
3: Andrò a Venezia e visiterò il padiglione italiano entro maggio, lo ha detto Alessandro Giuli. Il ministro della Cultura non ha partecipato alle giornate di pre-aperture della Biennale di Venezia, che sono ora in corso, e diserterà l'inaugurazione al pubblico di sabato. L'iniziativa è diventata un caso per la partecipazione della Russia, voluta dal presidente della Fondazione Buttafuoco e contro cui si è espressa a più riprese Bruxelles per violazione delle sanzioni contro Mosca. Il padiglione verrà richiuso sabato proprio per evitare di incorrere in infrazioni. Non è chiaro se questo trucco, come l'ha definito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, questo sarà però sufficiente per la Commissione Europea. Oggi intanto hanno manifestato di nuovo le Pussy Riot, che avrebbero consegnato un documento per Buttafuoco sui motivi della protesta.
2: Al momento non ci sono elementi significativi per togliere la grazia a Nicole Minetti. Dai primi accertamenti, ancora in corso dell'Interpol, non sono emersi precedenti penali, denunce o indagini in corso per favoreggiamento della prostituzione in Uruguay e in Spagna. Le verifiche all'estero riguardano la regolarità della procedura di adozione del bimbo da parte di Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani. Più in generale si vuole appurare se l'ex consigliera lombarda abbia davvero preso le distanze dalla vita precedente, cioè quella in cui è stata condannata a 3 anni e 11 mesi per il caso Ruby e per peculato. La Procura Generale comunque attende di avere un quadro completo prima di inviare il suo parere al Ministero della Giustizia e a Colle.
3: È morto Gianni Cervetti, storico esponente dell'ala migliorista del Partito Comunista Italiano, poi del PDS, fra i fondatori dell'Orchestra Verdi, oggi l'Orchestra Sinfonica di Milano, di cui era ancora presidente emerito. Milanese, classe 1933, avrebbe compiuto a settembre 93 anni. Nel 2021 aveva ricevuto l'Ambrogino d'Oro.
2: Le notizie tornano alle 17.30. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto.
1: Popolare Network.
4: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68. oppure info@lafrancesca.it.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.

0: Bentornati, questa è Radio Popolare Volume fino alle 16 dopo le notizie di Popolare Network e adesso entriamo nel mondo dei festeggiamenti e dei dischi che compiono gli anni. Perché anche questo degli Everything But The Girl avete sicuramente riconosciuti, Walking Wounded è uno dei dischi usciti nel glorioso 1996 e quindi anche lui compie 30 anni, 6 30. Maggio del 1996, uno dei dischi sicuramente più importanti di quell'anno, certamente dalle sonorità un po' così, un po' elettroniche, un po' dream pop, un po' trip hop degli Everything But The Girl, la band appunto che avete sentito, formata da Tracy Thorn, che ha una voce inconfondibile della musica inglese, che poi ha collaborato con tanti altri musicisti tra cui Massive Attack, ricordiamo, e il marito Ben Watt, altro musicista bravissimo, che fa parte appunto di questo duo degli Everything But The Girl che abbiamo festeggiato quest'oggi ricordandovi il disco che si chiamava Walking Wounded, che era il nono album addirittura degli Everything But The Girl, ma forse quello dal più grande successo, datato 1996.
1: E ora c'è in giro il figlio.
0: Esatto.
1: Family Stereo.
0: È vero,
1: l'avevamo ascoltato.
0: Ehi, siete pronti?
1: Oh oh.
0: Avete riconosciuto questa sigla?
1: Mm? Ma tra l'altro prima c'era arrivato un messaggio.
0: Sì, è vero.
1: E andiamolo a recuperare perché
0: mi ha fatto ridere. Di Chiara, di Chiara.
1: Esatto. Chiara diceva: ho realizzato adesso che, allora, vi ascolto via web e dalla diretta Instagram, ho messo a fuoco che vi sento con 4 minuti di ritardo cronometrati.
0: Accidenti,
1: tanto,
0: 4 minuti.
1: Tantissimo, l'avrei detto. Ma... quindi, credo di essere rapida quando... faccio magari il quiz, ma invece no. Quindi tra 4 minuti.
0: Quindi ora ti
1: arriva 4 minuti di ritardo.
0: Ora faremo il quiz e tra 4 minuti ci risponderà Chiara.
1: Quindi magari... sottrarremo 4 minuti e magari scopriamo chi
0: magari
1: sei la più veloce. Boh.
0: Beh, Chiara, magari ogni tanto quando c'è il quiz vai subito su una radio, se c'hai una radio.
1: Eh sì, però anche l'app è un po'
0: In ritardo.
1: Un po' in ritardo, serve l'FM qui proprio.
0: Dai, vabbè, provateci comunque, anche se siete in ritardo, è bello, il bello è giocare, non tanto vincere. Beh, poi se vincete il pacco di volume non è niente male. Allora, adesso vi facciamo ascoltare come sempre un film, l'estratto di un film, e voi se lo indovinate siate velocissimi a scrivere al 331-6214013. Dario, anche tu sei pronto? Dario, ricordo, non sa mai
1: Pronti.
0: Il film che vi faccio ascoltare, quindi Dario, ci sei?
1: Ci sono.
0: Andiamo.
1: Eccoci.
2: E poi naturalmente abbiamo il capitolo 4, il buco nero all'origine del tempo.
3: Singolarità spazio-tempo.
2: Esatto. È brillante. Brillante. Eccellente. Quindi non ci resta che dire ben fatto. E per essere più precisi hai conseguito il dottorato, Steven.
3: Bravo, Steven.
2: Una teoria straordinaria.
4: Grazie.
2: Ora che farai?
4: La dimostro. Dimostrerò con una singola equazione che il tempo ha avuto un inizio. Non sarebbe grandioso, professore? Un'unica, semplice, elegante equazione per spiegare tutto.
2: Sì, Steven. Lo sarebbe senz'altro.
4: Grazie.

0: Dario, io ho una teoria, oltre alla teoria del tutto, che è il film è misterioso, ma ne parliamo tra poco.
1: Rivelato.
0: Ho la teoria che per stare bene fisicamente, mentalmente, emotivamente, bisognerebbe ascoltare almeno un paio di brani dei REM.
1: Al giorno?
0: No, alla settimana.
1: Alla settimana.
0: Magari anche al giorno. Avere il tempo.
1: Beh, non credo guastino.
0: Secondo me sì. Cioè, se vi mettete d'impegno, così, alla settimana scegliete due brani degli R.E.M., REM, che si voglia dire, vi sentirete meglio.
1: Levano il medico di Thor.
0: Fidate il sotto.
1: Eh beh, ci sta.
0: Come
1: ci
0: la
1: sta.
0: Mela. Fidatevi di me.
1: Sì. Ottima teoria.
0: Eh sì.
1: Non so se valida quanto quella del tutto.
0: Me la gioco con Stephen Hawking, secondo me. Ho fatto degli esperimenti. Beh sì, allora, la teoria del tutto era il film misterioso di oggi, 2014, pellicola ovviamente biografica sulla vita, le scoperte scientifiche, ma anche la vita privata di Stephen Hawking. E quindi sì, questo era il film che dovevate indovinare e lo avete indovinato, con Eddie Redmayne che era il protagonista. La vincitrice è Daniela. Daniela.
1: Ti scriviamo adesso.
0: Daniela, bravissima, hai indovinato prima di tutti gli altri. E comunque complimenti anche a tutti gli altri che hanno indovinato il film giusto. A parte un paio che hanno provato altri titoli,
1: sì,
0: comunque
1: altri
0: più o meno che si avvicinavano come genere.
1: A Beautiful Mind.
0: Esatto, esattamente. No, in questo caso era la teoria del tutto e quindi complimenti a Daniela e a tutti voi. Però
1: bravi.
0: Daniela, si vince il pacco di volume che puoi venire a ritirare qui in radio quando vuoi, entro il 4 luglio, possibilmente. Che poi andiamo
1: in vacanza.
0: Poi volume
1: lì.
0: Va in vacanza e...
1: È già 4 luglio.
0: Eh sì, come l'indipendenza americana, penso.
1: Eh già, proprio quel giorno.
0: Proprio quel giorno lì. Allora, andiamo invece da un artista che... sarà a Milano, tra l'altro, con un concerto tutto speciale.
1: Esatto, ma volevo dire proprio questo. Sarà a Milano con un concerto tutto speciale proprio nel weekend del Miami, quindi il festival che si terrà a Segrate dal 21 al 24 maggio, e in particolare lui farà questo matinè alle 8 del mattino di domenica 24. Stiamo parlando di Cosmo, che ha pubblicato poche settimane fa, vi ricorderete perché l'abbiamo già ascoltato, il nuovo album La Fonte, e quindi andiamo ad ascoltare uno dei brani che probabilmente suonerà anche quella mattina. Io cercherò di esserci, sarà dura, ma cercherò di esserci.
0: Dai,
1: assegrate
0: il nostro uomo al matinè.
1: Alle 8 del mattino, quindi Cosmo, questa si intitola...
0: Ogni giorno, ogni notte.
1: Esatto.

0: Un sogno.
1: Ogni giorno, ogni notte, uno dei nuovi brani di Cosmo, Cosmo dal vivo anche molto presto, e in particolare sì, a Milano, domenica, 24 maggio, la domenica del Miami, a Segrate, alle 8 del mattino.
2: Bello, sarà bello ballare la mattina. Bello ballare
1: Eh sì,
2: sempre anche.
1: esperienza inedita, almeno per me, Cosmo credo sia proprio quello che vuole fare con questo
2: Esatto.
1: tour nelle prime ore dell'alba.
2: Amici, noi ora vi salutiamo, non prima di aver così ascoltato un'ultima canzone che celebra la nascita di una band che tutti noi, tutti voi amate molto. Infatti, nella giornata di oggi, ma nel lontano 1983, Paul Weller presentava il suo nuovo progetto, allora nuovo, gli Style Council, dopo l'esperienza sua appunto con i Jam e poi dopo quella solista. Nel frattempo c'è stato questo grandissimo gruppo e quindi con loro proprio concludiamo la giornata di oggi e quindi buon pomeriggio a tutti voi. Dario, ci sentiamo domani.
1: A domani, Elisa. Ciao.
2: Questa è You're the Best Thing, Style Council. A domani. Ciao ciao.

0: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
1: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
2: Abbonati e abbonate, ma soprattutto futuri abbonati e abbonate della radio. Per la settimana dall'11 al 15 maggio, segnatevi in agenda una serata da noi, in via Olearo.
3: Mixer truccati.
2: Dalle 19, aperitivo e DJ set. Dalle 20, si chiacchiera di radio. E dalle 21, 5 proposte in auditorium.
4: Lunedì, al Suggeritore Night Live, festeggiamo i 30 anni di Atir Teatro.
5: Martedì, parole e musica
6: contro la guerra.
7: Mercoledì, l'Armadillo propone Zampa libera tutti.
8: Giovedì live pop con la musica di Roberto Colella.
9: Venerdì l'asta povera ma bella
10: coi cimeli di Radio Pop.
2: Per gli spettacoli dalle 21, prenotazioni sul sito. Prima aperitivo, musica e chiacchiere sulla radio. Dall'11 al 15 maggio, una settimana di abbonaggio. In

0: Parlare come sempre, come ogni pomeriggio dalle 16 alle 17. Io sono Giulia Strippoli e questa è Vieni con me, la trasmissione all'interno della quale voi siete fondamentali, indispensabili, richiestissimi per segnalare iniziative, appuntamenti, cose da non perdere, realtà, luoghi che attraversate, che volete che anche tutti e tutte conoscano. Allo 02 33 001 001 potete chiamare in onda in diretta oppure scriverci al 331 621 4013 via SMS, WhatsApp, Telegram, email a diretta @popolarenetwork.it. Vi ascoltiamo, vi leggiamo. E il plurale non è scontato. Sapete che solitamente sono sola, non sempre. Oggi in compagnia però, accanto a me è tornata Albalisa Zariti.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Albalisa, buon pomeriggio, ben ritrovata.
1: Ben ritrovata Giulia, ben ritrovati tutti voi.
0: Perché come spesso accade a Vieni con me, oltre che rilanciare appuntamenti, segnalarvi cose belle da fare, vi raccontiamo anche un po' di teoria, poi suggerimenti per andare a fare un po' di pratica. Nel caso specifico, quando c'è Albalisa al mio fianco, lo sapete, parliamo di cose verdi, piante. Beh, piante, alberi. Abbiamo parlato anche di fontanili, quindi di
1: natura.
0: Natura.
1: Ma oggi sono piante, piante.
0: Oggi piante, piante, oggi piante.
1: E viaggi, vi invito a fare dei viaggi.
0: Come sempre, quindi pronti anche a scrivere domande, curiosità. Oggi parliamo, è iniziato un mese in cui sapete che le ricorrenze ci piacciono sì e no, noi cerchiamo di raccontarle in maniera critica o più che critica, diciamo col sguardo laterale, ecco così. Domenica il 10 è l'occasione in cui si celebra la Santa Maternità, la Santa Mamma. E il fiore di riferimento è l'azalea. Quindi in realtà noi più che raccontarvi la festa, vi raccontiamo la pianta.
1: Giusto.
0: Mi sembra abbia più senso, no? Intanto però squilla il telefono, io direi sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, da dove
2: ciao,
0: chiami?
2: Giulia. Ciao, sono Francesca del Circolo Sempre Avanti di Novate.
0: Ciao.
2: Ciao. Allora, vi volevo segnalare un'iniziativa che facciamo domani, appunto al Circolo Sempre Avanti di Novate Milanese, alle 21, però se venite prima ci beviamo una cosa, ci mangiamo una cosa, ci saranno 6 comici per un primo appuntamento con la comicità, organizzato insieme all'Accademia del Comico di Milano. E quindi avremo 6 comici che per un'oretta e mezza ci delizieranno con un po' di stand up.
0: Bene.
2: Facciamo 2 vignate anche in questo.
0: 2 risate.
1: Ci vuole ridere un po'. Grazie della segnalazione.
0: Ciao va Francesca.
2: Bene, vi ringrazio molto. Ci vediamo con tutti domani sera al circolo.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: Pronto, pronto, un'altra telefonata. Ciao.
3: Pronto.
0: Ciao.
3: Pronto.
0: Sei tu?
3: Ciao.
0: Da dove chiami?
3: Sono io?
0: Sì.
3: Io sono Francesco Zerbo, sono il presidente della sezione Ampi Curiel di Milano.
0: Ciao,
1: piacere Francesco.
3: Ciao. Senti, volevo proporre questa iniziativa che noi facciamo domenica, il 10 di maggio. Si tratta semplicemente di una festa della mia sezione Ampi, un momento di incontro per raccontarci un po' come sono andate le nostre iniziative in questo spezzone di anno, che sono state abbastanza proficue e in questa occasione avremo degli ospiti che ci hanno aiutato in questo nostro percorso e ci sarà presente Armando Spataro, autorevole ex magistrato, penso che tutti un po' sappiano di chi.
0: Senti, ma dove ci troviamo?
3: in zona Magenta a Milano, quindi
0: Io non lo sapevo, magari
3: Ercole Ferrari.

0: Mario al 5.
1: Ok.
0: Ci sarà appunto lui che ringrazieremo,
1: sì. E poi?
0: Consegnandogli
1: vai.
0: La tessera onoraria dell'Ampi.
1: Ottimo.
0: E poi ci saranno dei ragazzi del liceo classico Cesare Beccaria, uh-huh, dove abbiamo installato un leggio che ricorda i fatti del 1938, dove sono stati espulsi
1: a che ora, Francesco?
0: Alle ore 16.
1: Ottimo, quindi questo sabato alle ore 16?
0: No, è domenica 10 alle ore 16.
1: Domenica 10 alle ore 16 all'Ampi Curiel. Bene?
0: All'Ampi Curiel in via Ercole Ferrario ci sarà...
1: Ottimo, un momento di restituzione.
0: Proiezioni e anche un bel aperitivo, un brindisi finale tutti assieme, un po' di musica...
1: Bene.
0: Eccetera.
1: Non stavi dicendo le cose importanti, Francesco? Si mangia, si beve e si balla.
2: Va bene, ci hai convinto che i nostri ascoltatori verranno.
1: Dai. Grazie, Francesco.
0: Ciao.
2: Allora, dunque, parlando di azalee e di rododendri, entriamo subito dentro questo tema, perché l'azalea è il fiore simbolo della maternità e della femminilità in tante culture, in particolare in Cina.
1: Gli abbiamo chiesto a Francesco quanto ne sapesse di azalee.
2: No, penso che gli interessasse della sua iniziativa, sinceramente. Però diciamo che siccome tutti noi vedremo adesso in quasi 4.000 piazze italiane vendere azalee, e se ci piaceva questo richiamo,
1: conoscerle un pochino meglio.
2: E quindi il fatto che sia stata scelta l'azalea per, come simbolo della ricerca contro le malattie che in particolare colpiscono le donne, è proprio perché per tutto il mondo orientale è il simbolo della donna, l'azalea è il simbolo della femminilità e per la sua bellezza e anche stagionalità. Sia il momento in cui l'azalea fiorisce e quindi mi piaceva guidarvi a riconoscere azalee e rododendri, perché magari vi piace coltivarle, perché magari le ricevete in regalo e vi muoiono rapidamente, ahimè, oppure perché volete andarle a vedere in natura e magari così vi do delle suggestioni di viaggi reali o anche solo con la mente di posti fantastici che potete andare a visitare per vederle fiorite, sia le azalee che i rododendri.
1: Piantate azalee, curate le azalee, vi piacciono le azalee? Boh, non lo so, sì, questa potrebbe essere una domanda un po' aperta, o soprattutto, ecco, ben vengano ad esempio tutte le iniziative magari di, insomma, soprattutto in questa stagione, sappiamo che vanno molto di moda, lo sai, i momenti di raccolta fiori, anche se effettivamente io sono un po' contraria alla raccolta.
2: Sì, no, poi raccogliere i fiori delle azalee è impossibile perché non sono fiori da mazzo.
1: Ecco.
2: Però
1: sono bellissime, anche molto anche essiccate, si fanno delle corone pazzesche,
2: e poi sono bellissimi arbusti. Ecco, naturalmente mi preparo le domande, si mangiano e si fumano, visto che quando ci sono io viene spesso richiesto, e quindi comincio subito col dirvi che sono piuttosto tossiche, nonostante si trovi in giro sul web delle fantastiche proprietà curative attribuite a queste piante, in realtà non vi sono grandi evidenze scientifiche. Però il mielo di rododendro, per esempio, è molto pregiato, è chiaro e trasparente. A dire la verità, qualcuno maligna e sostiene che faccia degli strani effetti se per caso se ne mangia tanto della serie mi faccio dei piccoli filmini.
1: Davvero?
2: Sì, però potrebbe...
1: È allucinogeno?
2: Pare. Però penso che devi mangiarne dei litri prima che ti venga un effetto del genere. E mi viene più da pensare che sei lì che hai fatto una camminata in alta quota, hai camminato come un
1: eccesso
2: d'ossigeno. C'è carenza d'ossigeno, ti bevi un grappino insieme al miele di rododendro, magari qualche cosa te la fai. Ecco, però insomma in generale il miele di rododendro è bianco, profumato, è un po' speciale.
1: Se no il trip d'azalea.
2: Ecco, anche no.
1: Chissà, magari c'è un'esperienza di trip azaleus potrebbe essere interessante ovviamente da condividere. C'è una telefonata, non so se magari può essere una segnalazione di un'iniziativa all'aria aperta o comunque in generale un'iniziativa per la bella stagione, o magari un'esperienza di trip all'azalea con il miele rododendro
2: o di coltivazione.
1: Pronto? Ciao, sei tu? Pronto?
3: È pronto?
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Da dove chiami? Chi sei?
4: Io sono Leonarda, sì. Adesso faccio Palestina e voglio segnalare un evento che ci sarà domani sera alle 20:15 alla Camera del Lavoro, uh-huh. organizzato da noi in collaborazione con la comunità palestinese di Lombardia, con ARCI provinciale, con CGL Camera del Lavoro e Cinema Beltrade.
1: Okay.
4: Vogliamo segnalare questo bellissimo film che sia pure di qualche anno fa, uh-huh. si ripropone situazioni che in realtà sono molto attuali.
1: Okay. Come si chiama?
4: Che sarà proiettato è Five Broken Cameras ed è del regista palestinese Emad Burnat.
1: A che ora, Leonarda?
4: Prego,
1: alle
4: 20:15.
1: 12:15.
4: No, alle 20:20 e 15 in Camera del Lavoro alla sala di Vittorio.
1: Ok, quindi corso di Porta Vittoria 43 alle 20:15.
4: Sì. Il film Five Broken Cameras del regista Emad Burnat palestinese e del regista israeliano Guy Davidi, che saranno presenti in sala, questo lo voglio segnalare, è molto importante, siamo riusciti ad averli qui entrambi e alla fine del film parleranno e risponderanno alle domande del pubblico.
1: Okay.
4: Il film, se posso, se mi dai ancora due minuti.
1: I 30 secondi, Leonarda.
4: Ah, ecco.
1: Vai.
4: Il film, sia pure realizzato alcuni anni fa, risulta molto attuale per le situazioni descritte, che ci ricordano che in Palestina le radici del genocidio affondano in un tempo molto più lontano del famoso 7 ottobre.
1: Sì. Ti ringrazio, Leonarda. Grazie.
4: Grazie. Ciao.
1: Allora, bene, giustamente le iniziative sono sempre tante, relative a mille
2: settori. Poi il mese di maggio è il mese delle spose, perché tanto per stare dentro le donne, ecco, le spese della mamma e di tutte le iniziative possibili e immaginabili, perché è la primavera che esplode, quindi...
1: giustamente, poi vabbè, noi qui su Radio Popolare le iniziative, per fortuna anche, per tenere accesa alta l'attenzione sulla questione palestinese, per fortuna non mancano mai, però ecco, cari, care, voi all'ascolto, io lo so che volete tantissimo tempo e ai noi abbiamo bisogno di sintesi, perché purtroppo abbiamo tantissime cose da dire. Dicevamo, Albalisa, quindi viaggetti vari, anche a livello così un po' immaginari.
2: Sì, nel senso che allora, chi, ognuno ha la sua tasca, il suo portafoglio, la sua possibilità di viaggiare, e mi piace l'idea che chi può fare grande esploratore abbia delle suggestioni, ma chi tra di noi, di voi, in questo momento non può viaggiare per portafoglio, per soldi o per condizioni materiali, magari dei bambini piccoli da crescere, non tutti sono nelle condizioni di viaggiare, posso avere delle idee di dove andare a vederle queste piante nel pieno splendore. E per esempio un suggerimento che io do è: vi sono delle community di appassionati, e quindi azalee e rododendro intanto appartengono allo stesso genere, cioè sono parenti stretti, hanno due nomi ma sono parenti stretti, perché il genere è rododendron.
1: Ok.
2: E si distinguono per dimensioni e per caratteristiche dei fiori. Fondamentalmente le azalee sono di dimensioni più piccole, sono degli arbusti più piccoli, hanno dei fiori che contengono 5 stami, questa è la regola, mentre che il rododendro ne ha 10 o più, e tendenzialmente può diventare anche molto alte. Sono delle piante estremamente longeve, le azalee possono vivere veramente a lungo, ci sono delle azalee che hanno più di 100 anni, e questo è il motivo per cui si fanno i bonsai di azalee.
1: Che bello!
2: Sono piante acidofile, cioè hanno bisogno di un terreno con il pH tra 5,5 e 5, cioè se noi abbiamo un modo sicuro di ammazzarle, cioè se usiamo l'acqua del rubinetto per bagnarle, perché a quel punto diamo acqua calcarea e gli cambiamo l'acidità. Possono essere a foglia caduca e quindi decidue, o foglia perenne, quindi perpetua, quindi sempre verdi, possono essere da interno o da esterno. ma mi importa in questo piccolo viaggio fare prima della pausa, nella prima parte, parlarvi delle azalee più strane e nella seconda delle, dei rododendri più strani.
1: Sì. Allora, ci è arrivata anche una segnalazione finalmente a tema verde. Oh, che bello, guarda, mi piace quando rimanete a tema, perché se no fate come Nicola che poi se la prende con me, che mi dice che non vi faccio parlare. Beh, insomma, non è che proprio così. Parlavamo di verde e infatti, evviva, Anna ci scrive: c'è una passeggiata a Corvetto Verde, visitiamo insieme uno dei sistemi verdi più estesi del sud di Milano, tra campi, percorsi naturali e paesaggi ancora aperti. Questo è sabato 16 di maggio, una camminata urbana e naturale nel sud di Milano. Quattro parchi da scoprire nel cuore verde del sud di Milano: Vaiano Valle, Vettabbia, Chiaravalle e Porto di Mare. Ci si ritrova alle ore 15, è un percorso di 6 km ed è aperta a tutti. Non so quanta vegetazione fiorita si possa trovare in questi parchi, però
2: no, si trova, sì, si trova. Ne abbiamo un po' parlato in passato, in altre edizioni. Per esempio, questo è il momento in cui c'è la silene fiorita, sia le varie varietà di silene che vengono in Italia, per cui quella bianca, quella rosa e quella che sembra un palloncino. In questo momento ce ne sono tante le fiorite, e poi ci sono i primi papaveri, ci sono qua e là alcune margherite che non sono le pratoline, quindi no, sono fioriti i prati in questo momento. E poi, se si è appassionati di graminacee e non si è intolleranti, allergici al polline, vi sono tante graminacee fiorite, anche quelle sono uno spettacolo da vedere. Vi invito a conoscerle.
1: Bene.
2: È il periodo in cui si sta sciogliendo la neve e quindi, per esempio, si può andare in montagna, sì, se si vuole andare in montagna. E stando dentro il tema delle azalee, la domanda che mi potrebbe essere fatta è se esistono azalee spontanee.
1: Ok.
2: Ecco. Allora, in realtà esistono, ma non sembra, qui in Italia intendo, ma non sembrano azalee, perché hanno un aspetto diverso. E l'azalea più famosa, selvatica, inizialmente non si capiva nemmeno che era un'azalea, infatti si chiamava Cadmia procumbens. Adesso l'hanno ribattezzata Azalea procumbens perché si sono resi conto che è un'azalea. E pensate che cosa interessante: è un relitto della tundra dell'Artica. E quindi l'abbiamo in comune con i poli, e in particolare col polo nord, e vive in alta quota e tollera delle temperature anche inferiori ai 50 gradi, cioè 50 gradi sotto zero. Quindi in questo momento
1: super resistente.
2: Noi la troviamo più o meno dai 1500 metri di altitudine in su.
1: Sì.
2: Quindi è veramente una pianta ad alta quota, ed è un'azalea in miniatura che però ha le foglie carnose, cicciotte, quindi se la si vede, naturalmente è protetta in modo assoluto,
1: certo, non si tocca,
2: la si trova nell'arco alpino dove ci sono le montagne più alte, proprio perché richiede queste quote altimetriche, quindi è veramente una pianta ad alta quota, ed è studiata perché le sue foglie che hanno delle specie di pelurie sono in realtà delle ghiandole, sono dei tricomi che producono delle sostanze antigelo e anti-UV, e quindi addirittura ci stanno facendo tutta la spettroscopia Raman sopra, facendo delle cose grandiose. C'è l'università di Innsbruck che la sta studiando, ecco. Quindi insomma esiste un'azalea spontanea in Italia che però non è riconoscibile come tale e deriva dal circolo polare artico ed è rimasta quando c'erano le glaciazioni, e se voi la cercate su internet trovate tutta una storia interessante di come il Pleistocene, il Pliocene l'hanno fatta
1: sopravvivere.
2: E dicevo che una cosa molto interessante che secondo me si potrebbe anche fare, se siete appassionati di queste piante, è seguire le community. Per esempio, vi è una community molto interessante americana, poi questo tema lo riprendiamo nella seconda parte. E quindi se voi cercate in generale genere rododendro e sapete l'inglese, trovate sia gli studi della Scozia sia quelli americani e avete tanti spunti e tante fotografie bellissime da vedere.
1: Guarda, sembra tu abbia chiamato un po' il territorio d'Oltremanica, perché un ascoltatore chiede, o ascoltatrice, non si ferma, dice: ma a Londra, al Greenwich Park, c'è una pianta con fiori gialli profumatissimi che un inglese mi ha detto essere una azalea. Ma può essere vero? Era splendida e profumatissima, con dei fiorellini gialli.
2: Sì, ha ragione, io credo che sia il rhododendron luteum, che il nome luteum vuol dire giallo. E, sì, e quindi ci sono delle azalee e dei rhododendri di colori anche molto inconsueti, e ci sono poi delle azalee e dei rhododendri che sono particolarmente belle, hanno anche delle foglie particolarmente belle, e quindi anche d'autunno si colorano, si tinteggiano e sono molto interessanti.
1: Effettivamente l'azalea ha il colore tipico, un po' più ceruleo. Tende al celeste, al celestino, al rosa, al giallo, un po' più...
2: Sì, più inconsueto. Più inconsueto.
1: Meno comune.
2: Meno comune. In effetti. Però in realtà abbiamo nella famiglia dei rododendri, il genere che è più grande, li abbiamo gialli, li abbiamo bianchi, li abbiamo arancioni, ne abbiamo rossi, fucsia. Allora, per esempio, un invito è di andare in Burcina. Dove c'è il paradiso
1: dell'azalea,
2: delle orchidee e delle ortensie in questo momento. A Burcina, la conca dei rododendri, dovrebbe essere il massimo dei fiori in questo momento, andatela a vedere. Oppure, se non volete andare nella regione Piemonte, andate a Villa Carlotta, che è sul lago di Como, dove ci sono più di 300 varietà di rododendri. Beh, e li vedete di tutti i colori, veramente vi tirate, veramente siete emozionati poi.
1: Tutto questo mi viene da dire: ma Giulia, ma scusa, ma che c'entra con una trasmissione che segnala iniziative? Ma amici, amiche, andate a farvi una passeggiata a gratis lungo il lago di Como e vi vedete anche la natura in fiore, pazzesca, certo. Di questo
2: anche la Burcina si entra gratis, quindi
1: ecco quest'altra cosa da segnalare. Sempre o bisogna prenotare?
2: Sempre. E c'è anche, se avete difficoltà di movimento, c'è una, perché magari siete persone anziane, c'è un giorno che mi pare sia il giovedì in cui si può anche salire in macchina, quindi, perché hanno pensato anche questa eventualità, e lì è una conca straordinaria, come del resto la conca che è dentro l'oasi Piacenza dei rhododendri, e lì li vedete veramente di tutti i colori, tra l'altro sono accostati in modo armonico e sono veramente bellissime. E se poi invece volete andare più lontano, e tu dimmi, Giulia, quando c'è la musica, che così mi regolo.
1: Vai, abbiamo gli ultimi 3 minuti prima della pubblicità, direi ultimo minutino, e poi ci sentiamo nella seconda parte.
2: Perfetto.
1: Con il rododendro.
2: Benissimo. E quindi, se volete appunto andare in giro per azalee, girate tutta la parte appunto dei laghi maggiori, il lago di Como, la parte delle prealpi piemontese, perché tante ville private anche hanno in questo momento delle azalee in giardino. Allora è vero che
1: quelle effettivamente non sono visitabili, vi danno
2: però,
1: violazione di proprietà privata se lo fate.
2: Le vedete attraverso la recensione, ve ne fate comunque una pelle.
1: Infatti.
2: E magari invece ce l'avete in casa, e a quel punto mi raccomando, considerate che è una acidofila, quindi non date acqua piovano, acqua minerale, ma non gli date l'acqua del rubinetto, che l'ammazzate di sicuro.
1: Perché povera, effettivamente la fate soffrire. Allora, abbiamo 3 minuti e poi dobbiamo andare in pubblicità. Ho 2 telefonate in linea.
2: Sentiamole.
1: Vediamo se ci sono appunto commenti o segnalazioni di iniziative all'aperto o altro. Pronto?
5: Pronto?
1: Ciao.
5: Ciao, sono Margherita di Treviglio.
1: Ciao Margherita.
5: Volevo segnalare che stasera c'è il primo evento della 5ª edizione del Festival dei Diritti Umani.
1: Sì.
5: Che è un'iniziativa organizzata dall'Associazione Treviglio Aperta. E questa sera il primo evento è la presentazione di un libro di Bianca Iula, è un giallo, e la protagonista è una commissario transgender.
1: Okay.
5: È una cosa molto interessante. Poi il festival avrà 5 iniziative, magari vi telefoneremo per le prossime.
1: Volentieri,
5: e
1: grazie.
5: Quindi vorrei invitare tutti a presenziare, perché è senz'altro un libro molto piacevole e interessante.
1: A Treviglio a che ora?
5: A Treviglio alle 9, certo, scusa, a Treviglio alle 9 presso il bar Easy Bar, che è il bar del cinema Anteo.
1: Ok, ok. Alle 9 all'Easy Bar a Treviglio.
5: Ok, sì.
1: Va bene.
5: Perfetto.
1: Grazie Margherita, anche per la sintesi. Grazie mille, ciao.
5: Figurati, ciao, ciao.
6: Pronto?
1: Yes, sei tu.
6: Sì, ciao Margherita, buonanotte, ce la posso fare? Ciao Giulia, sono Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
6: Allora, triabbonato, triritoccato ovviamente al limite di 107, qualche cosa.
1: Quanto ne sai di Azalea, Alessandro? Poi dimmi l'iniziativa.
6: Allora, io ho mandato, non ho capito dell'Azalea, cosa mi volevi chiedere, scusa?
1: No, dico, quante ne sai di Azalea?
2: Perché ti stai inserendo all'interno di una trasmissione di botanica, cioè di piante, in cui stiamo parlando di Azalea rododendro.
6: Ti posso dire che io faccio parte di un gruppo volontari dei castagneti, conosco il territorio del triangolo lariano per quanto riguarda i funghi, le specie animali e le specie vegetali della zona di Valbrona e non solo Valbrona.
1: Quindi dai, sei un esperto, ne sai, un minimo.
6: Esatto, detto questo veniamo alle due
1: iniziative. Vai, vai, vai.
6: Io ho appena mandato ad Arianna, che ho conosciuto.
1: Vai all'iniziativa.
6: La manifestazione per i 50 anni della radio, partendo.
1: Bella iniziativa, Alessandro, perché abbiamo poco tempo purtroppo.
6: Sì, velocissimo. Allora, una è un'iniziativa il 10 di maggio.
1: Sì.
6: Dell'azienda agricola di mio fratello, una degustazione di prodotti del territorio, che sono le uova che producono le sue galline, uh-huh, e gli asparagi selvatici.
1: Dove, a che ora?
6: A Valbrona alle ore 12:30, okay, in località Oneda.
1: Okay.
6: Ho mandato la locandina ad Arianna.
1: Ok, e per la seconda? Perché poi
6: la seconda invece riguarda il concerto di inizio estate, sempre fatto a Valbrona, in località che di solito è Gadget, ma ancora da definire. Cerchiamo musicisti che abbiano voglia di suonare all'aria aperta.
1: Ah, ecco, questo ci piace. Ma quindi la festa quand'è?
6: Allora, la festa è il 27 di giugno.
1: Ok.
6: Colloca come fascia oraria alle 17:30 con apericena.
1: Ci dobbiamo risentire, Alessandro. Richiamami in un altro momento, oppure anzi scrivi una mail a vienicomme@radiopopolare.it, così ci scambiamo contatti e poi ci risentiamo, che se cerchi musici magari rilanciamo l'iniziativa. Va bene?
6: Va bene, d'accordo, Giulia.
1: Vuoi dare il tuo contatto in caso ci fosse adesso all'ascolto qualcuno che può suonare?
6: Sì, allora ti posso dare il mio contatto personale.
1: Vai.
6: E poi vado a recuperare.
1: Vai.
6: Anche il contatto della prova. Il mio personale è 339.
1: Vai.
6: 2555 444.
1: Ottimo, va bene, grazie.
6: Ecco, poi ti mando quello di Prologo, lo mando ad Arianna.
1: Vai.
6: Così
1: vieni con me, @radiopopolare.it. Ciao.
6: Va bene, a te. Ciao,
1: ciao, ciao.
6: Ciao, ciao.
1: Allora, un po' di domande anche sulle azalee, e comunque questa è proprio una trasmissione dissociata, guarda, che mentre parliamo di una cosa nel frattempo ne affrontiamo 10.000, ma ci piace così, anche nell'ottica che le persone fanno robe molto diverse, con interessi diversi, la comunità così è, vi piaccia o no. Intanto Laura e anche un'altra ascoltatrice che ci chiedeva domande. Albalisa, vedo che tu stai rispondendo intanto anche in forma privata, poi però lo facciamo anche in forma pubblica.
2: Sì, allora mi chiedono quale acqua allora alla fine bisogna dare.
1: Ma dopo la pubblicità.
2: La pubblicità,
1: però.
2: Tanto in comune con Rododendro.
1: Ecco, state lì, ciao.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Lina Simmons non sparti a fortuna, l'ho detto malissimo perché il mio napoletano è pari alla mia conoscenza personale delle azalee, che però devo dire sta migliorando grazie al fatto che Albalisa Zariti è qui con me. Nel frattempo ci sono un po' di domande, Albalisa e Laura. Parlavamo delle azalee, parlavamo dell'iniziativa all'aria aperta del mese di maggio e voi nel frattempo ovviamente segnalazioni, iniziative di cose, appuntamenti, ci fanno sempre piacere. Laura ti chiedeva: ma hanno bisogno di tanto sole? A me muoiono sempre sul balcone esposte fino alle 15.
1: Allora, vedete,
0: secondo me sì.
1: È certo che muoiono, poverine, si cuociono. Allora, dovete pensare che sono delle piante da sottobosco.
0: Quindi
1: hanno bisogno di mezz'ombra. E questo sia se le coltivate in casa, che non devono prendere luce diretta, sia se le coltivate fuori. Se voi avete un balcone che prende tanto sole, rinunciate all'azalea.
0: Ah, ok.
1: Perché vi muore di sicuro.
0: Poi,
1: ha bisogno di mezz'ombra. E a questo proposito volevo dirvi che noi in questa edizione, quando ci sono io, cerchiamo di parlare in particolare delle piante. E chiaramente, mettendoci nel mese di maggio, le iniziative sono infinite
0: un botto.
1: E avendo noi a disposizione un'ora, sicuramente 60 minuti li impiegheremo a parlare di iniziative. Andando al punto, io quindi cercherò di essere sintetica in modo tale da darvi le informazioni.
0: C'era utili. Anche l'altra domanda di un'altra ascoltatrice o ascoltatore che dice: ma quindi che tipo di acqua bisogna dare alle azalee?
1: È vero, allora bisogna dare acqua non acida, cioè bisogna fare acqua non calcarea, non alcalina. E il punto è che bisognerebbe capire la vostra acqua di rubinetto a che livello è. Se è come l'acqua di Milano, che è calcarea, è proprio dannosa le azalee. Allora, in generale, le piante che noi coltiviamo devono avere una situazione di terriccio, di acqua, di luce, di sole e così via, simile a quelle naturali. Il che vuol dire che alcune piante noi non possiamo coltivarle in casa. Per dire, volessimo coltivare l'azalea procumbias, di cui abbiamo parlato prima, che vive alle alte altitudini, noi dovremmo depressurizzare la casa, togliere l'ossigeno e fare in modo che la pianta sembri di essere a 1800-2000 metri di quota.
0: Praticamente impossibile.
1: Okay. E il fatto che le azalee siano così splendide vicino ai laghi maggiori, nelle prealpi biellesi, alle Burcine e così via, è che sono dei territori già naturalmente acidi di loro.
0: Sì.
1: E quindi con l'acqua che non esce col calcare. Riepilogando, risposta alla domanda: o gli dai l'acqua piovana, che allora quella ovviamente non è calcarea, o ti rassegni a comprare l'acqua minerale e li bagni con l'acqua minerale,
0: se no
1: cambia pianta.
0: Che forse la cosa è migliore. Va bene, allora andiamo rapidamente sul rododendro, più che altro perché poi voi che state telefonando rimanete in linea e abbiate pazienza, rimanete là. Vai.
1: Benissimo, così avremo spazio per tutti. Allora, intanto il rododendro vive, abbiamo una specie spontanea anche di rododendro, ma questo è più facile trovarlo. Ne abbiamo il Rhododendron ferruginosum, che è quello che c'è in Valle d'Aosta, per esempio, che è classicamente con i fiori rossi e i bastoncini, cioè un cespuglietto, tra l'altro fa delle formazioni molto interessanti. Ci potremmo parlare delle ore, non le abbiamo.
0: Non oggi.
1: E noi in Italia abbiamo la fortuna di avere anche un secondo rhododendron, che era Rhododendron hirsutum, che invece è un po' pelosino e fiori più chiari. Visti vicini in confronto, sono un po' diversi come fiori, vivono tutti e due in montagna. In Lombardia abbiamo la fortuna di averli entrambi, perché siccome siamo in quello che tecnicamente si chiama un ecotono, possiamo avere, a seconda del suolo, se siliceo o calcareo, abbiamo o l'una o l'altra, perché quello hirsutum preferisce il suolo calcareo, mentre che il rododendro ferruginosum preferisce quello siliceo e quindi ha delle condizioni di acidità maggiori e delle caratteristiche diverse.
0: Quindi la risposta ad Andrea, che ci chiede: ma il rododendro è un'azalea? Fanno parte della stessa famiglia, cara Andrea.
1: Sì, sono stesso genere, e quindi il genere rododendro è un un genere molto vasto che ha come sottoinsieme, per usare l'insiemistica, le erbalee. E le rododendri hanno come caratteristica, come dicevo, che sono più grandi in genere, poi ne possono entrare più grandi. Quelli che ci sono da noi, sia il feringeno che dicevo che l'ersutum, non sono molto grandi, però hanno dei fiori diversi, insomma in generale hanno dei fiori diversi. In giardino, nei nostri giardini, noi abbiamo delle particolarità di rododendro che arrivano principalmente dalla Cina, dal Giappone e dall'America, quindi okay. Sono asiatici e sono usati a volte come portainnesti. Curiosità.
0: Che vuol dire portainnesti?
1: Allora vuol dire che, per esempio, qual è l'azalea, il rododendro più difficile da coltivare? La sfida della sfida, perché qui, allora, a meno che uno abiti già proprio in quei posti dove il terreno è acido, la pioggia non è calcare e l'acqua del rubinetto non è calcare, è una sfida coltivare azalea e rododendro nei nostri giardini.
0: Sì.
1: Però ce n'è una che è una sfida della sfida, che è il Rhododendron occitanum, che è il rododendro che vive nell'Oregon. E quindi voi lo trovate con delle fotografie magnifiche nell'American Rhododendron Society, che è anche una community, quindi se vi piace seguiteli. E questo rododendro ha sui petali una macchia più scura, sono rosa con la macchia rossa, per esempio, sono bellissimi. Il punto è che in natura, e si possono vedere in natura se uno va in Oregon, ecco,
0: a Milano
1: sotto casa, ecco, esistono un habitat che da noi non c'è, che sono i boschi igrofili acidi.
0: Sì.
1: E quindi sono praticamente delle paludi, per intenderci, con il suolo acidissimo, cioè il terriccio di torba acidissima, e lì ci vivono splendidamente questi rododendri, che sono anche alti, cioè possono raggiungere anche delle notevoli stature, e piacciono moltissimo. Allora, siccome però da noi, noi non abbiamo quell'habitat lì, non riusciremo a coltivarlo, allora si fanno degli ibridi in cui si utilizzano come basi e sopra ci si innestano i rododendri che possono da noi sopravvivere. E trovate tante spiegazioni sull'azalea delicatissima, altra specie difficile da coltivare, come dice il nome, che viene anche chiamata caprifoglia perché ha il profumo di caprifoglio, e li trovate in un bellissimo sito, che non so se è anche una community, penso che sia un venditore, che si chiama Promesse de Fleurs, che è francese.
0: Allora, dovremmo dire tantissime altre cose, immagino, del rododendro. C'è anche chi ci scrive: ma sai che sono stracoltivati in Piazza Duomo?
1: Davvero?
0: Veramente ci sono rododendri in Piazza Duomo?
1: No, io non lo sapevo.
0: Non me ne sono accorta, investigheremo. Chissà, magari Nadia Tadini, ben arrivata.
2: Buongiorno,
0: ciao
2: Giulia.
0: Tu, grazie. So che sei in un giardino e così out of the blue, sai se in Piazza Duomo ci sono i rododendri?
2: Ah no, io sto in periferia, non...
1: Io diciamo che ora vado a cercarli, perché io non ne ho la più idea. Sicuramente hanno dei giardinieri bravissimi quelli che l'hanno messi, perché...
0: Infatti, sono difficili effettivamente da coltivare. Allora, switchiamo un po' ancora su tre iniziative ed eventi botanici, cose appunto che ci piacciono entrambe. E comunque adesso invece andiamo in un ambiente, Albalisa, che a te è familiare, quello della scuola. Nadia, di che cosa parliamo? C'è un appuntamento questo fine settimana che si chiama All'ombra di tutti, arte, memoria e partecipazione, e a te la parola.
2: Sì, grazie Giulia. Si tratta dell'evento finale domani, che coinvolgerà quattro scuole del milanese. Sono tre licei classici, Carducci, Manzoni, Berchet, e più liceo artistico Caravaggio, che hanno partecipato a questo percorso che nasce proprio dall'Ombra di Tutti, che è stata quest'opera ideata da Patrizio Raso intorno al monumento dedicato a Roberto Franceschi, ucciso dalla polizia nel 1973. Da lì è partita una riflessione condivisa, una raccolta di abiti, e con i quali abiti di testimoni. Il primo abito è stato ovviamente il Montgomery di Roberto, l'abito come cosa più vicina a sé, come appartenenza.
0: Sì.
2: È il primo oggetto, Giulia, che ci mettiamo la mattina, no? Quando usciamo, è l'abito, quindi è quello che ci identifica. E da questo è nata una bella opera d'arte, molto importante, è stata presentata alla Casa della Memoria il dicembre scorso. E noi abbiamo fatto un percorso nelle scuole avvicinando i ragazzi e parlando di arte, di anni 70, ma anche di cittadinanza, di senso civico, e abbiamo provato, insomma.
0: Penso, è andata bene.
2: Vi dirò, sì, i ragazzi hanno realizzato dei progetti, domani li presenteranno, e insomma mi sembra un bel progetto, è riuscito bene, ci sarà anche Patrizio Raso, Cristina Franceschi.
0: Come insomma, si può partecipare e insomma aderire a...
2: Allora, questo progetto è un po' a porte chiuse perché è dedicato agli studenti, ma la Fondazione Franceschi, un po' come Radio Popolare, si sostiene grazie anche all'aiuto di amici, eccetera. Quindi possiamo adottare un po' di ombra di tutti, perché appunto quest'ombra è l'ombra del maglio, l'ombra del monumento, e si può partecipare attraverso il fundraising della Fondazione e dare un contributo, di modo che l'anno prossimo possiamo tornare nelle scuole e riproporre un altro progetto simile e vicino, insomma, al nostro intento di memoria e di arte. Anche.
0: Magari come quelli al Balisa che hai costruito tu nelle diverse scuole, che costruendo orti coltivati, no? Cioè che comunque anche gli alberi, le piante sono delle cose che fanno memoria, anzi, sopravvivono tantissimi anni.
1: E poi insegnano ai bambini l'arte della pazienza.
0: Sì, decisamente sì. Bene, grazie mille, Nadia. Allora,
2: va bene, grazie a voi.
0: A presto.
2: Buona giornata, a presto.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Arrivederci, ciao.
0: Daniela ci chiede, ma lo sapevate che il rododendro è la pianta nazionale del Nepal e lì ve ne sono foreste intere?
1: E allora, in realtà non lo sapevo.
0: Con alberi altissimi.
1: E quindi sono molto contenta di questa segnalazione. E però, non imponiamo limiti al viaggio di andare a vedere in Nepal. So di foreste bellissime nello Sichuan in Cina.
0: Sì.
1: E io personalmente ho visto degli alberi di rododendro spettacolari a Gleneteve. E Gleneteve è in Scozia ed è il posto dove è stata girata una delle scene cult di Skyfall.
0: Ah, ecco. 007.
1: 007 Skyfall. Sì. Ecco, e quindi c'è questa valle meravigliosa e lì ci sono questi rododendri che sono spettacolari. Ha ragione chi dice, come Andre, che coltivare le azalee in forma bonsai è complicato. In realtà sì, ma nella misura in cui l'arte della potatura dell'azalea ed è molto difficile da gestire. Anche se dicono che è anche l'unica condizione per poterla avere in buona salute, perché altrimenti tutte le energie finiscono nella produzione di semi e la pianta deperisce. E se è una pianta, dicevo, molto longeva, non tutte le specie di orchidee, di azalee e di rododendri vanno bene, e per questo motivo ci sono a volte anche degli innesti. Per esempio nelle nostre piante ornamentali la varietà di Rhododendron mollis è utilizzata sia di suo che che abilata. E scorro una cosa veloce, siccome l'ascoltatrice di prima mi ha fatto i complimenti per l'azalea gialla, volevo far presente che comunque di azalee gialle ci sono anche rododendri gialli, quindi abbiamo parlato dell'ultimo, ma ci sia nel Rhododendron mollis che nel Rhododendron japonicum vi sono varietà con fiori gialle, e quindi in realtà la sterminata varietà di fiori, di colori che ci possono essere in queste piante è veramente notevole. E quindi se vi va di viaggiare e andate in Cina o andate in Nepal, benissimo. È più portata di mano è appunto d'Edimburgo, il Royal Garden scozzese,
0: un po' più facile,
1: ecco. E poi perché la valle di Glencoe è fantasticare di essere 007, non è male.
0: Umberto dice, ma quindi a noi a quota 2000 metri quando ci fioriscono i rododendri?
1: E quando a noi Lombardia, immagino che intenda dire, perché questa è anche una buona domanda, dipende dall'esposizione, però questa è un'altra cosa interessante. Avrei bisogno di 2 ore, Giulia.
0: Questa è un'altra cosa interessantissima,
1: perché i rododendri sanno scegliersi il lato dove la neve si accumula, perché a parte l'azalea, quella di cui abbiamo parlato prima, la Procumbias, che ha l'antigelo che va bene a 50 gradi eccetera eccetera, però la normalità dei rododendri tollerano temperature inferiori ai 12-15 gradi, ma se sono piante di montagna si attrezzano e scelgono il lato protetto del sasso o della pietra, in modo tale che si accumuli la neve e li copra con una copertina. E quindi sono molto, da questo punto di vista, perdonate il termine, astuti, nel senso, certo, che non sono intelligenti, però, perché è chiaro che sto umanizzando una pianta
0: umana. Però si adatta, ecco. Beh, come no, insomma, però hanno un'intelligenza di sopravvivenza,
1: e quindi questo è il modo in cui sopravvivono.
0: Allora, Luciano conferma anche Piazza Duomo, ora ci sono le canfore e cespugli di rododendri, quindi sì, c'è chi questi rododendri,
1: magnifico, vado a vederli, grazie della segnalazione. Io non fermo alle piante, io non fermo alle palme,
0: e no, perché appunto le palme rimosse, ora ci sono canfore, cespugli e rododendri, vedi?
1: Comunque, io non ho risposto alla domanda di prima, in realtà dipende molto da quanta neve c'è. Quest'anno è nevicato abbastanza fino a tardi, e quindi dire quando fiorisce dipende da un mix di quanta neve e quanta altitudine c'è, però direi che se andate in giugno li vedete fioriti. Io sono stata in montagna recentemente, però quote un po' più basse, e qualche rododendro fiorito l'ho visto. Sì, l'ho
0: questo visto. È un momento di fioritura, effettivamente.
1: Dell'inizio
0: della fioritura. Oh, ovviamente, se avete delle foto magari da farci vedere, effettivamente il numero è sempre lo stesso: 331-6214-013. Però Albalisa, squilla ancora il telefono: 0233-001-001. Pronto? Ciao. Ciao.
3: Pronto?
0: Hello.
3: Ciao.
0: Sei tu?
3: Ciao. Senti, io chiamavo perché una collega vostra mi ha detto che avrei potuto fare un annuncio.
0: Sì, a che ora, quando, dove e che cosa succede?
3: In che senso?
0: Non lo so, che cosa vuoi annunciare?
3: No, è un annuncio di una vendita.
0: Allora guarda, scrivimi a vieni con me @radiopopolare.it, perché adesso diciamo che effettivamente stiamo parlando di tutt'altro. Però scrivimi, vieni con me @radiopopolare.it.
3: Va bene,
0: grazie.
3: Okay. Grazie a voi.
0: Ciao. Ciao. Ma dove la trovate un'altra radio che fate così, chiamate e squilla il telefono e dall'altra parte rispondono? Cioè...
1: Comunque, intanto Andre ha risposto alla domanda dove vederli, quando vederli, dice a fine giugno, andate a Temu a fine giugno. Quindi io direi che se siete in quote un po' più basse, li trovate già adesso i primi fioriti. E, io li ho visti ai piani di Altavaggio, per esempio, tanto per fare un esempio di dove, e, i primi rododendri fioriti. Poi più salite di quota e più neve c'è stata, e più tardi vi li trovate fioriti, naturalmente, mentre che quelli coltivati, questo comincia a essere il periodo buono di tutti i parchi, tutte le ville, e quindi insomma tornando al discorso, dicevo dei giardini privati, è vero che sono chiusi dentro la recinzione, ma alcuni giardini hanno delle recinzioni non così impenetrabili, e allora può essere che semplicemente uno si illustra la vista. Abito in un condominio e prima avevo, adesso in questo momento un cantiere di fronte a casa mia, ma prima avevo un signore che era proprietario di un giardino storico meraviglioso, e io mi sono molto congratulata quando ho preso questo appartamento, perché beneficiavo dall'affaccio su un giardino meraviglioso di cui non avevo nessun costo.
0: Effettivamente il panorama è gratuito, meno male, una delle cose che finalmente rimane. Tra un poco ci chiederanno anche il biglietto per quello, cara Albalisa. Allora, un momento di musichetta. C'era Laura che intanto scriveva: ah, ecco perché mi muoiono, in riferimento al fatto che metteva le azalee sotto
1: al pieno sole. No, poverine, sono delle piante al sottobosco, hanno bisogno dell'ombra.
0: Allora, anche noi abbiamo un appuntamento da segnalare, lo facciamo dopo il pezzo di Nico Arezzo che si chiama Sanku, e appuntamento botanico ovviamente, e poi terminiamo come al solito in Piazza Duomo.

0: oggi. Nico Rezzo, Sanku, sono le 16:56 minuti su Radio Popolare. Vieni con me, Giulia Stripoli, Albalisa Azzariti, che concludono come si confà ogni volta con un appuntamento per passare dalla teoria alla pratica. Abbiamo parlato di piante e quindi mettiamo le mani in terra. Quando, Albalisa?
1: Allora, il 10 di maggio, quindi domenica, alle 3.
0: Sì.
1: Noi ci incontreremo al Casello San Cristoforo di Milano, che è in via Pesto 1.
0: Sì.
1: Con un antropologo, non un botanico, un antropologo, che è il dottor Adriano Favole, che arriva dall'Università di Torino e che ha viaggiato tantissimo, un grandissimo viaggiatore, e lui ci parlerà del rapporto tra coltivato e selvatico anche dentro la nostra anima. Avendo vissuto attraverso tanti popoli, come uno di loro, in diversi continenti, ha visto che noi ci sembra di poter star bene in casa a forma di parallelepipedi e prive di piante. In realtà no, in realtà no. E ognuno di noi, per quanto cerchi di mettere ordine nella propria vita, ha bisogno di qualche cosa di selvatico. E questa ispirazione va dalle piante che sono dentro di noi, a proprio la dimensione dell'ordine e disordine della casa, l'ordine e disordine dentro di noi, e quindi sarà un incontro molto interessante. Quindi, riepilogando, Casello San Cristoforo di Milano, via Pesto 1, domenica 10 maggio, dalle 3 alle 4. Rispondo rapidamente in due parole a tutti quelli che mi stanno chiedendo: la mia pianta sta male, la Sansevieria. Cavolo, la Sansevieria è una pianta indistruttibile, però vabbè, può succedere. Allora, il principio generale: o la bagni troppo o la bagni troppo poco. Le piante, se si bagnano troppo poco, quelle come la Sansevieria, le foglie si raggrinziscono, se diventano molle, molto probabilmente c'è un ristagno fuori della radicale, stai bagnandole troppo. Le azalee, mi raccomando, sono le rododendri, le piante bellissime, mandate a vedere quali sono le esigenze di coltivazione prima di imbarcarvi in un'impresa che vi richiede un po' di pazienza. Poi a tante persone piacciono le sfide, quindi se volete una sfida, coltivate un azaleo rododendro; se non volete una sfida, andate a vedere nelle case altrui.
0: Fate una cosa più tranquilla. Allora, io cercavo di raggiungere Lia in Piazza Duomo, che però non riesco a prendere la linea, e io vi ricordo che il presidio permanente in Piazza Duomo per ribadire stop al genocidio, Palestina libera, quello che accade ininterrottamente da oltre da quasi un anno, in realtà, perché il 16 di giugno compiranno un anno, non è più dalle 18 alle 19, bensì dalle 18:30 alle 19:30, tutti i giorni senza sosta. Ve lo dico io, ma sapete che appunto dedichiamo un piccolo spazietto ogni giorno a questo appuntamento ricorrente. Grazie Albalisa Azzariti per essere stata con me anche quest'oggi, grazie a voi per la partecipazione, per i messaggi. Ci sentiamo domani. Stesso posto, stesse frequenze, dalle 16 alle 17. Un abbraccio a tutti e a tutte. Grazie da Giulia.
2: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
3: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
2: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.

0: Buonasera, buonasera a tutti, Radio Popolare, le 5-2 minuti, poveri ma belli oggi in diretta, in esterna, siamo a Dergano, nel quartiere che amiamo, in via Cevedale al 3, nel birrificio che amiamo, La Ribalta, in questo momento un cortile bellissimo, assolato, con un palco sul Dergano, nel quartiere che amiamo, in via Cevedale al 3, nel birrificio che amiamo, La Ribalta, in questo momento un cortile bellissimo, assolato, con un palco sul quale non siamo.
1: No, perché assolato.
0: Perché assolato,

0: Cimiteriale, non so che albero sia questo, un
1: castagno
0: nano,
1: non lo so.
0: Sembra che stia facendo i ricci.
1: Che albero? Provo a chiederlo al nostro, vieni qua.
0: Aspetta, chiediamo il nostro ospite. Sì.
1: Allora, intanto diamo il microfono. La. Tecnici, tirate un su, microfono per l'ospite.
0: Lui, eccolo qua.
1: Allora, intanto il nostro ospite, che è ospite in quanto owner della ribalta.
2: No, ospite. In quanto ospite.
0: Ospite in senso che ci ospita.
1: Host. Allora, Cosimo, dalla ribalta, che albero è quello sotto il quale siamo?
2: Allora, dovrebbe essere un gelso.
0: Ah, pazzesco! Possiamo fare la granita ai gelsi.
2: Potete fare la granita ai gelsi oppure con i parassiti che hanno attaccato il gelso stesso, come moltissimi gelsi in Lombardia.
1: Bella, così
2: le bellissime cose bianche appese che stiamo cercando di eliminare.
0: Ah, è vero, sì.
2: In ogni modo, ma con scarsissimo successo.
0: Sono come dei vermi che ci cadranno in testa.
2: Esatto, perché a un certo punto gocciolano sulle vostre teste, penso.
0: Molto bello, grazie.
2: Sarà meglio il sole.
1: Ma ci piace, perché comunque anche i nostri corpi sono pieni di parassiti, quindi
0: siamo noi stessi dei parassiti in realtà.
2: È stato ampiamente trattato, se questo può.
1: Esatto, vabbè. Comunque, intanto grazie alla ribalta per ospitarci, perché vabbè, siamo qui di fianco alla ferrovia, che ci dà anche questa atmosfera un po' bucolica.
0: Sì, anche un po' pasoliniana, e fra l'altro piena di papaveri, fiori che ci piacciono tanto, fiori del partigiano.
1: E anche dell'oppio.
0: Non sono, credo, papaveri da oppio questi.
1: No. Vabbè, peccato.
0: Sono da antifascismo.
1: anche perché uno dei nostri abitué, diciamo. Sì. È un grande appassionato di oppio.
0: Sì.
1: E quindi
0: meglio che non, perché che arriverà qua,
1: che arriverà qua, sì, con dei doni per Leila, perché ricordiamo siamo qua con Leila. E Cosimo, la ribalta ormai c'è da un sacco di anni. Noi eravamo già venuti a trasmettere qua in diretta tipo 10 anni, una decina d'anni fa.
0: Sì, almeno.
1: Più o meno quando avevate...
2: Più o meno quando abbiamo aperto, sì. 11 anni esattamente. Anzi, per la precisione, il 9 maggio, giusto?
0: Ah, ma è un compleanno quasi.
2: È un compleanno. Dopo domani. È proprio un compleanno. Esatto, è quasi compleanno.
1: Fate oggi. Quindi 11 anni di ribalta.
2: 11 anni di follia, sì.
1: 2015, giusto? Tu che hai fatto lo scientifico.
0: 15.
2: Sì, 2015, confermo.
1: Bravo. E intanto c'è già un po' di gente qua nel cortile della ribalta. Vi invitiamo ovviamente a venirci a trovare, non solo per noi due miti assoluti e leggende viventi, ma anche per la biblioteca degli oggetti.
0: Hai fatto bene a sottolineare anche il fatto che delle leggende viventi.
1: Sì, perché poi uno si confonde,
0: non solo miti, crede che siamo solo.
1: Esatto. Sì. E poco fa è già venuto un ascoltatore a portare un oggetto, però se non spieghiamo perché.
0: Vabbè, eccolo appunto. Parli dell'oppio e spuntano i petali, eccolo qua. Tony Gorgonzola, grazie.
1: Fai sentire.
3: Corteo!
0: Corteo, un corteo solitario, un corteo da una persona. Per la questura mezza, però, sì.
1: Grazie.
0: Tony, non ti sentiamo, parla nel megafono.
3: Da Gorgonzola in metropolitana, corteo.
1: Cioè, tu, sulla metropolitana c'era solo gente alla quale tu urlavi corteo durante, da Gorgonzola fino a qua?
3: Mi hanno guardato malissimo.
1: Possiamo immaginare.
0: Mamma mia. Bene, grazie Tony, poi ti intervistiamo, grazie. Ti intervistiamo, parleremo di papaveri anche.
1: Allora, io direi che andiamo ad ascoltarci...
0: Che è anche un fiore, eh.
1: È anche un fiore, non solo oppio. Andiamo ad ascoltarci il classico brano che ci accompagna in tutte le uscite e poi raccontiamo perché siamo qua.
0: E grazie ancora Cosimo per l'ospitalità.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Cosimo.

0: allora i ragazzi sono tornati, The Boys Are Back, e cercano solo dei guai.
1: Grandissimi guai, se volete dei guai venite in via Cevedale numero 3, li troverete.
0: Ci troverete con un boccale in mano a spaccarvelo in faccia.
1: Come bag, un Bagby del... Sì. Guarda, tra l'altro il train spotting di brutto, perché passano i treni esattamente davanti a noi. Quindi possiamo fare i Bagby della provincia di Milano, no, della provincia, della periferia milanese.
0: C'è un... se cercate alla lettera alone, alla lettera disma sul vocabolario, trovate un sinonimo. Guai! Guai.

0: oggi Alone non siamo da soli, perché qua ci sono gli amici di Leila. Anzi, invitiamo qualcuno di Leila a venire a raccontare un pochino di cosa si tratta. Nel senso, lo abbiamo già raccontato, però visto che siamo qua, ricordiamo perché siamo qua. Perché è nato questa incredibile partnership con Leila negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, perché c'è un progetto che ci è piaciuto molto, si chiama Biblioteca degli Oggetti, e adesso vi facciamo raccontare un pochino più nel dettaglio. Intanto un paio di oggetti sono già arrivati, vi facciamo raccontare nel dettaglio da Laura il progetto. Ciao Laura. Ciao, ti devo aprire il microfono. Ciao Laura.
1: Sì, sì. Ciao.
2: Ciao, ciao, benvenuta.
0: Allora, Laura, una delle volontarie di Leila, che mi risultano essere alcune decine i volontari.
1: Sì, esatto, siamo diversi volontari e ci dividiamo, ma anche ci riuniamo e aggreghiamo per seguire tutte le attività, perché appunto dobbiamo gestire la biblioteca, quindi gestire i turni di sportello aperti a tutte le persone del quartiere, non, ma anche organizzare eventi come questo, occuparci della comunicazione, eccetera.
0: E Biblioteca degli Oggetti, che vuol dire, detto in soldoni, che avete un catalogo online, cioè un sito, un catalogo di oggetti messi a disposizione da iscritti che ve li donano per un anno, e che possono essere presi in prestito da altri iscritti che hanno messo qualcosa a disposizione.
1: Esatto, per entrare all'interno, diciamo, della comunità di Leila ci si iscrive, si fa una tessera che dura 365 giorni, si mette a disposizione un proprio oggetto per tutti quanti e si ha accesso a tutti gli oggetti del nostro catalogo. Quindi ci sono articoli di diverse tipologie, si va dalla cucina allo sport, al campeggio, al viaggio, qualsiasi cosa.
2: Io volevo portare un oggetto,
0: ma non l'hai fatto.
2: No, perché era già pronto, solo che poi io ho questo problema alla mano, no? Sì. Quindi non riesco a tenere in mano le cose.
0: Ne hai due di manico.
2: E lo so, era un oggetto molto ponderoso.
0: Che cos'era?
2: Era il formascarpe.
0: Ah, il formascarpe.
2: Quelli che metti nelle scarpe, poi giri la vite e si allargano, esatto. Si allungano.
0: Quello è un bello
2: eventualmente
0: oggetto.
2: Se vuoi.
1: Quello può essere utile, perché magari hai comprato un paio di scarpe un po' strette.
2: Esatto.
1: Ci puoi provare.
2: Io ho provato, cioè alla fine l'ho comprato per un paio di scarpe che poi ho venduto, e quindi è totalmente inutile. E mi sembra molto.
0: Scusami, ma l'hai venduta a quel feticista che voleva scarpe sudate?
2: No, perché non erano sudate.
0: Ah, non erano sudate.
2: No, no, okay. Ho beccato. Dovevo vendere delle altre scarpe, però questo tipo mi ha chiesto se erano sudate. E io le vendevo tipo a 5 euro e lui me ne ha offerti 100.
1: Potevi
2: ho lasciato perdere, no, perché erano sudate veramente, le avevo usate per giocare. Allora poi ho chiesto ai miei compagni di basket di tutta la squadra se avevano scarpe da. Avremmo probabilmente finanziato tutta la stagione grazie al feticismo delle scarpe sudate. Ma poi alla fine abbiamo fatto un po' cadere, perché siamo dei pigri, era un po' impegnativo.
0: Sei un bigotto, diciamo.
2: Siamo dei pigri e dei bigotti, sì, dei ben pensanti, dei. Sì. Votavamo tutti liberale.
0: Sì, capezzone. Sì. No, allora, ricordiamo che perché la ribalta è Leila? Perché la ribalta è uno dei quattro, giusto?
1: Esatto,
0: possibili
1: uno dei
0: spot.
1: Nostri quattro corner. Quindi c'è la ribalta, c'è Scamamù, che è una libreria di quartiere.
0: Sempre ad Ergano.
1: Sempre ad Ergano.
2: Dove abbiamo presentato 28 sfocature di Maron.
0: Nostro libro, sì.
1: Ecco.
0: Sì, sì.
1: C'è Magma, che è un hub di progettazione sociale, e c'è l'Alveare, che è uno studio di arte contemporanea.
2: È una cosa da intellettuali, Disma. È una cosa
0: noi,
2: che è per
0: sì.
2: noi.
0: Sì. La nostra torre d'avorio fatta di libri
1: sono
0: di filosofia.
1: Sono tutte le sfaccettature del nostro quartiere,
2: Chiaro,
1: artisti, un po' lettori.
0: Perché poi Leila, oltre a essere la Biblioteca degli Oggetti, è molto radicata ad Ergano, perché ha fatto il suo luogo di lezione d'Ergano, quindi diciamo. Ovviamente può venire anche uno che abita dall'altra parte di Milano, però il nucleo forte
2: c'è
0: è
2: la metropolitana, comunque la linea gialla. Sì.
0: Oggi abbiamo, per il momento, credo che abbiamo già recuperato due oggetti. Uno, il megafono che avete appena sentito, e l'altro un baby.
1: Una vasca per lavare i bambini
2: neonati
1: da viaggio, quindi è richiudibile.
0: Che prima ci chiedevamo, bisogna spingere
1: si,
0: il...
1: si apre tipo un tavolino, un tavolino. Campeggio e ha un doppio fondo che si abbassa.
2: C'è la sirena nel...
1: C'è addirittura il megafono.
2: Sì,
0: abbiamo un megafono.
2: Aspetta che no, non riesco con la mano offesa. Ecco, forse riesco a tenere il microfono.
0: Vai.
2: Allora, aspetta, on
0: sirena, poi... vai di sirena. È arrivato il megafono della manifestazione. No, allora facciamo
2: anche la musica.
0: Per Elisa. Sì. Era il compleanno di Per Elisa di qualche
2: giorno Beethoven. Sì. Tra l'altro ricordiamo che Per Elisa è anche il brano scelto da Disma Pianista Talentuoso, sì, che è il primo video in assoluto creato da questa trasmissione ormai cinque anni fa. Potete andarlo a ricercare sul gruppo di Facebook sotto la chiave di ricerca, direi Disma Pianista Talentuoso. Era il titolo. Sì.
0: Abbiamo però anche un'intervista esclusiva rilasciata da Tommaso, che è colui che ha portato il bagnetto per bimbi poco prima che iniziasse la diretta. Sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Lo abbiamo provato, tra l'altro. Ci siamo fatti un bagnetto noi, sì.
0: Cioè, in diretta no, non è vero. Con chi?
3: Tommaso, Tommy.
0: Tommy. Tommy.
3: Sto lasciando un oggetto a Leila in stranticipo.
0: Che oggetto è?
3: È un bagnetto per bimbi neonati portatile.
0: Ma è fantastico.
3: Viaggio, sì, si schiaccia, diventa sottile.
0: Quindi sei padre oltre
3: Sì.
0: Di quanti figli?
3: Di una figlia.
0: Di una figlia. E sei contento?
3: Sei molto contento. Sì, contento, soprattutto in questo momento, un periodo fantastico.
0: Senti, ma vuoi più bene a noi o a tuo figlio?
3: No, voi, ma non scherziamo. Grazie. Soprattutto
0: grazie. E quanto costa questo bagnetto? È una cosa impegnativa?
3: Sì, è una roba di lusso.
0: Più di 50 euro?
3: Sì,
0: beh, complimenti.
3: Nuovo, sì.
0: Complimenti, grazie. Ti fermi? No,
3: torno.
0: Torni?
3: Torno dopo.
0: Ok, allora ci vediamo dopo. Grazie, ciao. Ma quindi se torni, cos'è questo suono?
4: A questo punto vi dovrei parlare.
2: È una canzone che è partita.
0: Dai, è partita una canzone.
2: Di Omar Stellacci.
0: Sì,
2: vogliamo sentirla?
0: Non lo so perché è partita una canzone di Omar Stellacci. Comunque, insomma, per il momento abbiamo tirato su un oggetto. E Laura, abbiamo tirato su qualcos'altro nel frattempo?
1: Sì, abbiamo tirato su un altro paio di oggetti. Uno ce l'ha portato Luca, che ci ha portato uno skate.
2: Ah, è quello lì sbirluccicante, bello.
1: Esatto.
2: Ha delle squame in paillette.
1: Sì,
2: pazzesco.
1: Abbastanza,
2: sì,
1: come dire, visibile.
0: Facci da inviata, vai a intervistare Stefano.
2: Chi ha portato gli oggetti, sì.
0: Vai, tanto il microfono ha una portata.
2: Luca?
0: Molto...
5: Ciao, sì, Luca. Luca.
2: Ciao Luca, hai portato uno skate con...
0: bello, dorato.
2: Siediti, non stare davanti alle casse.
0: Uno skate dorato, uno skate di lusso.
5: Sì, è cromato.
2: È cromato, ha delle squame. Ah no, sembrava che avesse delle squame, invece no. Ma l'hai fatto tu?
5: No, questo qua
2: l'hai comprato?
5: È un regalo che metto nella comunità, lo rimetto. Do la possibilità a tutti di poter imparare e sbucciarsi le ginocchia.
2: Cioè, tu sei uno skater pazzescamente provetto.
5: No, io lo dono perché ho scoperto che non sono uno skater, quindi...
0: Ma l'hai scoperto dopo essere scoperto fratturato dopo,
2: esatto, fratture scoperto, sì, multiple
5: dopo
2: rotule.
5: Dopo diversi cerotti ho imparato.
0: È per quello che hai le stampelle là, ok, è chiaro.
5: Ok.
2: Perfetto.
0: Ma okay, è uno skate per principianti, perché è molto piccolo.
2: Fa sentire, sì, perché non ha un grande grip, non c'è la carta vetrata sopra.
5: No. Sì.
0: Beh, ma è uno skate forse da esposizione,
2: da poser. Cioè, tu vai. Sai che potrebbe piacere molto a Disma se lo conosco.
0: Infatti, quando l'ho visto, gli ho detto che figata, lo so. Ma è uno skate. No, spiegaci anche le tecniche, perché questo qua io.
2: Ci fai un ollie? Non vuole.
0: Benji ci fa. No, io ho un passato da skater, tra le altre cose. Perché sottolinei?
2: Anche skater.
0: Andavo al muretto quando c'era in corso Vittorio Emanuele.
2: Andavi nel senso che proprio ti schiantavi contro di fronte al muretto. Tutte queste ferite, lacero contuse,
0: dove adesso
2: pozze di sangue, no, pezzi di pelle.
0: Quelli della nostra età se lo ricordo. Dove adesso c'è Gap, una roba così. Mm. Una volta sotto in Vittorio Emanuele,
2: certo,
0: c'era il muretto.
2: E poi hanno messo le borchie per terra per non far skateare.
0: I fascismi hanno messo le borchie per
2: terra. Quando c'era il Mac, sì, all'epoca.
0: E prima ancora il Burghi.
2: Il Burghi, sì.
0: E questo qua, secondo me, è uno skate da trick. Perché non è una longboard,
2: no,
0: non è un medium board.
2: No, è proprio uno shortboard.
0: Che è quello che noi comunque usavamo per fare i trick più assurdi.
2: Ma
0: cioè,
2: vuoi gli... raccontarcene uno?
0: Ma vabbè, lì dalla scalinata quante volte sono sceso saltando con...
2: Quante volte? Mai!
0: Cioè, hai azzeccato. Però comunque era un'idea, era quella. Invitiamo a usare il caschetto quando fate skate,
2: sì,
0: perché
2: sì,
0: è pericoloso.
2: Sì,
5: ne abbiamo anche nel catalogo, ci sono i caschetti, ci mancava lo skate.
2: Perfetto, grazie Luca.
0: Grazie, prego. Grazie mille.
2: Grazie. Ci sono altri oggetti?
0: Vedevo una piccozza, cos'è? Chi è
2: no, una zappetta.
0: Una zappetta.
2: Sì.
6: Tecnicamente zappettino.
2: Uno zappettino da orto.
6: Esatto, serve a dissodare, a piantare semi, piantine. Quindi
0: è bellissimo.
6: Insomma.
2: Come ti chiami?
6: Matilde, piacere.
2: Piacere, Matilde. Ciao. E tu sei una coltivatrice diretta?
6: Allora, diciamo che è un oggetto in pieno stile Leila perché me l'ha prestato mia suocera questo oggetto, che è un grandioso pollice verde.
0: E non sa quindi... che lo metti a disposizione della...
6: Non lo sa, lo sa. L'ho portato anche su indicazione di Leila perché ne approfitto, scusate.
0: Vai, vai.
6: Il 13 giugno a Bovisa, in via Giambertino 4, organizziamo insieme... a lei e a tantissimi attori del quartiere un appuntamento che avrà anche tra i protagonisti gli oggetti da giardinaggio, si chiama Goccia Festival e sarà appunto legato al progetto Goccia, che è l'area ex industriale che è il comune di Milano.
0: Il gasometro.
6: Esatto, bravissimi.
2: Ci siamo passati prima perché è Roberto Sambo che mi ha portato qua. Ha fatto una strada lunghissima dicendo che è la più veloce. E siamo passati davanti al parco lì, insomma, quello incriminato, quello dove si svolgerà l'iniziativa.
6: Esatto, proprio lì. Quindi grazie, ne approfitto per dire che vi aspettiamo il 13 giugno, via Pia Giampretino 4, dalle 10 alle 22. Ci saranno un sacco di attività, cui anche...
0: Fate bene a fare il 13 giugno.
6: Esatto, zappate.
0: Perché se l'aveste fatta il 12 giugno...
2: Aia, controprogrammazione contro di noi.
0: Non sarebbe nessuno, perché il 12 giugno... Ci sarà la festa di fine anno di Poveri Mabelli allo ZAM, al Centro Sociale ZAM, con la nostra birra occupata, autogestita, quindi lo ripetiamo, approfittiamo per ripeterlo.
6: Fantastico.
2: Quindi venite voi.
6: E poi venite voi.
2: Poi veniamo noi. Sì, mi sembra...
0: Quali sono i tuoi fagioli preferiti?
2: Cioè, cosa coltivi con lo zappino?
6: Ma soprattutto pomodori, fagioli,
0: pomodori.
6: Sì.
0: Quali
6: pomodori? Insalata, ciliegini, datterini, cuore di bue.
0: Ma tu sei... sto preparando un esame di antropologia.
2: Esatto.
0: Di antropologia.
6: Ho paura della domanda.
2: Ho bisogno di due birre, credo, per farcela.
0: Di antropologia dell'ambiente, no? Tu la natura la vedi come una cosa...
2: Sai che sembri un testimone di Geova? Ha paura della fine del mondo.
0: La natura come la vedi? Cioè la vedi una separazione tra natura e cultura? La vedi come una cosa esterna? La vedi come una cosa con la quale tu ti relazioni? E in caso, in che modo ti relazioni? Quali sono i saperi e le pratiche?
2: Guarda che puoi non rispondere.
6: Allora, in realtà è una bellissima domanda,
0: vedi?
6: Grazie.
0: Vedi, scemo.
6: Perché proprio il progetto della Goccia, che come From stiamo curando insieme al Comune di Milano e tantissimi partner che non so qua dire, è proprio per riflettere sul rapporto tra città e natura e come considerare le altre specie viventi, appunto, come... cioè andare oltre una prospettiva specista e considerarla.
0: Brava. Utilizzando anche la svolta ontologica di Viveros de Castro, quella famoso...
2: Quello che è morto annegato nel pantano ermeneutico.
0: Un altro. No, quel famoso sguardo amerindo dove il giaguaro vede il sangue come vino di manioca, perché è una prospettiva, un soggettivismo diverso dal nostro. E noi dovremmo comunque farlo nostro per essere veramente in sintonia con la natura.
2: Sì, tutto di manioca.
0: Tutto di manioca, sì, vabbè. Sì. Scusami, mi ricordo più come ti chiami?
6: Matilde.
0: Matilde, grazie.
2: Grazie Matilde,
6: grazie.
0: Grazie. Ascoltiamo ancora un po' di musica autocelebrativa.

0: Ricordiamo, siamo nel splendido cortile della birrificio / birrificio o birreria?
1: Beh, tutte e due.
0: Tutte e due.
1: Qua sì, beh, insomma, la ribalta, in questo caso birreria, il birrificio non c'è più perché una volta c'era, era proprio qua. Adesso non c'è, però, insomma, è da un'altra parte.
0: E lotta insieme a noi. Io volevo, prima di andare in pausa col GR, intanto invitiamo ascoltatori e ascoltatrici a passare di qua con degli oggetti o senza, se non hanno oggetti. Ma volevo sottolineare che quando siamo arrivati a montare lo studio,
1: sì,
0: ho dato una grande mano ai tecnici, perché comunque io sono uno di loro.
1: E ovvio, c'è una foto. C'è una foto che fa vedere Disma uomo del popolo, sì, presidente, sì, operaio, versione 2026 2026.
0: Sì, 2026.
1: Ed è una foto che mi è stato chiesto di non pubblicare. La tengo
0: per umiltà.
1: La tengo comunque in un posto segreto. Sappiate che posso pubblicarla in qualsiasi momento. Ok, ecco.
0: No, volevo anche sottolineare che quando siamo arrivati c'era il nostro chief technicians Marco Zambinello, che non capiva come si aprivano i tavolini.
1: E gliel'hai imparato?
0: Gliel'ho imparato.
1: Bravissimo.
0: E poi lui l'ha imparato a sambo.
1: Ma che bello, vedi? Questa è tutto... dal punto di vista antropologico è bellissima, è la trasmissione del sapere.
0: Mi hai tolto le parole di bocca. Sì.
1: Eh sì.
0: Allora, dopo, nella seconda parte, intervistiamo anche colui che ha portato in dono a Leila il megafono, ma soprattutto aspettiamo anche altri ascoltatori e ascoltatrici che vengano qua con oggettini, oggettoni per la biblioteca degli oggetti Leila, che ha anche un sito che non mi ricordo più com'è. Il sito? Non si ricorda.
1: Leila Milano? Lo cerchiamo sui social, Leila Milano, e si trova.
0: Vabbè,
1: dai,
0: Leila,
1: sì.
0: Milano, Leila.
1: Su Google, su Google.
0: Com o
1: su Altavista. Te lo ricordi Altavista?
0: Sì, bei tempi. Questo denota già la nostra anzianità.
1: Beh, porca vacca, sì, stiamo parlando di anni 90. Su Netscape.
0: Sui Newsgroup.
1: Newsgroup, it.com. Società.leila.milano,
0: una roba così, sì. Con le foto che le scaricavi e dicevi: ma quando è che posso finalmente vedere questa fotona?
1: E il giorno dopo succedeva più o meno, sì.
0: Vabbè, diamo la linea al GR, torniamo tra poco con Poveri Mabelli, veniteci a trovare. Ringraziamo comunque, a parte gli scherzi, il braccio di Radio Popolare, Marco Zambinello e Roberto Sambo.
1: Ricordiamo che questa è una trasmissione classismo free. Totalmente, non è proprio pervenuto mai un pensiero di questo tipo.
0: Che però questa sera saranno anche impegnati in auditorio.
1: Sì, quindi, c'è una serata che tra l'altro è sold out da giorni e giorni su Franco Battiato. E quindi ci saranno i nostri tecnici impegnatissimi a tenere a bada il pubblico che si è iscritto numeroso.
0: A tra poco.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Popolare Network.
4: Le notizie di Popolare Network. In Libano nel pomeriggio un razzo è caduto all'interno della base di Shama, dove si trova il contingente italiano dell'UNIFIL, cioè la forza di interposizione delle Nazioni Unite che è nel sud del paese. Colpito un mezzo militare, nessun ferito. Sono al momento in corso accertamenti per stabilire provenienza e dinamica dell'accaduto. Attacchi di droni israeliani proseguono intanto sempre nel sud del Libano, nonostante la tregua solo su carta. Stamattina c'è stato un morto a Nabatieh, dopo che ieri l'aviazione è tornata a bombardare anche la capitale Beirut. Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi colloqui tra Israele e Libano a Washington la prossima settimana. E anche a Gaza, dove il cessate il fuoco subisce continue violazioni, sono almeno 9 oggi le vittime.
3: C'è attesa per la risposta iraniana alla proposta statunitense in 14 punti. L'intesa con Teheran è vicina, ha detto Donald Trump. Secondo i media statali, il presidente Pezeshkian avrebbe avuto un lungo incontro con la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Il regime continua però a definire inaccettabili alcune delle richieste statunitensi. Il nodo resta il tema dell'arricchimento nucleare. Trump potrebbe essere costretto ad accettare un accordo simile a quello sottoscritto da Obama ormai 11 anni fa e poi stracciato dall'attuale presidente.
4: L'udienza tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio è durata poco meno di un'ora. Le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede sono solide, ha fatto sapere il Dipartimento di Stato, che ha parlato di un impegno comune a favore della pace e della dignità umana, mentre il Vaticano li ha definiti cordiali colloqui. Tra i temi affrontati la situazione in Medio Oriente, ma anche Cuba, di nuovo sotto il mirino di Trump. Domani Rubio vedrà anche Giorgia Meloni. Gli incontri sia con il Vaticano che con l'Italia arrivano dopo gli attacchi di Trump contro Leone XIV e contro il ruolo di Roma nella guerra in Iran.
3: Settimana prossima ci sarà un nuovo vertice di centrodestra con i tecnici e i leader sulla legge elettorale. Secondo quanto si apprende da diverse fonti di maggioranza, tra lunedì e martedì sarebbe in programma una nuova riunione a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Salvini, Lupi e i rispettivi esperti per approfondire le potenziali modifiche da apportare al testo all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Tireremo dritto anche senza l'opposizione, aveva detto Salvini dopo il vertice di ieri. Oggi la maggioranza è andata sotto nelle commissioni attività produttive e ambiente della Camera sulla proposta di nomina governativa di un componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare.
4: Caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, che ritiene responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Il 38enne allora aveva 19 anni. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto di un avance di Sempio a Poggi. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. È attesa dunque la richiesta di rinvio a giudizio. Intanto verranno trasmesse alla Procura Generale di Milano le carte degli accertamenti per sollecitare una richiesta di revisione del processo che nel 2015 aveva condannato Alberto Stasi a 16 anni.
3: È morto Gianni Cervetti, storico esponente dell'ala migliorista del Partito Comunista Italiano, poi del PDS, fra i fondatori dell'Orchestra Verdi, oggi l'Orchestra Sinfonica di Milano, di cui era ancora presidente emerito. Milanese, classe 1933, avrebbe compiuto a settembre 93 anni. Nel 2021 aveva ricevuto l'Ambrogino d'Oro.
4: Le notizie tornano alle 18:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network. Da sabato 9 a giovedì 14 maggio a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
5: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di armocromia a Milano in Viale Spinasse 99, 02 33 400 800 dimanoinmano.it.
2: Armocromia. Ma sai che non ho ancora capito cos'è?
5: Vieni a scoprirlo, prenotati sul sito, i posti sono limitati.
6: Mixer truccati anni 70.
7: Compiere 50 anni e guardare al futuro. Abbonate e abbonati della radio, vogliamo parlarne? A noi piacerebbe, con voi di persona. E vi invitiamo qui, dall'11 al 15 maggio, ogni sera dalle 20 per un'ora in auditorium, un tema. Lunedì, l'impresa della radio nel futuro. Martedì, Milano nella radio. Mercoledì, i giovani nella radio. Giovedì, la musica nella radio. Venerdì, le trasmissioni in radio. Dall'11 al 15 maggio, tutte le sere in auditorium dalle 20 per un'ora. Parliamoci dal vivo. Noi ci saremo. E voi? Prima musica e un aperitivo, dopo spettacoli tutte le sere, intorno una settimana di abbonaggio. Indipendentemente. Veniteci. Ho un ascolto che è proprio un babà.

0: Belly Rhythm, uno dei pezzi della Tyrol Crew che forse potrebbe finire su supporto fonografico.
1: Mamma mia, ne stavamo parlando proprio adesso.
0: E voi vi chiederete dove lo troviamo? Se c'è, solo alla festa di Poveri Ma Belli.
1: Solo lì. Poi se avanza, che penso che comunque avanzerà, perché chi cazzo ce lo compra?
0: Non facciamo tanti. Vabbè, ma mica lo vendiamo,
1: lo regaliamo.
0: Ma sì.
1: Adesso vediamo.
0: Ma no,
1: ho capito, non è che possiamo fare i filantropi tutte le volte.
0: Ho capito, lo regaliamo.
1: Cioè siamo calati in questo contesto orrendo capitalista.
0: E allora lo combattiamo.
1: Cerchiamo, sì, lo combattiamo provando a forzarlo, a piegarlo a fin di bene.
0: Allora,
1: cosa c'è di più bene delle nostre tasche, Disma?
0: Oh.
1: Nulla.
0: Volete più bene a Disma che ve lo vuole regalare o ad Alone che ve lo vuole vendere? 331-62-14-013.
1: Vabbè, posta così la domanda, insomma, è un po' facile da rispondere, vabbè. Chiamiamo Cosimo, scusa Cosimo, torna.
0: Prima ci siamo dimenticati una cosa.
1: Co-owner della Ribalta.
0: Ricordiamo che sì. Trasmettiamo dalla Ribalta. Oggi Poveri Ma Belli in esterna, ospiti della Ribalta e di lei la biblioteca degli oggetti.
1: Allora, Cosimo, c'è un annuncio importante da fare, perché dopodomani, prima abbiamo parlato qualche minuto fa del fatto che c'è un compleanno da festeggiare, quello della Ribalta, sabato 9 dopodomani, ma c'è una festa anche.
2: Festa.
0: C'è una festa.
2: Ci sarà una festa, assolutamente. Bellissima, sicuramente. E nulla, saranno gli 11 anni Ribalta. Traguardo insperato. Non si sa bene come siamo arrivati a tutto ciò. E quindi festa, si festeggerà dalle 6 in poi. Inizio subito dicendo che ci sarà una nuova birra.
1: Ah,
2: Manita.
1: Per l'occasione. Ricorda anche manioca.
2: Beh, certo, ma tutto un ciclo. Tutto una,
0: che birra è? Che
2: una
0: stile?
2: Session IPA.
1: Buona.
0: 4 gradi e mezzo.
2: Sì, leggerina, senza impegni. Un po' di cocco, frutto tropicale, le solite cose.
1: Ma poi entrerà nella linea o rimane solo per la festa?
2: Eh no, solo per la festa.
1: Solo per la festa.
0: È come noi che facciamo la birra occupata autogestita
1: solo per la festa.
0: Ma se ci avanzano dei fusti di birra,
1: ce li beviamo, Disma.
0: Ce li beviamo?
1: Sì.
0: No, sto
1: sì.
0: Dicendo, glieli piazziamo qua a loro e poi in nero ci facciamo
1: sicuramente
0: pagare,
1: no? Proprio esattamente, no, come funziona, esatto. Da che ora? Dalle 18?
2: Dalle 18 si aprirà la terrazza, la famosissima,
1: bella,
2: terrazza di Ribalta.
1: E noi ci abbiamo fatto una festicciola di Radio Popolare, sì, l'anno scorso.
2: Esatto,
1: sì.
0: E ci sono dei
1: dipendenti, diciamo.
0: Sono dei glicini bellissimi.
1: No, sono gelsomini.
2: Non sono assolutamente dei glicini.
0: Per noi giaguari sono
1: falsi gelsomini.
2: Falsi gelsomini profumatissimi. E ci sarà niente meno che un mago.
1: Mm-hmm.
2: Un mago. Sì.
1: C'è un prestigiatore.
2: Ti è arrivato un attimo.
1: Un
2: dopo.
1: Silvan?
2: Sì, un mago svario. Così, così si definisce.
0: Vuoi che racconti di quando ero mago?
1: Ti ho guardato apposta, Disma. Ti sto guardando intensamente, allora, non perché non ti voglia bene, cioè perché ti voglia bene. Te ne voglio, ma non così tanto.
0: È tutto vero. Avevo un set da mago che avevo comprato comunque a 40-45 anni e avevo portato in radio alcuni dei miei trucchi per farli in redazione alcuni. Devo dire che non è stato uno dei miei più grossi successi a livello artistico.
1: Allora, questa cosa del coniglio di peluche che usciva dal cilindro non riusciva tanto bene. Vabbè.
2: Se vuoi riproporti,
0: sì. Beh, mi collego con svario. Sì.
1: Sì, esatto. C'è stata la grossa opposizione dell'armadillo all'uso, sì, del coniglio. Sì, sì. E quindi abbiamo dovuto interrompere, sì.
2: No, poi cosa non meno importante, vabbè, verranno elargiti gadget in quantità, lotteria.
0: Quella.
2: Lotteria.
1: A noi piace tantissimo la lotteria
2: fondamentale.
0: A proposito, ce l'avete voi la lotteria degli scontrini?
2: Ce l'abbiamo, lotteria degli scontrini? Sì, no, mi fanno no. Cenno di no.
1: Come, che cos'è la lotteria degli scontrini?
2: Dovremmo averla.
1: E dai, mettetela.
2: Tanto noi non abbiamo bisogno.
1: No, ricordiamo che
2: della lotteria, per
1: l'esercente
2: li facciamo comunque sempre.
1: L'esercente vince, cioè se viene estratto il biglietto,
2: vince
1: anche l'esercente, meno del compratore, però vince anche lui.
0: Mia zia ha vinto.
2: A nessuno ce l'ha mai chiesto, devo dire.
1: Perché sapete perché? Perché queste birre ce le avete offerte. Offerte. Altrimenti,
0: grazie,
1: noi, giusto, quando paghiamo a chiunque diciamo c'è la lotteria di scontrini e la risposta è di solito no.
2: cos'è?
1: E allora mettila, che cos'è, eccetera. Vabbè,
2: vabbè, ci informeremo.
1: È una nostra
2: crociata. E poi a chiudere, anzi a chiudere, a iniziare la vera serata, la vera anima della festa, e Ariere Frizzante.
0: Ah,
2: karaoke con Ariere Frizzante.
0: È bello il karaoke, anche no, un nostro cavallo di battaglia, ci piace molto. Cosimo, già che hai il microfono in mano, puoi andare a intervistare o lasciare il microfono a chi ha portato degli oggetti per la biblioteca degli oggetti Leila?
1: Lui, Tony Gorgonzola.
0: Lui che ha portato un megafono.
1: Sì. Prendi il microfono,
0: poi
1: Tony.
0: Poi c'era qualcun altro.
1: Sì.
0: Allora, Tony.
3: Ciao.
0: Ciao, cosa hai portato? Abbiamo già detto, un megafono.
3: Il megafono già consegnato, ce l'hai
1: qua,
3: davanti.
1: Guarda, sì. Perché, fra l'altro un megafono fantastico perché ha le musichine.
3: Sì, sì.
0: È sempre la stessa, però.
1: Non lo so, sembrerebbe la stessa.
3: Voi?
1: È un megafono beethoveniano.
3: L'aneddoto sulla musichina. Sono andato a recuperare il megafono a Segrate.
0: Da chi?
3: E da nonna Marisa.
0: Cioè notte tempo.
3: Sì, da nonna Marisa.
1: Ma è una tipa o un locale, nonna Marisa?
3: No, una signora che doveva liberare casa. Sono andato giù.
0: Tony aveva un megafono perché era un ex leader della CGIL?
3: No,
0: o?
3: No, l'aveva comprato perché dovevo urlare al piano di sopra, agli abitanti del piano di sopra, perché gli avevano rotto lo... urlavano, facevano casino. Detto, basta, cioè, basta.
1: E quindi ha preso un megafono.
3: Ha preso il megafono.
1: E l'ha vinta grazie al megafono.
3: Come?
1: Ha vinto la disputa.
3: L'ha fatto poco. Mi ha confessato che l'ha usato pochissimo.
0: Beh,
3: perché
0: comunque è geniale.
3: Sì,
0: geniale.
3: Sì, sì. No, sì. Ecco. Quindi quando sono andato da nonna Marisa l'ho recuperato, l'ho portato a casa, l'ho messo vicino alla caldaia e mi fa forse funziona così, ma non l'abbiamo usato. Ero sul divano lì bello rilassato, ho usato anche la cannabinoidi,
1: questo racconto?
3: Cannabinoidi legali, quello della sanità, ero bello rilassato. A un certo punto
0: cazzo, e tu pensa la polizia,
1: la polizia,
3: no,
1: esatto,
3: mi sono spaventato,
1: sì,
3: perché non mi sono spaventato tantissimo, cioè non capivo che cazzo è la caldaia che esplode.
0: Ma perché eri strafatto nel frattempo.
3: Anche c'era tutto l'insieme, no? Mi sono spaventato, stavo morendo. Ecco,
1: no, non morire, Tony, non riusciremo a sopportarlo la tua morte.
3: Non sono morto.
1: Meno male, ancora tra noi.
0: Allora, passa. Grazie. Il microfono, c'è qualcun altro che
1: hanno
0: portato...
1: già parlato tutti. Ah, no, Luca, un altro ne hai portato di oggetto?
4: È sempre quello, però il mio non fa weo e mi sento un po'...
0: No, vabbè,
1: e beh, sì, ma puoi aggiungere
0: però il suo non è uno skate,
1: no.
0: Va bene, ricordiamo, siamo qua. E poi Leila, fino a che ora rimane lei? Ecco, aspetta che passiamo il microfono a qualcuno. Ciao, chi sei?
5: Sono Chiara.
0: Ciao Chiara.
5: Ciao,
0: Chiara.
5: E sono arrivata con un seggiolino per la bici, che non è proprio mio, me l'ha dato un mio collega che in questo momento sta lavorando e mi ha detto portalo tu.
1: Ah no, pensavo che gliel'avessi sottratto,
5: no,
1: mentre lavorava.
0: Sarebbe già il terzo oggetto sottratto perché megafono,
1: sì,
0: la zappettina, il seggiolino.
5: Sì. Mi ha detto, la mia bimba non lo usa più, portalo tu, che sicuramente lo porti in un posto dove...
1: Ah, è quello là dietro, blu e rosso?
5: Esatto.
1: Possiamo vederlo?
5: Certo.
1: E così ve lo descriviamo, è blu e rosso, di plastica, grosso, con delle cinture di sicurezza e dei ghirigori. Aspetta,
0: devi stare lontani
1: dalle casse.
0: Dalla
1: con
0: casa, sì.
1: E dei ghirigori, perfetto, si mette davanti sul manubrio e si portano in giro gli infanti.
0: Tu sei già associata a Leila?
5: Io sono socia.
0: Sei socia di Leila.
1: Fondatrice.
0: Ah, quindi hai già comunque sia dato che preso.
5: Sì.
0: Che cos'è che hai dato e preso?
5: Allora, abbiamo portato un'asta microfonica.
1: Ah,
5: un
1: capito.
5: Marsupio per i bimbi.
1: Per canguri.
5: Per canguri, esatto. E altri oggetti che in questo momento non mi ricordo.
0: E hai preso qualcosa o è solo dato?
5: No, al momento ho solo dato.
0: Che brava, mamma mia.
1: Perché non ti persona... serve niente, sei ricca.
5: Sono ricca.
1: Sei ricca. Dai. Si vede.
0: D'Ergano si sa, sì, che i valori degli appartamenti sono...
1: Allora stanno schizzando verso l'alto.
5: Arrivo da Quarto Giaro.
0: Da Quarto Giaro. Beh, anche là, pam.
1: La feccia esatto. Proprio. No, beh, Quarto Giaro è mega in crescita.
0: È tutto in crescita.
1: Tutto. tranne credo la zona di Zam, sì, dove sì, riusciamo ancora a fare una festa senza mettere un biglietto di ingresso. Sì.
0: No, comunque Milano è performativa, è in crescita. Ma la sì, Milano dei sogni,
1: non si ferma mai, ritmi impossibili. Mai. Sì, sì.
0: Tutti realizzano i loro sogni.
1: Soprattutto sì, occhio al microfono, ridateci il microfono. Realizzano i loro sogni se sono se hanno una società di immobiliare, soprattutto. Grazie.
0: Sì,
1: grazie.
0: L'unico sogno non realizzabile è quello di avere una casa dove vivere, perché
1: vabbè, ho capito, magari però la puoi costruire e vendere, perché sei un immobiliarista, sì, poi non puoi comprarla, ma chi te ne frega, fai business.
0: Abbiamo ancora 9 minuti e perché continua a esserci il ritorno?
1: Non lo
0: facciamo
1: so,
0: così.
1: Eccolo qua,
0: abbiamo ancora 9 minuti e 50 secondi, se avete delle cose da portare qui a Leila, fatelo adesso, ma poi Leila rimarrà qui fino a che ora?
1: Tutta la notte? A casa gattonando poi? E vai, evviva, bene, bene.
0: Che ora? Io non ho capito.
1: 2:15.
0: 2:15?
1: 2:15, sì.
0: Fa segno di sì, Diana.
1: 2:15.
0: Tutti ci dicono delle ore diverse. Allora, ribalta in diretta, Radio Popolare, Poveri ma belli, ascoltiamo della musica...
1: autocelebrativa?
0: No, dai,
1: come mai?
0: Ci siamo già autocelebrati fin troppo.
1: Mamma mia, come sei modesto
0: lo
1: oggi.
0: Lo so, allora, lo so. E Leila, per chi non ha seguito la prima parte della trasmissione, può ascoltarsi il podcast oppure cercare con Google Leila Dergano, Biblioteca degli Oggetti, e capite tutto ciò che non vi abbiamo fatto capire per nostra scarsa professionalità.

0: La pagnotta l'abbiamo portata a casa.
1: Beh, insomma, mancano 5 minuti e mezzo, dobbiamo ancora performare alla grande.
0: Non è esatto, non è detto. No, però dobbiamo, ci siamo completamente dimenticati tutta una serie di cose che dovevamo dire.
1: Ma no, ma che arrivano dopo di noi, quindi è giusto dirle adesso in modo che ci sia la giusta continuità.
0: Di Leila, perché Leila, la serata, il pomeriggio di Leila non finisce qui, va avanti non solo come accoglienza per coloro che portano oggetti, ma anche con... chi è che viene? Laura, vieni qua, Laura.
1: Torna Laura, tieni il microfono.
0: Va avanti perché dopo ci saranno frizzi e lazzi.
2: Esatto, per chi vuole mettere la freccia e svoltare e venire verso la ribalta, finita la diretta... tempo mezz'oretta, comincia l'appuntamento dell'Università degli Oggetti dedicata alla console da DJ con sì. I nostri amici di Vinile Virile che
0: ma non ti avevo riconosciuto.
1: Perché hai un cappellino.
0: Perché è un cappello.
1: È un cappello, sì. Come Clark Kent.
0: È stato ospite nostro due giorni
1: ieri,
0: fa.
1: Sì.
0: Ieri. E sì. La mia capacità di riconoscere le persone... Perché
1: non... Sei un fisionomista, Grisma, tra i più incredibili, i più dotati.
0: Che non frequento persone.
1: Lo so.
0: Oggi è successa sta roba drammatica.
1: Che hai frequentato persone.
0: No, che in radio stavo parlando con qualcuno, sì. E gli faccio, tu sei tra le mie 50 persone preferite... Perché conosco probabilmente solo 50 persone.
1: Ma non è vero, tu conosci Disma perché tu sei, diciamo, tu dai molto e prendi poco.
0: Prendo
1: perché
0: poco,
1: sei una persona veramente
0: generosa,
1: molto generosa,
0: generosa.
1: No? Quindi sei conosciuto da tutti,
0: sì.
1: Ma ritieni di conoscere poche persone.
0: Così. Scusaci Laura per questa digressione, questo inciso.
1: Beh, era dovuta comunque.
2: Assolutamente.
0: No, dicevi, c'è un talk, un TED, come dicono gli intellettuali.
1: Sì.
0: Cos'è un TED?
1: Un T-I-D.
0: Cos'è?
1: È un di solito
0: un
1: Theodore detto Ted.
0: Ok,
1: sì.
0: Ok. Come anche la serie televisiva e i film di quello là.
1: Stanno finendo i minuti.
0: Ah, ok, scusami, Laura. Sì. Di quello che fa i Griffin, Family
1: sì.
0: Guy, eccetera.
1: Lui.
0: Va bene. No, Laura, dici, scusami.
2: No, un programma formidabile. Al termine di questa stupenda diretta ci sarà l'Università degli Oggetti in cui parleremo con voi e con Vinile Virile della DJ da console.
0: Virile, ma non macio.
1: No,
2: macio no. Virile,
1: no,
2: sì.
1: Macio, no,
0: no macio,
1: no macio. Patriarcato,
0: no, patriarcato.
1: Patriarcato, come avrebbe detto Guzzanti, patriarcato brutto. Oh, ok.
2: Grazie per questo momento.
0: Tu sei di Roma.
2: Esatto, provincia di Rieti, per
1: vabbè,
2: favore.
1: Siamo lì, la grande Roma, la capitale. Dai.
2: Ok, DJ set, sì. Festa, birre.
0: E il talk.
2: Cos'altro?
1: Basta.
2: Cos'altro?
1: Allora, e portare oggetti.
0: Chi è che conduce il talk?
2: Lo conduce Diana.
0: Diana.
2: Lo modera, dicono gli esperti.
0: Si parlerà di console.
1: Ma lo fate col megafono?
0: No.
2: Potremmo pensare di introdurre il megafono.
0: No, non si fa col megafono. Ciao Marco Sambinello.
1: Grazie Marco Sambinello.
2: C'è una componente di improvvisazione comunque.
1: Ah, ok.
0: Allora, parleremo di console. Potrete avere la fortuna di sentire qual è stato il primo approccio alla console di DJing e radiofonica, perché insomma lo diciamo per i non addetti ai lavori come noi, sono due cose diverse.
1: Noi non siamo addetti ai lavori, in quel senso, sì.
0: Sono due cose... completamente diverse.
1: Completamente.
0: Noi sappiamo usarle entrambe come dei maestri, tipo Fatboy Slim.
1: Noi sappiamo usare il CDJ 100 credo sia del 96.
0: Anche il 200.
1: Anche il 200.
0: Anche il 200. Ma soprattutto il mixer, come lo chiamiamo noi, che sappiamo non solo le lingue, ma anche fare radio superba.
1: Lo ridici perché mi piace
0: il
1: molto.
0: Mixer. Cazzo ridi, è così.
1: Mi piace molto sentirlo dire, mi riempie di entusiasmo, mi fa sentire uno che la sa lunga, insomma.
0: Ma la sai lunghissima.
1: Grazie.
0: Va bene, allora ci congediamo.
1: Grazie Laura.
2: Grazie a
0: mille.
2: Voi, vi aspettiamo.
1: Grazie. Allora, grazie alla ribalta, via Cevedale numero 3, Milano, zona Dergano. venite, siamo qua anche noi per un po', beviamo le birre insieme. E poi grazie a Leila Milano, che potete trovare sui vari social, su Instagram, sul sito loro, sul Googles,
0: anche TikTok,
1: anche su Alta Vista, cercando Leila
0: TikTok
1: Milano,
0: no. TikTok no.
1: Cercando Leila Milano lo trovate, non è facilissimo, ed è il posto giusto se avete delle cose che non usate ma che vorreste potessero essere usate da altre persone.
0: Noi ci sentiamo domani alle 17 con Poveri ma Belli come di solito, e vi ricordiamo che il 15 maggio nell'auditorium di Radio Popolare Alone ed Isma condurranno un'asta tosta per tutti i gusti, con rilancio minimo e massimo di 2 euro,
1: quindi insomma per grossi portafogli, borsellini pieni,
0: per Poveri ma Belli, e saranno sostanzialmente oggetti che hanno fatto in qualche modo la storia di Radio Popolare. Poi a un certo punto vi diremo anche altre coordinate. Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Da

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Life è il festival che mette insieme teatro, arte e giornalismo. Spettacoli, installazioni, musica, incontri con artisti e giornalisti. Uno sguardo sulla realtà contemporanea fatto di narrazioni inedite, ambigue, irriverenti, scomode. Dalla Palestina alla democrazia, dalla polarizzazione alla guerra. Perché il teatro può ciò che l'algoritmo non può: creare uno spazio reale, condiviso, vivo. Life a Milano in Fabbrica del Vapore dal 30 aprile al 21 maggio. Zona klife.it.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Il mal di

0: Ciao a tutti, un minuto Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Allora, ve lo dico subito, questa sera tra le 20 e le 20.30 all'Orizzonte delle 20 parliamo della Biennale, perché è insomma un caso politico importante che dimostra come dentro questa maggioranza di governo ci siano linee politiche di linee di politica estera differenti. Al di là naturalmente dell'esposizione di Venezia, dove comunque andremo. E poi insomma parleremo dell'uso politico dell'arte e della cultura, in questo caso dal regime russo. Invece tra le 18 e le 19 tante cose come sempre, io andrei dritto introducendo il primo argomento, che è quello che invece era l'orizzonte delle 20 di ieri, ossia la guerra in Iran. Sembra un po' il giorno delle marmotte, lo dico, lo chiedo anche a Martino Mazzonis che ci ha raggiunti. Buonasera Martino, condividi questa cosa?
1: Buonasera, sì, sembra un po' il giorno della marmotta, siamo sempre a dirci se domani o dopodomani Iran e Stati Uniti firmeranno un memorandum di qualche tipo, raggiungeranno un accordo di qualche tipo. La notizia, diciamo, che ti do, ma non perché l'abbia ricevuta da fonti segrete, ma perché è uscita da poco sul Washington Post, ed è uno scoop loro, è che la CIA ritiene che il regime iraniano sia in grado di reggere dal punto di vista economico con la chiusura dello stretto di Hormuz per un altro paio di mesi, 90 giorni, e che hanno ancora molti di questi lanciatori di missili, cioè la situazione non è quella. Il meridiano sia in grado di reggere dal punto di vista economico con la chiusura dello stretto di Hormuz per un altro paio di mesi, 90 giorni, e che hanno ancora molti di questi lanciatori di missili, cioè la situazione non è quella dipinta dalla Casa Bianca. Questo, ripeto, lo dice la CIA.

0: enormità rispetto alla proiezione di Trump.
1: Esatto, non è un paese distrutto, diciamo così, non è un regime distrutto soprattutto, no? Che è il tema ed è quello che ci vediamo ripetere continuamente. Parallelamente c'è la questione invece che io credo entrambi, sia gli Stati Uniti che l'Iran, vorrebbero che questa cosa finisse in fretta. Ciascuno deve trovare il modo di dire: ho vinto io, oppure è andata bene, abbiamo resistito al grande Satana per mesi, oppure invece appunto gli abbiamo obliterato questo e quell'altro, come è già stato detto alcuni mesi or sono. Ecco, questo è un po' il quadro. Quello che però dal punto di vista delle, come dire, delle invece delle notizie di comunicazione è che i canali sono aperti, che il presidente iraniano ha visto l'Ayatollah Khamenei figlio per molte ore oggi, il che significa che probabilmente discutono, chissà, anche forse litigano, nel senso che sappiamo, è vero, Trump lo ripete sempre, però effettivamente è un dato di probabile realtà che all'interno della leadership iraniana ci siano voci diverse e atteggiamenti diversi sulle, su che cosa accettare e che cosa no, su che cosa è accettabile e che cosa no. C'è questo memorandum di diversi punti americano, gli iraniani l'hanno un po' derubricato ieri, dopodiché però si stanno parlando, il negoziatore iraniano ha parlato col ministro degli esteri pakistano, insomma c'è un via vai di comunicazione e c'è, mi sembra di capire, un tentativo di impegno, poi bisogna vedere da parte di entrambi, entrambi ne vogliono uscire, bisogna capire se ne arrivano da qualche parte.
0: Nella notte tra le notizie insomma del giorno c'è stata anche una telefonata, la notte nostra naturalmente, una telefonata tra Trump e il premier israeliano Netanyahu. Sono partiti ad analizzare la situazione del Libano, tra parentesi ieri ci sono stati 9 attacchi e noi alle 18.35 andremo in Libano con una cooperante che sta lì a Beirut e ci racconterà qual è la situazione della città. Ma Martino, rimane questo elemento, la continua pressione israeliana su Trump.
1: Sì, la continua pressione israeliana, dopodiché però la pressione anche interna è molto alta ed è opposta probabilmente a quella israeliana. Netanyahu ha tutt'altro tipo di problemi, alle elezioni anche lui tra un po' è in svantaggio nei sondaggi, deve da qualche parte portare a casa qualcosa, quella dell'Iran è una sua ossessione da 30 anni e così via. Dopodiché però appunto Trump e l'amministrazione nel suo complesso e il Partito Repubblicano hanno tutti il problema di uscirne in qualche modo. Il prezzo della benzina, lo sappiamo, eccetera. Oggi vedevo un rapporto dell'associazione degli agricoltori, che sono grandi agricoltori, che dicono che che hanno fatto un sondaggio tra i loro iscritti americani il 70% dice di non essere in grado di comprare tutti i fertilizzanti che avrebbe comprato se non ci fosse stata la guerra, il 70%, non il 30%, gli agricoltori, in particolare gli agricoltori messi peggio sono quelli del sud, cioè degli stati che votano più repubblicano. Ecco, questi sono tutti segnali che sono preoccupanti, anche non solo sul pubblico generale, no? Sappiamo il 60% degli americani è contrario a questa guerra, Trump è impopolare, ma anche e persino, diciamo, questa guerra colpisce anche e persino i luoghi dove Trump vince, per cui insomma io credo che la spinta interna anche, che non si vede, non è troppo esplicita, ma anche interna all'amministrazione ci sia.
0: Grazie Martino Mazzonis,
1: grazie, buona
0: serata.
1: Buonasera.
0: Ciao.

0: se la situazione iraniana è di assoluto stallo, se a Beirut e in Libano continuano i bombardamenti di IDF, l'esercito, le forze armate israeliane, a Bologna c'è chi si interroga su come costruire la pace al Bologna Peace Building Forum 2026. Lì per noi c'è il nostro Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
1: Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori.
0: Oltretutto oggi leggo che insomma, ci sono gli eventi, la giornata principale, l'evento principale si intitola Ending Wars, che sembra una utopia detta così, visto quello che succede nel mondo.

0: Sì, a Bologna ci sono attivisti politici, diplomatici, accademici, chi lavora anche sul campo, peace builder, quindi costruzione della pace. Se ne parla molto poco, molti ascoltatori non lo sapranno. Ci sono diverse organizzazioni, ce ne sono molte in Europa, pochissime in Italia, che si occupano proprio di questo, no? Di gestire progetti di prevenzione dei conflitti armati, delle guerre, di mediazione. Oppure di gestione, no? A conflitti armati e a guerre già in corso. Il titolo, lo dicevi tu, Luigi, molto ambizioso, no? Come finire le guerre, cercare nuove. Qua si sta puntando anche molto, no? Sull'innovazione, non solo innovazione tecnologica, anche, ma proprio, come dire, su nuove idee in questo mondo così difficile da decifrare. Molto interessante e inevitabilmente, come dire, la difficoltà. La difficoltà è evidente, no? In tutti gli
1: Sì.
0: interventi, ognuno ha raccontato la propria esperienza, dal proprio punto di vista. Rimane veramente molto difficile immaginare, soprattutto per come si sta trasformando molto velocemente il mondo. Siamo di fronte soprattutto a dei conflitti. Tu ne hai dato alcune notizie, Luigi, sul Medio Oriente, no? Nelle quali, come dire, non abbiamo dei teatri chiusi, ma abbiamo dei conflitti con guerre che si sviluppano su più livelli, con diversi attori, diverse variabili, quindi diventa veramente molto complicato. Il senso è gli strumenti li avremmo perché sono decenni, no? Che soprattutto in Europa si lavora su determinate questioni. In questo momento si fa ancora più fatica rispetto al passato, no? Di riuscire a mettere insieme, ad utilizzare bene questi strumenti che ci sono a disposizione.
1: Senti, il panel dei relatori, vedo, è un panel internazionale, ormai siamo
0: Assolutamente, sì.
1: alla settima edizione di questo forum di
0: All'ottava
1: Bologna,
0: edizione.
1: all'ottava edizione di questo forum di Bologna, dove ricordiamolo, noi siamo anche media partner tra tanti
0: Sì.
1: soggetti importanti.
0: Sì, quest'anno Radio Popolare e Media Partner, gli ascoltatori lo sanno, no? Tutto lo spazio che noi dedichiamo, non semplicemente, genericamente a quello che succede nel mondo, in redazione li chiamiamo gli esteri, ma in realtà proprio alle situazioni di crisi, alle situazioni di conflitto, e quindi ci è sembrato, come dire, molto naturale rispondere e cercare una sinergia con Agency for Peacebuilding, che è la prima organizzazione in Italia, la principale che si occupa appunto di peacebuilding, e quindi di essere parte in qualche modo di questo forum, e anche per raccontare quello che stavo dicendo prima, no, Luigi, raccontare agli ascoltatori che in realtà in questo mondo che ci sembra andare nella direzione sbagliata, anzi, il party sta ovviamente andando nella direzione sbagliata, c'è anche, esatto, chi lavora cercando di spostare il tutto e indirizzare il tutto in un'altra direzione.
1: Emanuele, grazie, buon lavoro, visto che anche tu
0: A voi.
1: partecipi attivamente al forum, grazie.
0: A
1: Adesso
0: voi.
1: ascoltatori, tra poco io con il prossimo ospite e con voi naturalmente mi occupo della Premier, della Presidente del Consiglio, anzi più corretto dire così, Giorgia Meloni, che ha incontrato il primo ministro libico e naturalmente le implicazioni le sappiamo, no? Quali sono l'immigrazione, l'energia, il Mediterraneo. Adesso però vi faccio sentire una cosa.
2: Perdonatemi,
1: Sì,
2: è importante,
1: esatto.
2: per l'inaugurazione della scuola intitolata Piersanti Mattarella. E qui voglio spendere anche due parole perché all'epoca io avevo 19 anni, anzi quasi 19 anni, 18 anni avevo, e ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina.
1: Allora, chi è l'ignorante, l'asino che si deve mettere in un angolo oppure forse anche ripetere l'anno che ha detto che Piersanti Mattarella fu ucciso dalle Brigate Rosse? Vabbè, purtroppo proprio quello che meno di tutti dovrebbe essere ignorante, cioè il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.

0: Abbiamo risparmiato al nostro prossimo ospite questo passaggio veramente vergognoso. Arturo Varvelli, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: No, il passaggio era quello di Valditara, ministro di istruzione, che diceva che Pier Santi Mattarella fu ammazzato dalle Brigate Rosse. Vabbè, se questo è il livello del ministro, che cosa chiedere agli studenti? Sì, poi a un certo punto.
1: Ma no, è revisionismo storico.
0: Ah, dice che
1: ci saranno delle nuove carte.
0: Sì, vabbè. Guardi, forse sarebbe preferibile piuttosto che la pura ignoranza. Senta, invece veniamo all'incontro di Giorgia Meloni con il premier libico, perché naturalmente per noi la Libia rimane un paese fondamentale, soprattutto ora in termini di crisi energetica. Che cosa stiamo chiedendo alla Libia?
1: Stiamo chiedendo qualcosa che difficilmente potrà darci, perché naturalmente sappiamo qual è la situazione in Libia, è molto complessa dal punto di vista degli investimenti, soprattutto se non ci sono condizioni politiche stabili, è veramente difficile fare dei nuovi investimenti, dare seguito. Quindi da questo punto di vista il governo Meloni si sta muovendo anche bene in questo senso, perché siamo in una situazione piuttosto disperata e sta cercando di tirare fuori quello che può il più possibile da tutti i nostri partner consolidati. Quindi è vero che il Green Stream, che è il gasdotto che conduce da Mellitah sulle coste della Libia fino a Gela in Sicilia, può essere molto più utilizzato, ma è anche difficile in tempi brevi che la Libia sia capace di produrre più di quanto già non produce. Bisogna ricordare che è un paese instabile dal 2011 e nel quale infrastrutture sono molto precarie, le aziende internazionali operano in condizioni di sicurezza difficili, quindi insomma aumentare, tirare fuori qualcosa di più sarà possibile, ma non dobbiamo pensare a raddoppi della produzione o cose simili.
0: Quindi da questo punto di vista, insomma, nella migliore delle ipotesi è un piccolo tassello questo.
1: Sì, io credo che sia così, che anche il governo sia piuttosto consapevole. Abbiamo visto un po' di attivismo in più nelle ultime settimane, giustificato e diciamo spinto dalla situazione energetica, attivismo politico, in quanto c'è stata una riunione convocata alla Farnesina dall'Italia, che è stata nominata 4+4, 4 rappresentanti del governo di Dbeibah con 4 rappresentanti del governo della Cirenaica sotto il controllo di Haftar, che si sono consultati, messi attorno al tavolo dall'Italia, e che in qualche maniera l'Italia e il governo di Roma sta cercando, insomma, di favorire una pacificazione, o perlomeno sta cercando di far sì che nel paese continui questa instabilità, scusate il gioco di parola, certo, che però permette almeno un minimo di condizioni, ossia quello di continuare ad avere delle relazioni energetiche con noi. In questo momento, se saltasse la Libia, naturalmente sarebbe un problema, così come altri paesi produttori con i quali ci stiamo interfacciando. L'Algeria prima di tutti è il più importante in assoluto in questo momento.
0: L'altro fronte, naturalmente, quando si parla di Libia, è quello dell'immigrazione.
1: Sì, l'immigrazione naturalmente rimane sempre uno dei punti principali. Sappiamo in un determinato periodo storico, tra il 2014 e il 2017, c'è stato una sorta di processo di industrializzazione dei traffici umani che provenivano dall'Africa, passavano nel Sahel e arrivavano sulle sponde libiche, e sostanzialmente le milizie avevano creato una sorta di connection costante, continua, appunto una sorta di processo di industrializzazione con le bande criminali, e questo aveva portato a un aumento dei flussi notevole. Io credo che si vuole evitare quello, e quindi anche da questo punto di vista c'è sempre molta attenzione e cautela.
0: Continuiamo a muoverci su quel fronte, così come su altri, in politica estera autonomamente, oppure perché insomma sappiamo quali sono i pregressi, no, degli ultimi 15 anni in Libia, anche risalendo a quando la Francia attaccò la Libia e uccise Gheddafi. Continuiamo a muoverci autonomamente come singola nazione, oppure l'Unione Europea batte un colpo da questo punto di vista?
1: No, bisogna essere onesti, l'Unione Europea è attenta ad altre cose, è stata assorbita dalla crisi in Ucraina, dalla Russia, abbiamo visto anche quanto si è focalizzata, io direi anche giustamente su quello, però ha trascurato altri ambiti. Poi è arrivato Trump e Trump ci sta impegnando quotidianamente in una battaglia verbale, non solo, sui dazi, nella NATO, adesso con Hormuz, eccetera. Quindi l'Unione Europea non ha una capacità di spinta diplomatica così importante se non viene in qualche maniera accompagnata da almeno un paio di governi nazionali. E sì, anche in questo momento, diciamo, l'Italia non è stata particolarmente attiva, ha fatto più crisis management. Vedremo se sotto la spinta della necessità del gas l'Italia, appunto, che è una delle poche, diciamo, pochi paesi, pochi attori europei che ha questa capacità, potrà in qualche maniera coinvolgere maggiormente l'Unione Europea, e avere l'Unione Europea che si muove naturalmente di solito ha un peso maggiore rispetto a quanto possa avere un singolo paese, chiunque esso sia.
0: Grazie Arturo Varvelli, buon lavoro e buon rientro, visto che la sento in treno.
1: Grazie, esatto, grazie a voi.
0: Arrivederlo.

0: Alle 18.22 Radio Popolare, Popolare Network, l'orizzonte era Lady Gaga con Shape of a Woman e ho pensato, caro Massimo Alberti, che mi hai raggiunto in studio, che fosse il brano giusto per introdurre te,
1: perfetta.
0: Il nostro ospite che adesso salutiamo, è l'argomento, perché questo è il brano che guida la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Milano, la città più bella del mondo, scintillante, ricca, meravigliosa, e noi parliamo di...
1: patrimoniale.
0: Eccoci qua, eccoci qua.
1: E quando si parla di patrimoniale saltano un po' tutti sulle sedie. Una cosa che dovrebbe essere assolutamente nelle corde e assolutamente un elemento sacrosanto di giustizia e di ovvietà, mi verrebbe da dire, ma dalla politica è sparita, i 5 Stelle non piace, il PD si vergogna perché ha paura di spaventare con, parlando di patrimoniale, l'elettorato moderato, figuriamoci il centrodestra. In questo caso l'unica cosa concreta al momento sul tavolo per quanto riguarda l'argomento è questa proposta di legge di iniziativa popolare depositata oggi in Cassazione da un comitato che si chiama 1% Equo, formato sostanzialmente da Rifondazione Comunista con diversi economisti, ricercatori, giornalisti e altro. Il nome del comitato nasce proprio dal fatto che questa proposta toccherebbe l'1% della popolazione con patrimoni sopra i 2 milioni di euro, e probabilmente nessuno che ci sta ascoltando in questo momento...
0: Mai dire mai.
1: O se ci state ascoltando è giusto che pagate.
0: No, se ci state ascoltando dateci l'1% in abbonamento.
1: E dateci l'1% in abbonamento, peraltro. Una tassazione, poi parleremo delle questioni tecniche, che riguarda l'eccedenza, peraltro, di questo patrimonio, quindi oltre 2 milioni... anche in termini in questo caso progressivi, come è giusto che sia, ma il tema è che questa proposta appunto va a riempire un vuoto di politica che di patrimoniale sembra assolutamente non volerne parlare, peraltro parliamo di qualcosa che c'è ovunque e sostanzialmente tranne che qua.
0: E in pochi altri paesi. Tra i professori che partecipano al comitato per la raccolta delle firme, Marco Veronese Passarella, che insegna economia all'Università dell'Aquila. Buonasera, professore.
2: Buonasera.
1: Allora, dicevamo, riguarda l'1% della popolazione, si parla di tassare con un'aliquota che va dall'1 al 3,5% in termini progressivi l'eccedenza di patrimoni sopra i 2 milioni, che darebbe però un gettito piuttosto importante che servirebbe a redistribuire, riequilibrare un po' la ricchezza, soprattutto in termini di stato sociale.
2: Sì, in realtà si parla di un 1% sopra i 2 milioni e la prima casa, cioè anche la prima casa sarebbe comunque scorporata dal conteggio. Quindi per chi dovesse avere, che so, una casa dal valore di 500.000 euro o un milione, la tassa scatterebbe sopra di fatto i 3 milioni, per capirci. Sì, quindi non è inclusa la prima casa, e anche laddove vi siano altre forme di tassazione, come per esempio l'IMU, è previsto esplicitamente che l'IMU o altre forme di tassazione vengano poi scorporate da questa tassa. Anche l'1% in realtà è una platea più ampia di quella rispetto alla quale noi abbiamo fatto i conti. Noi abbiamo fatto conti con una platea che va da circa 200.000 contribuenti fino a 500.000, quindi siamo ben sotto l'1% della popolazione italiana, e abbiamo calcolato che con aliquote che crescono progressivamente dall'1% per l'eccedenza di patrimonio sopra i 2 milioni più prima casa, fino al 3,5% per chi supera i 20 milioni, si potrebbero recuperare svariate decine di miliardi di euro, che naturalmente potrebbero essere utilizzati per finanziare una serie di politiche ambientali, abitative, per il sistema sanitario in Italia.
0: Ecco, qui le voglio fare una domanda io. È possibile immaginare, se ci fosse una patrimoniale come questa, che poi il denaro raccolto debba essere per legge vincolato a determinati investimenti? Non è che poi lo spendono per altro?
2: Beh, nella proposta che abbiamo fatto noi c'è questo vincolo. Noi abbiamo esplicitamente previsto che il gettito sia destinato a finanziare attività sociali, lo stato sociale prima di tutto, la sanità, dicevo, politiche abitative, e anche abbiamo esplicitamente previsto che una parte del gettito possa essere destinato alla riduzione dell'IRPEF, quindi alla riduzione soprattutto della pressione fiscale sui redditi da lavoro, perché qui si tratta di iniziare a spostare il carico progressivamente dai redditi che vengono stratassati, soprattutto di chi lavora come dipendente, ai grandi patrimoni improduttivi che invece non solo non vengono tassati, ma continuano a produrre ogni anno disuguaglianze, perché naturalmente quei patrimoni generano proventi per chi li possiede.
1: Mi tocca sempre un po' la parte politica, la voglio portare un po' su questo perché, e faccio anche un po' il pessimista, sappiamo che difficilmente questa questione troverà spazio per le ragioni che dicevamo prima in campagna elettorale, quindi questa proposta ha il merito di rompere il silenzio. E questo resta tuttora abbastanza incomprensibile, insomma, anche da parte dell'attuale opposizione.
2: Beh, certo, perché discutere di patrimoniale è estremamente impopolare. E su questo purtroppo c'è una percezione, diciamo, popolare sbagliata. C'è l'idea che la patrimoniale significhi andare a toccare i piccoli risparmi che la gran parte delle famiglie italiane ha faticosamente messo da parte quando c'è riuscita, mentre qui si parla di andare a toccare patrimoni enormi di una fetta della popolazione che, come dicevo prima, è meno dell'1% della popolazione italiana. Naturalmente però questo fa sì che ogni politico italiano si guardi bene dal toccare questo tipo di temi, soprattutto in campagna elettorale, anche perché prima ho detto che la percezione è sbagliata, ma come dire, la popolazione italiana è abituata che quando si sente parlare di tasse poi le cose finiscono sempre male. E il nostro tentativo è quello di iniziare a sdoganare questo tema e di far capire che in realtà l'utilizzo intelligente di un'imposta patrimoniale può liberare risorse per, ripeto,
0: per pagare servizi, meno tasse, tutti quanti, insomma, quelli che guadagnano una cifra normale. Grazie professore per essere stato con noi, Marco Veronese Passarella della Università dell'Aquila. Grazie a Massimo Alberti, c'è la pubblicità e le notizie delle 18:30.
3: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
4: Abbonati e abbonate, ma soprattutto futuri abbonati e abbonate della radio. Per la settimana dall'11 al 15 maggio segnatevi in agenda una serata da noi, in via Ollearo. Mixer truccati. Dalle 19 aperitivo e DJ set, dalle 20 si chiacchiera di radio e dalle 21 5 proposte in auditorium.
5: Lunedì al Suggeritore Night Live festeggiamo i 30 anni di Atir Teatro.
6: Martedì
7: parole e musica
6: contro la guerra.
8: Mercoledì l'Armadillo propone Zampa libera a tutti.
9: Giovedì live pop con la musica di Roberto Colella.
10: Venerdì l'asta povera ma bella
11: coi cimeli di Radio Pop.
4: Per gli spettacoli dalle 21 prenotazioni sul sito. Prima aperitivo, musica e chiacchiere sulla radio. Dall'11 al 15 maggio una settimana di abbonaggio indipendentemente. Veniteci.
12: Popolare Network.
13: Minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La guerra in Medio Oriente, c'è attesa per la risposta di Teheran al piano di pace in 14 punti presentato da Washington. Nella notte, consultazione telefonica tra Trump e Netanyahu. Per la CIA l'Iran può resistere almeno 3-4 mesi al blocco dello stretto. Il segretario di Stato americano Rubio ha colloquio col Papa a Roma. Guerra in Iran e destino di Cuba tra i temi affrontati, la visita alla vigilia del primo anniversario delle elezioni di Prevost arriva dopo gli attacchi di Trump contro il Vaticano. Settimana prossima un nuovo vertice di governo sulla legge elettorale. Andremo avanti anche senza opposizioni, aveva detto Salvini dopo l'incontro a Palazzo Chigi di ieri. Oggi maggioranza sotto alla Camera sulla nomina di un componente della consulta per il nucleare. Manifestazioni in 50 città per lo sciopero contro la riforma degli istituti tecnici. Una riforma classista subalterna le imprese, sottolineano i sindacati che parlano di adesione significativa. Le notizie tornano alle 19.30, una buona giornata e un buon ascolto.
12: Popolare Network.
6: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio, non perdere FAB, Festival di Animazione in Brianza. Due mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili, con il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore, da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.
7: IF, Integrazione Film Festival, è in arrivo a Bergamo.
14: IF, Integrazione Film Festival, cortometraggi e documentari su inclusione, identità e intercultura. La 20ª edizione a Bergamo, dal 12 al 16 maggio all'Auditorium Cult di Piazza della Libertà. Ingresso gratuito. Scopri il programma su iff-filmfestival.com.
15: Dal 12 al 17 maggio al Teatro Carcano di Milano, Neri Marcore racconta Giorgio Gaber in Gaber, mi fa male il mondo. Un viaggio tra canzoni e monologhi per riscoprire l'ironia, l'intelligenza e la libertà di un artista unico che ha letto il nostro tempo con acume e passione. Biglietti, teatrocarcano.com.
16: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio

0: 8 d'oste, in voci sgraziate e inascoltate.
1: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
2: L'orizzonte delle
3: 18:34.

0: Entriamo alle 18:37 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, questo è l'Orizzonte e in studio mi ha raggiunto Matteo Lefons. Buonasera Matteo.
1: Ciao Luigi.
0: Dicevamo, abbiamo fatto in apertura una panoramica sulla situazione delle trattative per quanto riguarda la guerra in Iran, che abbiamo definito un po' il giorno della marmotta, perché tutti i giorni sono uguali, si ripetono, c'è uno stallo che non vede una soluzione. Dove invece c'è la guerra è il Libano. Ieri gli ultimi bombardamenti israeliani, e con te ne vogliamo adesso parlare anche con la nostra ospite che ci ha raggiunto.
1: Sì Luigi, beh, è successa qualcosa che non succedeva da un po', perché è stata colpita Beirut per la prima volta da quando era entrato in vigore il cessate il fuoco, quindi dal 17 aprile. Per la prima volta è stata colpita la capitale. Secondo le immagini satellitari, l'attacco ha colpito, si può vedere, l'attacco che ha colpito un edificio di 10 piani. È stato ucciso un alto comandante di Hezbollah, ma ovviamente nell'edificio di 10 piani è possibile ci siano anche civili. Questo edificio si trova vicino a una scuola. Quindi l'attacco ha minacciato già il già fragile cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma in realtà, nonostante la tregua, la guerra non era mai finita, non era mai stata sospesa nel sud del Libano. A Beirut sì, ma nel sud del Libano è sempre continuata, con attacchi di Israele seguendo il modello Gaza, quindi la linea gialla, e le persone che dovevano, insomma, abbandonare la zona di confine, la zona cuscinetto, certo, tra Israele e Libano. E finora, secondo il Ministero della Salute libanese, ci sono stati 2700 uccisioni dall'inizio del conflitto, e ci sono più di 1 milione di sfollati interni al Libano che da sud scappano a nord per evitare di finire sotto il fuoco di Israele.
0: Noi abbiamo Giulia Cingolani da Beirut, una cooperante che lavora per Intersos. Buonasera Giulia.
2: Salve, buonasera.
1: Ciao Giulia, allora com'è la situazione lì a Beirut? Cosa ci può dire? Lei appunto lavora con l'ONG Intersos, cosa ha visto in questi giorni dopo questo bombardamento, e qual è la percezione della gente?
2: Certo, dunque assolutamente come hai annunciato prima, in qualche modo la guerra non si è mai fermata anche dopo il cessate il fuoco. Subito Israele ha sempre appunto continuato ad attaccare specialmente il sud, quindi è vero che questa è stata la prima violazione, in qualche modo comunque il primo attacco a Beirut da quando è iniziato il cessate il fuoco, però negli ultimi giorni abbiamo visto attacchi anche molto pesanti che sono sempre continuati al sud, quindi l'impressione è che appunto la guerra non si fosse mai veramente fermata anche dal 17 aprile, ecco. Quindi quello che vediamo da qua sicuramente è tantissima stanchezza, delusione da parte di tutte le persone, no? Che vorrebbero solamente tornare tranquillamente nelle proprie case. Tante di loro erano anche ritornati dopo il cessate il fuoco, quel 17 aprile appunto, tanti al sud, tanti anche nelle periferie di Beirut che venivano attaccate costantemente, ma appunto tantissimi di loro adesso se ne sono andati di nuovo, quindi questo continuo andi rivieni, sfollamento veramente stancante, non riuscire neanche ad avere un posto fisso, anche una casa in cui vivere, una dimora, quindi tantissima stanchezza veramente da parte di tutte le persone.
1: Certo. E appunto, quindi la situazione sfollati a Beirut è pesante, immagino.
2: Sì, in realtà sorprendentemente appunto sicuramente vedevamo tantissimi video, comunque foto di persone che ritornavano verso il sud appunto soprattutto il 17 aprile, però poi in realtà camminando in giro per Beirut vediamo ancora tantissime persone nelle tende davanti al mare, quindi diciamo che chi è potuto è ritornato nel giro di queste ultime 2 o 3 settimane, però ce ne sono tantissime di persone che invece non sono riuscite a tornare o perché la loro casa era stata distrutta o perché comunque vengono da zone che sono ancora molto pericolose o che erano ancora molto pericolose. Quindi in realtà la situazione sfollamento è ancora molto grave e tantissime persone ancora si ritrovano anche nei rifugi collettivi messi su dallo Stato, che erano delle scuole pubbliche che appunto sono state adibite a rifugi, quindi anche i bambini non possono più andare a scuola al momento.
1: Parlava anche di stanchezza, no, a Beirut, ma appunto qual è la situazione? Cioè, insomma, le abitanti di Beirut non hanno mai considerato la tregua veramente una tregua, visti gli attacchi al sud. Quindi, come è vissuta questa cosa qui? La guerra non è mai finita per loro.
2: In qualche modo no, diciamo che c'è sempre un po' questa illusione, che la vita normale ritorni, no? Quando a Beirut non ci sono attacchi, la vita normale un po' a Beirut ritorna, quindi le persone vanno nei ristoranti, magari si cerca di uscire un po', di dimenticare quello che c'è stato, però poi la realtà ritorna subito cruda non appena c'è un nuovo attacco. Ovviamente no, non si è mai fermato nulla. È vero che appunto da Beirut sembra tutto così lontano vedere le immagini del sud, ma di fatto non lo è. Infatti l'attacco di ieri sera ce l'ha ricordato. Nulla è mai finito, nulla si è mai fermato e Israele continua ad attaccare incessantemente.
1: Sì, poi appunto ci sono stati oggi proprio attacchi, tra ieri e oggi attacchi a Nabatieh, questa mattina è stata attaccata anche la base UNIFIL,
2: Sì.
1: insomma vedete la tregua, una vera tregua molto lontana.
2: Per il momento sì, perché comunque appunto Israele non solo appunto ha continuato ad espandere, a portare avanti il proprio piano di distruggere tutti i villaggi al confine per la creazione appunto, come avevi annunciato, della linea gialla di questa zona cuscinetto. E ha continuato a usare il fosforo bianco, che è una sostanza molto tossica, ha continuato a uccidere giornalisti e anche soccorritori della Croce Rossa quando andavano a soccorrere persone uccise. Quindi diciamo, i crimini non si sono mai fermati, quindi questo cessate il fuoco era sempre stato un po' fittizio in qualche modo.
1: Grazie mille Giulia, grazie mille per questa
2: Grazie a voi.
1: testimonianza molto preziosa. Grazie
2: Grazie a
1: Giulia
2: voi.
0: Cingolani, Intersource Beirut, e grazie Matteo Lefons che ti sei esercitato questa intervista. Ti sentiamo poi nel giornale radio. Ciao Matteo, buon lavoro.

0: Avviciniamo alle notizie che riguardano Milano, anche questo in un certo senso lo riguarda, anche se naturalmente la sua portata è maggiore, perché riguarda anche la storia politica italiana, la storia del Partito Comunista soprattutto. È morto oggi Gianni Cervetti, che è stato un dirigente milanese nazionale del Partito Comunista Italiano. Era nato nel 1933, quindi avrebbe compiuto, insomma, tra poco 93 anni, stavo facendo i calcoli a mente. È stato uno degli esponenti di quella che fu definita la corrente migliorista del Partito Comunista Italiano. Sono termini che ormai vengono dimenticati soprattutto dai più giovani. C'è con noi per ricordarlo Sergio Scalpelli. Buonasera Scalpelli.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Quale fu il suo contributo alla storia del PC?
1: Ma io direi, diciamo, per dirla ovviamente in forma molto larga e anche un po' approssimativa, che Gianni fu innanzitutto il capo, per molti anni, direi per un paio di decenni, il capo dei comunisti milanesi e lombardi. E per quanto riguarda ciò che lasciò qui e che ha lasciato qui, io ricordo soprattutto, perché penso che sia stata una cosa di enorme importanza, il suo contributo allora da segretario della Federazione Milanese del Partito Comunista alla nascita di quello che anche esiste ancora oggi, ma che insomma allora fu un fatto molto importante, che era il Comitato Unitario Antifascista per la Difesa dell'Ordine Repubblicano. Sembra una parola, una sigla, diciamo così, un po' retorica, ma bisogna tener conto che nacque nel 1970, tra il 70 e il 71, cioè in una frangente, in una fase nella quale la città aveva conosciuto la strage di Piazza Fontana. Eravamo nel pieno di uno scontro furibondo, con naturalmente tutte le cose che abbiamo saputo anni dopo esserci state, sia dal punto di vista, guardando i servizi deviati, i tentativi di usare lo stragismo per, diciamo, stortare la vita democratica italiana, ma naturalmente anche dall'altra parte a quella fase di movimenti collettivi che già nei primi anni 70, in parte, naturalmente solo in parte, avevano cominciato a prendere una strada che sarebbe poi diventata anche la strada, ahimè, del terrorismo, comunque di una radicalizzazione forte. In quel frangente Gianni Cervetti, non da solo, perché ci fu sicuramente un contributo ad esempio del sindaco Antoniasi, e in generale, diciamo, con una base incardinata sul ruolo del Partito Comunista, del Partito Socialista e del Partito Socialdemocratico, riuscì a portare dentro questa iniziativa del Comitato Unitario Antifascista la Democrazia Cristiana, la quale Democrazia Cristiana era un partito che, come sappiamo tutti, per la sua storia ha avuto anime molto diverse, ma in quel momento c'era una fortissima componente che fu poi chiamata, fu nota come la maggioranza silenziosa, che tendeva a voler saldare invece il rapporto tra la Democrazia Cristiana e la destra, fino a lambire o a coinvolgere il Movimento Sociale Italiano. E quello avrebbe, diciamo, se questa operazione di quella destra di allora avesse avuto successo, sicuramente avrebbe molto influito sulla storia della città di Milano, ma credo francamente sulla storia del paese.
0: Questo
1: è Milano,
0: certo, di cui Milano, questo insomma, era guida. Questo è il Cervetti milanese, lombardo, milanese.
1: Poi c'è un
0: Cervetti internazionale,
1: che è stato il braccio, ci sono due altri Cervetti, un Cervetti nazionale, e Gianni è stato dal 1975 fino alla fine degli anni 70, prima 80, è stato il segretario, il capo dell'organizzazione del Partito Comunista, ed è stato uno dei collaboratori più stretti di Berlinguer. Naturalmente, come hai detto tu, Cervetti successivamente si è chiamata componente riformista o migliorista, ma insomma è certamente sempre stato uno che nel dibattito interno al Partito Comunista, pur essendo lui uno di assoluta formazione togliattiana, propendeva verso le posizioni che furono prima di Giorgio Amendola, poi di Giorgio Napolitano, così. Però fu un collaboratore molto leale e molto vicino a Enrico Berlinguer, soprattutto all'Enrico Berlinguer che guidò la politica dell'unità nazionale, del compromesso storico. In quel ruolo di capo dell'organizzazione del PC, Gianni, che aveva studiato a Mosca, che aveva un sistema di relazioni personali molto forte col gruppo capo dirigente dell'Unione Sovietica, era anche l'uomo, è stato anche l'uomo che diciamo, appunto, teneva conto del sistema di finanziamenti che dall'Unione Sovietica sono arrivavano al Partito Comunista Italiano e che fu quello che più di tanti premette a un certo punto alla fine degli anni 70 per interrompere, tra la fine tra il 78 e l'81, di interrompere quel flusso di denaro anche in relazione al dissenso sempre più marcato che si era negli anni manifestato dal discorso di Berlinguer davanti al congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, in cui aveva rivendicato la democrazia come un valore universale, fino allo scontro durissimo sui temi del movimento di rivolta polacco, noto
0: come Solidarność nel 1981. Esatto, grazie, esatto, Sergio Scalpelli. Grazie a voi per questa memoria di Gianni Cervetti, che è morto oggi a 93 anni. E gli ultimi minuti invece li dedichiamo all'attualità, all'oggi, con Luca Parena, che mi ha raggiunto in studio. Buonasera Luca.
2: Ciao Luigi, buonasera a tutti e tutte.
0: Oggi sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici.
2: Uno sciopero nazionale, evidentemente, che è stato indetto da diverse sigle sindacali e appunto contro questa riforma voluta dal ministro dell'istruzione Valditara. A Milano ci sono state un paio di iniziative nell'ambito di questo sciopero. C'è stato in particolare un corteo che è partito da zona Porta Romana per poi arrivare alla sede dell'ufficio scolastico regionale, e un presidio invece che è stato fatto davanti alla sede della prefettura di Milano. Le persone che hanno scioperato, che hanno manifestato oggi, insegnanti, lavoratori della scuola, studenti e studentesse, contestano il metodo di questa riforma voluta appunto dal ministro dell'istruzione, perché intanto è avvenuta senza confrontarsi con le persone che vivono in questo ambito scolastico, ma poi soprattutto nel merito ci sono moltissimi problemi secondo chi contesta questa riforma, a cominciare dall'abolizione del biennio comune, cioè i primi due anni di percorso per chi frequenta gli istituti tecnici non saranno più equivalenti a quelli di chi frequenta altri percorsi scolastici. Verranno tagliate materie umanistiche, anche di cultura generale come italiano e storia, e poi viene anticipata la cosiddetta formazione scuola-lavoro, quella che un tempo si chiamava alternanza scuola-lavoro. Ragazzi e ragazze in età da obbligo scolastico si confrontano così prima con adulti senza esperienza da formatori. Sostanzialmente viene detto si cerca di piegare la scuola alle esigenze delle aziende, e questa è una cosa, certo, molto problematica per chi ha manifestato oggi. Possiamo ascoltare sì alcune voci?
0: No, sentiamo prima la sindacalista che
2: va bene, sì, è stata intervistata da Alessandro Braga, che ha seguito il corteo stamattina. Elisabetta Daina, coordinatrice provinciale della CUB SUR, Scuola Università Ricerca.
3: È una riforma che non fa bene alla scuola, perché si mette completamente al servizio dell'impresa. Viene tagliato tempo scuola, vengono tagliate le ore non solo di cultura generale, ma anche le ore di indirizzo. È aumentata la quota di flessibilità, cioè che sta a significare che ogni istituto può decidere nell'ambito, no, di una percentuale di ore quali discipline assegnare in accordo con le imprese, perché lo scopo è proprio quello di formare tecnici che in funzione delle esigenze del territorio. E quindi è tra l'altro una riforma che è stata calata dall'alto, cioè non a dimostrazione di quanto i nostri governanti, no, ci tengono, no, alla formazione e alla scuola, cioè non sono state sentite le parti in causa, vale a dire chi nella scuola ci lavora, gli insegnanti e gli studenti. Inevitabilmente si andrà a un taglio delle cattedre quando la riforma andrà a regime, e quindi il che vuol dire perdita di posti di lavoro. E tra l'altro anche per quanto riguarda le famiglie, diciamo che si ritroveranno questi ragazzi, queste ragazze che con le loro famiglie hanno scelto un percorso di studi, un indirizzo di studi, a settembre si ritroveranno con una scuola diversa. Noi diciamo che questa non è la scuola che vogliamo, cioè noi vogliamo la scuola della Costituzione che formi i cittadini consapevoli che abbiano senso, un profondo spirito critico, che possano partecipare alla vita democratica di questo paese. In realtà da un po' di anni si sta andando in tutt'altra direzione, cioè si forma capitale umano pronto ad essere immesso nel mercato del lavoro.
0: Sì, un po' questo dicevi, che avete preso interviste anche delle studentesse e studenti?
2: Sì, sempre interviste di Alessandro Braga, per la verità avvicinato soprattutto insegnanti al corteo di stamattina.
4: Insegno all'Istituto Fabio Besta di Milano, io insegno italiano e storia e sono ovviamente tra le docenti che sarà colpita nei tagli, no? Ci sarà una drastica riduzione per quanto riguarda le ore di italiano, che vedrà i ragazzi ovviamente dell'istituto tecnico, di cui sono al momento ignari del percorso che andranno a fare, di un lavoro, se vogliamo, di criticità, perché saranno tagliate proprio le materie culturali.
5: Insegno all'Istituto Torricelli, è un liceo scientifico e istituto tecnico.
6: Cosa insegni?
5: Insegno matematica.
6: Quali le problematiche che vedi in questa riforma?
5: Le modalità con le quali è stata somministrata, perché comunque senza nessun confronto con le persone che la scuola la fanno e la vivono tutti i giorni.
7: Insegno allo Jacopo Nizzolo di Trezzo sull'Adda. Io insegno lettere in un istituto tecnico, in particolare nel corso CAT, il vecchio corso Geometry. Secondo me il punto è proprio un'idea di scuola che sta dietro questa riforma, cioè un'idea che esistano le scuole per far andare a lavorare e le scuole per far andare a studiare, e gli istituti tecnici hanno stati trasformati da questa riforma in scuole per cui i ragazzi che le frequentano devono imparare il più presto possibile ad andare a lavorare.
0: Come si faceva una volta. Queste sono le voci degli insegnanti raccolte da Alessandro Braga. Grazie Luca Parena, ti sentiamo a Metro Regione
2: 45.
0: Adesso la linea alla pubblicità, poi esteri.
8: Difendere il diritto di protestare, una battaglia sempre più importante e urgente. Nell'ambito della Civil Week, Amnesty International organizza l'incontro Difendere la protesta, i casi di Stati Uniti e Italia, con la professoressa Marla Stone, il senatore Peppe De Cristofaro, Chiara Casotti e Simone Rosa di Amnesty International. Sarà in vendita il rapporto 2026 sui diritti umani nel mondo, sabato 9 maggio alle 11, presso la Casa dei Diritti, Via De Amicis 10. Organizza Gruppo 20 e Amnesty International.
9: SMS in festa 9-10 maggio in piazza Superici 18.
10: Lo spazio di mutuo soccorso festeggia 13 anni di vita e di lotta per il diritto alla casa e alla vita degna.
9: Concerti, sport, cibi dal mondo, parata musicale di quartiere, giochi per bambini, degustazione di vino, sfilata di moda popolare e tutto quello che vi potete immaginare.
11: Vi aspettiamo!
12: Sabato 9 maggio Musica al Tempio presenta il duo Simone Beneventi e Andrea Rebaudengo. Musiche di Part, Fedele, Hamilton e Adams per pianoforte e percussioni. Concerto in collaborazione con Vidas presso il Tempio Valdese di Milano. Ingresso a offerta libera. Info musicaltempio.it.
13: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
14: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
15: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
16: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
17: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
18: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
19: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
20: Sommario della puntata. La fame artificiale di Gaza. Nonostante il cessate il fuoco, nella striscia si continua a soffrire la fame creata e alimentata dal blocco israeliano. sanità in cambio di risorse minerarie e dati. Dopo aver chiuso USAID, gli Stati Uniti cercano di stringere accordi iniqui con gli stati africani. Regno Unito, oggi il voto che potrebbe segnare la fine di Keir Starmer. Alle elezioni locali, i Labour potrebbero perdere fino a 2000 seggi. Stati Uniti, un giudice pubblica il biglietto di suicidio di Jeffrey Epstein. Mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato nulla, si legge. La provocazione spagnola. La governatrice della regione di Madrid, vicina a Vox, viaggia in Messico e rende omaggio al conquistador Hernán Cortés. World Music, Liar's Tale, il nuovo album dei Kneecap, la band irlandese che fa politica e parla ai giovani. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
19: Partiamo dalla Striscia di Gaza. Secondo un'analisi dei dati medici pubblicata oggi da Medici Senza Frontiere, la malnutrizione artificiosamente provocata da Israele nella striscia ha avuto conseguenze devastanti sulle donne incinte, su quelle che allattano, sui neonati e sui bambini di età inferiore ai 6 mesi. Martina Marchiò è infermiera di MSF ed ha lavorato più volte nella Striscia di Gaza negli ultimi mesi e negli ultimi anni.
1: La fame, la malnutrizione e la carestia, che poi è stata dichiarata ad agosto del 2025, sono arrivate per delle scelte deliberate e sistematiche che sono state compiute da Israele. E anche adesso, mentre parliamo, il confine è aperto a singhiozzo, quindi non è una problematica risolta. E poi c'è stata chiaramente anche tutta la parte di distruzione legata a tutto ciò che poteva portare ad un'autoproduzione di cibo all'interno della Striscia di Gaza. Mentre io ero a Gaza nel 2025, tra aprile e fine giugno, di fatto Israele colpiva tutto quello che poteva portare a produrre cibo, come forni comunitari, cucine comunitarie, e bruciava i campi agricoli, bruciava gli ulivi, tirava cannonate sulle barchette dei pescatori, anche se pescavano nelle miglia prestabilite, continuava a colpire anche per esempio i mulini, le serre. Quindi le persone si sono ritrovate non solo a non poter più ricevere gli aiuti da fuori, ma anche a non poter più produrre il cibo da dentro.
19: Ecco, sì, perché appunto la particolarità della carestia di Gaza è che appunto è totalmente artificiale, e adesso ci sono ancora non solo gli effetti dei mesi passati, ma tuttora la situazione nella striscia dal punto di vista dell'alimentazione e anche dell'ingresso di aiuti umanitari continua ad essere problematica.
1: I prezzi continuano ad essere inflazionati al mercato, mancano anche prodotti fondamentali.
19: Questo passati, ma tuttora la situazione nella striscia dal punto di vista dell'alimentazione e anche dell'ingresso di aiuti umanitari continua ad essere problematica.
1: I prezzi continuano ad essere inflazionati al mercato, mancano anche prodotti fondamentali. Questo perché comunque il confine rimane aperto a singhiozzo.

0: era praticamente inesistente, quindi è chiaro che questa malnutrizione sia proprio figlia di questo blocco sistematico degli aiuti umanitari, di questa insicurezza e poi ovviamente anche le strutture sanitarie che si ritrovano al collasso.
1: La malnutrizione ha effetti anche sulle gravidanze, sulle donne incinte, quindi poi a cascata sui neonati.
0: Queste madri malnutrite si portano dietro un fardello importante perché loro hanno vissuto la gravidanza in un contesto di sfollamento forzato, di morte, di distruzione e quindi spesso si sono portate dietro anche delle problematiche di salute mentale. Quando io ero a Gaza c'erano moltissime donne in gravidanza malnutrite che arrivavano con problematiche di ansia cronica, di dissociazione, di depressione. Spesso queste donne partorivano dei bebè prematuri. Il 90% dei bambini nati da madri affette proprio da malnutrizione, nato prematuro, l'84% presentava un basso peso alla nascita. Questi bebè spesso finivano anche in 5-6 nella stessa incubatrice perché non ne avevamo per tutti. Queste donne spesso non riuscivano neanche ad allattare, eppure Israele non permetteva neanche l'ingresso di latte in polvere, quindi questi neonati a basso peso e prematuri avevano i giorni contati. Le persone non vengono più uccise con i bombardamenti massivi e bombardamenti a tappeto, ma continuano a morire. Sono più di 700 i morti da ottobre 2025 e ci sono persone che continuano a soffrire la fame, a soffrire la sete, a soffrire il fatto di non avere un rifugio. Ci sono anche bebè che sono morti quest'inverno per il freddo, sono morti nelle loro tende, la notte sono andati a dormire, non si sono più svegliati.
1: Tra l'altro adesso in questi giorni si parla anche di invasione di topi, insetti, con conseguenti poi malattie della pelle, eccetera. Quindi cambiano le stagioni, quindi cambiano magari le problematiche, ma resta un tema gigantesco di condizioni di vita insopportabili.
0: Gaza è una grande discarica a cielo aperto e fa molto male vedere queste distese di rifiuti che non hanno fine. Ricordo quando ero lì a Gaza, c'erano questi bambini che cercavano tra i rifiuti tutto quello che riuscivano a trovare di commestibile. Chiaramente in quelle discariche ci vivono i ratti. Poi c'è la problematica anche delle fognature che sono state colpite, quindi i topi arrivano anche da lì e ovviamente il fatto che non ci siano servizi e infrastrutture per tutti. Ci sono persone che scavano delle buche nel terreno, le usano come latrine, quindi anche a livello igienico si può immaginare di cosa sto parlando. È una situazione devastante. Una situazione che non ha fine. Per me la cosa che più fa male è pensare che quella fame, quella malnutrizione, che queste condizioni siano arrivate proprio per una scelta deliberata. E vedere persone che piangono per la fame e sapere che il cibo e gli aiuti sono al di là del muro, non sono a milioni di chilometri di distanza, genera molta, molta frustrazione, grande impotenza e tanta rabbia.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Chiuderanno alle 23 ora italiana i seggi nel Regno Unito per le elezioni locali, elezioni che sono viste come un importantissimo banco di prova per il premier laburista Keir Starmer, che rischia una debacle clamorosa. Sentiamo Daniele Fisichella.
1: È molto di più di una semplice tornata amministrativa. Questo è un vero referendum sulla leadership del premier Keir Starmer. Ma le elezioni di oggi, secondo molti analisti, potrebbero segnare anche la fine definitiva del sistema bipartitico britannico. 11 milioni di cittadini chiamati alle urne per 136 consigli comunali in Inghilterra e per il rinnovo dei governi di Scozia e Galles. Il dato più significativo è la frammentazione del consenso. Per decenni Labour e conservatori hanno dominato la scena, ma oggi la loro quota combinata di voti è crollata a circa il 36%.
2: Will you resign if Labour lose thousands of seats, Prime Minister?
1: A destra, il partito Reform UK di Nigel Farage è in forte ascesa, intercettando il malcontento della working class e dei sostenitori della Brexit. A sinistra, i Verdi.

0: guidati da Zach Polanski stanno drenando voti tra i giovani e nelle aree urbane, presentandosi come l'alternativa a un Labour giudicato troppo moderato. Per il premier Keir Starmer lo scenario è drammatico. Nonostante la vittoria schiacciante alle politiche del 2024, la sua popolarità è colata a picco. I sondaggi prevedono che il Labour perderà sino a 2000 seggi nelle amministrazioni locali e le ragioni di questo crollo sono molteplici. Il governo non è riuscito a frenare il costo della vita né a rilanciare i servizi pubblici.
1: Ask most people what matters to them most and they will say the cost of living. That is what we absolutely have to focus.
0: La nomina di Peter Mandelson, legato al caso Jeffrey Epstein, ad ambasciatore negli USA, ha scatenato rivolte interne al partito. La crisi nello stretto di Hormuz ha aggravato i costi dell'energia, logorando ulteriormente il potere d'acquisto delle famiglie. E poi c'è l'avanzata del nazionalismo. In Galles, roccaforte laburista da quasi 30 anni, il partito rischia l'umiliazione di scivolare al terzo posto, superato dal Plaid Cymru e dal Reform UK di Farage. In Scozia, lo Scottish National Party punta a riconfermarsi per rilanciare la sfida dell'indipendenza. Se le urne confermeranno la sconfitta, la posizione di Starmer a Downing Street diventerà precaria. All'interno del Labour sono già pronti i possibili successori: Angela Rayner, il ministro della sanità Wes Streeting e il sindaco di Manchester Andy Burnham.
2: We launched this campaign 3 weeks ago saying vote reform, get Starmer out. And all the evidence is they're doing incredibly well in many.
0: Farage ha già lanciato il suo guanto di sfida, dichiarando che un forte risultato di Reform porterà Starmer fuori dai giochi entro quest'estate. Il voto di oggi potrebbe non solo essere l'inizio della fine per i Labour, ma ridisegnare anche la geografia politica della Gran Bretagna, trasformandola in un sistema a 5 partiti, meno governabile e sempre più polarizzato.
3: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione.

0: E ora andiamo negli Stati Uniti, dove per la prima volta è stato pubblicato quello che si pensa essere il biglietto di suicidio del finanziere e pedofilo Jeffrey Epstein. Sentiamo Roberto Festa.
1: Non c'è storia che in anni recenti abbia prodotto più ipotesi, dubbi, sospetti, fantasie, teorie cospiratorie di quella di Jeffrey Epstein. Del resto la vita e la morte del finanziere, accusato di traffici sessuali, di pedofilia, si presta a questo esercizio di ricerca, di senso e di possibile verità. C'è appunto nella storia di Epstein la figura del figlio della piccola borghesia ebraica newyorkese che diventa ricco, famoso, parte del jet set globale e che poi cade miseramente oggetto di accuse infamanti, abbandonato da tutti fino alla morte in prigione. Dopo la saga degli Epstein Files, che ha provocato un vero e proprio terremoto negli Stati Uniti e nel mondo, il nome di Epstein torna sulle prime pagine dei media in queste ore per un biglietto rimasto per anni sepolto tra le carte processuali di Nicholas Tartaglione, compagno di cella di Epstein quando nel luglio 2019 Epstein tentò il suo primo suicidio. Quel biglietto Tartaglione lo trovò tra le pagine di una graphic novel che stava leggendo e che riporta appunto queste frasi scritte di pugno, sembra, da Jeffrey Epstein. Ecco le frasi: mi hanno indagato per mesi ma non hanno trovato nulla. E poi, è un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio. Ancora, cosa volete che faccia? Che scoppia a piangere? Infine, non è divertente, non ne vale la pena. Tartaglione, un ex agente di polizia incriminato per 4 omicidi, non consegnò quel biglietto ai responsabili dell'indagine su Epstein. Piuttosto, quel biglietto finì nell'inchiesta a suo carico, cioè a carico di Tartaglione. Lui, che era appunto compagno di cella di Epstein, fu anche accusato di aver cercato di uccidere il finanziere. Tartaglione fu quindi trasferito di cella. Epstein, in quell'occasione, luglio 2019, riuscì a sopravvivere, ma si uccise poi, secondo appunto la versione ufficiale, nell'agosto 2019. Di quel biglietto Tartaglione ha parlato in un'intervista alla New York Times, che poi

0: importanza capitale, anche perché comunque siamo nel periodo nel quale diciamo che comincia a nascere il concetto di repertorio, comincia anche la riscoperta del 600 e del 700 eccetera, e da archivi come il suo ci faceva capire di un po' da dove è nata la fiammella che ha poi portato a esplorare in maniera così metodica quel periodo lì.
1: Infatti quello che io ritengo molto interessante, allora qui parliamo della Sara Levi e la prozia di Felix
0: Mendelssohn
1: e di Fanny Mendelssohn, e la cosa interessante è che noi colleghiamo molto, insomma si è soliti collegare la riscoperta di brani, per esempio come La Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, attraverso la
0: la riproposizione di Mendelssohn del 41, sì, certo,
1: esatto,
0: sì, sì.
1: Esatto. Ovviamente, nel senso, sicuramente Bach era un po', diciamo, non era più di moda, non andava sì. più di moda già una generazione prima di Mendelssohn, e quindi relativamente presto è
0: certo.
1: in disuso il fatto di eseguire le sue musiche. Però va detto che innanzitutto Sara Levi ha studiato con Wilhelm Friedemann Bach 10 anni, quindi si è diciamo specializzata,
0: formata
1: diciamo
0: con
1: adesso,
0: lui, certo.
1: formata con lui al clavicembalo, perché ovviamente era uno dei pochi strumenti che erano concessi alle donne
0: certo.
1: a quel tempo. E, un altro insegnante che diciamo bazzicava in casa Itzig, che era la famiglia di Sara, il suo cognome da nubile, era Kirchberger,
0: certo.
1: Figura ovviamente da collegare a Johann Sebastian Bach in quanto suo allievo e molto sostenitore, diciamo, della sua musica. Quindi lei è cresciuta comunque, e su questo ci sono molte testimonianze, con non solo l'ammirazione e lo studio dei pezzi di Johann Sebastian Bach e dei suoi figli, ma anche era conosciuta come essere una delle migliori interpreti di Bach e dei suoi figli, in
0: certo.
1: questo caso si riferivano a Carl Philipp e Wilhelm Friedemann. E questo per dire che sicuramente questo ha influito enormemente sull'educazione musicale di Felix Mendelssohn, che
0: di
1: andava
0: Fanny.
1: A trovare la zia, di Fanny, che andavano a trovare la zia, e su questo ci sono molte lettere, e che ricevevano soprattutto spartiti da lei, anche quando Felix Mendelssohn studiava le partiture della Singakademie, erano comunque partiture che in gran parte erano state donate da Sara Levi, quindi vediamo qua subito il collegamento
0: certo.
1: con
0: beh, tu pensa che tutti noi fondamentalmente abbiamo sempre apprezzato il fatto di averci, non so, lo zio o cos'altro che poteva appunto passarti i dischi o passarti altre
1: esatto.
0: cose, Mendelssohn aveva la zia che gli passava le copie manoscritte di Bach.
1: esatto.
0: Ci sono zie e zie, per carità, con ovviamente tutta la stima per gli zii, che ringraziamo tutti, salutiamo tutti gli zii all'ascolto e per carità, ecco, però diciamo che come zia non deve essere stata malaccio.
1: Assolutamente, poi bisogna dire, era una famiglia di collezionisti, quindi anche sicuramente la madre di Felix Mendelssohn aveva la sua biblioteca musicale, come era di uso adesso, e ci sono delle leggende che dicono che Felix Mendelssohn abbia ricevuto la partitura della Passione secondo Matteo come regalo di Natale. Alcuni
0: così.
1: Dicono alla mamma, alcuni dicono alla zia, però su questo purtroppo non ci sono delle indicazioni specifiche, quindi diciamo che in questo momento vesto i panni della musicologa e non mi esprimo su questo punto.
0: Giusto, giusto, giusto.
1: Però sicuramente, insomma, la riscoperta di Bach non inizia da quella famosa...
0: No, no, certo, da quella sera del 1841.
1: Ma è una tradizione che, un po' come l'illuminismo, se vogliamo fare
0: certo.
1: un paragone, non si è mai fermata e non si può storicizzare veramente, è più una tradizione di pensiero, di trasmissione della cultura. Che
0: non ha un giorno di inizio.
1: Assolutamente, sì.
0: E allora direi che a questo punto ci ascoltiamo un tempo di una triosonata di Graun, di Johann Gottfried Graun, appunto, che viene da questo tuo disco che si chiama In Sara Levi's Salon, è uscito per la Christophorus all'incirca un anno fa, e quindi Francesca Venturi Ferriola alla viola col suo Salon Violet.

0: Questo finale da questa trio sonata insieme a molle maggiore di Johann Gottlieb Graun, alla viola c'era Francesca Venturi Ferriolo, che è questa sera tra l'altro qui con noi in studio, brano che viene appunto dalla collezione oggi conservata a Berlino di Sara Levi, questo importantissimo personaggio proprio di quella che è stata l'evoluzione della storia della musica, che noi oggi chiameremo musica classica, appunto, proprio perché personaggio cardinale col suo archivio e col suo salotto berlinese nella trasformazione dell'idea di un gusto che fosse semplicemente fruizione della musica dell'Icket Nunc, della musica di moda, con l'andare anche ad approfondire la musica del passato e quindi far coesistere un passato con un presente. Un personaggio davvero straordinario, tra l'altro appunto ampiamente documentato in questo CD che appunto Francesca ha pubblicato lo scorso anno per la Christophorus, che si chiama proprio In Sara Levi's Salon, nel salotto di Sara Levi, che è una produzione molto molto interessante. Ho già avuto modo di farvi ascoltare altre tracce da queste parti. Tra l'altro, giusto proprio a livello di particolarità, c'è anche il fatto che appunto Francesca, che questa sera è qui con noi, investe soprattutto proprio del suo lato musicologico. Qualcuno avrà sentito qualche parola che magari è sfuggita durante l'ascolto, perché appunto Francesca oltretutto è pure un cervello in fuga, perché comunque tu abiti, se non sbaglio, a Francoforte ormai da parecchi anni.
1: Da 11 anni.
0: Quindi a questo punto ovviamente avrete sentito anche nella sua narrazione una struttura della frase probabilmente anche un po' più tedesca che non italiana su alcune cose, però per carità appunto questa cosa la terrorizzava molto, ma no, devo dire che hai parlato benissimo.
1: Ce la siamo cavata
0: assolutamente, ma appunto rimani qua con noi questa sera qui appunto che siamo in trasmissione. E appunto i ruoli che abbiamo legati al mondo, appunto al mondo della musica, i ruoli che non si vedono, i ruoli che non si ricordano sono tantissimi. È sicuramente importante parlarne questa sera, perché appunto nel momento in cui una persona va a vedere uno spettacolo, va a vedere un'opera in teatro, ma anche ascolta un disco, guarda la televisione, eccetera, ci sono tantissimi ruoli importantissimi legati alla musica che spesso noi non conosciamo, oppure magari potremmo capire che esistono certe persone se guardiamo magari tutti i titoli di coda del film, di un programma televisivo, di un'altra cosa, e sappiamo anche che il fatto che quella persona faccia quel mestiere vuol dire che ha avuto quell'importanza lì, il che appunto è un qualcosa che dovremmo tutti conoscere, perché sono tutti pezzi di un gigantesco iceberg di cui noi di solito vediamo la testa, che è l'artista, il disco o cos'altro, ma non sappiamo che appunto, perché tutta quella struttura è insieme, c'è bisogno anche un po' di tutto il resto. E proprio per spostarci in argomenti diversi, ci ascoltiamo invece, come avrebbero detto i Monty Python, e ora qualcosa di completamente diverso.

0: Luigi Nono, questo brano omaggio a Emilio Vedova del 1960 è probabilmente la prima, se non una delle sue primissime composizioni completamente elettroniche, ed è un brano registrato in un posto importantissimo, quale fu lo studio di fonologia della RAI. Studio di fonologia della RAI che appunto fu una struttura costruita sull'imitazione di altre strutture tedesche, come ad esempio la radio di Colonia, dove già lavorava da tempo Karl-Heinz Stockhausen, prima come tecnico e poi come compositore. Quello di Milano, appunto, dallo spunto soprattutto di Berio e di Maderna, era nato come centro che ovviamente sostenesse tutta quella che era la tecnologia estrema per le applicazioni radiofoniche, televisive, eccetera, eccetera, eccetera, ma ovviamente avendo la possibilità di avere filtri, oscillatori, microfoni, tutti i sistemi possibili, ovviamente poteva diventare anche un bellissimo parco giochi per ogni compositore. E ad esempio in questo caso, nel centro di fonologia della RAI, in quasi tutte le produzioni, parliamo appunto di Nono, ma parliamo anche di tutti gli altri compositori che ci hanno lavorato, una figura cardinale della quale non si parla mai, ad esempio, fu Marino Zuccheri, che ne fu capo per tantissimi anni, e poi successivamente ci furono Angelo Paccagnini e tanti altri, che giustamente è come quello che doveva fare, come diremmo in inglese, il make it happen, cioè il trasformare le indicazioni di compositori che ovviamente erano compositori di musica, e bisognava trasformare tutte le loro suggestioni in elementi che andavano fatti, registrati, poi montati, i nastri magnetici che andavano sistemati in diversi modi, tutto, diciamo, un lavoro prettamente tecnico, ovviamente però poi porta ad avere che queste figure hanno un'importanza che potrebbe rapportarsi nel mondo della musica, diciamo, pop, a quella che ha il produttore nei confronti del musicista, che semplicemente arriva con il brano strutturato con testo, musica, eccetera, e un arrangiamento più o meno abbozzato, e poi il brano deve diventare quello che poi deve andare dall'altra parte, quindi un'importanza assolutamente capitale. E proprio parlando di televisione, appunto, Alessio Nicotra, che è il nostro secondo ospite di questa sera, tu invece sul mondo musicale legato ai canali televisivi invece è un mondo che hai frequentato per parecchio tempo.
1: Sì, esatto, l'esperienza è quella della consulenza musicale, che forse non tutti sanno che esiste.
0: No, infatti, raccontaci un po' di questo mondo della consulenza musicale.
1: Beh, dietro le quinte, come si dice, in televisione molto spesso, come sapete, la musica ha un ruolo davvero molto importante. Ma a chi decide la musica che va in onda? Mica solo il regista o gli autori. Si avvalgono dell'aiuto di questa figura misteriosa e anche molto poliedrica, devo dire, del consulente musicale, che quindi è colui che decide insieme agli autori innanzitutto qual è, insomma, alla linea di condotta, no, dal punto di vista editoriale, per esempio di un programma televisivo, e quindi la musica deve identificare quel programma. Vengono da noi e ci chiedono: come facciamo a rendere quell'idea? Quindi la prima parte, quella di preproduzione, è molto divertente, molto ricca di spunti, ricca di confronti, perché proprio devi dare un'identità sonora a qualcosa che avrà anche un video, anche delle facce, note, eccetera, quindi è molto stimolante. La parte poi, quella produttiva, vede il consulente musicale impegnato nel fare il programma televisivo, no? Quindi la musica che sentite in onda quando entra un ospite, quando entra un conduttore, quando c'è una band o un ospite musicale in studio, si produce. Quindi il consulente musicale coordina le esigenze, diciamo, di scena e di esibizione con le esigenze tecniche che il regista e gli autori devono ovviamente tenere sempre sott'occhio. Fa da hub, diciamo.
0: Sì, certo, certo. Ma
1: poi c'è la post-produzione, che è un'altra parte interessante.
0: Quindi diciamo che per ogni, non so, ora di programma che noi vediamo su qualsiasi canale, ce ne sono molte, molte, molte di più. Cioè non è una cosa come magari possono immaginare, che va bene, abbiamo l'ora di diretta, la cosa comincia all'inizio della diretta, finisce alla fine della diretta, e tutto quanto è fatto così. In televisione mi pare che sia un bel po' più complicato, o sbaglio?
1: Certo, sì, sì. Il tempo per mettere in piedi un'idea e farla diventare un prodotto televisivo è interessante.
0: Ma curiosità, senti, appunto, dal tuo punto di vista, allora, parlavamo prima con Francesca, giustamente lei ha un tipo di discorso di ricerca che ovviamente poi dopo viene finalizzata in gran parte al suo discorso esecutivo, quindi ai tuoi progetti, eccetera, eccetera. Nel tuo caso, per esempio, in cui invece ti occupi principalmente di produzioni sonore che non sono per dire, tue composizioni o finalizzate a tue esecuzioni, cioè.
1: Certo.
0: Nel tuo nel tuo caso specifico, appunto, visto che si parla di una persona che debba avere appunto una grande competenza musicale, tante idee, tanti punti dove andare a cercare, tante suggestioni.
1: Sì.
0: È un discorso nel quale tu senti che ti aiuta di più il tuo presente e il tuo essere musicista o il tuo essere semplicemente un appassionato ascoltatore musicale, o tutte e due le cose?
1: Sì, tutte e due le cose, senz'altro. E anche aggiungerei una terza, il fatto che le emittenti televisive hanno degli fantastici archivi musicali.
0: Ah, ok, quindi puoi pescare delle cose meravigliose.
1: Se hai un'idea, puoi anche andare a vedere quell'idea, a cosa ti porta, che repertorio ti fa arrivare, da lì poi peschi e cerchi di dare un senso compiuto poi all'idea. Però certo, la parte di prassi musicale, diciamo, da musicista conta molto.
0: Aiuta,
1: è vero, conta molto. Perché lì ovviamente il consulente musicale non è soltanto quello che fornisce un'idea, ma deve anche tagliare il brano, deve dare una forma, anche stare sul tempo, dare al ritmo della canzone un senso anche televisivo, quindi il taglio deve avere senso, deve essere musicalmente accattivante, insomma, essere musicista direi che c'ha una parte importante,
0: ma
1: anche quella della passione di conoscere.
0: Ma ti faccio un'altra domanda allora invece. Allora, nel momento in cui si lavora, che ovviamente è un mondo che io personalmente conosco meglio, con gli archivi e con la gente morta, perché appunto io quando vado negli archivi e sul repertorio io vedo la gente morta come tanti altri,
1: certo,
0: senza voler citare sempre il nostro buon Bruce Willis, ovviamente noi andiamo sulla fiducia di star facendo per bene ciò che qualcuno avrebbe voluto come fosse fatto, ma in pratica la questione è che se anche tra diamo completamente lo spirito del compositore, eccetera, difficilmente il compositore verrà a tirarci i calzini o a scoprirci i piedi.
1: No.
0: Ecco, ma nel caso invece di voi che lavorate con un discorso invece molto più contemporaneo, cioè, ma mi è capitato un qualcosa, tipo, non so, un autore di un brano che dice, non so, avete usato questo mio brano in quell'occasione? Assolutamente no, è contro tutto il mio spirito e tutto. Non...
1: Guarda, ti dico questo, chi scrive il brano si chiama avente diritto.
0: Ok,
1: quindi vuol dire
0: che ha diritto,
1: che avanti i diritti sulla vita della propria creazione, no?
0: Certo.
1: Sto parlando dell'opera in questo momento.
0: Sì, certo.
1: Chiaramente l'avente diritto dà delle specifiche. Dice, su questa, secondo me, per fare vivere la mia canzone si può fare tutta questa serie di cose, ma non quest'altra, per esempio. Oppure, se si vuol fare questa specifica cosa, per esempio, mettere la canzone in un film, per fare una semplice esempio, dovete parlare con me, con la mia etichetta, con il mio editore. E li dobbiamo metterci d'accordo economicamente.
0: Ok, certo.
1: Quindi ci sono una parte di utilizzo molto ampio, molto libero, che ovviamente è gestito da accordi con la SIAE, con tutti i vari enti che gestiscono i diritti, e lì la canzone si muove, lo sapete benissimo, no? Le canzoni a volte diventano ancora più famose se, anziché essere soltanto ascoltate da un CD, come si faceva una volta, o via radio o sulle nostre piattaforme di streaming, hanno a che fare con un prodotto derivato. Una pubblicità, per esempio, un film.
0: Sì, quante cose sono diventate famosissime grazie a una pubblicità, certo.
1: Quindi la canzone vive in vari modi, alcuni molto più liberi, ovviamente normati, però insomma si può usare, si può fare tutto quello che si vuole, perché tanto gli aventi diritto avranno giustamente quello che gli spetta. In altri casi no, bisogna giustamente avere il loro parere e la loro approvazione. A volte l'approvazione non c'è. No, guarda che io non voglio che il mio nome, la mia idea sia associata a questo concetto. No, grazie.
0: Quindi tu vorresti utilizzare quel brano offrendo magari qualsiasi cosa, però dall'altra parte dicono no, questo no.
1: Sì, sì.
0: Beh, ma mi veniva in mente, c'è il famoso caso storico di Stravinsky che era stato contattato per Fantasia per l'utilizzo della versione che Stokowski aveva arrangiato per Fantasia, e gli avevano detto, guardi, gli avevano offerto $1,000, una cosa del genere.
1: Per l'utilizzo della saga
0: della primavera. Ha detto, ma guardi, la questione è che se comunque non fosse d'accordo, noi la usiamo lo stesso, perché non ci sono ancora gli accordi bilaterali con la Russia, il suo brano è pubblicato in Russia,
1: certo.
0: E quindi noi glielo facciamo per pura cortesia. Infatti lui l'aveva ascoltato, l'arrangiamento di Stokowski non gli era piaciuto per niente, perché aveva tagliato tutta una serie di cose, quindi dal suo punto di vista il brano non rispondeva più all'idea originale del balletto, alla sua composizione, però non aveva potuto opporsi.
1: Certo.
0: E l'altro che mi fa molto pensare è che è un compositore ancora, diciamo, relativamente contemporaneo, perché comunque secondo me era ancora negli anni per cui potrebbe ancora incassare, che Area un Cacciaturian. Sì. Non so se avrebbe apprezzato di essere associato a un noto sgrassatore, non facciamo nomi, al quale il certo. tema della sua danza delle spade è stato certo. associato, anzi penso che quel brano lì non sia mai stato così famoso in Italia come negli ultimi quanti anni saranno, 15 sì. tira quel jingle lì
1: o meno,
0: sì. Sì, della danza delle spade certo. Non diciamo nulla di più, così non facciamo pubblicità occulta ok, però appunto in quel caso penso che non so se in questo momento al di là di tutto avrebbe potuto opporsi su una cosa del genere, però sicuramente appunto anche appunto il mondo di tutti quelli che anche in questo caso, e questo lo diciamo sempre per voi, tutti quelli che lavorano sempre in un ambito musicale, cioè quello della fruizione di un prodotto, in questo caso derivati, si devono occupare di tutte queste cose, da sincronizzazioni a negoziazioni a ripensare diritti e tutto, ovviamente sono tutti personaggi di un mondo che magari all'ascoltatore sembra quasi fin troppo complicato da questo punto di vista. In realtà si regge su quello, quindi per quanto da fuori possa sembrare che la musica è una cosa così bella da ascoltare, che possiamo piace a tutti, è praticamente una roba gratis che passa un po' sullo sfondo, ecco, in realtà è un ambito enorme dove deve lavorare un'enormità di persone, e giustamente il fatto che queste persone poi debbano lavorare eccetera dipende che essenzialmente saranno poi stipendiate o percepiranno dei compensi che derivano da questi meccanismi, e quando questi meccanismi poi non ci sono più, ci sono interi comparti che vanno direttamente a sparire. Ma appunto, visto che abbiamo raccontato un sacco di cose, godiamoci un altro istante di musica, lo facciamo con un brano che anche qui sembrerebbe essere completamente fuori posto, ma fra poco vi raccontiamo perché stiamo ascoltando questo brano, che anticipo, in questo caso è Johann Sebastian Bach.

0: Ed era l'aria Un Wender Harte Todesschlag, tratta dalla cantata 124 di Bach, Mein Jesu lass ich nicht. Questa era la registrazione fatta dal Bach Collegium Japan con Masaaki Suzuki. E appunto siamo entrati a parlare in questo caso di Johann Sebastian Bach, di questa cantata, per il fatto che in pratica tutte queste cantate, anche se è un aspetto che magari non tutti quanti pensano, tutte queste cantate hanno un libretto. Hanno quindi un testo che è associato alla musica. Noi le consideriamo appunto le cantate di Bach tout court, non ci poniamo particolarmente questa questione, come ad esempio magari ce lo poniamo di più nei confronti dell'opera lirica, con cui sappiamo perfettamente che, non so, i libretti delle opere italiane di Mozart sono di Lorenzo da Ponte, i libretti di Verdi sono di Camarano piuttosto che di Boito, piuttosto che di tutti, di Piave, eccetera eccetera, quindi diciamo che c'è una coscienza maggiore. Ma ad esempio per tutto il mondo settecentesco, e qui seicentesco, settecentesco, probabilmente per il fatto che non esiste ancora il concetto di raccolta del diritto d'autore, non c'è neppure una particolare spinta a mettere come marchio della propria proprietà intellettuale nei confronti appunto di un testo, in questo caso, tant'è vero che abbiamo segnare chiaramente il nome di chi ha fatto cosa, e ovviamente nel caso di Bach potremmo anche capirlo, perché comunque parliamo di partiture fatte per un uso esclusivamente locale, quindi in pratica si presume che quella partitura non sarebbe mai dovuta uscire neppure dall'archivio di casa Bach nelle intenzioni sue. Però se troviamo anche tante partiture di cantate, piuttosto, ma anche nelle partiture dei libretti degli oratori, capita spesso che non sia indicato il nome del librettista. Probabilmente questo discorso del segnare chiaramente chi ha fatto cosa, anche quando questa cosa viene fatta a più mani, nasce probabilmente da quando cominciano a nascere le prime idee appunto di raccolta del diritto d'autore, a partire dall'inizio dell'Ottocento e poi con i vari accordi eccetera nel secolo successivo. Ovviamente poi questa cosa porta poi a oggi, nella quale magari è capitato, come è capitato magari con l'ultimo Sanremo, di vedere che ogni canzone si portava dietro magari 4, 5, 6, anche 7 autori, a seconda di chi aveva collaborato. Tra l'altro con l'ulteriore questione che, se ricordo bene, quelli dovrebbero essere teoricamente solo gli autori del testo e della musica, perché poi gli arrangiamenti in pratica non finiscono nella registrazione.
1: Esatto, quelli che vedete sul video quando viene presentato un cantante a Sanremo sono autori e compositori.
0: Esattamente.
1: Il resto non è citato.
0: Ma ecco, ad esempio, anche da questo punto di vista, Alessio, visto che la parte appunto sempre di definizione esatta degli autori, appunto degli aventi diritto, eccetera, riguarda appunto il vostro lavoro come mondo di consulenti musicali, immagino che sia un ginepraio non da poco.
1: Sì, c'è anche quell'aspetto, esatto Carlo. C'è l'aspetto della stesura di una lista delle musiche che sono andate in onda, in utilizzo, e quindi anche di sapere di chi sono, ovviamente.
0: Quindi su questo non basta semplicemente mandare un riferimento a un ente, il quale poi ci pensa lui, cioè dovete occuparvene.
1: È il contrario, è l'ente che chiede.
0: Ah, ok.
1: L'ente dice, emittente, mi devi fare ovviamente l'analitico di quello che hai fatto in quest'annata. In questo semestre, diciamo, e raccontami bene quanta musica hai usato, quale, come e perché.
0: Ecco.
1: Quindi non racconti solo di chi era quella canzone, ma come l'hai usata, con quale utilizzo, con quale finalità, no? Che tipo di funzione, la funzionalità della musica è il centro del discorso,
0: certo.
1: La musica in televisione, no? La funzione che ha nel contesto audio-video, diciamo.
0: Sì.
1: E quindi devi anche spiegargli, usata come sottofondo, c'era un signore che parlava e sotto si sentiva
0: questo brano, sì.
1: Quindi questa canzone, quindi questo prodotto, no, che è fatto di opera, aventi diritto di chi ha scritto il testo, di chi ha scritto la musica, ma anche chi l'ha eseguito, chi l'ha fissato, no?
0: Certo.
1: Quindi comincia a diventare complicato, hai visto già quanti attori vengono chiamati?
0: No, infatti, ma proprio la questione che spero sia un po' passando dalla narrazione che stiamo facendo questa sera. Io vi ricordo ovviamente, sempre se avete domande per i nostri ospiti, per noi, curiosità, eccetera, siamo in diretta questa sera, quindi come sempre SMS, Telegram, WhatsApp 331-6214013, 6231-6214013, sì, l'ho detto giusto, oppure mail diretta @popolarenetwork.it. Ecco, no, appunto, stiamo proprio nel fatto che tutti quelli che lavorano e che hanno appunto ambiti i lavoratori, visto che siamo il 1° maggio, è la giornata appunto della Festival dei Lavoratori, nel momento in cui stiamo parlando della musica. D'accordo, in questo momento magari potremmo ancora pensare che esiste magari tutto un certo mondo della musica, specie ovviamente nel mondo pop, che è legato a un discorso molto di autoproduzione, tutto quanto fatto diciamo in maniera molto domestica, e per quello che riguarda la redazione completa del pezzo non si passa per le mani di arrangiatori, di produttori, di cose del genere, si fa spesso tutto quanto molto in casa, specie negli ultimi tempi. Però se già si sposta da lì al fatto che ad esempio i live puntano molto di più verso una dimensione il più possibile di evento, se vogliamo, ovviamente più è grande la cosa e più persone servono per far funzionare quella baracca. Quindi già se vediamo il mondo del ma già questo bene o male, se uno va a San Siro a vedere questo o quell'altro, vede che comunque si è mossa l'equivalente di un comune intero. Ecco, no, appunto, stiamo proprio nel fatto che tutti quelli che lavorano e che hanno appunto ambiti, i lavoratori, visto che siamo il 1° maggio, è la giornata appunto della Festival dei Lavoratori, nel momento in cui stiamo parlando della musica. D'accordo, in questo momento magari potremmo ancora pensare che esiste magari tutto un certo mondo della musica, specie ovviamente nel mondo pop, che è legato a un discorso molto di autoproduzione, tutto quanto fatto diciamo in maniera molto domestica, e per quello che riguarda la redazione completa del pezzo non si passa per le mani di arrangiatori, di produttori, di cose del genere, si fa spesso tutto quanto molto in casa, specie negli ultimi tempi. Però se già si sposta da lì al fatto che ad esempio i live puntano molto di più verso una dimensione il più possibile di evento, se vogliamo, ovviamente più è grande la cosa e più persone servono per far funzionare quella baracca. Quindi già se vediamo il mondo ma già questo bene o male, se uno va a San Siro a vedere questo o quell'altro, vede che comunque si è mossa l'equivalente di un comune intero per far funzionare quel palco. Ecco, invece appunto sul mondo della televisione, ne parlavamo appunto con Alessio Nicotro un attimo fa, è un attimino meno evidente la quantità di persone che sono coinvolte in questa cosa. Quindi sì, sì. Attenzione, io lo dico sempre anche a chi guarda i film, sempre come si guardano i titoli di coda fino all'ultimo, anche quando guardate un programma televisivo, guardate
1: il
0: titoli di coda.
1: È la velocità a cui li mandano in onda.
0: Voi guardateli lo stesso, poi dopo magari non riconoscerete il nome, però voi guardateli lo stesso.
1: Devo dire che chi fa da pubblico spesso si stupisce molto di quanta gente appare sul palco da dietro le quinte eccetera, e poi è usanza ormai dei grandi conduttori televisivi ringraziare sempre le maestranze, grazie a tutti quelli che non vedete dietro le quinte, sono centinaia, senza di loro non sarebbe mai potuto esistere, non avrebbe mai potuto esistere quello che avete visto. Quindi insomma sì, c'è una coscienza, soprattutto dopo l'epoca del Covid.
0: Sì,
1: devo
0: certo
1: dire la verità, le professioni legate alla musica, ma nascoste naturalmente, comunque cominciano ad avere anche una loro dignità e sono più riconoscibili anche dalle persone che non sono addetti ai lavori.
0: Sì, anche perché tra l'altro comunque un altro particolare secondo me, adesso non so per dire, anche sul mondo della Germania, lo chiedo anche direttamente a te Francesca, ma per esempio una cosa che c'è stata in Italia è stata che ad esempio molte maestranze legate magari non appunto ai contratti televisivi o con le grandi produzioni in cui sai che comunque se ne faranno comunque sempre un po', diciamo che chi era legato a situazioni di dimensioni minore è molto probabile che abbia probabilmente anche cambiato mestiere, cioè si sia dedicato a qualcos'altro. A Milano è capitato moltissimo con i tecnici del suono, è capitato con i tecnici delle luci, ma devo dire me la sono accorto anche con quello che riguardava semplicemente le accordature o tante cose appunto magari che non fossero per chi non era persona che magari aveva contratti molto molto grossi che comunque però ecco.
2: Mi viene in mente, sicuramente ci saranno dei paralleli, però c'è da dire che durante il Covid la Germania ha messo a disposizione molte borse di studio per gli artisti e molti fondi, quindi diciamo che noi abbiamo anche scherzato un po' su questa cosa, che i fonici invece hanno ricevuto veramente tanto lavoro, anzi ci sono addirittura dei musicisti appunto che si sono diciamo improvvisati fonici, poi dopo hanno approfondito l'argomento fonia, però chi sapeva un po' registrare, muovere la telecamera si è messo a disposizione, perché effettivamente sì, lo Stato ha messo a disposizione tanti, tanti finanziamenti, ovviamente non c'era permesso di suonare, perché ricordiamoci,
0: certo,
2: che
0: come qui.
2: Era appunto era un divieto, e quindi di conseguenza il governo ha disposto di finanziamenti per eventuali, cioè per progetti che ovviamente avevano a che fare con l'audiovisivo,
0: certo.
2: O registrazioni o concerti live senza pubblico, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente dal punto di vista della fonia, così c'è stato un incremento,
0: certo,
2: vorrei dire.
0: Beh, anche perché in Germania sono anche state fatte delle produzioni magnifiche. Mi ricordo cos'era Daniel Hope che aveva fatto le dirette da Berlino, forse una serie di, che facevano tipo, sì, un concerto, ma tanto con collaborazioni anche da lontano.
2: Hanno fatto proprio una serie di concerti in diretta senza pubblico, chiamando artisti rinomati, anche la HR da noi,
0: sì, insomma, certo.
2: Quindi sì, ovviamente.
0: Beh, lì la questione è che quando andiamo su determinati tipi di produzione in quel mondo lì ci viene sempre un po' l'invidia, per carità, per quanto per carità si è vista tanta varietà, ci siamo difesi intanto anche noi, però appunto diciamo che era anche stato il momento in cui c'era vista le famose, mi pare fosse del Venturo, le famose manifestazioni dei cosiddetti bauli, che quindi avevano riempito piazze a Roma, piazze a Milano eccetera, con i classici bauli su ruote che si utilizzano per il trasporto appunto dei palchi, delle luci eccetera,
1: fly case
0: quelli, sì, quelli grossi, classici, che avevano mostrato quante persone e quanti materiali servivano appunto per realizzare tutte queste questioni del live, nel momento in cui il live era rimasto bloccato, e in Italia è stato bloccato quanto, un anno e mezzo all'incirca, mese più mese meno, e quello era stato un periodo che aveva rischiato veramente di mettere alla fame tutti quelli che non erano riusciti ovviamente a inventarsi,
2: sì,
0: cose diverse, ecco,
2: non cambiando anche un po' l'estetica musicale, mettiamola così.
0: Sì, sì, no, è cambiato tantissimo. Ma guarda, su come è cambiata l'estetica musicale dopo il Covid, veramente potremmo farci un'altra puntata intera, come sono cambiate, ma veramente tantissime cose. A noi però mancano purtroppo solamente 2 minuti alla fine dell'ora di questa sera, che speriamo ovviamente sia stata piacevole per tutti quanti voi. Ovviamente io ringrazio i miei ospiti che mi hanno raggiunto questa sera qua in studio, ovviamente ringrazio Francesca Venturi Ferriolo, violista, ricercatrice eccetera eccetera eccetera, che quantomeno ci ha portato nel mondo di altre figure anche del passato che hanno aiutato la musica pur non essendo loro stessi in prima vista, e ovviamente poi speriamo ovviamente di vederti dal vivo il prima possibile. A te ti si può seguire su Instagram, se non sbaglio, come
2: sì, assolutamente sì, su Instagram c'è il mio nome e cognome.
0: Ok, Francesca Venturi.
2: È abbastanza lungo, ma insomma si può ricordare, se no sul mio sito ovviamente ci sono tutti gli appuntamenti della stagione.
0: Ok, adesso invece a te ti seguo invece anche te sui social, per vedere anche un po' quando fai attività invece live, e
1: sì,
0: smetti i panni del consulente, passi a quello del musicista.
1: Sono nascosto forse, ma sì.
0: No, ci sei.
1: Varie attività live.
0: Assolutamente. E quindi ringraziamo anche Alessio Nicotra che è stato con noi questa stasera, ovviamente una buona prosecuzione con tutta la programmazione di Radio Popolare, e visto che appunto abbiamo parlato prima di produttori e di produttori che hanno dato un senso importante alla musica che hanno realizzato, in questo caso questo viene da un lavoro molto importante di un

La serata di ieri è stata molto importante dal punto di vista della valorizzazione della nostra musica, perché durante la cerimonia di David di Donatello è successa questa cosa incredibile, per cui il premio per la miglior colonna sonora originale è stato vinto da Crano per la colonna sonora delle Città di pianura. Ora, il film di Francesco Sossai è l'assoluto trionfatore non solo di questa edizione dei premi, ma proprio della stagione del cinema italiano di quest'ultimo anno. E ovviamente per noi è molto importante anche il fatto che l'attore protagonista sia Pierpaolo Capovilla. Ma la musica di Crano, che si vince la statuetta per la migliore colonna sonora, racconta una storia che insomma valorizza la virtù dell'isolamento. Sembra drammatico, ma in realtà è insomma una sorta di esilio generativo, perché Crano è il progetto di Marco Spigariol, che è un chitarrista attivo da molto tempo, ha suonato anche nei torinesi Movistar Junkies, che da ormai quasi da più di 10 anni si è ritirato nelle colline del Veneto per svuotare la mente, dice, da qualsiasi cosa che non fosse il rapporto tra la musica e la sua terra, muovendosi appunto in quello spazio per cui sempre più artisti compongono e cantano usando i dialetti. Nelle puntate di Radio Tracce Crano l'abbiamo già passato, così come abbiamo già passato anche altre persone, altri artisti italiani che compongono e cantano in dialetto, come appunto Massimo Siviero o Daniela Pes, come i casi più famosi, per arrivare appunto a Io sono un cane. Ma oltre al valore della musica di Crano, c'è anche il valore del l'etichetta discografica che ha pubblicato la colonna sonora della Città di pianura e che ha pubblicato la musica solista di Crano, la Maple Death Records. La Maple Death Records è un'etichetta di Bologna fondata da Jonathan Clancy, che è un nome molto noto nella scena musicale indipendente italiana e che si dedica alla scoperta, alla valorizzazione delle musiche più sperimentali e non omologate che girano in questo paese. Nel suo catalogo ci sono gruppi di musica elettronica, gruppi folk, artisti che compongono in modo molto minimalista partendo solo dal violoncello, dischi quasi di spoken words, dischi folk e qualcosa che può essere ricondotto come indie, ma di base deve esserci qualcosa di perturbante, di capace di andare oltre la tavolozza sonora consona della canzone. È un'esperienza veramente interessante e che merita di essere valorizzata. E infatti dedichiamo questa puntata di Radio Tracce, come le ultime puntate, a farvi ascoltare senza interruzioni alcune delle musiche più belle pubblicate negli ultimi periodi dalla Maple Death Records. In questo caso, appunto, perdonerete, i salti di genere sono puramente voluti. E così vi conduciamo nella notte qui su Radio Popolare con la musica dei Maple Death Records. Iniziamo di nuovo da Crano, fresco vincitore del David di Donatello per la migliore colonna sonora originale per le Città di pianura.

maledetto qua.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Teheran sta valutando la proposta in 14 punti degli Stati Uniti e mentre si aspetta la risposta iraniana, la stampa statunitense parla di un possibile riavvio dell'operazione Project Freedom per la riapertura dello stretto di Hormuz. Durante la notte Trump ha anche parlato al telefono con Netanyahu e secondo un'analisi della CIA l'Iran sarebbe in grado di resistere ancora mesi in questa situazione. Intanto a Roma il segretario di Stato americano Rubio ha parlato con il Papa, al centro della discussione la guerra in Iran e il destino di Cuba, mentre domani Rubio sarà a colloquio con Giorgia Meloni. Oggi la maggioranza non ha trovato un accordo sulla nomina di un componente della consulta per il nucleare e si prepara per un nuovo vertice sulla legge elettorale la settimana prossima. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il Wall Street Journal ha fatto sapere che gli Stati Uniti starebbero valutando di riavviare l'operazione Project Freedom per la riapertura dello stretto di Hormuz, annunciata pochi giorni fa da Donald Trump e poi abbandonata. Mentre poco fa sarebbero state sentite delle esplosioni nel porto di Bandar Abbas nel sud dell'Iran, lo scrive l'agenzia Fars, affiliata alle guardie rivoluzionarie islamiche. Intanto la Casa Bianca attende ancora la risposta ufficiale di Teheran al piano di accordo presentato attraverso i mediatori. Oggi la CIA ha lasciato trapelare un'analisi secondo cui Teheran potrebbe ancora resistere per diversi mesi in questa situazione. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Secondo alcune fonti, gli USA e l'Iran non sarebbero mai stati così vicini come ora a un accordo per porre fine ufficialmente all'ostilità, ma se è vero che le posizioni sono avvicinate, è anche vero che nulla può garantire che il cerchio si chiuda. La proposta americana, una pagina, contiene delle condizioni meno stringenti che in passato, ma pur sempre delle condizioni che il regime di Teheran può decidere di rifiutare. Attesa per oggi attraverso il Pakistan, la risposta iraniana non è ancora arrivata e mentre sull'Islamabad e poi Teheran cade la sera, nel pomeriggio americano Donald Trump aspetta di capire se sia riuscito a costringere Pasdaran ad accettare delle condizioni che gli possano permettere di dire non solo che la guerra sia finita, ma anche, mentendo, che l'ha vinta. In realtà, secondo la Reuters, le due parti sarebbero solo prossime a una possibile intesa per far tacere le armi e rimandare in un secondo tempo, 30 giorni, i colloqui per un eventuale accordo quadro. Potrebbe essere una possibilità, ma non è facile da praticare. Tutti i nodi rimarrebbero da sciogliere in una situazione non diversa dal passato. I fattori non sono cambiati. La preponderante potenza militare americana e israeliana ha colpito con forza, ma non è stata sufficiente a piegare il regime. Il passo successivo è un'escalation che Trump vuole evitare, ma che potrebbe essere costretto ad adottare. Gli iraniani non vogliono continuare la guerra, ma non vogliono neppure abbandonare le leve, vedi Hormuz, che permetterebbero loro di essere, benché deboliti, in una posizione di vantaggio strategico rispetto agli USA in questo braccio di ferro. Alla vigilia del viaggio di Donald Trump in Cina, Pechino, così direttamente interessato alla vicenda, può giocare un ruolo importante per arrivare a una soluzione, ma che non vada a discapito del suo rapporto con Teheran.
0: Tra i punti inseriti da Washington nella bozza di accordo che attende il via libera iraniano, ce ne sarebbe anche uno sul Libano, secondo fonti di stampa. Il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che nelle ultime 24 ore sono morte 12 persone a causa degli attacchi israeliani, nonostante la tregua che continua a essere violata. Ieri l'aviazione è tornata a bombardare anche la capitale Beirut per la prima volta dall'inizio del cessate il fuoco. A Beirut abbiamo raggiunto Giulia Cingolani, operatrice di Intersos.
2: in qualche modo la guerra non si è mai fermata, anche dopo il cessate il fuoco, subito Israele ha sempre continuato ad attaccare, specialmente il sud. Quindi è vero che questa è stata la prima violazione, in qualche modo, comunque il primo attacco a Beirut da quando è iniziato il cessate il fuoco, però negli ultimi giorni abbiamo visto attacchi anche molto pesanti che sono sempre continuati al sud. Quindi l'impressione è che la guerra non si fosse mai veramente fermata. Quello che vediamo da qua sicuramente è tantissima stanchezza, delusione da parte di tutte le persone, no? Che vorrebbero solamente tornare tranquillamente nelle proprie case. Tante di loro erano anche tornati dopo il cessate il fuoco, quel 17 aprile, appunto, tanti al sud, tanti anche nelle periferie di Beirut che venivano attaccate costantemente, ma appunto tantissimi di loro adesso se ne sono andati di nuovo. Quindi questo continuo andirivieni, sfollamento, veramente stancante. Non, sempre un po' questa illusione che la vita normale ritorni, no? Quando a Beirut non ci sono attacchi, le persone vanno nei ristoranti, magari si cerca di uscire un po', di dimenticare quello che c'è stato, però poi la realtà ritorna subito cruda, non appena c'è un nuovo attacco. Ovviamente no, non si è mai fermato nulla. È vero che appunto da Beirut sembra tutto così lontano vedere le immagini del sud, ma di fatto non lo è. Infatti l'attacco di ieri sera ce l'ha ricordato.
0: Trump torna a minacciare anche l'Europa con l'aumento dei dazi annunciato al settore delle auto. In serata il presidente ha parlato al telefono con Ursula von der Leyen e ha dato un ultimatum all'Unione. Se non verranno rispettati gli accordi commerciali entro il 4 luglio, Trump ha detto che le tariffe arriveranno a livelli ben più elevati rispetto al 15% previsto. La decisione definitiva degli organi europei è prevista per il 19 maggio. E l'udienza tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio è durata poco meno di un'ora. Le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede sono solide, ha fatto sapere il Dipartimento di Stato, che ha parlato di un impegno comune a favore della pace, mentre il Vaticano li ha definiti cordiali colloqui. Domani il segretario di Stato americano vedrà Giorgia Meloni. Gli incontri di Rubio con il Vaticano e l'Italia arrivano dopo gli attacchi di Trump contro il Papa e contro Roma nella gestione della riapertura di Hormuz. Di cosa hanno parlato Rubio e Prevost? Lo abbiamo chiesto a Justin McClellan, giornalista di National Catholic Reporter.
3: Questo incontro non era per migliorare o per riparare solo la relazione tra la Santa Sede e gli Stati Uniti dopo degli attacchi lanciati verso il Papa da parte del presidente Trump, se no che era per anche parlare di interessi mutui tra gli Stati Uniti e il Vaticano, principalmente temi della pace. Sicuramente avranno parlato della guerra in Iran, ma anche della situazione in Cuba. Si deve ricordare che la Santa Sede storicamente ha giocato un ruolo molto importante tra le relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti. Il presidente Obama ha ringraziato il Papa Francesco nel 2015 per aiutare con i negoziati che hanno finito con lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra Cuba e gli Stati Uniti. E anche Rubio ha parlato di come la Chiesa sta aiutando distribuire l'aiuto umanitario che proviene dagli Stati Uniti tra il popolo cubano. Quindi
0: Manifestazioni in 50 città e sciopero indetto da CUB, USB e CGIL contro la riforma degli istituti tecnici che smonta il principio di formazione di base per orientare verso le aziende e il lavoro gli studenti fin dai primi anni, tagliando le ore di materie scientifiche, umanistiche e tecniche. Una riforma classista, sottolineano i sindacati che parlano di adesione significativa. Sentiamo le voci raccolte durante il corteo di Milano.
4: Saranno tagliate proprio le materie culturali per quanto riguarda l'istituto tecnico, per cui saranno in futuro 4 anni di percorso comune e 2 anni a vantaggio di ITS che sono poi imprenditori o comunque formatori finanziati da Confindustria.
5: Io insegno filosofia e storia, sono molto preoccupato per quello che sta succedendo perché lo si può vedere in prospettiva storica. Il tentativo di fare una scuola di serie A e una scuola di serie B è una vecchia storia, comincia con la riforma Gentile, passa per quella Moratti, per quella Gelmini e ora ci stiamo riprovando. In sintesi, se loro hanno meno cultura, diventano facili da manipolare.
6: Ogni istituto può decidere nell'ambito, no, di una percentuale di ore quali discipline assegnare in accordo con le imprese, perché lo scopo è proprio quello di formare tecnici che in funzione delle esigenze del territorio.
0: Settimana prossima, nuovo vertice di governo sulla legge elettorale. Andremo avanti anche senza opposizioni, aveva detto Salvini dopo l'incontro a Palazzo Chigi di ieri. Intanto oggi la maggioranza è andata sotto in commissione alla Camera sulla nomina governativa di un componente della Consulta per la sicurezza nucleare. Da Roma, Anna Bredice.
7: Anche il ritorno all'energia nucleare che Salvini ieri ha sbandierato come prossima sfida da raggiungere a tempi di record trova già il primo inciampo, tutto dentro la maggioranza. Sono mancati 3 voti ai gruppi di governo in Parlamento oggi per nominare Giorgio Graditi alla Consulta dell'Ispettorato per la Sicurezza Nucleare. Il nome era stato trovato, ma a quanto pare non ha convinto tutti. Il nucleare sembra per la maggioranza la via di fuga rispetto alla crisi energetica in atto. Puntare su questa fonte di energia, che in ogni caso avrebbe almeno 20 anni di progettazione e di realizzazione, al di là del fatto che gran parte dell'opinione pubblica rimane contraria. Un tema, l'ennesimo, nel quale si evidenzia la spaccatura nella maggioranza, dalla legge elettorale, dove la Lega e Fratelli d'Italia ancora non sono d'accordo, alla diatriba tra Giulia e Salvini sulla biennale con il padiglione russo, i malumori sulla gestione economica di Giorgetti, finita col superamento dei parametri di deficit, un insieme di frizioni, incompetenze, che forse oggi simbolicamente sono rappresentate dall'uscita di Valditara, ministro dell'istruzione, secondo il quale Piersanti Mattarella fu ucciso dalle Brigate Rosse.
8: Sono anche qua per l'inaugurazione della scuola intitolata Piersanti Mattarella, e qui voglio spendere anche 2 parole, perché all'epoca io avevo 19 anni, anzi quasi 19 anni, 18 anni avevo. Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse,
7: ignorando che il fratello del capo dello Stato fu assassinato dalla mafia. Lina allo studio.
0: Lo Stato di New York ha approvato la tassa sulle seconde case per i super ricchi, uno dei punti centrali del programma con cui il sindaco socialista Zoran Mandani è stato eletto l'anno scorso. In Italia invece parlare di tasse per i super ricchi resta un tabù. Prova a romperlo il comitato 1% Equo, nato su iniziativa di Rifondazione Comunista e che coinvolge ricercatori ed economisti. Oggi ha depositato in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per una patrimoniale annuale sui patrimoni oltre i 2 milioni di euro. Coinvolgerebbe meno dell'1% della popolazione e il gettito sarebbe vincolato alla spesa sociale e a riequilibrare il sistema fiscale. Ora inizierà la raccolta delle firme. Tra i promotori c'è Marco Veronese Passarella, docente di politica economica all'Università dell'Aquila.
9: Su questo purtroppo c'è una percezione, diciamo, popolare sbagliata, c'è l'idea che la patrimoniale significhi andare a toccare i piccoli risparmi che la gran parte delle famiglie italiane ha faticosamente messo da parte quando c'è riuscita, mentre qui si parla di andare a toccare patrimoni enormi di meno dell'1% della popolazione italiana. Si parla di un 1% sopra i 2 milioni e la prima casa sarebbe comunque scorporata dal conteggio. Naturalmente però questo fa sì che ogni politico italiano si guardi bene dal toccare questo tipo di temi, soprattutto in campagna elettorale. E il nostro tentativo è quello di iniziare a sdoganare questo tema e di far capire che in realtà l'utilizzo intelligente di un'imposta patrimoniale può liberare risorse per svariate decine di miliardi che noi abbiamo esplicitamente previsto sia destinato a finanziare lo Stato sociale prima di tutto, la sanità, le politiche abitative, e anche abbiamo esplicitamente previsto la riduzione dell'IRPEF sui redditi da lavoro, perché qui si tratta di iniziare a spostare il carico progressivamente dai redditi ai grandi patrimoni improduttivi, che invece non solo non vengono tassati, ma continuano a produrre ogni anno disuguaglianze.
0: Caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, che ritiene responsabile del femminicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. morte. Il 38enne allora aveva 19 anni. Secondo i PM il movente sarebbe legato al rifiuto di un avance di Sempio a Poggi e le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. Intanto verranno trasmesse alla Procura Generale di Milano le carte degli accertamenti per sollecitare una richiesta di revisione del processo che nel 2015 aveva condannato Alberto Stasi a 16 anni. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.

Le 22 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Amoroso, questo è l'orizzonte delle 20. Questa sera ci occupiamo di un tema che genera grande dibattito sui media per quanto riguarda la politica italiana, anche se in realtà si dovrebbe parlare di altro, si dovrebbe parlare di arte e di cultura, ma in realtà stiamo parlando di politica. E che politica? La politica internazionale e l'orientamento della maggioranza che regge questo governo nei confronti della politica internazionale. Il tema è la Biennale di Venezia. Oggi il presidente della Biennale, Buttafuoco, che è stato nominato da Giorgia Meloni, Pietrangelo Buttafuoco è uno dei principali intellettuali della destra ex missina italiana, ha citato addirittura la rivoluzione francese per accusare chi lo critica per avere dato via libera alla Russia per fare quello che vuole nel suo padiglione, con insomma per accusarla di censura. Invece il ministro Giuli, il ministro della cultura Giuli, che è un altro che insomma viene dalla destra radicale, e adesso invece assume l'atteggiamento diverso, diciamo. Invece e dice la Biennale si sarebbe potuta

0: collocazione internazionale dell'Italia?
1: Beh, sicuramente quello che è successo alla Biennale è la prova che, come dire, la maturità della destra che poi Giorgia Meloni ha portato al governo e sta portando nelle istituzioni che sono poi collegate allo Stato, non è ancora al punto in cui questo genere di cose, appunto, vanno in scena senza qualche ostacolo, senza qualche inciampo. Nel caso specifico, secondo me, c'è stata una sottovalutazione da parte del partito dell'impronta ideologica di Buttafuoco, che per carità di Dio è ben nota e sicuramente nel partito di Giorgia Meloni la conoscono benissimo. Resta il fatto che a fronte, diciamo, di una speranza loro che Buttafuoco in qualche modo avesse un ripensamento, insomma, accettasse la realpolitik e facesse in qualche modo anche prevalere, se vogliamo, le ragioni di politiche, di posizionamento nella politica internazionale di Giorgia Meloni, sono stati delusi, insomma, perché lui è andato dritto per la sua strada e anzi li ha pure attaccati duramente nel suo discorso, che è stato ferro e fuoco.
0: Ma in tutto questo Meloni è più vicina al ministro Giuli in questo momento, oppure, come dire, vive tutto questo con un po' di imbarazzo?
1: Secondo me Meloni è molto in imbarazzo perché appunto la sua panchina è cortissima, intellettuali di d'area sono pochissimi, appunto persone diciamo con un calibro sufficiente per vedersi affidati realtà così importanti come la Biennale sono davvero pochissime, si contano sulle dita di una mano. In questo caso specifico lei forse è quella che è riuscita a uscirne, a venirne fuori un po' con un occhio nero e poco più, insomma chiaramente quello più investito dello scontro è stato il ministro Giuli che ne esce malissimo. Meloni stessa in un'intervista aveva detto che lei non condivide la decisione, ma la Biennale è un luogo indipendente, che poi alla fine è in qualche modo la frase su cui si è appoggiato anche Buttafuoco stesso. Quindi lei dice: sì, io la penso in un'altra maniera, però sono sufficientemente, insomma, amo il pluralismo a tal punto che accetto anche un'idea differente.
0: Senti, ma
1: Certo.
0: quando Giulio, oggi adesso citavo proprio il take dell'agenzia che riportava le sue parole, dice: però la Biennale avrebbe potuto trattare con la Russia. Allora, questa cosa la dice così perché gli è venuta spontanea o questa è la posizione del governo? Perché in effetti, anche da come ce la stai descrivendo tu, c'è una certa ambiguità.
1: L'ambiguità deve esserci per ragioni storiche, perché alla fine il partito di Giorgia Meloni, come dire, ha iniziato a essere anti-putinista molto di recente. Chiaramente, come dire, Giorgia Meloni non si può permettere i deragliamenti di Matteo Salvini sulla Russia, quindi deve collocarsi in maniera molto ferma nell'orizzonte della NATO, quindi appunto in una posizione filo-ucraina. Contemporaneamente, come dimostra il caso di Buttafuoco, permangono alcune sensibilità che vanno da tutt'altra parte. Quindi credo che Giuli in qualche modo stia cercando di aggiustare il tiro per mostrarsi morbido e tenere dentro, se vogliamo, anche quell'elettorato a cui invece la linea di Buttafuoco piace come e che, essendo tendenzialmente pacifista, magari negli ultimi tempi si è trovato più a suo agio nelle posizioni di Salvini che in quelle di Meloni.
0: Sì, adesso la questione è molto complessa. Naturalmente, se rimaniamo dentro al governo, citavi Salvini, il quale invece ha annunciato che addirittura vuole andare a visitare il padiglione russo, mentre Giulio oggi dice: vado soltanto al padiglione Italia, sostanzialmente, entro i prossimi giorni.
1: Sì, vabbè, Salvini sappiamo benissimo come la pensa, però appunto lui è anche meno, come dire, meno ingabbiato nelle posizioni internazionali che invece Giorgia Meloni deve poi, come dire, rappresentare anche di fronte ad altri, di fronte a Washington, di fronte all'Europa e così via, quindi non può permettersi quel tipo di toni. Certo, Salvini chiaramente in questo caso surfa l'onda, lui può dire tutto quel che vuole, è libero, diciamo, appunto da queste costrizioni. Può provocare anche, può mostrarsi un passo più a destra di Meloni e, come dire, confermare una linea che è sempre meno popolare, però appunto proprio per questo tutti quelli che la pensano in quella maniera si concentrano in poche formazioni, che poi sono la Lega a destra e tendenzialmente il Movimento 5
0: Sì.
1: Stelle a
0: Senti,
1: sinistra.
0: naturalmente poi abbiamo visto, adesso tra poco ne parleremo, andremo a Venezia alle proteste anche dei gruppi di attivisti, c'erano le Pussy Riot, c'erano le Femen che si battono contro il regime del Cremlino. Come ne esce alla fine il governo italiano da questa vicenda?

0: Secondo me, alla fine, sul piano internazionale sicuramente c'è stato molto scalpore perché Giorgia Meloni dimostra un po' di non essere all'altezza di quel che ha promesso, no? Lei in un primo momento appunto era, se vogliamo, anche temuta, insomma, cioè rappresentava una preoccupazione perché nessuno sapeva bene cosa aspettarsi. Poi ha dimostrato di essere, soprattutto sul piano internazionale, molto più moderata di quanto avesse promesso. E però adesso, soprattutto appunto sul finire della legislatura, anche agli occhi del mondo stanno venendo fuori sempre più crepe, sempre più cose che non funzionano, scandalucci, penso, non lo so, al caso Piantedosi, vabbè, San Giuliano qualche anno fa, adesso la vicenda di Nordio, Minetti, comunque Minetti è un legame con Berlusconi, il Bunga Bunga sulla stampa internazionale ha occupato chissà quante pagine. Secondo me in questa ultima fase di legislatura lei sta un po' perdendo lustro agli occhi del mondo, che in un momento passato invece l'aveva addirittura lodata per la sua compliance in realtà con le aspettative dell'Europa e del resto del mondo.
1: Beh, certo, poi ci si mette Trump a ridarglielo un po' questo lustro, no? Però questa
0: Sì,
1: è un'altra questione quando
0: anche lì
1: l'attacca in
0: ecco
1: questa maniera così
0: dire,
1: diretta.
0: insomma, esatto.
1: Va
0: Però anche
1: bene.
0: lì bisogna vedere lei come si posiziona, insomma, può essere un giorno è amica, un giorno fatica sempre di più a essere amica, insomma.
1: Lisa, di Giuseppe, grazie. Ti leggiamo domani sul domani su questo.
0: Non su questo, su un argomento in realtà collegato, cioè la vicenda di Nordio che ha fatto causa a Bianca Berlinguer su Mediaset.
1: E anche ad Agospia, mi sembra,
0: E
1: per
0: anche Piantedosi. Ah,
1: Ah,
0: quella
1: sì, quelle Piantedosi, giusto,
0: è
1: il ministro degli
0: Piantedosi.
1: interni. Grazie, Lisa.
0: Non ci facciamo mancare niente. Ciao,
1: Ciao,
0: grazie.
1: ciao, ciao, ciao.

0: Andiamoci allora a Venezia con Roberto Pinto. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Professore di storia dell'arte contemporanea all'Università di Bologna. Che clima si respira?
1: Beh, si respira molto un clima teso e di un dialogo, come dire, anche aggressivo in un certo senso, no? Ci sono state appunto queste decisioni di buttafuoco e ci sono state delle risposte molto forti. E tutto sommato credo che sia anche, come dire, quasi positivo questo aspetto per quanto riguarda proprio la situazione artistica. Cioè, era da molto che non si aveva anche delle risposte da parte degli artisti così dirette anche, no? In cui loro prendono posizione o appunto ci sono delle persone che appunto sono gli attivisti che in qualche modo lo hanno fatto. Forse in qualche modo rispecchia anche molto di più quello che è l'atmosfera di oggi.
0: Senta, ma qui adesso io citavo il ministro della cultura, sì, Giuli, il quale sembra aver avuto un ruolo veramente, come dire, marginale, forse ha dimostrato molti limiti, no? In questa, certo, vicenda che gli venivano, certo, attribuiti, il quale dice adesso però si poteva trattare, ma è vero? Ha ragione? Si poteva fare qualcosa?
1: Allora, su questo io ho un po' di dubbi. Ecco, in realtà appunto io, diciamo, la Fondazione Biennale di Venezia intanto è un organismo autonomo. Una volta che tu hai dato la possibilità al direttore, al presidente anzi, di stabilire delle regole, è lui che deve in qualche modo gestire questo. Quindi io in qualche modo, cioè, da un certo punto di vista Buttafuoco fa giustamente il suo lavoro di avere autonomia rispetto a quello che può essere un'indicazione esclusivamente politica che viene dal Ministero. Dall'altra, appunto, c'è un regolamento, insomma, che poi è vero che è stato trasgredito nel caso del Sudafrica, però parliamo veramente di un altro periodo storico. Ecco, però per il resto il padiglione delle nazionali sono stati fatti con delle regole ottocentesche e regole ottocentesche di rispetto nazionale, in un certo senso, che prevedevano che gli stati nazionali, che sia la Gran Bretagna, la Francia, la Germania o gli Stati Uniti, di costruire un padiglione a cui, diciamo, loro potevano accedere e potevano fare le mostre indipendentemente dalla biennale stessa. Cioè hanno un'autonomia, quasi come se fossero dei consolati, ecco. E su questo, diciamo, la fondazione teoricamente non ha nessun tipo di potere, nel senso che non deve invitare i padiglioni, deve invitare un curatore o una curatrice, come in quest'anno, che costruisce una mostra parallela e che dia in qualche modo, lo stato attuale dell'arte e faccia in qualche modo il punto su questo. I padiglioni nazionali, dal loro punto di vista, invece, rispondono a questa, a questa chiamata del direttore, in questo caso della direttrice, di Koyo Kuo, e rispondono a loro volta, ma con un'autonomia totale.
0: E quindi, insomma, il meccanismo è molto complesso e probabilmente è sfuggito di mano a un ministro che se lo immaginava diverso. Esatto. Professore, lei ha visto anche le proteste, però, no? Perché poi questo padiglione russo ha determinato delle reazioni piuttosto vivaci da lì davanti.
1: Ma sì, ma sono state meravigliose, anche perché era un padiglione in qualche modo veramente ipocrita, tutto sommato, no? Perché era costruito, ecco, in questi giorni l'inaugurazione è ancora aperto, poi loro hanno promesso che schiuderanno, anche se appunto questa è una promessa e potrebbero anche decidere di continuare a tenerlo aperto. In cui c'è una situazione molto di accoglienza. Ecco, il padiglione, anche in risposta al progetto di Koyo Kuo, che è un progetto anche proprio di ricerca dell'altro, di come dire, creare delle sintonie con lo spettatore e con gli altri per costruire come dire, un ambiente migliore in tutti i sensi, dal punto di vista ecologico, politico, di accoglienza dell'altro, dell'accoglienza dell'emigrato, eccetera. E loro hanno fatto, come dire, hanno preso in qualche modo alla lettera questo discorso, hanno fatto un bellissimo posto accogliente per i giovani in cui c'è musica di DJ che si alternano a offrire musiche diverse e nel piano di sopra dei salottini dove ti danno anche in qualche modo la vodka per farti vedere quanto sono accoglienti, come ignorare tutto quello che sta succedendo in questo momento in Russia e quindi diciamo prendere e staccare, far finta di essere, come dire, un paese accogliente e disponibile, come se appunto, non so, gli omosessuali fossero accettati o i dissidenti fossero accettati. Ecco,
0: I civili ucraini non fossero uccisi tutti i giorni, l'Ucraina non fosse stata
1: esatto.
0: invasa, insomma, indipendenza o meno che loro potessero avere nella organizzazione del padiglione, gli è stata consentita una cosa, diciamo,
1: Sì,
0: piuttosto
1: io
0: discutibile,
1: credo che.
0: diciamo.
1: Assolutamente sì, ma però appunto qui si apre come dire una voragine, nel senso che in questo momento chi sta violando anche le regole come dire, civili del mondo non è solo
0: Ah
1: la
0: no,
1: Russia,
0: c'è almeno un altro
1: c'è
0: paese in
1: Israele,
0: mezzo,
1: certamente, ma c'è anche gli Stati Uniti che secondo me in questo momento hanno violato praticamente tutte le regole che si erano date, che ci eravamo dati come paesi dell'ONU. Ecco. Allora, chi deve decidere di fare questo taglio? Secondo me è molto rischioso darlo in mano a una fondazione, perché lì diventa, come dire, casuale
0: Certo.
1: anche. Cioè,
0: Mi viene una battuta,
1: secondo
0: Pinto, con
1: me.
0: cui la saluto. È molto rischioso darlo in mano anche agli attuali politici che ci governano, visto il risultato. Grazie per essere stato con noi, Roberto
1: Esattamente.
0: Pinto. Grazie,
1: Grazie
0: buonasera.
1: a voi.

0: E adesso c'è la nostra Tiziana Ricci. Buonasera, Tiziana. Che segue dall'inizio questa vicenda. Senti, Roberto Pinto ci raccontava, ci accennava proprio a una serie di precedenti nel passato in cui invece ci fu un intervento nei confronti di paesi, diciamo, autoritari.
1: Sì, sì, infatti lui poi stavate parlando del padiglione russo, ma le grosse proteste sono state anche contro il padiglione di Israele. Sono stati 200 tra artisti, operatori culturali a protestare. E domani, è la cosa importante, ci sarà uno sciopero e saranno chiusi molti padiglioni e poi ci sarà anche un corteo a Venezia. E di che cosa si tratta? È uno sciopero, è una protesta proclamata da ANGA, che è l'Art Genocide Alliance. E loro in pratica dicono che ci sono stati dei precedenti, non è mica vero, come ha detto Buttafuoco, che c'è la questione appunto dello statuto della Fondazione della Biennale, per cui non si può fare diversamente. Non è vero, perché in passato ci sono stati due episodi, uno dal 1968 al 93, il padiglione del Sudafrica è stato escluso dalla Biennale d'Arte di Venezia per l'apartheid, quindi non gli è stato permesso partecipare. E poi nel 1974, in seguito al colpo di Stato in Cile, il presidente di allora, che era Ripa di Meana, aveva escluso il Cile dalla Biennale e aveva dedicato tutta la manifestazione internazionale al Cile, e ospitando gli artisti dissidenti. Quindi questi sono due precedenti scottanti, direi.
0: E dovrebbero farci ragionare in maniera diversa rispetto a questa vicenda. Senti, ma Buttafuoco, che figura di intellettuale si è rivelato in questa vicenda del padiglione russo alla Biennale?
1: È una cosa complessa, perché lui ha rivendicato la sua autonomia. Buttafuoco, se guardate anche il suo, diciamo, la sua carriera e la sua vita, ha lavorato, sì, viene dalla destra, ha lavorato in giornali di destra come il Giornale o altri, Il Secolo d'Italia, ma ha lavorato anche per Repubblica, per Il Fatto Quotidiano, cioè è un intellettuale abbastanza autonomo, non lo si può identificare precisamente, non lo si può etichettare, ecco, diciamo così.
0: Bisogna anche dire, Tiziana, l'abbiamo raccontato, che ha ricevuto critiche e lodi trasversali, comprese gli apprezzamenti.
1: Sì, anche un Fatto Quotidiano, mi pare ieri, esprimeva solidarietà, ha fatto bene, perché, ma in effetti, insomma, la cosa è complessa, perché allora bisognerebbe escludere un sacco di altri paesi, effettivamente, perché i diritti vengono calpestati anche in Cina, i diritti vengono calpestati in America, lo diceva prima anche Roberto, insomma, la stessa Israele, solo che in Israele forse hanno fatto una cosa un po' più intelligente, perché anziché invitare gli artisti governativi, hanno invitato un artista con un'opera che è molto angosciante, per cui loro anche nelle scorse edizioni fanno partecipare anche gli artisti dissidenti, quindi forse un po' diverso. Però, insomma, come dico, è una situazione complessa, perché effettivamente Buttafuoco ha rivendicato la sua autonomia e quindi ha fatto la sua scelta. Alcuni la condividono, altri no, però forse quello che poteva fare era pensare appunto di dare spazio a degli artisti russi dissidenti in modo più eclatante, perché per esempio anche l'incursione di ieri delle Pussy Riot gli è stata permessa grazie alla mediazione di Luca Zaia,
0: che
1: perché loro
0: presidente
1: si sono rivolte a Luca Zaia e lui ha detto: ah, ci penso io a parlare con Buttafuoco, e loro hanno potuto fare la loro manifestazione senza essere impedite dalla polizia, che era in schieramento non so come si dice, di guerra, insomma, in assetto,
0: era lì pronta a impedirglo. Grazie, Tiziana.
1: Va bene, vediamo domani cosa succede, Luigi, perché c'è lo sciopero e la manifestazione.
0: E la seguiamo qui a Radio Popolare. Grazie, Tiziana, buon lavoro, buona serata.
1: Ciao.

0: E adesso è con noi il professor Giampiero Piretto. Buonasera, professore.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Grande esperto di Russia, la sua storia, la sua politica, la sua cultura. Non so se ha sentito gli ospiti precedenti, ma anche la nostra Tiziana Ricci ci diceva: beh, magari si sarebbe potuto invitare qualche artista dissidente russo, insomma un po' utopico probabilmente, considerato l'uso politico che viene fatto della cultura in questo momento. Che dice?
1: Eh beh, sì, dico che sarebbe uno splendido auspicio, ma totalmente irrealizzabile in questo momento. Cioè, la situazione culturale russa contemporanea è tornata a essere fortemente controllata dallo Stato. Quindi da diversi anni ogni voce contraria in politica come in cultura viene silenziata con svariate soluzioni, repressioni, espulsioni, per chi se lo può permettere con emigrazioni volontarie, condanne, ricoveri in strutture psichiatriche fino alle più radicali eliminazioni fisiche. Quindi siamo tornati a una situazione che fa pensare ai peggiori anni del realismo socialista staliniano.
0: No, infatti lei ha detto ricoveri nelle cliniche psichiatriche. Io ho pensato di essermi distratto un attimo e perso un pezzo del discorso perché pensavo stesse facendo riferimento all'Unione Sovietica. No, invece succede
1: No,
0: oggi.
1: beh, è recente il ricovero, poi seguito dalle dimissioni di un blogger che era filo cremlino, insomma, putiniano, che nei giorni scorsi, seguendo l'ondata di influencer che dall'estero denunciavano scontentezze e disagio tra la popolazione, questo blogger dall'interno del paese ha attaccato Putin, ricordandogli e denunciandolo per i molti morti e i ragazzi che vengono mandati al macello in Ucraina. E prontamente è stato arrestato, è arrivata un'ambulanza a casa sua e lo hanno portato, secondo queste tristi tradizioni sovietiche, in una struttura psichiatrica da cui è stato poi dimesso, ma ecco, si è tornati a fare ricorso a questi sistemi.
0: Senta, torniamo alla
1: E,
0: cultura. Le proteste
1: sì.
0: di Pussy Riot anche ci hanno raccontato lì davanti che furono, ebbero
1: Ecco.
0: ebbero una certa platea internazionale qualche anno fa nelle proteste contro Putin. Anche loro finirono in galera, le abbiamo viste davanti alle sbarre. Che cosa rimane? Immagino molto poco in questo momento in Russia di questo dissenso da parte del mondo artistico.
1: Sì, negli anni scorsi, beh, loro sono state un po' le pioniere su questo
0: A
1: fronte.
0: parte loro, dico
1: Sono
0: in
1: stati
0: generale, no, perché qualcuno dice
1: molti
0: potevamo
1: altri
0: invitare i
1: artisti,
0: dissidenti,
1: altri.
0: ma esistono ancora gli
1: Sì,
0: artisti dissidenti?
1: beh, no, se ne sono andati tutti quelli che sono passati alla storia, penso al gruppo Vajna, a Piotr Pawlenski, tutti o per propria volontà o perché sono stati espulsi e privati della cittadinanza, oggi se agiscono ancora, agiscono all'estero, quindi c'è una diaspora che cerca di reagire e di prestare aiuto a chi è rimasto in patria, ma nessuna di quelle forme oggi riesce più a svilupparsi in Russia. Ancora una volta faccio il paragone con i peggiori anni sovietici, quando esisteva un'arte sotterranea, una cultura sotterranea, quella che è poi passata alla storia come l'arte non conformista o il pensiero non allineato. E le Pussy Riot, per tornare a loro, assieme alle Femen, ecco, è significativo il fatto che le une siano russe e le altre ucraine, quindi in questo
0: Eh sì.
1: momento alleate, insomma, solidarietà reciproca, stiano facendo rumore, stiano portando in pubblico un disagio e anche questa era una modalità sovietica, i regimi totalitari, quindi non soltanto quello sovietico o quello russo, temono molto la pubblicità e quindi per denunciare una situazione che è problematica, si cerca di infrangere quell'apparente stabilità. Ricordo che stabilità è una delle parole chiave del discorso della narrazione putiniana, quindi con queste forme che da molti, anche molti italiani, sono state definite folklore spicciolo o addirittura carnevalate, loro mirano proprio a segnalare la fragilità di quell'armonia di Stato, di quella presunta armonia di Stato che Putin va promettendo da anni alla fascia di popolazione che lo segue, che nega l'esistenza di una guerra e che nella fattispecie vorrebbe esportare un'arte che non è libera, ma visto che il libero pensiero e la libera espressione sono tornati ad essere tabù. Quindi, prima di condannare la spettacolarità delle Pussy Riot o di chi per loro, ragioniamo anche su questo. Ecco, è una
0: Chiaro.
1: forma di protesta che può essere condivisa o meno, ma deve essere compresa anche sulla base di questi ragionamenti, di queste situazioni.
0: Grazie, professor Piretto, una buona serata anche a lei.
1: Grazie, buona serata a tutti.
0: Sono le 20:30, abbiamo finito, Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte delle 20 torna come sempre domani attorno alle 8 di sera, vi ricordo anche l'Orizzonte Volo del pomeriggio dalle 18 alle 19, rimanete con noi per i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
6: Sommario della puntata. La fame artificiale di Gaza. Nonostante il cessate il fuoco, nella striscia si continua a soffrire la fame creata e alimentata dal blocco israeliano. Sanità in cambio di risorse minerarie e dati. Dopo aver chiuso USAID, gli Stati Uniti cercano di stringere accordi iniqui con gli stati africani. Regno Unito, oggi il voto che potrebbe segnare la fine di Keir Starmer. Alle elezioni locali, i Labour potrebbero perdere fino a 2000 seggi. Stati Uniti, un giudice pubblica il biglietto di suicidio di Jeffrey Epstein. Mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato nulla, si legge. La provocazione spagnola. La governatrice della regione di Madrid, vicina a Vox, viaggia in Messico e rende omaggio al conquistador Hernán Cortés. World Music, Liar's Tale, il nuovo album dei Kneecap, la band irlandese che fa politica e parla ai giovani. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Partiamo dalla striscia di Gaza. Secondo un'analisi dei dati medici pubblicata oggi da Medici Senza Frontiere, la malnutrizione artificiosamente provocata da Israele nella striscia ha avuto conseguenze devastanti sulle donne incinte, su quelle che allattano, sui neonati e sui bambini di età inferiore ai 6 mesi. Martina Marchiò è infermiera di MSF ed ha lavorato più volte nella striscia di Gaza negli ultimi mesi e negli ultimi anni.
7: La fame, la malnutrizione e la carestia, che poi è stata dichiarata ad agosto del 2025, sono arrivate per delle scelte deliberate e sistematiche che sono state compiute da Israele. E anche adesso, mentre parliamo, il confine è aperto a singhiozzo, quindi non è una problematica risolta. E poi c'è stata chiaramente anche tutta la parte di distruzione legata a tutto ciò che poteva portare ad un'autoproduzione di cibo all'interno della striscia di Gaza. Mentre io ero a Gaza nel 2025, tra aprile e fine giugno, di fatto Israele colpiva tutto quello che poteva portare a produrre cibo, come forni comunitari, cucine comunitarie, e bruciava i campi agricoli, bruciava gli ulivi, tirava cannonate sulle barchette dei pescatori, anche se pescavano nelle miglia prestabilite, continuava a colpire anche per esempio i mulini, le serre. Quindi le persone si sono ritrovate non solo a non poter più ricevere gli aiuti da fuori, ma anche a non poter più produrre il cibo da dentro.
5: Ecco, sì, perché appunto la particolarità della carestia di Gaza è che appunto è totalmente artificiale, e adesso ci sono ancora non solo gli effetti dei mesi passati, ma tuttora la situazione nella striscia dal punto di vista dell'alimentazione e anche dell'ingresso di aiuti umanitari continua ad essere problematica.
7: I prezzi continuano ad essere inflazionati al mercato, mancano anche prodotti fondamentali, questo perché comunque il confine rimane aperto a singhiozzo nonostante il cessate il fuoco che è arrivato a ottobre 2025 con grandi promesse. Quei 600 camion al giorno che dovevano entrare per rispondere ai bisogni di oltre 2 milioni di persone non sono mai entrati. In un luogo come Gaza, in cui diciamo che 2 anni e mezzo fa la malnutrizione era praticamente inesistente, quindi è chiaro che questa malnutrizione sia proprio figlia di questo blocco sistematico degli aiuti umanitari, di questa insicurezza e poi ovviamente anche le strutture sanitarie che si ritrovano al collasso.
5: La malnutrizione ha effetti anche sulle gravidanze, sulle donne incinte, quindi poi a cascata sui neonati.
7: Queste madri malnutrite si portano dietro un fardello importante perché loro hanno vissuto la gravidanza in un contesto di sfollamento forzato, di morte, di distruzione, e quindi spesso si sono portate dietro anche delle problematiche di salute mentale. Quando io ero a Gaza c'erano moltissime donne in gravidanza malnutrite che arrivavano con problematiche di ansia cronica, di dissociazione, di depressione. Spesso queste donne partorivano dei bebè prematuri. Il 90% dei bambini nati da madri affette proprio da malnutrizione è nato prematuro, l'84% presentava un basso peso alla nascita. Questi bebè spesso finivano anche in 5-6 nella stessa incubatrice perché non ne avevamo per tutti. Queste donne spesso non riuscivano neanche ad allattare, eppure Israele non permetteva neanche l'ingresso di latte in polvere, quindi questi neonati a basso peso e prematuri avevano i giorni contati. Le persone non vengono più uccise con i bombardamenti massivi e bombardamenti a tappeto, ma continuano a morire. Sono più di 700 i morti da ottobre 2025 e ci sono persone che che continuano a soffrire la fame, a soffrire la sete, a soffrire il fatto di non avere un rifugio. Ci sono anche bebè che sono morti quest'inverno per il freddo, sono morti nelle loro tende, la notte sono andati a dormire, non si sono più svegliati.
5: Tra l'altro adesso in questi giorni si parla anche di invasione di topi, insetti, con conseguenti poi malattie della pelle, eccetera, quindi cambiano le stagioni, quindi cambiano magari le problematiche, ma resta un tema gigantesco di condizioni di vita insopportabili.
7: Gaza è una grande discarica a cielo aperto e fa molto male vedere queste distese di rifiuti che non hanno fine. Ricordo quando ero lì a Gaza, c'erano questi bambini che cercavano tra i rifiuti tutto quello che riuscivano a trovare di commestibile. Chiaramente in quelle discariche ci vivono i ratti. Poi c'è la problematica anche delle fognature che sono state colpite, quindi i topi arrivano anche da lì, e ovviamente il fatto che non ci siano servizi, infrastrutture per tutti. Ci sono persone che scavano delle buche nel terreno, le usano come latrine, quindi anche a livello igienico si può immaginare di cosa sto parlando. È una situazione devastante, una situazione che non ha fine. Per me la cosa che più fa male è pensare che quella fame, quella malnutrizione, che queste condizioni siano arrivate proprio per una scelta deliberata. E vedere persone che piangono per la fame e sapere che il cibo e gli aiuti sono al di là del muro, non sono a milioni di chilometri di distanza, genera molta, molta frustrazione, grande impotenza e tanta rabbia.
8: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 17.

0: Chiuderanno alle 23 ora italiana i seggi nel Regno Unito per le elezioni locali, elezioni che sono viste come un importantissimo banco di prova per il premier laburista Keir Starmer, che rischia una debacle clamorosa. Sentiamo Daniele Fisichella.
1: È molto di più di una semplice tornata amministrativa. Questo è un vero referendum sulla leadership del premier Keir Starmer. Ma le elezioni di oggi, secondo molti analisti, potrebbero segnare anche la fine definitiva del sistema bipartitico britannico. 11 milioni di cittadini chiamati alle urne per 136 consigli comunali in Inghilterra e per il rinnovo dei governi di Scozia e Galles. Il dato più significativo è la frammentazione del consenso. Per decenni Labour e Conservatori hanno dominato la scena, ma oggi la loro quota combinata di voti è crollata a circa il 36%.
2: Will you resign if Labour lose thousands of seats, Prime Minister?
1: A destra, il partito Reform UK di Nigel Farage è in forte ascesa, intercettando il malcontento della working class e dei sostenitori della Brexit. A sinistra, i Verdi, guidati da Zach Polanski, stanno drenando voti tra i giovani e nelle aree urbane, presentandosi come l'alternativa a un Labour giudicato troppo moderato. Per il premier Keir Starmer lo scenario è drammatico. Nonostante la vittoria schiacciante alle politiche del 2024, la sua popolarità è colata a picco. I sondaggi prevedono che il Labour perderà sino a 2000 seggi nelle amministrazioni locali e le ragioni di questo crollo sono molteplici. Il governo non è riuscito a frenare il costo della vita né a rilanciare i servizi pubblici.
3: Ask most people what matters to them most and they will say the cost of living. That is what we absolutely have to focus.
1: La nomina di Peter Mandelson, legato al caso Jeffrey Epstein, ad ambasciatore negli USA, ha scatenato rivolte interne al partito. La crisi nello stretto di Hormuz ha aggravato i costi dell'energia, logorando ulteriormente il potere d'acquisto delle famiglie. E poi c'è l'avanzata del nazionalismo. In Galles, roccaforte laburista da quasi 30 anni, il partito rischia l'umiliazione di scivolare al terzo posto, superato dal Plaid Cymru e dal Reform UK di Farage. In Scozia, lo Scottish National Party punta a riconfermarsi per rilanciare la sfida dell'indipendenza. Se le urne confermeranno la sconfitta, la posizione di Starmer a Downing Street diventerà precaria. All'interno del Labour sono già pronti i possibili successori: Angela Rayner, il ministro della sanità Wes Streeting e il sindaco di Manchester Andy Burnham.
4: We launched this campaign 3 weeks ago, saying vote reform, get Starmer out. And all the evidence is they're doing incredibly well in many.
1: Farage ha già lanciato il suo guanto di sfida, dichiarando che un forte risultato di Reform porterà Starmer fuori dai giochi entro quest'estate. Il voto di oggi potrebbe non solo essere l'inizio della fine per i Labour, ma ridisegnare anche la geografia politica della Gran Bretagna, trasformandola in un sistema a 5 partiti, meno governabile e sempre più polarizzato.
5: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione in

0: E ora andiamo negli Stati Uniti, dove per la prima volta è stato pubblicato quello che si pensa essere il biglietto di suicidio del finanziere e pedofilo Jeffrey Epstein. Sentiamo Roberto Festa.
1: Non c'è storia che in anni recenti abbia prodotto più ipotesi, dubbi, sospetti, fantasie, teorie cospiratorie di quella di Jeffrey Epstein. Del resto, la vita e la morte del finanziere, accusato di traffici sessuali, di pedofilia, si presta a questo esercizio di ricerca di senso e di possibile verità. C'è appunto nella storia di Epstein la figura del figlio della piccola borghesia ebraica newyorkese che diventa ricco, famoso, parte del jet set globale e che poi cade miseramente oggetto di accuse infamanti, abbandonato da tutti fino alla morte in prigione. Dopo la saga degli Epstein Files, che ha provocato un vero e proprio terremoto negli Stati Uniti e nel mondo, il nome di Epstein torna sulle prime pagine dei media in queste ore per un biglietto rimasto per anni sepolto tra le carte processuali di Nicholas Tartaglione, compagno di cella di Epstein quando nel luglio 2019 Epstein tentò il suo primo suicidio. Quel biglietto Tartaglione lo trovò tra le pagine di una graphic novel che stava leggendo e che riporta appunto queste frasi scritte di pugno, sembra, da Jeffrey Epstein. Ecco le frasi: "Mi hanno indagato per mesi ma non hanno trovato nulla." E poi: "È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio." Ancora: "Cosa volete che faccia? Che scoppi a piangere?" Infine: "Non è divertente, non ne vale la pena." Tartaglione, un ex agente di polizia incriminato per 4 omicidi, non consegnò quel biglietto ai responsabili dell'indagine su Epstein. Piuttosto, quel biglietto finì nell'inchiesta a suo carico, cioè a carico di Tartaglione. Lui, che era appunto compagno di cella di Epstein, fu anche accusato di aver cercato di uccidere il finanziere. Tartaglione fu quindi trasferito di cella. Epstein in quell'occasione, luglio 2019, riuscì a sopravvivere, ma si uccise poi, secondo appunto la versione ufficiale, nell'agosto 2019. Di quel biglietto Tartaglione ha parlato in un'intervista alla New York Times, che poi ha chiesto al giudice di desecretarlo, cosa che è avvenuta e che ci permette appunto oggi di leggere quel documento, quel biglietto. Allora, non c'è la prova definitiva che questa sia la scrittura di Epstein. Certo è che alcune frasi, per esempio "scoppiare a piangere" oppure "niente divertimento", vennero usate da Epstein in mail indirizzate a amici e conoscenti in quel periodo, in quelle settimane. Il biglietto dunque è probabilmente suo, cioè di mano di Epstein, e rafforzerebbe la tesi del suicidio. C'è da dire comunque che questo biglietto farà probabilmente poco, molto poco, per intaccare l'edificio di ipotesi, fantasie e dubbi che circonda la storia di Jeffrey Epstein. Esiste tra l'altro anche un acronimo ormai piuttosto diffuso, EDKH, Epstein Didn't Kill Himself, cioè Epstein non si è ammazzato. Nell'America di questi anni l'immaginazione, la cospirazione, è del resto sempre più forte della realtà.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: È in corso a Bologna fino a domenica il Peace Building Forum, la piattaforma annuale per il dialogo e lo scambio tra studiosi e professionisti che operano nel campo della risoluzione dei conflitti, del peace building appunto e dello sviluppo. E Radio Popolare quest'anno è anche media partner. Emanuele Valenti è a Bologna e ha intervistato Lorenzo Conti dell'European Peace Building Liaison Office, una realtà che coordina la rete delle organizzazioni e delle ONG europee che fanno peace building, per capire quali sono le difficoltà per le organizzazioni europee che si occupano di risoluzione dei conflitti nel nuovo contesto geopolitico in cui ci troviamo.
1: L'attenzione si sposta verso approcci più militaristici, securitari, in una logica in cui il peace building, che è per definizione un approccio più sul lungo termine, è in un certo senso disincentivato, quindi c'è meno attenzione politica, come conseguenza meno risorse, quindi meno supporto per il tipo di attività che le organizzazioni parte di EPLO fanno, andano avanti.
2: Si possono dare anche delle stime, giusto per capire quanto l'Unione Europea, non so, abbia speso prima, stia spendendo, spenderà.
1: Allora, in generale c'è un taglio di fondi destinati al grande settore della cooperazione allo sviluppo, che include anche il peace building, che riguarda tutti gli attori che tradizionalmente investono in questo settore. C'è un report dell'OCSE recente che dimostra che nel 2025 c'è stato un taglio di 173 miliardi alla cooperazione allo sviluppo, quindi del 23% rispetto al 2024, che peraltro era un anno in cui si era già riscontrato un calo. Questo a livello globale. Ovviamente i tagli di USAID sono i più importanti, però anche gli stati membri dell'Unione Europea, Germania, Francia, Regno Unito, eccetera, stanno tagliando sulla cooperazione e sviluppo. Per quanto riguarda l'Unione Europea specificatamente, funziona in modo un po' diverso, perché si basa su un budget settennale, quindi il ciclo attuale termina nel 2027 e quindi le risorse che sono state disposte al peace building sono delle cifre che sono state negoziate nel 2021 fondamentalmente, quindi stiamo ancora ragionando in questi termini. Ma adesso si sta negoziando il nuovo budget pluriennale e ci aspettiamo tagli consistenti. Ci hanno già fatto capire che sarà il caso, purtroppo.
2: Come giustificano i funzionari europei con i quali voi parlate questo cambio di politica? Ovvio, abbiamo già detto, il contesto geopolitico è diverso.
1: Sì, esattamente questo, cioè c'è un'intenzione da parte dell'Unione Europea di diventare un attore più geopolitico, quindi di focalizzarsi di più su quelle aree di interesse immediato, come possono essere l'approvvigionamento energetico, infrastrutture, interessi economici o di sicurezza intesa come hard security, quindi sicurezza delle istituzioni, la migrazione, eccetera. Questo sta portando a una trasformazione dell'approccio, diciamo, in politica estera. Si parla di Global Gateway, questa risposta alla nuova via della seta cinese, quindi una cooperazione che passa dallo sviluppo tradizionale a una logica di investimento, quindi di ritorno economico. E diciamo che il problema fondamentale è che è visto come un gioco a somma zero, quindi da un lato si deve investire sempre di più in questi nuovi approcci, a detrimento magari di approcci più di lungo termine, di prevenzione al conflitto,